0: Ucraina, e abbiamo voluto sottolineare che la cooperazione italiana è una grande famiglia. È una grande famiglia perché il tema conduttore della nostra azione è mettere insieme attori diversi, partner diversi, ciascuno dei quali porta competenze, capacità, valore ai nostri progetti. Istituzioni, società civile, organizzazioni internazionali, università, settore privato, sono tutti pezzi di un mosaico che ci permettono di avere un grande impatto nei nostri interventi e nei paesi partner. L'Italia non raggiungerebbe il livello di impatto in questi paesi senza interventi, senza poter fare affidamento su organizzazioni e partner, e soprattutto organizzazioni della società civile come CESVI, che hanno una presenza radicata sui territori in cui intervengono e sono i veri ambasciatori di un messaggio di dialogo e di collaborazione con i paesi con cui lavoriamo. Il secondo aspetto è il focus sulle filiere agroalimentari. L'Italia è un paese leader nel settore agroalimentare, siamo un punto di riferimento a livello internazionale. Mettiamo a disposizione dei paesi partner ciò che sappiamo fare e ciò che sappiamo fare bene. Abbiamo la filiera agroalimentare più strutturata e competitiva al mondo, sia nel settore agroalimentare dal punto di vista dell'industria agroalimentare, sia da un punto di vista della presenza e della capillarità sul territorio delle competenze del nostro settore agricolo, penso alle associazioni agricole e alle confederazioni. E questo si traduce in un'attenzione alle centinaia di migliaia di piccoli agricoltori con cui lavoriamo nel mondo sulle filiere alimentari. Oggi parliamo di Moringa, ma penso al caffè, al cacao, al riso, a tutte le filiere agroalimentari e tutte queste filiere danno lavoro e sostentamento e prospettive di crescita a giovani e a famiglie, soprattutto nel continente africano. Parliamo di centinaia di migliaia. Continente in cui ancora il 60% della popolazione vive e soffre di insicurezza alimentare. Non posso non concludere questo mio breve intervento senza menzionare l'Etiopia, perché si tratterà chiaramente di questo progetto che è in Etiopia, paese con cui abbiamo consolidate relazioni politiche. È un paese prioritario della cooperazione italiana, è paese prioritario del Piano Mattei per l'Africa, è il principale beneficiario della cooperazione italiana in Africa subsahariana, con un portafoglio di interventi di sviluppo e di interventi umanitari che supera i 650 milioni di euro. Pertanto è un paese su cui intendiamo continuare a lavorare e soprattutto a lavorare insieme. È un nostro partner solido anche in numerose iniziative internazionali. Lo scorso anno di questi tempi avevamo appena concluso il vertice internazionale sui sistemi alimentari ad Addis Abeba, che è stato copresieduto dal Presidente del Consiglio e dal Presidente Abiy. E il fatto di aver avuto questo vertice ad Addis Abeba ha confermato l'Etiopia come un hub strategico per la presenza italiana nel Corno d'Africa e come partner chiave della cooperazione e delle iniziative di collaborazione internazionale. In conclusione direi che vi sono tutti gli elementi perché questa riflessione odierna sia qualificata e su prospettive di cooperazione, su come la immaginiamo nel futuro, come la vogliamo. Vogliamo una cooperazione che metta al centro il territorio, che metta al centro la persona, che non si limiti ad aumentare la produzione agricola, ma aiuti i territori a costruire capacità, valore, competenze e a generare opportunità di lavoro. Grazie mille e buon lavoro a tutti.
1: Grazie mille ad Alessandra Di Pippo, e adesso noi entriamo nel vivo del nostro incontro ascoltando i nostri ospiti, e parto allora con il direttore generale di CESVI, Stefano Pizziali. Direttore, vorrei chiederle una cosa, perché sono tanti i temi da toccare e da affrontare, no? E partiamo dal primo: in che modo oggi la cooperazione può tenere insieme tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e sviluppo economico delle comunità, e soprattutto perché l'approccio definito agroecologico è centrale nel lavoro di CESVI? Ci dà proprio un quadro generico importante?
2: Grazie al meeting di Rimini per ospitarci con questo importante panel che ci aiuta a conoscere meglio in che modo la cooperazione italiana sta aiutando e collaborando con le comunità africane ad affrontare il tema della nutrizione, della sicurezza alimentare in un modo moderno, in un modo creativo, in un modo propositivo. Due parole di introduzione su CESVI. CESVI è un'organizzazione che ha un doppio mandato umanitario e di sviluppo, lavora sia in Italia sia nel mondo. È un'organizzazione che opera prevalentemente in tre settori, quello della protezione, quello dell'accesso all'acqua e della sua distribuzione e appunto nel settore agroecologico. La nostra visione dell'approccio agroecologico la riassumo in due parole in questo modo. Noi oggi siamo di fronte a un ambiente che è stato purtroppo depauperato, saccheggiato, rapinato. Pensare di proteggere l'ambiente circondandolo all'interno di una rete di protezione, di una teca, di una campana di vetro, non è più possibile. Non c'è habitat nel mondo nel quale la presenza umana non sia comunque una presenza importante, preponderante. Per cui l'approccio agroecologico è un approccio che deve vedere il fattore umano insieme all'ambiente, ovviamente non contro e non semplicemente accanto all'ambiente. Insieme all'ambiente vuol dire prendersi cura dell'ambiente e cercare di trasformare l'ambiente in un'opportunità per le comunità che in quell'ambiente vivono, che in quell'ambiente sono nate, che in quell'ambiente devono avere delle opportunità di sviluppo, delle opportunità di crescita. E adesso la grande sfida del progetto sulla Moringa in Africa. Perché è una grande sfida? Perché in Africa, in particolare in Etiopia, il cambiamento climatico è un fattore di crisi e di disagio importantissimo. Siccità, aridità, persone che abbandonano i villaggi perché non hanno più da vivere, bambini che emigrano verso le grandi città per trovare mezzi di sostentamento. Ecco, fare in modo che invece rimangano nel loro territorio, nelle loro comunità, è importantissimo. La Moringa è un grande strumento perché è una pianta resiliente alla siccità. È una pianta le cui foglie sono ricche di nutrimento, possono essere essiccate, possono essere facilmente commercializzate, sono una sorta di superfood, cibo del futuro. Ecco perché fare in modo che le comunità, anche in questo caso, diventano produttrici di resilienza e promotrici di un'economia aperta al mercato è fondamentale per fare in modo che diventano esse stesse custodi dell'ambiente e custodi del loro futuro.
1: Grazie mille, direttore. Il nostro prossimo interlocutore lo voglio introdurre con la specifica precisa, specialista in filiere agroalimentari sostenibili alla FAO, ed è Alessandro Vasta, al quale chiedo, questa domanda ci porta ad affrontare un altro aspetto ancora, no? Quindi tocchiamo un altro aspetto di questo argomento, ed è la seguente. Partendo dal caso concreto che abbiamo appena ascoltato, che cosa serve perché una coltura locale come la Moringa, appunto, possa diventare davvero parte di una filiera agroalimentare sostenibile, capace di creare valore anche, mi viene in mente, proprio per i piccoli produttori, no? Ci puoi spiegare tutto, Alessandro?
3: Grazie Marco e grazie per l'invito al meeting. Inizierei dicendo che aumentare la produzione è importante, ma da sola non riesce a creare una filiera. Quindi dobbiamo anche vedere al mercato, dobbiamo capire se c'è una domanda reale per questo prodotto, dobbiamo capire chi lo compra, a che prezzo, in quale quantità e in che tipo di qualità, e anche per la Moringa che tipo di forma, quindi in olio o in polvere. Per fare questo, quindi, dobbiamo essere sicuri che riusciamo a produrre di più, ma creiamo anche opportunità nella filiera. Per avere un approccio più sistemico, diciamo che dobbiamo vedere la filiera, ma anche con un approccio di catena di valore. Quindi la filiera sostanzialmente ci aiuta a capire chi fa cosa. Quindi andiamo a vedere il produttore fino al mercato. L'approccio di catena di valore ci aiuta anche a farci delle domande. Quindi in questo percorso, dal produttore al mercato, dov'è e in che modo si crea del valore, come viene distribuito, chi riesce a beneficiarne? E queste sono domande molto importanti che riusciamo solo a risponderle tramite un approccio, diciamo, più complesso, quindi una visione dell'intero sistema. E quindi cerchiamo prima di tutto di capire il sistema è fatto non solo di produttori, ma anche di attività di aggregazione, di trasformazione, di logistica, di trasporto e infine anche il mercato. In questo, per esempio, questo progetto lo trovo molto interessante perché accompagna praticamente i produttori non solo a produrre di più, ma sostanzialmente anche ad acquisire la parte di valore che è nella trasformazione. Inoltre questo progetto, come abbiamo sentito, cerca di rafforzare la possibilità di organizzazione dei produttori, e questa per me è una delle cose più fondamentali nella creazione di una filiera: organizzare i produttori. Perché se pensiamo a un piccolo produttore, specialmente in una zona rurale, avrà molte difficoltà nel produrre in maniera continuativa, con una qualità decente, e anche arrivare al mercato con un potere di negoziazione più forte. Invece tramite o cooperative o associazioni di produttori, questo produttore può aggregare l'offerta assieme ad altri piccoli produttori, così ad avere una maggiore forza di negoziazione con i compratori, e allo stesso tempo può anche salire questa catena di valore, quindi appropriarsi anche magari della parte della trasformazione. Quindi veniamo quindi alla parte della trasformazione, ma quindi anche del creare valore aggiunto tramite questa nuova attività. Se la meringa viene solo venduta come materia prima, che è comunque una materia molto deperibile velocemente, un produttore avrà veramente poco tempo per vendere il suo prodotto e quindi dovrà trovare un compratore. Questo compratore si potrà approfittare del fatto che avrà poco tempo per vendere il suo prodotto e quindi approfittarsi e magari chiedere dei prezzi molto bassi. E quindi la cosa importante per questa filiera e per questo progetto in specifico è proprio quella: è cercare di aumentare la possibilità di avere valore in maniera locale, quindi creando centri di essiccazione per il prodotto per confezionare il prodotto, o aiutare praticamente anche il trasporto solo al mercato. Quindi una domanda, diciamo, molto importante quando si crea una filiera è non solo quanto riusciamo a produrre e non solo quanto valore riusciamo a produrre in tutta la filiera, ma questo valore dove viene creato e quindi chi ne beneficia. E poi, parlando di sostenibilità, ovviamente dobbiamo pensare a tutte le dimensioni, non solo quella economica. Quindi per avere una filiera economicamente sostenibile dobbiamo, come ho detto, avere un mercato inclusivo. Per la parte ambientale dobbiamo far sì che la crescita di questa produzione non vada a scapito delle risorse che abbiamo localmente, le risorse naturali. E per la parte sociale, che è molto importante, questa filiera deve essere inclusiva. Quindi le opportunità che noi creiamo tramite questi interventi hanno veramente la possibilità di essere accessibili per donne, per giovani e per i piccoli produttori. E qui brevemente vorrei parlare proprio dell'inclusione e della parte delle donne. Le Nazioni Unite hanno proclamato quest'anno, il 2026, l'anno internazionale della donna agricoltrice. Più del 40% delle donne fanno parte della forza lavoro nel settore agroalimentare mondiale, ma ancora hanno grandissime barriere nell'accesso alla terra, alla formazione e a opportunità economiche. Quindi è molto significativo che questo progetto mette proprio al centro le donne, ma non solo come beneficiari, come numero, ma proprio come attrici economiche del progetto e dello sviluppo. E concludo che un'altra parte che mi piace di questo progetto, avendo una visione forse più complessa, è proprio che lavora nell'integrazione tra la produzione, tra la resilienza ambientale, la nutrizione e anche la commercializzazione. Quindi parte sostanzialmente dal ruolo che la Moringa già svolge localmente, quindi per le donne, per i sistemi agroalimentari, e in più cerca di creare una nuova opportunità per uno sviluppo anche economico. Non diventa solo una commodity che, diciamo, viene solo utilizzata per l'export. Quindi sostanzialmente, per concludere, un passaggio fondamentale è passare da una produzione più che altro per l'autosostentamento, per l'autoconsumo, a una filiera che crei valore e che riesca, certo, a distribuirlo in maniera equa.
1: Grazie mille, Alessandro. E allora aggiungiamo un altro tassello e arriviamo anche all'aspetto economico, all'aspetto imprenditoriale, che davvero può essere importante da affrontare. E lo facciamo con il ricercatore presso l'Università Cattolica e responsabile della ricerca presso E4 Impact Foundation, Giacomo Ciambotti, a cui chiedo proprio questo, no Giacomo? Cioè, si può avere proprio ritorno economico? Perché mi sono segnato una cosa che era importante, che ti volevo chiedere, che è appunto: la Moringa può diventare anche un'opportunità imprenditoriale proprio di reddito reddito, soprattutto per piccoli imprenditori, giovani e donne. E voi che esperienza avete affrontato in Etiopia e non solo?
4: Grazie, grazie a tutti e ringrazio anche gli altri relatori per averci già introdotto degli aspetti molto interessanti di questo tema delle filiere. Io sono appunto sia un docente all'Università Cattolica dove mi occupo di strategia e sostenibilità e quindi ho a che fare di fatto nella formazione e nella ricerca con come le imprese possono creare dei modelli di business e farlo in maniera sostenibile, quindi competere, essere sul mercato, crescere in maniera sostenibile. Allo stesso tempo con la Fondazione For Impact da anni ci occupiamo proprio di formazione sia accademica con università soprattutto in Africa, in vari paesi e con tanti attori che collaborano nei vari progetti di cooperazione allo sviluppo che abbiamo attivato ormai da più di 10 anni. Ecco, il parlare di risorse effettivamente non vuol dire effettivamente parlare di un business, perché trasformare, come è stato anche poco fa detto, una risorsa in una risorsa di valore e quindi in un prodotto che sia commercializzabile sul mercato, accettato e abbracciato dai clienti, non è scontato. Ho in mente una storia nei vari viaggi, diciamo, in Africa, sia per attività di ricerca che per formazione sul campo, di un imprenditore in Uganda che mi disse una volta: ma se il caffè è la più grande commodity in Africa scambiata, come mai noi siamo poveri? E questo imprenditore, ormai diventato amico, è stato un mio studente, mi ha raccontato, no, la sua esperienza, che era andato porta a porta a bussare a vari agricoltori e chiedeva: ma voi a quanto vendete il caffè? Porta a porta, ogni agricoltore, la risposta che dava era un'altra domanda, e la domanda era: quanto me lo compri? E con questa domanda lui aveva capito una cosa molto semplice, che gli agricoltori, piccoli agricoltori, erano in qualche modo schiavi del cliente, non erano proprietari, owner del caffè che avevano, quindi la risorsa non era in questo caso abilitata, gestita, scalata e inserita all'interno appunto di questo processo. I gap che troviamo in questo caso vanno sicuramente da un gap quindi di carattere tecnico, no? Sul come coltivare, sulla produttività del suolo che è in grande trasformazione proprio per il cambiamento climatico che è in atto, mancanza quindi anche di tecniche appunto di coltivazione. È un gap però anche di conoscenza, di competenze su come trasformare la risorsa e quindi come fare questa value addition, questo processamento della risorsa da input ad output affinché si crei anche un brand, no? E sia effettivamente venduto e scambiato sul mercato. Ma il terzo aspetto veramente importante, forse perché è un po' il mio campo, permetterete la forte relazione con la mia esperienza, è il set di competenze manageriali e strategiche che molte volte mancano in questi contesti, anche ad organizzazioni grandi. Ecco, con competenze strategiche intendo quel set di capacità dell'imprenditore o dell'azienda di fare marketing, cioè di capire chi è il cliente, di costruire una strategia, un piano di mercato per raggiungerlo, attivare i canali migliori di distribuzione, identificare i mercati migliori. Ricordo che in un progetto a Zanzibar sulla pesca, la risorsa che in questo caso tanti pescatori avevano era il tonno, quindi poteva essere, no, inserito in delle filiere anche già particolarmente strutturate, ma conveniva arrivare al primo porto possibile e vendere il pesce anche vendendolo sotto prezzo, pur di finire, perché altrimenti sarebbe andato a marcire sotto il sole, sotto il caldo. Occorre però in questo capire l'Africa, perché molte volte si parla di Africa e siamo chiaramente con organizzazioni che sono esperte di questo, ma un approfondimento, la ricerca scientifica è utile in questo per capire le logiche che sono in questi contesti. Per esempio, contesti nel quali conta una fortissima informalità, dove le norme sociali contano più che quelle economiche. L'imprenditore, per esempio, fa impresa non per sé, non per una dinamica di profitto, ma la fa per una dinamica comunitaria, per il villaggio nel quale appartiene. C'è una fortissima identità sociale di villaggio. E poi un orizzonte dell'imprenditore che nelle decisioni, nel prendere decisioni, ha un orizzonte molto di breve termine, per cui il futuro non esiste, c'è una fortissima incertezza, chiaramente anche povertà, ma questo è il nemico della strategia, perché la strategia aziendale vuol dire riuscire a leggere i cambiamenti nel futuro, intercettare anche dei trend che possono essere anche trend tecnologici. C'è tanto in tema di precision agriculture ora nel mondo africano, e che può contrastare anche parzialmente il cambiamento climatico. Però ecco, intercettare questi cambiamenti, cioè creare una cultura imprenditoriale di questi soggetti per diventare veramente protagonisti e quindi prendere decisioni aziendali più solide, più con cognizione di causa, e quindi riuscire a costruire una traiettoria di sviluppo futuro con chiaramente un modello di business che intercetti i mercati internazionali ma anche locali, è particolarmente importante. Una cultura imprenditoriale che riesca veramente a guardare al futuro. E molto, molto spesso il primo nemico è anche la cultura, la tradizione, il già saputo. Concludo con una frase di un famoso economista, Peter Drucker, che diceva che in tempi di turbolenza il vero problema non è la turbolenza, ma in questo caso è un po' l'attitudine, no, che si ha, ovvero l'agire con le logiche del passato, tomorrow's logic, no? E quindi le logiche del passato sono quelle che già si sono, certo, già sapute, e già, e questo è molto presente nei piccoli agricoltori ed è forse la sfida principale per fare quel passaggio poi a organizzare il sistema, certo, di cui si parlava.
1: Sono tante sfide, insomma, poi magari se avremo modo le approfondiremo. E vado da Chiara Antonucci, che è CEO e co-founder di Habit Agritech. L'applauso è doveroso e giusto, assolutamente. E allora parliamo di suolo, ok? Perché? Perché in questo progetto che stiamo raccontando, la moringa viene coltivata insieme al fagiolo bianco, pensate. E quindi la domanda che io faccio relativamente proprio al suolo è questa, ovvero: in che modo la coesistenza di colture differenti può contribuire alla biodiversità e alla salute del suolo, e perché questo è importante per la sostenibilità dell'agricoltura nel lungo periodo? Tanti temi che giriamo tutti a te, prego.
5: Grazie Marco e grazie a tutti. Io forse riparto proprio dall'aspetto della tua domanda sul suolo, prima della coesistenza della moringa col fagiolo bianco. Perché parto dal suolo? Perché il suolo in questi ultimi anni ha cambiato, diciamo, un po' il suo aspetto, nel senso che siamo sempre più abituati a vederlo, anche solo nelle immagini che sono state trasmesse prima, come qualcosa di degradato, qualcosa che non produce o qualcosa che sta dando problemi di diverso genere. Ed è vero, il suolo purtroppo in questo momento sta dando molti problemi, sia legati all'agricoltura ma anche ad altri settori. E quindi riuscire a ripensare come agire sul suolo è veramente un cambiamento importante. In questo senso noi dobbiamo cercare di pensare che il suolo, soprattutto in agricoltura, non è più solo uno strumento, una scatola che contiene le piante, quindi io posso fare qualsiasi cosa, metto la pianta e cresce in qualche modo, ma dobbiamo pensare che il suolo è un ecosistema. È un ecosistema che ha una struttura fisica, una composizione chimica e ha degli organismi, dei microorganismi che ci vivono dentro, quindi è un qualcosa di molto complesso. E che svolge la sua funzione, quindi cambia fra essere così come l'abbiamo visto prima, frantumato e non produttivo, cambia quando tutte queste organismi e strutture che compongono il suolo stanno in un nuovo equilibrio. Ora la domanda è: come fare a trovare questo equilibrio? Perché non è un equilibrio facile, è un equilibrio sicuramente difficile che compete al suolo, ma per esempio cambia in base al clima, come hanno già detto in tanti, cambia in base alla localizzazione geografica, a come viene usato e a che funzione gli vogliamo dare a quel suolo. E quindi è molto complicato cercare di trovare questo equilibrio, però ci sono delle strategie che sono state studiate, che sono state testate e che sappiamo che funzionano, e una di queste strategie è proprio la coesistenza di coltivazioni e colture differenti sugli stessi suoli. Perché? Perché quando parliamo di colture differenti sullo stesso suolo, spesso ci viene da pensare che stiamo facendo biodiversità, che stiamo coltivando piante diverse magari per avere due risultati, cioè da una parte la moringa, dall'altra anche il fagiolo, comunque potrebbe andare bene. E invece dobbiamo pensare che la biodiversità non è solo l'esistenza di più piante o coltivazioni differenti sulla stessa area, ma è una biodiversità funzionale. E quindi perché proprio il fagiolo e la moringa? Perché il fagiolo e la moringa svolgono due azioni nettamente differenti, sia sul suolo che per l'ambiente, e si aiutano a vicenda. Questa è la cosa fondamentale. Come la coltivazione del fagiolo aiuta la salute del suolo e quindi migliora il suolo su cui poi cresce la moringa, e quindi anche la moringa cresce molto meglio. Questo è molto importante sia per la crescita annuale, diciamo, della coltivazione, ma anche per il futuro. Perché la domanda che ci dobbiamo porre, ci siamo già posti, è non solo quant'è la produttività oggi di questo anno, ma questi suoli, queste coltivazioni continue.

0: spesso a massimizzare la produzione di oggi e poi domani avere dei territori in cui per produrre avremmo dovuto fare delle opere immense, delle operazioni immense, e questo ovviamente inficia moltissimo sulla produttività di lungo periodo. Quindi oggi ancora lo step successivo rispetto a quello che dicevo prima è proprio pensare: ok, oggi coltiviamo, ma fra 5-10 anni potremo continuare a farlo, potranno le popolazioni continuare a farlo in quei territori. E in questo, e anche qui ritorna l'importanza di mantenere la salute del suolo e mantenerla nel modo più, diciamo, naturale, ma nel senso di poter continuare a farlo. E quindi la coesistenza della moringa, del fagiolo, ma anche la coesistenza di altre colture che fra loro si aiutano risulta veramente importante, in modo tale che il suolo resti in salute, le piante continuino a crescere, a sfamare la popolazione e la coltivazione possa andare avanti negli anni a seguire e soprattutto possa essere resiliente, perché un suolo in salute, non dimentichiamoci che è molto più resiliente anche ai cambiamenti, quindi anche al cambiamento climatico.
1: Grazie mille, insomma questa chiusura forse ci aiuta anche a sensibilizzarci ancora di più su questo argomento. Allora riparte il nostro giro, torno da Alessandro Vasta della FAO, perché se è vero tutto quello che abbiamo detto, la domanda che faccio a te Alessandro è: quindi come possiamo fare affinché questo processo sia davvero inclusivo? Cioè come si fa poi a non perdere per strada, a non tralasciare, a non lasciare indietro i piccoli produttori in questo processo? Cosa ci puoi dire?
2: Inizierei con un primo punto, quindi riconoscere che l'accesso al mercato da solo non vuol dire inclusione. Quando cresce una filiera che diventa più formale, più strutturata, crea molte opportunità, ma allo stesso tempo può creare anche delle barriere. Penso per esempio alla qualità, quindi se abbiamo un mercato più formale la qualità del prodotto deve essere più alta, e ovviamente per un piccolo produttore questo è molto più difficile che per un produttore che ha già del capitale e ha già dell'esperienza. E quindi per arrivare a questo ci sono praticamente dei costi sia di formazione sia proprio strutturali di accesso a servizi e a macchinari, e in questo può essere molto utile, come menzionavo prima, avere un'organizzazione di produttori dietro che ti aiuta a fare questo passo. Ma non solo, anche le istituzioni locali sono molto importanti in questo passo, e quindi la domanda non deve solo essere se i piccoli produttori possono accedere al mercato, ma in quali condizioni e con quali costi possono accedere a questo mercato. Un altro elemento fondamentale per non lasciare i piccoli produttori indietro è sostanzialmente cercare di migliorare la loro capacità di negoziare prezzi e accessi. Quindi questa è un'altra funzione molto importante che svolge sempre l'organizzazione dei produttori. Aiuta tramite fornendo sostanzialmente delle informazioni del mercato, i prezzi, la qualità. Aiuta anche a condividere quindi dei servizi di formazione che possono aiutare i piccoli produttori, e sostanzialmente aiutano anche a trovare un modo per riequilibrare le relazioni di potere dentro questa filiera, che di solito sono un po' più a favore dei grandi compratori. E in questo elemento devo dire che c'è anche un'altra fase. Praticamente quando abbiamo una produzione abbiamo con sé, si porta tanti rischi che di solito se li accolla il produttore, quindi proprio il rischio di produzione, il rischio climatico, quindi se abbiamo un evento climatico che ci distrugge il tutto non possiamo più vendere niente, quindi il produttore è quello che sostanzialmente ha tutti i rischi. Quindi bisogna cercare di creare una distribuzione di questo rischio attraverso una filiera inclusiva, quindi anche altri attori devono aiutare a moderare questo rischio. Questo si può fare tramite dei compratori che forniscono sostanzialmente dei contratti più trasparenti, più strutturati, in modo tale che i produttori sanno quanto devono produrre, con che qualità, ma anche con un'assicurazione. In questo voglio parlare di un ultimo aspetto brevemente. Vorrei ricordare che sostanzialmente quando una categoria come i piccoli produttori si muove, non si muovono tutti assieme, non hanno tutti la stessa base da cui partono, e penso specificamente alle donne, ai giovani che hanno un accesso molto più alto, molto più difficile, hanno delle barriere più alte per arrivare a delle risorse o appunto alla formazione e alle opportunità.

0: In specifico qui vorrei parlare brevemente proprio dei giovani, che nei contesti rurali, specialmente in Africa, stanno emergendo come numeri. I giovani, come le donne, hanno molta difficoltà ad accedere non solo a terra, a risorse ed a formazione, ma anche proprio alla loro prima esperienza professionale. E quindi qui dobbiamo cercare di aiutare questi giovani, perché è una grandissima opportunità tramite i giovani di creare opportunità di lavoro innovative, non solo nell'aspetto della produzione della moringa, ma specialmente nella parte della trasformazione, della tracciabilità dei prodotti più digitali, magari come il marketing. E qui i giovani sono una enorme risorsa. Come ultima cosa, quindi praticamente vorrei chiudere che per creare una filiera davvero inclusiva bisogna non solo pensare ai piccoli produttori, come riescono ad entrare nel mercato, ma se riescono, in che condizione riescono poi a rimanerci nel tempo, e in più che tipo di valorizzazione della loro risorsa riescono a trattenere. Quindi può essere che abbiamo un produttore che accede al mercato ma continua ad avere dei margini bassissimi. Quindi questa è una domanda che ci dobbiamo continuare a porre. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie ad Alessandro Basta, e vado da Giacomo Ciambotti, lo ricordo, ricercatore della Cattolica e responsabile della ricerca presso E4 Impact Foundation, al quale chiedo, posto che tutto quello che abbiamo detto ormai l'abbiamo imparato e capito bene, no? E come si può fare lo scatto successivo? Cioè come possiamo fare in modo che queste iniziative diventino poi imprese autonome, aziende durature? Cosa ci può dire in questo senso?
2: Grazie. Allora, mi leggo assolutamente a quello che ora con cui concludevi, perché effettivamente il passaggio, dicevo prima che un punto essenziale sono sicuramente le competenze strategiche, però senza un'organizzazione, quindi una realtà di impresa, quindi non tanto il micro imprenditore, si sa tra l'altro che in Africa la maggior parte delle imprese sono di fatto con pochissimi dipendenti, no? Addirittura di solito è solo dipendente l'imprenditore che va a vendere, no? O sulla strada o organizzato, diciamo, con piccoli mezzi. Ecco, avere un'organizzazione permette un assetto prima di tutto relazionale. La relazione, dicevo prima, che è una caratteristica in Africa essenziale, c'è anche una norma sociale, una norma detta, no? Che si traduce con l'acronimo Ubuntu, io sono perché tu sei, quindi una forte connessione con l'altro. Però la relazione in un'azienda è essenziale, non soltanto orizzontalmente tra i pari, quindi tra il gruppo di donne, il gruppo di lavoratori, ma anche con i vertici, quindi livelli manageriali, organizzativi interni alla realtà sono fondamentali, anche in ottica di quelle decisioni strategiche o dei piani finanziari, piani di marketing, piani di sviluppo d'azienda che dicevo prima. Oltre alla relazione, evidentemente il costruire un modello di business poi vuol dire creare delle strategie che sono di sviluppo futuro, quindi un orizzonte futuro che vuol dire anche intercettare come sviluppare il prodotto, sono stati fatti degli esempi anche sulla moringa molto calzanti, ma anche come diversificare magari il business, come entrare in dei mercati internazionali. E qui mi leggo a quanto anche nel primo intervento della dottoressa Di Pippo veniva detto sul ruolo della cooperazione, perché molte volte i progetti che anche noi attuiamo sono progetti un po' concepiti in silos, cioè hanno un forte impatto come prospetto, quindi come outcome, no, del progetto, ma ci si chiede poche volte cosa serve dopo il progetto, cioè qual è lo step al quale vogliamo portare i nostri agricoltori o donne, lavoratrici, in vari settori tra l'altro può essere questo chiaramente portato, ma qual è l'attività che poi dopo ci aspettiamo deve essere posta in essere? Faccio un esempio, io sono stato ingaggiato, diciamo, in un progetto che accennavo sulla pesca, e mi sono reso conto anche nelle ricerche che facevamo, quindi tante interviste, insomma raccolta dati, che anche aggregando in piccoli gruppi, no, i pescatori e poi tutta la filiera, quindi chi tagliava il pesce, chi lo cuoceva, chi lo friggeva, no, e via dicendo, e chi lo vendeva ultimamente al cliente, non bastava, perché bisognava creare dei corpi ulteriormente, dei corpi intermedi aggregativi che erano delle cooperative che potevano essere più allargate, che permettevano di scalare sia la produzione ma anche i mezzi produttivi, quindi di conseguenza incrementare il potere contrattuale, far sì che anche la qualità che il piccolo da solo non riusciva evidentemente ad incrementare come valore. Attraverso un sistema di supporto vicendevole si riusciva a incrementare la qualità e quindi riuscire a creare effettivamente un'azienda come la conosciamo un po' più noi, diciamo una fabbrica se vogliamo, che permette anche il processing. Pensate che tante volte ho incontrato anche situazioni nei quali gli stessi macchinari che erano stati portati o donati venivano poi non utilizzati, o perché mancavano i pezzi di cambio o perché mancavano le competenze per utilizzarli, no? E quindi si creavano dei macchinari, no? Lasciati abbandonati in queste zone. Ecco, credo che il ruolo quindi anche della cooperazione, degli attori nella cooperazione, sia un ruolo di costruttori di ecosistemi. Io perlomeno ho introdotto, preso dalla letteratura, dal mondo scientifico dell'imprenditorialità delle start-up, pensiamo agli ecosistemi della Silicon Valley, questo concetto, no? Di mettere a sistema attori del terzo settore, della cooperazione, così come col for profit, come è stato detto, e farlo in maniera intelligente. Cosa vuol dire? Per esempio attivare relazioni con i mercati chiaramente di sbocco internazionali, ma senza dimenticarci anche i mercati locali. Tante volte i progetti sono localizzati in un contesto, ma magari opportunità anche per la Moringa possono essere di sbocco, possono essere in altri contesti africani. Così come attingere da catene del valore complementari, come possono essere, diciamo, l'ecoturismo, no? Che per tante comunità agricole in Africa sta diventando un'opportunità di business e di crescita importante, anche nell'esempio che è stato fatto sui ranger e sui parchi. Ecco, e da ultimo credo che un altro elemento essenziale sia il mercato dei capitali e della finanza, perché ogni impresa cresce e può perdurare se è supportata chiaramente da un accesso ai capitali. Servono investimenti che l'imprenditore e poi l'impresa deve fare, e in questo credo che per esempio un attore essenziale anche nei progetti che la Fondazione For Impact e l'Università Cattolica hanno fatto negli ultimi anni sia stato di intercettare dei gruppi organizzati di microcredito, che molte volte sono gli stessi agricoltori o gli stessi gruppi di donne che si mettono insieme per risparmiare e per prestarsi soldi. Molte volte questi gruppi non funzionano bene perché utilizzano ancora in logica di sussistenza il prestito per le spese di prima necessità, ma se utilizzati appunto all'interno di una catena del valore anche essi possono diventare, certo, essenziali per l'attività imprenditoriale.
1: Certo. Grazie mille a Giacomo Ciambotti. Torno da Chiara Antonucci, che lo ricordo è CEO di Habit Agritech, alla quale chiedo, abbiamo ascoltato tante cose diverse, no? Il tassello che voglio aggiungere insieme a lei, che secondo me è importante, è riguardo la tecnologia, ovvero quale ruolo possono avere tecnologia e dati nel monitoraggio della biodiversità e della salute del suolo dal singolo produttore anche poi all'intera filiera.
3: Sì, grazie Marco. Aggiungiamo questo tassello della tecnologia perché anche se può sembrare strano parlare di tecnologie magari di paesi che hanno tantissime tematiche importanti di sviluppo su tanti settori, la tecnologia rimane un fattore fondamentale. Perché la tecnologia è un fattore fondamentale? Perché ci permette di andare a raccogliere tutti quei dati e poi analizzarli, che vanno a creare quella conoscenza di base. Cosa vuol dire una conoscenza di base? Vuol dire poter trasmettere, come dicevano anche molto bene i relatori prima di me, poter trasmettere sia alle generazioni future, sia fra popolazioni, quindi ad altre persone, quello che è successo. Quindi se noi raccogliamo i dati di quello che è il beneficio di questo progetto e riusciamo a dimostrare che questo progetto ha avuto un reale impatto ambientale, ha avuto un impatto positivo, noi possiamo poi trasmettere questa conoscenza sia in altri territori, sia poi magari poter iniziare dei nuovi studi basandoci su questi dati, quindi trasmetterla anche su altre coltivazioni, altre regioni geografiche, eccetera. Quindi la tecnologia resta fondamentale proprio per questo, per creare questa conoscenza, ma la conoscenza non deve essere limitata al singolo campo, diciamo, al singolo produttore, ma può essere anche la base poi per creare conoscenza lungo la filiera e quindi creare, dare supporto a quello che dicevano anche gli altri relatori, a questa creazione della filiera. Perché? Perché Se il singolo produttore può dimostrare quello che è stato il suo impatto, quello che ha fatto nella sua coltivazione, può trasmetterlo alla filiera e quindi il suo compratore, come dicevamo, può valorizzarlo ancora meglio, può valorizzarlo sulla base di alcuni dati che non sono solo economici ma magari anche ambientali, e questa valorizzazione può proseguire anche sui mercati internazionali, sui mercati nazionali, eccetera. Quindi la tecnologia, che può sembrare essere un po' di troppo in alcuni ambienti, in realtà diventa un fattore fondamentale proprio in quest'ottica. Quello che secondo me un po' va aggiunto in questo discorso è questo, che la tecnologia nasce per essere utile al coltivatore, trasmettersi lungo l'intera filiera e generare valore, ma c'è un tassello fondamentale in tutto questo, che bisogna avere la giusta infrastruttura tecnologica. Perché? Perché i dati sono tanti, possono essere tanti, possono essere molto differenti fra di loro, quindi possono essere delle immagini satellitari, possono essere dei dati meteo, come abbiamo detto prima, per capire il cambiamento climatico, possono essere i dati del suolo, possono essere dati chimici, possono essere dati di una pianta, quindi possono essere tanti e diversi, e quindi serve un'infrastruttura tecnologica che supporti tutto questo e che lo supporti sia dal punto di vista del coltivatore che dell'intera filiera e anche dal punto di vista della cooperazione. L'infrastruttura tecnologica non è quindi risulta un tassello fondamentale, ma deve essere in grado, deve essere un'infrastruttura in grado di gestire e di anche condividere questi dati a livello sicuramente anche globale, perché se parliamo di cooperazione parliamo di paesi diversi, quindi dobbiamo avere un'infrastruttura tecnologica tale da poter essere gestita da più parti del mondo. Noi per esempio come startup ci serviamo di Amazon Web Services come cloud provider. In questo senso i cloud provider giocano un ruolo fondamentale, perché ti concedono di avere quelle capacità di calcolo, di storage dei dati, contenimento dei dati, di analisi, tali per cui possiamo effettivamente poi erogare e aiutare sia i coltivatori che le filiere a gestire meglio. E in questo senso io penso che la legislazione europea è in discussione in questi giorni a Bruxelles, cioè il Cloud and AI Development Act, non debba discriminare i cloud service provider in base alla loro origine geografica. Perché? Perché anche come startup noi abbiamo visto che poter scegliere fra differenti strumenti tecnologici, mantenendo il controllo sui dati, sulle proprietà intellettuali, sui valori che si generano, come abbiamo visto, è un elemento fondamentale, perché ci ha permesso anche di, per esempio, affrontare un tema molto concreto per una startup, che è quello dei costi. In un mercato tecnologico competitivo si possono quindi avere, diciamo, accedere a dei prezzi, diciamo, inferiori, cosa che con probabilmente un unico provider non si potrebbe avere. E questo per i piccoli produttori, ma anche per gli innovatori e le start-up come noi, è una parte fondamentale. La tecnologia, come dicevo, deve rendere la conoscenza più accessibile, non più esclusiva. Quindi deve essere accessibile a tutti, sia a livello di costi, sia a livello proprio di diffusione. E io vorrei chiudere pensando che la resilienza, quindi tutto questo discorso che abbiamo fatto di resilienza, di anche miglioramento delle condizioni delle comunità, dei singoli coltivatori, diventa patrimonio di tutta la comunità quando possiamo osservarla, misurarla, ma anche trasformarla in conoscenza per tutti.
1: Parole importantissime, grazie mille Chiara Antonucci, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi, grazie di cuore, a presto e seminiamo il futuro insieme, grazie a tutti.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto

0: senza americano.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
0: Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fuori.
1: Ripenso che è passata solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto.

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in un deserto.

0: questo istante in cui ti penso e mi ricordo quando stavi ancora qua.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me.
1: Signore, non castigarmi nel tuo sdegno. Non punirmi nella tua ira. Le tue frecce mi hanno trafitto. Su di me è scesa la tua mano.
2: Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano. Nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo. Come carico pesante mi hanno oppresso.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me.
0: Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore.
1: Putride e fetide sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono curvo e accasciato. Triste mi aggiro tutto il giorno.
2: I miei fianchi sono torturati. In me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo. Ruggisco per il fremito del mio cuore.
1: Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto.
2: Palpita il mio cuore. La forza mi abbandona. Si spegne la luce dei miei occhi.
1: Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza.
2: Tende lacci chi attenta alla mia vita. Trama insidie chi cerca la mia rovina e tutto il giorno medita inganni.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore.
0: A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio mia salvezza.
1: Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde.
2: In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore Dio mio.
1: Ho detto, di me non godano, contro di me non si vantino, quando il mio piede vacilla.
2: Poiché io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, confesso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato.
1: I miei nemici sono vivi e forti. Troppi mi odiano senza motivo. Mi pagano il bene col male. Mi accusano perché cerco il bene.
2: Non abbandonarmi, Signore. Dio mio, da me non stare lontano. Accorri in mio aiuto. Signore, mia salvezza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te confesso la mia colpa. Non abbandonarmi, Dio, mia salvezza.
0: I miei occhi si consumano nell'attesa
3: per la promessa del mio Salvatore.
0: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo.

perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. La nostra patria, invece, è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, carissimi. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. E prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, poiché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Rallegratevi nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi.

0: Vi scongiuro nel Signore, non seguite la vanità come i pagani, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.
1: Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
0: State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie.
1: Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
2: Dai discorsi di San Bernardo Abate. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi verso i figli degli uomini. Ringrazino e dicano tra le genti grandi cose ha fatto il Signore per loro. O Signore, che cos'è l'uomo per curarti di lui, o perché ti dai pensiero per lui? Ti dai pensiero di lui sei sollecito, di lui hai cura. Infine gli mandi il tuo unigenito, fai scendere in lui il tuo spirito, gli prometti anche la visione del tuo volto. E per dimostrare che il cielo non trascura nulla che ci possa giovare, ci metti a fianco quegli spiriti celesti perché ci proteggano e ci istruiscano e ci guidino. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Queste parole, quanta riverenza devono suscitare in te, quanta devozione recarti, quanta fiducia infonderti. Riverenza per la presenza, devozione per la benevolenza, fiducia per la custodia. Sono presenti dunque e sono presenti a te, non solo con te, ma anche per te. Sono presenti per proteggerti, sono presenti per giovarti. Anche se gli angeli sono semplici esecutori di comandi divini, si deve essere grati anche a loro perché ubbidiscono a Dio per il nostro bene. Siamo dunque devoti, siamo grati a protettori così grandi. Riamiamoli, onoriamoli quanto possiamo e quanto dobbiamo. Tutto l'amore e tutto l'onore vada a Dio, dal quale deriva interamente quanto è degli angeli e quanto è nostro. Da Lui viene la capacità di amare e di onorare. Da Lui ciò che ci rende degni di amore e di onore. Amiamo affettuosamente gli angeli di Dio, come quelli che saranno un giorno i nostri coeredi, mentre nel frattempo sono nostre guide e tutori, costituiti e preposti a noi dal Padre. Ora, infatti, siamo figli di Dio. Lo siamo, anche se questo attualmente non lo comprendiamo chiaramente, perché siamo ancora bambini sotto amministratori e tutori e conseguentemente non differiamo per nulla dai servi. Del resto, anche se siamo ancora bambini e ci resta un cammino tanto lungo e anche tanto pericoloso, che cosa dobbiamo temere sotto protettori così grandi? Non possono essere sconfitti né sedotti, e tantomeno sedurre. Essi che ci custodiscono in tutte le nostre vie sono fedeli, sono prudenti, sono potenti. Perché trepidare? Soltanto seguiamoli, stiamo loro vicini e restiamo nella protezione del Dio del cielo.

0: Dio darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
1: Sulle loro mani ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
0: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
1: Sulle loro mani ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
0: Preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore ti manderà il suo angelo e custodirà il tuo cammino.
1: Benedetto il Signore, egli manda il suo angelo e libera i suoi fedeli.

0: Benedetto il Signore, egli manda il suo angelo e libera i suoi fedeli.
1: Voi tutti, angeli e forze del cielo, lodate il Signore.

0: Voi tutti, angeli e forze del cielo, lodate il Signore.
1: Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la tua trasgressione perché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari.

0: Davanti agli angeli canto per te, mio Dio.
1: Davanti agli angeli canto per te, mio Dio.
0: Rendo grazie al tuo nome.
1: Canto per te, mio Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Davanti agli angeli canto per te, mio Dio.
2: Benedetto il Signore, egli manda i suoi ministri a servire ogni uomo chiamato alla salvezza.

0: maestri a servire ogni uomo chiamato alla salvezza.
1: Glorifichiamo il Signore, adorato da infinite schiere di angeli, e alla loro voce uniamo la nostra, acclamando:
0: con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: O Dio, che hai ordinato agli angeli di custodirci nel nostro cammino, salvaci dalle insidie e dai pericoli.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: Tu che riveli agli angeli la gloria del tuo volto, fa che viviamo sempre alla luce della tua presenza.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: Tu che un giorno renderai i tuoi figli simili agli angeli, donaci la castità del corpo e del cuore.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: O Dio, fa che il glorioso principe San Michele venga in aiuto al tuo popolo e lo difenda contro Satana e i suoi alleati.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi. Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero, purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico. E a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile, la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide. La farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che diventa farfalla. Quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: Dio, ma anche i santi, ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia. È un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice, proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione: se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo, e anche della nostra se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale, tra l'altro anche questo giubileo è indetto all'insegna della speranza. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, e ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui, sono cinque parole, si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione e si fece vicino, altri tre verbi: vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire. L'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Don Pasquale, io la saluto e ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È venerdì 2 ottobre, questi i titoli di oggi. Chiediamo la pace per tutti i bambini, specialmente dove c'è guerra. Così ieri il Papa durante la recita del Rosario nei Giardini Vaticani. Stati Uniti pronti a nuovi attacchi in Iran. Trump invia navi e soldati nell'area. Colpiremo duro se Teheran è coinvolto nel tentato dirottamento del Fly Dubai. Ancora una notte di raid russi su Kiev. Putin: le condizioni poste dalla Casa Bianca sono difficili, ma vogliamo il negoziato. Sono le 8:41 secondi, bentrovati da Eugenio Bonanata. Leone XIV in preghiera con oltre 700 bambini per chiedere a Dio il dono della pace. Ieri pomeriggio, nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, il Papa ha aperto la settimana indetta dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre attraverso l'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, che invita i più piccoli a pregare per i paesi in guerra o in difficoltà. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: Si sono dati appuntamento per recitare il rosario insieme al Papa. Bambini di diverse nazionalità, provenienti da varie scuole e parrocchie romane, hanno pregato con Leone XIV per invocare l'intercessione di Maria, perché ci sia pace nel mondo e unità. A precedere la preghiera mariana, un breve discorso del Pontefice, che ha spiegato ai piccoli convocati da Aiuto alla Chiesa che Soffre l'importanza del loro incontro.
3: Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo un milione di bambini pregano con noi. Un milione! Pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace.
2: Leone XIV ha ricordato a bambini e ragazzi che Gesù e sua madre non lasciano mai soli gli uomini e ha esortato tutti a pregarli.
3: Vi vogliamo bene, Gesù e Maria, e stasera vi chiediamo un dono speciale: la pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra.
2: Ma la preghiera deve essere accompagnata da opere buone e gesti di amore, ha raccomandato il Papa. È così che cresce la pace.
1: Passiamo alle notizie dal mondo. Torna a minacciare un'offensiva in Iran il presidente USA Trump, annunciando l'invio in Medio Oriente di altre navi da guerra e di un nuovo contingente di migliaia di soldati. A pesare anche il sospetto che dietro al tentato dirottamento del volo Fly Dubai di 2 giorni fa possa esserci la mano di Teheran. Intanto ad Hormuz e nello Yemen non si fermano gli attacchi. Paola Simonetti.
4: Colpiremo duro se l'Iran risulterà coinvolto nell'attacco in volo contro il pilota del volo Fly Dubai. Il presidente degli Stati Uniti Trump torna a minacciare Teheran dopo il tentato dirottamento di un aereo partito da Tel Aviv diretto in Arabia Saudita 2 giorni fa, anche se Israele esclude che dietro ci sia la mano iraniana. Ma il piano per una nuova offensiva è già pronto, secondo il Wall Street Journal. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerei, navi, caccia e in programma c'è la spedizione di altri 9.000 soldati entro novembre, pronti per nuovi attacchi a Teheran, che, secondo il capo della Casa Bianca, sarebbe pronta a cedere, tanto da far chiudere le ostilità in fretta. Nell'area, però, il clima resta infuocato. La Gran Bretagna fa sapere che nello stretto di Hormuz un'altra petroliera è stata colpita da munizioni non identificate, mentre nello Yemen prosegue lo scontro degli Houthi contro le forze governative, colpite Sana'a, Amran e Taiz, provincia quest'ultima dove l'esercito ha preso di mira postazioni dei ribelli.
1: Nuovi attacchi russi nella notte sull'Ucraina, colpita Kiev, dove si registrano al momento 1 morto e 2 feriti. Intanto, con la diplomazia in stallo, torna a parlare Putin, che definisce difficili le proposte americane, pur lasciando aperta la porta al negoziato. Sentiamo Marco Guerra.
5: In Ucraina l'ennesima notte segnata da raid russi. Nella capitale Kiev è colpito un edificio residenziale dove si registrano vittime e un ponte sul fiume Dnipro. Preso di mira anche un complesso industriale nel porto di Izmail sul Mar Nero. Droni sono stati intercettati in diverse altre regioni del paese. A sua volta l'Ucraina ha attaccato impianti industriali a Volgograd nel sud della Russia. La guerra prosegue quindi mentre la diplomazia resta in stallo. In un intervento al Club Valdai, il forum geopolitico russo, Putin ha detto che in caso di attacco diretto Mosca risponderà con tutti i mezzi a disposizione. La Russia vuole porre fine alle ostilità il prima possibile attraverso i negoziati, ha poi aggiunto il leader russo, pur definendo difficili le proposte avanzate dagli USA. Per Putin l'obiettivo resta quello di un'Ucraina con lo status di neutralità, ma intanto di fatto sia Mosca che Kiev prevedono di aumentare le spese militari.
1: Tensione in Francia per le violente proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione, l'austerità e le disuguaglianze sul territorio. Fino ad ora circa 2.000 gli arresti, oltre 200 i feriti tra i ragazzi e le forze dell'ordine. Lezioni sospese in 30 atenei. Oggi vertice interministeriale di crisi. Annullati almeno fino a lunedì tutti i viaggi e gli spostamenti previsti nell'agenda dei ministri. In giornata il governo presenterà la nuova legge finanziaria. A distanza di 4 anni dall'accordo di pace, il Tigray in Etiopia vede una nuova fiammata di scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba, con il coinvolgimento anche di regioni vicine. Ostilità mai sopite che devastano il paese e per la fine delle quali si è levato di recente un forte appello di Papa Leone. Drammatica la situazione umanitaria. Al microfono di Paola Simonetti sentiamo l'africanista Enrico Casale.
6: Il conflitto di fatto non è mai venuto meno. Quando è arrivato al potere il premier Abiy Ahmed, ha tentato un'operazione di rafforzamento del potere centrale, ai danni chiaramente delle forti autonomie locali. Questo ha portato a delle tensioni molto forti con innanzitutto i tigrini, che è l'etnia forse più forte che ha governato il paese per decenni, ma anche con gli Amara, alta popolazione storica, e con gli Oromo, che è la popolazione maggioritaria.
4: Le notizie che giungono parlano di una situazione umanitaria critica.
6: Ho parlato con delle fonti locali, mi hanno detto che la situazione economica, ma soprattutto la situazione sociale del Tigray è disastrosa. I contadini, paura delle azioni dei militari, non vanno più nei campi. Molti dei campi sono minati, le strutture sanitarie sono state saccheggiate, non ci sono farmaci, difficili sono i ricoveri, i ragazzini fanno fatica ad andare a scuola.
1: Il Tennessee ha sospeso un'altra esecuzione programmata per il 2026 e riesaminerà le modalità di esecuzione della pena capitale dopo che Christa Pike è sopravvissuta a 2 dosi di farmaco letale. Ad essere usato è stato il pentobarbital, un farmaco sospeso da Biden e reintrodotto da Trump, ma che le grandi aziende non producono più. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
7: Hanno dichiarato segreta la procedura per cui ci si procura il farmaco, in Tennessee e anche in altri stati americani, e ce lo si procura attraverso quel circuito di produzione che non sono le case farmaceutiche, ma diciamo che sono galenici generici che non hanno bisogno più dell'approvazione della FDA. Quindi è molto verosimile che il farmaco utilizzato fosse addirittura anche scarsamente efficace e comunque sbagliato. Ogni esecuzione, un'esecuzione a rischio reale di tortura, unusually cruel, quindi illegale.
8: Ecco, ma questo vuol dire che in sostanza negli Stati Uniti c'è una forma di recrudescenza delle pene capitali?
7: Un clima che aiuta i governatori a usare questo strumento per far vedere che sono forti, efficaci e infallibili.
1: L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Europa occidentale, superando il record del 2003, lo afferma un rapporto pubblicato dal servizio Copernicus per il cambiamento climatico. La pagina della cultura adesso, il mio incontro con Francesco, il libro del frate francescano Eloi Leclerc, il cui ricordo della deportazione si intreccia con la figura del santo di Assisi, che la Chiesa ricorderà domenica prossima, 4 ottobre. Il servizio è di Lorenzo De Cesaris.
9: Può la fraternità sopravvivere all'orrore dei lager? È la domanda al centro del mio incontro con Francesco, il libro dello scrittore frate Eloi Leclerc. Da bambino scopre in San Francesco un uomo capace di guardare il mondo con meraviglia. Anni dopo, la guerra mette alla prova quella visione della vita. Infatti, arrestato per la sua attività religiosa in Germania, Leclerc viene deportato a Buchenwald. Nel campo assiste ad una disumanizzazione sistematica e all'annientamento dei compagni. Proprio durante il trasferimento verso Dachau, Leclerc vive un momento che non dimenticherà. In un vagone sovraffollato, mentre un confratello sta morendo, lui e altri frati intonano il cantico di Frate Sole. Tornato in Francia, Leclerc cerca di comprenderne il significato. Scopre un uomo che ha conosciuto la crisi e ha scelto di stare accanto ai più emarginati. La fraternità non è quindi un ideale ingenuo, è la possibilità di custodire il rispetto per ogni vita, anche davanti a una terra lacerata.
1: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 9.
10: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
11: State ascoltando Radio Vaticana.
12: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Le 8, 11 minuti e 43 secondi in questo istante, il buongiorno vi giunge da Francesco De Remigis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Buongiorno cari amici all'ascolto, il programma è sempre lo stesso, quello in cui siete voi i protagonisti e potete esserlo anzitutto scrivendoci al 335-1243-722. Come ogni giorno saremo insieme fino alle 11 in una giornata, Stefania, ricca di eventi e di fatti di cui parleremo assieme ai nostri amici all'ascolto e naturalmente con i nostri ospiti esperti soprattutto sul fronte internazionale. Ci raggiungeranno tra poco in studio anche i colleghi delle redazioni in lingua straniera e dell'Osservatore Romano. Oggi, Stefania, parleremo davvero di tanti temi, andremo in Africa ma anche come al solito parleremo anche di cultura.
2: Assolutamente sì, verso la fine della nostra trasmissione, intorno alle 10.45 più o meno 48, andremo a teatro, ma in un posto veramente speciale per chi si trova a Roma o per chi in quei giorni magari è da queste parti. Non mancate l'occasione di andare a vedere uno spettacolo in un luogo fantastico che è la Domus Aurea.
1: Scopriremo naturalmente poi anche i principali appuntamenti che riguardano la Santa Sede e il nostro amato Papa Leone e naturalmente non potrà mancare un approfondimento sulla Spagna, perché in Spagna sta accadendo qualcosa di particolare che riguarda la casa e scopriremo più avanti in corso di trasmissione di cosa parliamo.
2: Facciamo però subito gli auguri quest'oggi, Francesco, ai nonni, perché oggi è la giornata dei nonni, ce lo ricordano anche i nostri ascoltatori. Auguri a tutti i nonni, ci scrivono, non c'è il nome, vedo però delle belle facce nel profilo, bel visi di signore, anche vedo nonne con un ragazzo, probabilmente il nipote, non so, non riesco a capire il nome. Comunque auguri a tutti i nonni nella giornata dedicata a loro, nonna Anna appunto e nonno Egidio, nonni di questo ragazzo che vediamo nel profilo.
1: Ci scrivono sempre a proposito di questa festa che i nonni sono i custodi di un bene profondo, soprattutto per i nipoti, sono i custodi delle tradizioni, della saggezza e della storia. Così i primi messaggi di saluto che vengono indirizzati anche a chi dall'altra parte del vetro ogni giorno ci coadiuva alla parte tecnica. Oggi con noi c'è Luca Rossi, un caro saluto Luca anche a te. Alle 8.14, Stefania, andiamo subito con la musica. Cosa hai scelto per noi oggi?
2: Ho scelto qualcosa che ha a che fare con questa giornata, perché oggi è anche la giornata degli angeli, ma non a caso è la festa dei nonni, no? Che sono un po' gli angeli dei nipoti, e allora ci deve essere un angelo che gioca col mio cuore, così canta Annie Lennox, There Must Be an Angel.

0: l'armonica di Stevie Wonder, non so se l'avevi riconosciuta.
1: Stevie Wonder, peraltro, insomma, che torna a riaffacciarsi anche sui palchi proprio in questo periodo, dovrebbe essere, se non ricordo male, in tour anche in Europa, da non perdere per chi riuscisse, in una fase particolarmente complessa di ticketing, sì, come si chiama in gergo, a trovare dei biglietti. Però vorrei ricordare e ringraziare ancora una volta Stefania Ferretti per essere qui con noi oggi, mandando anche un saluto a Silvia Giovanrosa che ci segue da casa in questo venerdì 2 ottobre. Stefania, volevo ricordare che Annie Lennox a Londra, nell'aprile del 1992, con un solo giorno di prove, si presentò davanti ad un milione quasi di persone. Annie Lennox e David Bowie salirono infatti sul palco del Wembley Stadium, un milione naturalmente tra presenti e chi era in collegamento in varie altre piazze, per cantare in quell'occasione Under Pressure in memoria di Freddie Mercury, indossando peraltro degli abiti particolarmente scenici. Ma ciò che interessò e colpì forse il mondo intero, o quantomeno gli appassionati di musica, fu questo spettacolare duetto con due voci e con una profondità dell'anima che davvero toccò molti. E quindi ricordiamo anche questo evento, aprile 92. Penso ci siano in rete anche dei video, sì, per riascoltare insomma la potenza di questa voce, di quella interpretazione.
0: Allora, continuate a scriverci, ci fa molto piacere naturalmente. Vediamo altri nonni che ci scrivono. Buongiorno a voi tutti, nonno Gianni e nonna Pia Maria. Io a casa, lei mia moglie, alla casa del riposo del Divino Amore. Sarebbe bellissimo che Papa Leone si recasse al santuario. Così ci scrive Gianni da Roma. E poi Stefano che credo ci scriva da Vienna, perché ha detto proprio, ci scrive proprio ieri, ho visitato un museo qui a Vienna e mi è apparsa il dipinto di Santa Teresa di Lisieux, che si invece celebrava ieri. Ieri era Santa Teresa di Lisieux.
1: Herbert Boykel, vedo anche delle foto, ci sta, sì, inviando, sono fantastiche, grazie davvero Stefano, è sempre un piacere ricevere anche le vostre foto al nostro numero 335-1243-722, sempre lo stesso, pronti anche a trasmettere i vostri audio messaggi.
0: Ed ora, l'abbiamo in qualche modo già detto, andiamo ad ascoltare il santo del giorno.
2: Oggi, 2 ottobre, la Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi. La Chiesa dedica questa giornata alla memoria degli Angeli Custodi, figure celesti presenti nell'universo religioso della Bibbia, che spesso svolgono la funzione di inviati dal Signore agli uomini, per accompagnarli con la loro invisibile e muta presenza.
1: E la voce del santo del giorno è proprio quella di una giovane Silvia Giovanrosa. Infatti l'abbiamo riconosciuta. Ancora un abbraccio Silvia, se ci stai ascoltando da casa, anche a te l'invito, è a scriverci al 335-1243-722. Tra poco, all'incirca alle 8:28, andremo anche a scoprire i principali quotidiani italiani, titoli, leggeremo anche articoli ed editoriali per capire quali sono anche le posizioni della stampa italiana sui temi principali del giorno. Ma insomma, sono le 8:21. Stefania,
0: andiamo a vedere quali sono gli avvenimenti del giorno. Allora, partiamo dalle 11:30, dove nella sala stampa della Santa Sede ci sarà una conferenza stampa di presentazione dell'incontro del Santo Padre Leone XIV con i capi delle chiese orientali e anche con i presidenti delle conferenze episcopali, intitolato A 10 anni da Amoris Laetitia, annunciare il Vangelo con le famiglie oggi.
1: Tra gli interventi attesi, quello della professoressa Gabriella Gambino, sottosegretaria del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, coordinatrice delle famiglie durante l'incontro, e poi la professoressa Orietta Rachele Grazioli, docente stabile di diritto canonico e comparato della famiglia presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, vice coordinatrice inoltre degli esperti durante l'incontro, e poi anche padre Giacomo Costa, consultore della segreteria generale del sinodo, responsabile della metodologia durante l'incontro. La conferenza stampa, come capita spesso, insomma, di fare ai media vaticani, sarà trasmessa proprio dai media vaticani, in particolare in lingua originale sul canale YouTube di Vatican News e naturalmente sul nostro portale Vatican News dalle ore 11.30 alle 12.30.
0: Mentre sarà in diretta sul canale Radio Italiano, in live streaming, anche in questo caso sul nostro portale Vatican News, sul canale YouTube e su Facebook, come ogni giorno da Loreto alle 12, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario dalla Santa Casa di Loreto.
1: La Santa Messa oggi sarà celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano, Napoli, alle ore 19, diretta anche qui sui media vaticani, dalle 19 in collegamento anche con TV 2000, diretta audio su canale Radio Italiano. A proposito di Napoli, salutiamo anche Francesca che ci scrive proprio da Napoli e ci invia anche una foto splendida della vista direttamente dal suo balcone. Oltre ai saluti che ci fanno sempre piacere e anche le foto, davvero cari amici, io vi invito a condividerle con noi, perché per noi è un piacere, mentre siamo in onda cercando di farvi compagnia e magari aggiornandovi anche sui principali fatti del giorno, ma non solo, è sempre bello ricevere degli sguardi che non sono all'interno di uno studio radiofonico da cui vi trasmettiamo. Dunque ancora grazie, aspettiamo tutte le vostre foto. Stefania, dobbiamo anche ricordare degli appuntamenti internazionali.
0: Appuntamenti internazionali da oggi sino al 4 ad Helsinki, forum sulla sicurezza, partecipano all'evento il presidente finlandese Alexander Stubb e la presidente della Moldavia Maia Sandu.
1: Ricordiamo anche l'anniversario dell'indipendenza in Guinea Conakry, 2 ottobre 1958, e poi una giornata particolare, quella internazionale della non violenza, una giornata istituita dall'ONU in data fissa, indetta in concomitanza con la data di nascita del Mahatma Gandhi, 2 ottobre 1869.
0: 2 ottobre 1951 invece nasceva Sting e noi andiamo ad ascoltarlo con Fields of Gold.

0: campi d'orzo, questi così baciati dal vento e dal sole. E questo era Sting nel giorno del suo compleanno 1951, 75 anni per il grande cantante e autore. Allora, adesso invece, come sempre più o meno a quest'ora, è il momento della rassegna stampa dei principali quotidiani italiani, oggi in edicola.
1: E 29 iniziamo questa rassegna stampa con l'edizione cartacea dell'Osservatore Romano, giornale quotidiano politico religioso, che in prima pagina ci propone una splendida fotonotizia. Il futuro di Emmanuel comincia da un pianoforte. Le storie dei minori che vivono a Tonlamegi, il centro della comunità Koinonia per i bambini di strada a sud di Nairobi. L'attenzione sempre centrata su luoghi non particolarmente battuti dalla stampa, sull'Osservatore Romano, che ci permette di iniziare a parlare di Africa. E l'Osservatore Romano lo fa con un articolo dell'inviato a Nairobi Guglielmo Gallone, che inizia così: ciao a tutti, io mi chiamo Emanuele, ho 10 anni, oggi siamo al centro Tonlamegi a sud di Nairobi in Kenya. Qui ci sono tanti bambini e ragazzi, le persone qui ci proteggono, ci danno riparo, vestiti e tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sono queste le parole di un bambino a raccontare il luogo in cui ci troviamo, ma Emmanuel non è un bambino qualsiasi, scrive Gallone. Proviene da una dysfunctional family, cioè una famiglia disfunzionale. Della mamma di Emmanuel non si hanno più notizie. Suo papà convive con una forte dipendenza da sostanze stupefacenti. Il bambino era qui quindi stato affidato al fratello maggiore, che però frequentava ancora la scuola e non poteva occuparsi stabilmente di lui. Emmanuel è così finito in strada a dormire tra i marciapiedi del Kenya, nella speranza che qualcuno gli offrisse del denaro, un aiuto. A raccontarci la storia è Bernard Luta, il responsabile di Tonlamegi. Oggi Emmanuel è inserito in un percorso di recupero. Grazie alla comunità Koinonia è tornato a scuola, riceve assistenza sanitaria, protezione, vitto e alloggio. Una splendida notizia che l'Osservatore Romano ci permette di apprendere, e noi la condividiamo volentieri con voi. Sempre sull'Osservatore Romano, poi andremo naturalmente agli altri quotidiani italiani. Il cardinale Zuppi in Russia: rafforzare e accelerare le verifiche per il ricongiungimento familiare. Si è conclusa il 30 settembre la terza missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, dopo quelle del giugno 2023 e dell'ottobre 2024. L'inviato speciale del Santo Padre per le questioni umanitarie, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, lo scorso luglio si era recato in Ucraina, dove aveva visitato anche i campi di prigionia dei soldati russi nella redazione di Leopoli. Il porporato ha visitato anche un campo di detenzione negli ultimi giorni della settimana dei prigionieri di guerra ucraini, dialogando con loro, portando un messaggio di vicinanza di Papa Leone XIV ed esprimendo la speranza che possano presto tornare a casa. Questo l'auspicio non solo del cardinal Zuppi, ma di tutti noi. Sempre sull'Osservatore Romano, una prima pagina approfondita su vari temi. Innanzitutto l'invito a tornare alle radici comuni che Leone XIV propone alla Federazione Luterana Mondiale, e poi anche l'intenzione di preghiera del Papa per ottobre, la Chiesa accanto a chi soffre di ansia e di depressione. L'articolo è di Daniele Piccini, che salutiamo e ringraziamo. Talvolta capita di ascoltarlo anche nei nostri radiogiornali per quanto riguarda la redazione vaticana. E poi la settimana del Papa a colloquio con Jean-Marc Avelin, presidente della Conferenza Episcopale, la Chiesa in Francia, torniamo in Francia, innaffi i semi della visita di Leone XIV. Così Jean-Charles, il collega francese della redazione in lingua francese, Jean-Charles Puzzolù, nell'inserto settimanale dell'Osservatore Romano. Osservatore Romano che non è solo su carta, cari amici, perché

un disegno, un'illustrazione possono non soltanto accompagnare un testo, ma offrire una chiave per comprenderlo. Così scrive Eugenio Murrali presentando questa mostra sul nostro sito vaticanews.va. Si può intanto capire di cosa parliamo, cosa troverete proprio all'interno del nostro sito vaticanews.va. Andiamo allora a scoprire i principali titoli della stampa generalista italiana. Partiamo dalla Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa. Torna a salire lo spread. E poi politica interna sulla Repubblica. Schlein, Conte, rispettivamente segretaria PD e presidente del Movimento 5 Stelle, è già duello, si decide alle primarie. Così la Repubblica, che poi ha anche una fotonotizia dedicata alla Francia, tema di cui tra poco parleremo con Stefania Ferretti per un approfondimento nella nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere il giornale. Assalto respinto, si parla di legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum. La maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. C'è anche una notizia che riguarda Vittorio Sgarbi, il critico d'arte che sicuramente conoscerete, ricoverato al Gemelli, grave in ospedale per una polmonite. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da domenica sera a causa per l'appunto di una polmonite. È in terapia intensiva, l'invito naturalmente che possa risolvere questo problema di salute. Sul giornale c'è anche spazio per la cronaca, parla la madre di Alberto Stasi, Alberto innocente, tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. Così il giornale. Andiamo a vedere Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Le priorità del forum terzo settore per la finanziaria: demografia, disparità e ambiente. Coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. Oggi in Consiglio dei Ministri il documento di finanza pubblica pesa la corsa dei rendimenti dei BTP. Spread a 118. E poi, questo è un articolo che leggeremo tra poco all'interno di Avvenire, economia civile, territori più floridi senza troppi divari tra giovani e anziani. Così Avvenire, che a sua volta anche una fotonotizia sulla protesta degli studenti francesi, ne parleremo, ripeto, tra poco. Sempre sull'Avvenire, altra fotonotizia, il grido dei bimbi con il Papa: vogliamo subito la pace. Con 700 ragazzi è stata infatti avviata la settimana del Rosario. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Senza soldi, ma più 400 miliardi in armi e bunker lampo. Questo il titolo del Fatto Quotidiano, che tratta lo spinoso tema del riarmo, o meglio del piano di difesa europea, come è stato ribattezzato dopo un iniziale titolazione particolarmente contestata. Si chiamava infatti Rearm Europe questo piano. Governo di guerra, l'UE dice no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo, scrive il Fatto Quotidiano, è sacro. Sempre sul Fatto c'è spazio anche per la politica internazionale. Baltico, siamo appunto nella parte est dell'Europa. Putin avverte la NATO che si spacca, alleanza senza Parigi e nordici, anche sul Fatto Quotidiano. Poi una foto e un richiamo a un articolo sulla Francia. Corriere della Sera: non ci siamo dimenticati di te, verrebbe da dire. L'abbiamo lasciato per la seconda parte del giro titoli, perché ci parla in particolar modo di conti. Questo il titolo principale del Corriere della Sera: le mosse del governo. La richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice in serata sulla manovra. E poi anche sul Corriere della Sera, in taglio alto, una fotonotizia sulla rivolta degli studenti che incendia la Francia. Questo il Corriere della Sera, e partiamo proprio dal Corriere

0: Corriere della Sera per la lettura, una prima lettura delle opinioni. Cominciamo con l'articolo di Angelo Panebianco, l'Europa e le mire di Putin, minaccia nucleare, l'occhiello. Vanno ascoltati con attenzione gli argomenti usati per perorare la loro causa, sia dai tanti filorussi in circolazione, sia da coloro che, pur non avendo particolari simpatie per la Russia, ritengono che il realismo ci imponga di piegarci ai diktat del Cremlino. Gli argomenti sono tre, scrive il professor Panebianco. Il primo, continuamente usato fin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina, è che l'aggressore apparente sia in realtà l'aggredito. La Russia sarebbe una vittima, ha solo reagito per difendersi dall'arroganza e dalla volontà di dominio degli stati. Così dalla prima pagina il professor Panebianco ci porta alla pagina 28, dove prosegue l'articolo che continuiamo a leggere, perché naturalmente il tema non è semplicissimo e necessita di un'ulteriore lettura. È una tesi, quella che ha appena esposto il professor Panebianco sul Corriere, che ha sempre fatto presa sugli affetti da anti-americanismo, ed è inutile perdere tempo a replicare ancora. Lo si è già fatto tante volte, più interessanti anche perché più subdoli, meno scopertamente ideologici sono invece gli altri due argomenti. Possiamo definirli negazione plausibile e attenti. Se tiriamo la corda, ci aspetta l'Armageddon nucleare. Questi due modi di dire più diffusi attorno a questa crisi, secondo Panebianco. La negazione plausibile, scrive il professore sul Corriere, dipende dalle caratteristiche della guerra ibrida che la Russia ha scatenato contro l'Europa. È una guerra di cui sono consapevoli quasi esclusivamente gli addetti ai lavori e i pochi davvero attenti a quanto sta accadendo. Per sua natura, la guerra ibrida è tuttora invisibile, non riconosciuta come tale dalle opinioni pubbliche europee, con l'eccezione di baltici, polacchi, finlandesi e di tutti coloro che per vicinanza geografica sentono sul collo il fiato della Russia. Così il professor Panebianco sul Corriere della Sera ci porta in quello che era già uno scenario evocato sul Fatto Quotidiano, naturalmente con una chiave di lettura opposta, e cioè quello dei baltici. Andiamo sul Foglio, dove oggi c'è un appello, il cosiddetto appello fogliante, come vengono chiamati i redattori del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, un appello contro il putinismo. Siamo sempre nell'ambito dell'approfondimento sullo scenario russo-ucraino. In Francia, persino Le Pen, scrive il Foglio, ha firmato un documento per proteggere l'Europa da minacce russe. Abbiamo chiesto di fare lo stesso a tutti i presidenti di regione. Destra ok, pure la Lega, panico invece a sinistra. Questo è l'appello sul Foglio di oggi, che ci dipinge anche un po' quali sono le posizioni dei vari partiti per quanto riguarda l'Italia. E poi c'è un approfondimento che riguarda quello che il Foglio chiama il nemico interno, parola non particolarmente felice, ma insomma parliamo di titoli. Infatti il tema è quello di un pilota kamikaze in cabina che non è facile da fermare. L'intervista, all'interno di questo articolo proposto dal Foglio, è all'ex generale israeliano Yadlin. Se il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha definito il dirottamento del volo da Dubai a Tel Aviv un attacco terroristico jihadista, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Fox ha detto che il pilota aveva subito un radicale indottrinamento islamista e che era in una missione suicida per tirare giù l'aereo. Naturalmente, cari amici all'ascolto, la vicenda è quella che ha visto un volo diretto a Tel Aviv essere sostanzialmente dirottato e poi portato a terra grazie all'intervento di alcuni passeggeri che hanno fermato quello che era il copilota, in quel caso appunto che ha tentato di dirottare l'aereo, e fortunatamente tra i passeggeri c'era anche qualcuno che un aereo sapeva pilotarlo, che ha fatto atterrare il mezzo in Arabia Saudita. Proseguiamo sul Foglio. Secondo gli analisti, gli investigatori di Dubai e Tel Aviv stanno valutando tre ipotesi, ciascuna con conseguenze diverse per una regione già in una situazione di forte tensione. La spiegazione meno destabilizzante per gli equilibri nel Golfo è che l'attentatore fosse un islamista privo di legami con organizzazioni o stati. Il 22 dicembre 2001 il britannico Richard Reid si imbarcò sul volo 63 dell'American Airlines da Parigi a Miami con dell'esplosivo nascosto nelle scarpe. Reid, autoproclamatosi seguace di Osama Bin Laden, fallì, ma a causa di Reid in molti paesi i passeggeri sono tenuti oggi a togliersi le scarpe durante i controlli di sicurezza aeroportuali. Un articolo del Foglio che ci riporta anche a interrogarci su quello che è stato il post 11 settembre 2001, lo abbiamo ricordato pochi giorni fa, proprio l'11 settembre, naturalmente, anche per capire come sia cambiato il concetto di sicurezza, non solo per quanto riguarda i voli, ma più in generale per quanto riguarda gli spostamenti. Prima di andare all'approfondimento sulla Francia, presente anche sulla prima pagina del Messaggero con una meravigliosa fotonotizia, anche se il tema non è proprio dei più felici, la Francia spaventa l'Europa. Questo il titolo riassuntivo del Messaggero, che dunque fa presagire come questa protesta possa in qualche modo anche superare i confini dell'esagono. Scontri in piazza con i liceali, i timori su economia e debito. C'è però sul Messaggero un approfondimento che riguarda i numeri che ci riguardano naturalmente ogni giorno, che poi hanno anche un impatto sul portafoglio delle famiglie. Leggiamo allora l'editoriale di Marco Fortis, come proteggerci dalla tempesta tassi e debiti. C'è qualcosa di assai peggiore e di più preoccupante del caro carburanti ed è il caro debiti globale, di cui sarebbe bene prendere piena coscienza, specie se esso dovesse sfociare in una crisi finanziaria internazionale che trovasse impreparati i mercati, i governi, le istituzioni internazionali e i risparmiatori. Infatti il caro carburanti può indubbiamente generare disagi e costi temporanei per le famiglie, gli autotrasporti e le imprese, ma il caro debiti, scrive Fortis sul Messaggero, può arrecare perdite irrecuperabili di ben maggiore impatto potenziale in termini sia di maggiori costi pubblici e minori spazi di spesa sociale, sia di distruzione di valore degli investimenti e dei risparmi privati, sfociando in ultima analisi in una grave recessione. Questo un altro allarme. Dopo il caro carburanti, insomma, ci si preoccupa anche di caro debiti. 8:46, puntualissimi. Allora apriamo la nostra pagina dell'approfondimento sulla rassegna stampa, un tema ogni giorno di cui ci piace parlare. Prima di andare a commentare con Stefania Ferretti quella che possiamo considerare la notizia del giorno, almeno per quanto riguarda l'Europa, salutiamo anche chi ci ricorda nuovamente che oggi è la festa degli angeli, custodi e anche la festa dei nonni, dispensatori instancabili di amore per i nipoti e figli. E salutiamo anche chi ci scrive buona giornata a tutti e buon lavoro come Paola. 8:46, Stefania. Cosa sta succedendo in Francia?
1: Allora, cosa sta succedendo? Una protesta di studenti che ormai, insomma, sta dilagando in tutta la nazione. Vogliamo un po' ricordare qual è stata la storia di questa nuova mobilitazione. Dunque, nata quasi in sordina all'inizio del mese di settembre, proprio con il rientro a scuola, in particolare in un piccolo liceo alla periferia di Rennes, quindi siamo in Bretagna. Alcuni giorni dopo questa protesta si è estesa anche nella periferia di Lille e di Caen, quindi anche in Normandia, e poi intorno al 17 settembre ha in qualche modo coinvolto anche la banlieue sud-est di Parigi, quella di Créteil, qui un liceo, il liceo di Saint-Exupéry. Anche qui la protesta poi ha cominciato ad espandersi, questo grazie naturalmente alle social, in particolare TikTok e anche lo Snapchat, che come sapete è quella chat utilizzata soprattutto dai più giovani, dai ragazzini, e tramite questo naturalmente si è estesa in tutta la Francia.
0: E allora andiamo a vedere come i giornali raccontano questa notizia per aggiungere poi qualche altro dettaglio. Ora la Francia spaventa i mercati, scrive il Messaggero nelle due pagine 2 e 3 del quotidiano, partendo proprio da questi scontri e violenze che hanno costretto il governo ieri sera ad annunciare la chiusura di 400 istituti superiori che a partire da oggi faranno solo lezioni a distanza fino a data da definirsi. Il caso più preoccupante, o quantomeno Stefania, quello più diciamo così fotografico, che fotografa un po' il momento di tensione e la gravità dell'accaduto, ricordiamo una protesta che si è estesa in quasi tutte le principali città di Francia, oltre 900 episodi non solo nelle scuole ma anche nelle strade, abbiamo visto anche autobus bruciati nei telegiornali di ieri, e dunque ve ne diamo conto. Il Messaggero scrive: da Parigi a Marsiglia la sommossa si estende anche alle università, dunque scuole date alle fiamme, quasi 2000 fermati, il governo convoca un vertice di crisi, annullati i viaggi dei ministri. Ma dicevo, la fotografia della giornata di ieri, quella che dà il peso specifico dell'impatto di questa protesta e anche della violenza di questa protesta, è stato un episodio, un preside cosparso di benzina a Marsiglia. Cosa è successo?
1: La situazione è degenerata perché il preside del liceo Vittorio Hugo e anche altri membri della direzione, quindi non soltanto il preside, sono stati cosparsi di benzina, e poco distante anche un camion dei vigili del fuoco è stato bruciato. Quindi la violenza ha superato anche le intenzioni della maggior parte però dei manifestanti, perché ci sono delle agenzie che riportano proprio le dichiarazioni di studenti in diverse zone di Parigi. Per esempio a Strasburgo Raphael, 17 anni, che descrive anche quali sono poi le motivazioni, non le abbiamo ancora dette quali sono le motivazioni di questa protesta, sono la carenza di personale, gli edifici degradati, le aule sovraffollate. Dice Raphael: siamo 35 in una classe, temperature oltre 35 gradi, servizi igienici insufficienti, l'edificio cade a pezzi. Questa è una delle testimonianze. Poi c'è naturalmente anche chi prende le distanze dai danneggiamenti, c'è una studentessa a Bordeaux, dice: la maggior parte dei vandali non è nemmeno del nostro liceo. Quindi, come sempre purtroppo accade nelle manifestazioni, si inseriscono anche movimenti violenti che fanno un po', naturalmente la situazione degrada in violenza pura, al di là delle motivazioni che sono anche comprensibili, perché classi, più il diritto allo studio, insomma, è un diritto presente anche nella Costituzione francese, quindi il diritto anche soprattutto questo viene sentito nelle banlieue delle grandi città, nella banlieue parigine, dove,
0: ma anche nelle città stesse, anche nei centri abitati, nel cuore delle città, direi, tanto che ieri sera il ministro Stefania dell'istruzione Geffrey ha parlato di una protesta per certi aspetti comprensibile, ha ammesso che ci sono delle rivendicazioni anche giuste su cui il governo francese sta provando a dare risposte. Ciò che è inaccettabile, ha detto ieri in diretta televisiva su France 2, dando anche l'ultimo bilancio, ripetiamolo, quasi 2000 i fermi, la maggior parte dei quali minorenni, è la deriva che ha preso questa protesta. Ricordavi che è iniziata giorni fa, naturalmente adesso torneremo anche sulla tempistica temporale, ma ha puntato il dito anche su cosiddetti gruppuscoli di sinistra o di ultrasinistra. Allora spieghiamo bene cosa vuol dire. Non stiamo parlando necessariamente di partiti politici, perché l'estrema sinistra in Francia, come in tanti altri paesi d'Europa, è presente, ha un nome, la France Insoumise. Il leader, peraltro candidato alle presidenziali, è Jean-Luc Mélenchon. Una parte del partito di Mélenchon ha anche sostenuto fisicamente questa protesta, a partire dal giovane sindaco di Saint-Denis, Bali Bagayoko, che si è fatto naturalmente ritrarre all'interno di queste proteste già nei giorni scorsi. Il prefetto lo ha persino segnalato per incitamento all'odio. Ma il ministro, e questo è interessante, perché se qui parliamo di un partito in chiaro riconoscibile per chi partecipa o sostiene queste manifestazioni, gruppuscoli di sinistra e ultrasinistra, sinistra, cioè torniamo a parlare di alcune reti che sostanzialmente sono assenti dai telegiornali, di cui quasi non si conosce l'esistenza, tanto dell'estrema sinistra quanto dell'estrema destra, per casi analoghi che abbiamo visto in altre occasioni. In questa occasione però il ministro ha insistito su questo punto, e non possiamo dimenticare che ci avviamo verso un anno elettorale, tanto in Italia quanto in Francia, e naturalmente ieri nel tardo pomeriggio sono arrivate anche le reazioni politiche. Cosa aggiungiamo a questa storia?
1: Beh, aggiungiamo anche l'intervento di Emmanuel Macron, il quale ha detto che la rabbia dei giovani deve essere ascoltata, ma naturalmente mai e poi mai legittimare la violenza dei responsabili delle azioni più violente. Quindi, come dire, accogliere le istanze dei ragazzi, dei giovani, che tra l'altro si uniscono anche agli insegnanti, perché spesso gli insegnanti sono con loro, perché anche gli insegnanti hanno da protestare contro paghe sotto, diciamo, sotto il livello, diciamo, di quello che può essere uno stipendio per un insegnante. Anche in Francia, e la nuova manovra economica non ha messo soldi sulla scuola, né per gli insegnanti né per gli edifici, e per questo ci sono anche le carenze di insegnanti, per cui i ragazzi protestano.
0: Diciamo certamente che non erano presenti nelle proteste, soprattutto di ieri, anzi la maggior parte degli insegnanti erano le vittime nella giornata di ieri. Concludiamo la nostra rassegna stampa con pagina 5 di Avvenire, e restiamo in tema scuola. Avvenire ci parla infatti delle scuole di italiano che sono già in affanno, tante richieste ma servono sedi e docenti. L'articolo è di Cinzia Arena, riusciamo a leggerne un passaggio. Sono nati dalle ceneri delle scuole serali e oggi accolgono circa 185.000 stranieri che vogliono imparare la lingua o conseguire un titolo di studio. In questi giorni in Italia di lingua italiana per gli stranieri si parla molto, come sapete, cari amici. I cosiddetti CPIA, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, istituiti con un decreto legge nel 2012 e operativi dal 2015, sono le strutture destinate, secondo il decreto scuola del governo, a formare i genitori stranieri che non parlano l'italiano. Lungo la penisola ce ne sono 130 con 692 sedi associate. Il problema, scrive e sottolinea Avvenire, è che le carenze strutturali sono tante e che un ampliamento del servizio richiederebbe risorse cospicue al momento non identificate. A mancare sono spesso gli spazi, i CPIA non hanno una sede fissa ma sono ospitati presso altre scuole. L'anno scorso sono stati 185.000 gli stranieri che hanno frequentato i corsi di alfabetizzazione nei 130 CPIA, per l'appunto gli istituti nati sulle ceneri delle serali, che consentono anche di conseguire un titolo di studio. 8:56 era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi, che ci permette anche di mandare un abbraccio a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, che insomma di ogni età naturalmente, che sono probabilmente a scuola. Se qualcuno magari stesse ascoltando la Radio Vaticana in caso di malattia da casa, gli mandiamo un abbraccio e cerchiamo anche di tenerlo informato sui principali fatti del giorno.
1: Torneremo naturalmente sulle proteste in Francia nel nostro appuntamento con il collega francese. Torneremo probabilmente anche ad affrontare questo tema. Ma intanto invece il prossimo brano che ci accompagna all'appuntamento con le notizie del GR è dedicato ai bambini. Ai bambini che tanti ieri hanno pregato con il Santo Padre nella grotta di Lourdes del Vaticano. E è stato un appuntamento davvero molto molto intenso, molto entusiasmante per chi ha potuto seguirlo. Radio Vaticana era in collegamento diretto con appunto il Santo Padre, e questo appuntamento con tutti i bambini che volevano, poi naturalmente quelli che erano presenti e quelli che erano collegati, oltre 1 milione di bambini a pregare per la pace. Bene, allora per loro, Bambini di Paola Turci.

Nuovo appuntamento con l'informazione, Eugenio Bonanata al microfono. Allarme dell'ONU per l'intensificarsi di droni e raid aerei nel nord dell'Etiopia, in particolare in Tigray. Gli interventi umanitari sono vicini alla paralisi a causa dell'insicurezza e delle forti restrizioni all'accesso, e anche in Amhara e Afar si registrano limitati margini per la ripresa degli aiuti. La compagnia israeliana El Al ha cancellato i voli speciali previsti per oggi per rimpatriare i connazionali bloccati a Dubai dopo la sospensione dei collegamenti di Fly Dubai seguita al dirottamento d'emergenza 2 giorni fa di un suo aereo diretto a Tel Aviv. La compagnia non ha fornito ulteriori dettagli e non ha indicato una nuova data. Putin ha dato ordine ai generali russi di non seguire più le regole di guerra in Ucraina e questo ha provocato un forte aumento degli attacchi contro obiettivi civili nel paese. Lo sostiene Zelensky in una intervista al Financial Times, in cui cita informazioni ottenute dall'intelligence di Kiev anche attraverso intercettazioni di funzionari del Cremlino. L'Iran ha definito inumano e illegale il blocco aereo che gli Stati Uniti stanno cercando di imporre al paese mediante sanzioni contro 27 compagnie iraniane che hanno già sospeso o limitato i collegamenti con diversi stati della regione. In un comunicato, il Ministero degli Esteri iraniano sostiene che l'obiettivo è di ostacolare il commercio e il trasporto aereo dell'Iran con altri paesi. Nello Yemen adesso le forze governative hanno annunciato di aver condotto 20 raid aerei contro i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran nella provincia sud-occidentale di Taiz, mentre si intensificano i combattimenti del sud del paese. I ribelli dal canto loro hanno denunciato circa 50 attacchi aerei e missilistici sauditi nelle ultime 24 ore. È tutto, l'informazione torna alle 10.

sei sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Vasco Rossi con un mondo migliore quando sono le 9 passate da 6 minuti.
1: 9 e 6 e 10 secondi in questo istante che ci accompagnano verso una apertura, una finestra sui principali siti di informazione internazionali che, come sapete, cari amici all'ascolto, da questa nuova stagione di Radio Vaticana con voi allargano lo sguardo, o almeno ci provano sperando di avere il tempo, su ogni continente. Partiamo allora da dove, Stefania?
0: Partiamo dal continente africano, se sei d'accordo, e partiamo con qualcosa che, della quale ci occuperemo anche dopo. Parliamo di Etiopia, il conflitto si estende e minaccia anche Addis Abeba, così leggiamo dalle pagine di Nigrizia, il sito dei missionari comboniani. Il nuovo conflitto scoppiato il 23 settembre nel nord dell'Etiopia si sta espandendo e rischia di estendersi a sud sino ad Addis Abeba. L'agenzia Reuters oggi riporta di esplosioni udite la scorsa notte nella capitale di una fonte anonima legata alla coalizione di milizie di opposizione, secondo cui le forze ribelli avrebbero effettuato diversi attacchi con droni su Addis Abeba, alcuni dei quali diretti contro il quartiere generale militare.
1: Noi torniamo in Europa grazie allo Spiegel, magazine tedesco, che nella propria edizione online guarda agli Stati Uniti. Allora vediamo come i continenti poi si parlino e si interfaccino anche rispetto agli eventi che, come ci ha ricordato molto spesso anche Papa Francesco e naturalmente Papa Leone nelle ultime occasioni, le guerre, i conflitti mondiali molto spesso, quasi sempre in realtà, almeno nei principali scenari, sono collegati. Allora lo Spiegel guarda agli Stati Uniti, dicevo, Exet vuole solo guerrieri nell'esercito americano e condivide la visione di Elon Musk. Chi è Exet? Pete Exet è sostanzialmente il ministro della difesa statunitense. Nel suo discorso sullo stato delle forze armate, il segretario alla difesa Exet ha delineato come intende ristrutturare ulteriormente le divise, l'esercito, gli eserciti, per meglio dire, statunitensi, secondo la sua visione. Si prevede che un vecchio conoscente, scrive lo Spiegel, lo assisterà, e dunque un alone di mistero che lascia intravedere questo articolo in apertura del magazine tedesco, dunque di un certo rilievo. Accanto a questo approfondimento sugli Stati Uniti ce n'è un altro che ci dice quanto segue. A quanto pare gli Stati Uniti invieranno un'altra portaerei in Medio Oriente, e qui ci spostiamo sullo scenario medio orientale, a conferma di quello che dicevamo poc'anzi, e cioè che i continenti sono sempre più collegati nel bene e nel male. C'è un extra del venerdì sullo Spiegel che riguarda la cucina. Stefania, tu sai che io amo questi articoli, sì, di diciamo così, che sembrano solo apparentemente secondari, ma io ho sempre pensato che non lo siano. I piatti inutilmente complicati, scrive lo Spiegel, non sono altro che un modo per alimentare il proprio ego. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo.
1: Allora leggiamo cosa cucina Yotam Ottolenghi quando non ha voglia di seguire le sue ricette. Questa è la domanda che fa lo Spiegel, e c'è anche la risposta. La risposta è tanto semplice quanto deliziosa, scrive il magazine tedesco, che ci svela perché la semplicità vince in cucina e come tutti possono imparare a rilassarsi mentre cucinano. Quanto è vero, verrebbe da dire.
0: Esattamente, concordo pienamente. Andiamo invece su Asia News, perché su Asia News si apre il sito, apre ricordando San Francesco e ricordando in particolare ciò che avverrà il prossimo 4 ottobre, come sapete, 8 secoli dalla sua morte. Ebbene, a 8 secoli dalla sua morte San Francesco continua a parlare, leggiamo su Asia News, anche a una chiesa vivace che vive tra popoli, culture e religioni diverse anche nella penisola arabica. La sua testimonianza offre uno spunto di riflessione su fede, fraternità, dialogo, pace, lode a Dio attraverso il creato e la convivenza. È quello che ha sottolineato proprio ad Asia News il vicariato apostolico dell'Arabia Meridionale, Monsignor Martinelli, che sarà appunto animatore di tutte le manifestazioni per San Francesco in queste giornate e che ha portato a Dubai, ad Abu Dhabi, ha portato anche un pezzo della Porziuncola in pellegrinaggio, una reliquia della Porziuncola, un frammento del presbiterio, così Paolo Martinelli, Monsignor Martinelli, dicendo che non sarà solo un'occasione per ricordare San Francesco, ma anche per riscoprire la sua eredità e lasciare che essa ispiri il modo di vivere la fede cattolica anche nella penisola arabica di oggi.
1: Stefania, prima di tornare in Europa con un affaccio sulla Spagna, tema di cui è paese, di cui parleremo tra poco nel dettaglio, ci vuoi portare in Australia per capire come apre uno dei principali quotidiani australiani, The Australian, un nuovo ingresso in questa rassegna stampa dei principali siti internazionali che abbiamo inserito proprio per allargare lo sguardo a tutto il globo e cercare di coprire l'intero emisfero, l'intero planisfero, verrebbe da dire. Le notizie sono tante, non sempre tutte arrivano in Europa e in Italia. Non so se abbiamo l'apertura di The Australian, Stefania.
0: Dunque, l'apertura è dedicata a David Shebridge, che ha appoggiato la posizione di Meryn Faruqi su Hamas e ha sostenuto che la mancanza di una strategia nazionale antirazzista sia stata una delle principali lacune che hanno preceduto l'attentato di Bondi. Con questo si apre. Poi ancora, secondo Wilson, il partito laburista ha izzato l'agenzia delle entrate australiana contro le piccole imprese come un branco di Rottweiler. Questo. E poi di spalla sono riportate.
1: Ricordiamo cos'è l'attentato di Bondi, se no non ci segue più nessuno. L'attentato, che poi è stata una strage di fatto, un attentato terroristico avvenuto il 14 dicembre 2025 a Sydney, per l'appunto in Australia, durante una celebrazione ebraica, la spiaggia di Bondi, Bondi Beach, è una delle più famose, se non la più famosa d'Australia.
0: E poi si riporta, si parla anche qui di tariffe sulle quali insomma si concentra anche lo scontro politico. E poi si ricorda il tentato di 2-3 giorni fa, quello dell'aereo diretto a Tel Aviv, un pilota indiano e un civile israeliano, nascono due nuovi eroi.
1: 335-1243-722 il numero a cui continuate a scriverci. Leggo anche dei messaggi che riguardano delle località turistiche meravigliose, una delle quali è proprio in Spagna. Evidentemente avete raccolto il nostro invito. Cosa c'è scritto?
0: Alicante?
1: Sì, è scritto in un carattere particolare, ma è meravigliosa la foto, quindi va bene così. Tra poco non andremo solo nelle singole città spagnole, naturalmente partiremo dalla capitale, perché sta succedendo qualcosa sul fronte della casa, tanto che il País ci dà conto nella sua edizione online che i decreti sull'edilizia abitativa mettono di fatto il governo alle corde. Questo lo scrive il quotidiano progressista Il País, che non è così lontano dalle posizioni del governo, dunque evidentemente qualcosa di particolarmente grave sta accadendo. Sempre sul País troviamo la notizia dei leader e dei ministri del Partito Socialista Spagnolo che ritengono che Sanchez dovrebbe indire nuove elezioni qualora i decreti venissero annullati. Di quali decreti parliamo? Di quelli che fungeranno da punto di partenza per affrontare questa crisi. Il Congresso voterà infatti in materia di edilizia abitativa e questi decreti si prevede che saranno respinti. Restate con noi, perché tra poco andremo davvero in Spagna per capire cosa accade da giorni e perché, per quale ragione, l'edilizia abitativa è diventata una emergenza nazionale.
0: Per ora c'è Paul McCartney con Mama Get By.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Nove e venti in punto, puntualissimi per prendere un aereo che ci ha portato, o meglio ci porterebbe nel polo francofono dei media vaticani, ma qui ci ha portato attraverso i corridoi di Palazzo Pio una gradita presenza. Diamo infatti il benvenuto a Janvier Yamnyogo della redazione del polo francofono dei media vaticani. Ben trovato padre Janvier.
2: Grazie, buongiorno. E saluto tanti ascoltatori, benvenuto e grazie per la vostra fedeltà.
1: Grazie a te, perché sei già stato in questi studi, abbiamo anche condotto assieme la radiocronaca, che è stata la radiocronaca di una parte del viaggio di Papa Leone in Francia, dunque sei già amato e apprezzato dai nostri ascoltatori del canale italiano della Radio Vaticana. Oggi di cosa ci parli?
2: Allora, io vorrei ritornare ancora su questo viaggio e con anche le parole del Santo Padre stesso sul tema soprattutto della pace, la costruzione della pace. La pace come un dono di Dio, ma come una responsabilità degli uomini. E c'è un fil conduttore che il Santo Padre ha usato mercoledì durante l'udienza, congratulandosi con le autorità della Francia, con la Chiesa, tutte le autorità, come hanno organizzato bene questo evento, ma insistendo soprattutto su come dall'incendia che ha dévastato totalmente la cathédrale Notre-Dame de Paris.
3: L'incendio.
2: Che ha dévastato Notre-Dame de Paris, tutte le buone volontà e le autorità sono state capaci di superare le divisioni abituali per raccogliere fondi per unire tutti gli artigiani, i specialisti, per ribadire questa cattedrale nella sua bellezza, ancora più bella che prima dell'incendio. E questo il Santo Padre l'ha usato come una parabola, un simbolo che, per dire alla Francia, voi siete capaci di ribadire le vostre radici, l'eredità dei padri, a partire delle vostre risorse. Avete fatto questo, allora da quello che avete potuto fare, andate avanti per ricostruire la pace tra di voi, la convivenza tra di voi. E questo è quello che vorrei sottolineare. E noi nella nostra trasmissione abbiamo anche cercato di sottolineare questo, invece di, perché sulle reti sociali alcuni cercano di dire delle cose, fare insistenza su piccole cose, ma questo è la grande, la bella cosa al servizio della pace e della vita. E la Francia come effettivamente un luogo da qui, e il Santo Padre ha parlato a tutto il mondo, perché questo è un modo parabolico di parlare della capacità di ricostruirsi e di fare la pace. Beh, questa è una parola che è indirizzata anche a noi tutti.
3: Come sempre nei viaggi apostolici, il Santo Padre non parla soltanto agli abitanti del luogo che visita, ma a tutto il mondo, ma in modo particolare hai detto la pace. La pace, ieri Papa Leone ha incontrato i bambini nella grotta di Lourdes qui del Vaticano per pregare il rosario per la pace. Ha incontrato tanti bambini anche durante il viaggio in Francia. Cioè, vuoi ricordare qualcosa a proposito?
2: L'incontro con i bambini, io vedo ogni tanto il Santo Padre che abbraccia i bimbi. Questo è la bellezza. Non soltanto i bambini, ma vorrei ricordare piuttosto questo momento ancora nello stadio di France con i giovani, dove il Santo Padre ha detto voi siete i santi della Francia di oggi, perché hanno fatto un spettacolo meraviglioso sulla storia, sulle figure dei santi che hanno contribuito a costruire la Francia e anche l'Europa. E dallo stadio posso dire che possiamo anche progettarti fino a Metz, dove ancora ha parlato di pace, della capacità, questa città nella frontiera che ha vissuto tante guerre, da lì ha lanciato anche questo appello dicendo: voi siete capaci di superare le vostre divisioni e le ferite per risanare le relazioni e costruire la pace e essere segno di pace per il mondo.
1: Padre, io volevo portarti di nuovo a Lourdes, perché nell'affidamento alla Vergine c'è un'immagine potentissima di Papa Leone che è fotografata e pubblicata dall'Osservatore Romano. Che la Francia abbia governanti saggi e generosi, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune e di promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Questa la supplica di Leone XIV rivolta alla Vergine pregando alla grotta delle apparizioni di Massabielle a Lourdes. Che cosa ci dice quest'ulteriore richiamo alla pace, ma anche alla politica?
2: Allora, c'è possiamo dire, era bellissimo di vedere come questa Francia nel suo discorso, prima con i diplomatici davanti al presidente Macron, ricordate che alla fine non è come un'aggressione per la laicità un po' particolare come ha detto della Francia, ma ha richiamato al presidente anche quello che lui ha detto, che un presidente che non si interessa dei vescovi e dei cristiani non sarebbe un presidente. E questo è Macron che l'ha detto. E a Lourdes, il Santo Padre ha colto l'occasione, l'opportunità per incontrare i malati. E lì ha richiamato questa parola molto forte: quello che è legale non è morale. Davanti a tutti, per
1: almeno non sempre, diciamo, in quel caso il richiamo era evidente.
2: Sì. E così, richiamando che i dirigenti permettono piuttosto il rispetto della vita che è sacra, dalla concezione fino alla morte naturale, e non provocare la morte come è stato votato in Francia.
1: Padre Janvier, prima di salutarti, diamo anche un aggiornamento dalle agenzie di stampa che ci arriva proprio dalla Francia. Infatti l'ultimo dato aggiornato della giornata di protesta di ieri sul caso delle scuole, che ha coinvolto migliaia di studenti, ma soprattutto ha visto anche dei feriti nel personale scolastico, sono 40 i presidi feriti e 100 le scuole gravemente danneggiate in queste proteste, 400 le scuole superiori chiuse dalle autorità, molte lezioni oggi saranno svolte a distanza. Con questo aggiornamento anche sulla Francia, ne avevamo parlato poco prima che tu ci raggiungessi, ti salutiamo, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento alla prossima occasione qui alla Radio Vaticana. Grazie padre Janvier Yamnyogo, che della redazione naturalmente del Polo Francofono dei Media Vaticani, torna presto a trovarci.
2: Grazie.
3: A bientôt.
2: A presto.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di scuola. Ci sono bambini che non possono andare a scuola, che non riescono ad andare a scuola perché malati di Ebola. Questa notizia arriva, la leggiamo dalle agenzie, un 9 colonne, una notizia che dà dei numeri davvero incredibili. 7 bambini al giorno muoiono di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Dietro questi numeri, appunto, ci sono bambini che dovrebbero essere a scuola, giocare con gli amici, crescere al sicuro con le loro famiglie e non lottare per la propria vita contro una malattia mortale. Così ha dichiarato il medico responsabile di Save the Children, Babur Kenka. Il fatto che un caso e un decesso su 4 riguardino un bambino dimostra che l'epidemia colpisce

0: Giusti, analista tra le altre cose della rivista Limes, appena tornato proprio 4 giorni fa da una tappa nella regione del Tigray. Siamo in Etiopia. Ben trovato Matteo Giusti.
1: Buongiorno a voi.
0: Ci puoi raccontare cosa sta accadendo e dove siamo quando parliamo di Tigray?
1: Beh, siamo nella parte nord-orientale dell'Etiopia, al confine sia con l'Eritrea che con una parte del Sud Sudan. Si tratta di una regione importante storicamente, qui c'è una delle tribù, i tigrini, più importanti anche politicamente per la storia dell'Etiopia, perché hanno sempre fatto parte dei governi etiopi dall'indipendenza, dalla fine, diciamo soprattutto dalla fine della dittatura di Mengistu. Si tratta di un popolo complicato, perché è un popolo molto orgoglioso, con una grande storia, e negli anni, da quando ha preso il potere l'attuale primo ministro Abiy Ahmed, che è di etnia Oromo, tutti i tigrini sono stati esclusi dai posti di potere. Questo ha scatenato una vera e propria guerra civile, che è andata avanti dalla prima volta dal 2020 al 2022, fino agli accordi di Pretoria, con le milizie locali del Partito Popolare di Liberazione del Tigray, che hanno delle milizie, tutti i partiti politici più importanti etiopi hanno delle milizie armate, hanno combattuto il governo federale di Addis Abeba. La guerra del 2022 è finita con l'accordo di Pretoria in Sudafrica, ma è sempre stata una pace molto fragile. Alcuni giorni fa la pace, dopo una serie di piccoli scontri locali, è definitivamente finita e le forze armate, le milizie tigrine, hanno preso il controllo dell'aeroporto della capitale, Mekelle o Makalle, e di tutti gli aeroporti della regione, chiudendo i voli e avanzando anche nelle regioni limitrofe. La differenza questa volta è che non sono soli, perché una settimana fa è nata una coalizione di tutti i gruppi principali etnici armati, come gli Amara, come gli Oromo, come gli Ogadeni, che hanno deciso di creare un ombrello politico contro il governo di Abiy Ahmed e non si opporranno all'avanzata dei tigrini, tanto che nella regione Amara le truppe locali si sono già unite all'avanzata dei tigrini, e la stessa capitale, che è a circa 150 chilometri, rischia di essere travolta.
0: Matteo Giusti, ricordiamo che nei saluti all'udienza generale in inglese, proprio nelle scorse ore, Leone XIV ha rivolto a tutte le parti un appello per fermare le ostilità nella regione dell'Etiopia di cui stiamo parlando, sottolineando che solo un impegno sincero può gettare le basi per una pace duratura. Così Papa Leone, parlando proprio della regione del Tigray. E allora, Matteo Giusti, andiamo meglio a capire cosa hai visto con i tuoi occhi in questa regione così complicata. Hai snocciolato anche le diverse presenze, non solo legate a dei movimenti, ma anche politiche in qualche misura. Che cosa hai visto tu? Dove sei stato precisamente, se possiamo dirlo?
1: Io ero ad Addis Abeba e ho cercato di muovermi un po' verso le regioni del nord. Ci sono dei blocchi militari, sono riuscito ad arrivare fino alla regione Amara, che è quella tra la capitale federale e il Tigray. Non ti permettono di andare oltre perché la situazione è veramente complicata. I federali stanno cercando di resistere, in realtà l'avanzata dei tigrini sembra davvero pericolosa. È una diciamo che questa volta l'Etiopia rischia davvero una guerra civile a tutto tondo, soprattutto perché ha perso uno degli alleati fondamentali. Alcuni colleghi etiopi mi hanno raccontato che questa volta le truppe dell'Eritrea non sono più schierate con l'Etiopia, tanto che proprio ieri sera hanno rotto i rapporti diplomatici le due nazioni, dopo che, non ci dimentichiamo che nel 2019 Abiy Ahmed, l'attuale premier dell'Etiopia, ha vinto il premio Nobel per la pace per aver fatto pace con l'Eritrea dopo 30 anni di guerra, e in questo momento quindi gli eritrei non aiutano più le forze dell'Etiopia, ma aiutano invece i tigrini, che sembra queste però sono voci non confermate, almeno vengono dalle accuse del governo di Addis Abeba, che

0: abbiano sostegno logistico, militare e strategico anche dai governativi del Sudan in piena guerra civile, dove i tigrini partecipano, e dal Cairo, quindi anche l'Egitto, che ha i minimi storici come rapporti con l'Etiopia, appoggerebbe questa avanzata. Quindi è un domino geopolitico molto complicato.
1: Allora, per capire meglio, noi abbiamo analizzato, ci hai raccontato in qualche misura cosa è accaduto negli ultimi giorni e nell'ultimo periodo, però è un territorio che anche nei decenni scorsi ha vissuto delle scosse, degli scossoni interni. Cosa è cambiato e quali fasi ha vissuto l'Etiopia, in particolar modo questa regione, il Tigray?
0: Beh, diciamo che, come ti raccontavo all'inizio, l'esclusione politica della popolazione è stato un contraccolpo molto importante, anche se loro parlano di una ghettizzazione, di una scelta anche razziale, xenofoba da parte della etnia Oromo, che sarebbe quella del presidente. In realtà i primi anni della amministrazione Abiy Ahmed avevano portato l'Etiopia ad essere uno stato molto unitario e con una crescita costante. Purtroppo dal 2020 in poi la situazione è deteriorata, perché le incomprensioni politiche, le incomprensioni anche economiche, perché il governo centrale ha tagliato tutti i fondi destinati al Tigray proprio per punire la loro disubbidienza, ma soprattutto l'utilizzo degli eritrei che non hanno rispettato, e qui parliamo anche di uno scontro religioso, perché gli eritrei sono in buona parte musulmani e hanno attaccato chiese e bruciato santuari importanti. Sappiamo la storia millenaria della chiesa etiope, e i tigrini sono in buona parte copti, cristiano copti, e sono stati feriti anche nell'orgoglio da questo. Questo sembrava poter essere comunque appianato da un accordo di transizione, una parte del movimento ribelle aveva firmato la pace. Il problema è che la popolazione rimane scontenta, e purtroppo per l'Etiopia il fatto che gli altri gruppi armati come i Fano della Mara, l'esercito di liberazione dell'Oromo, gli Ogadeni, siano pronti a marciare contro le forze federali, questo può far precipitare l'Etiopia in una guerra civile terribile, fratricida, che potrebbe sconvolgere tutto il Corno d'Africa.
1: Il rischio, sembra di capire, è quello davvero anche di una guerra regionale, un rischio piuttosto concreto, Giusti. Però quasi 4 anni fa noi parlavamo invece dell'accordo di Pretoria. Che cos'è e come si inserisce in questo scenario? Poi ci salutiamo ringraziandoti naturalmente.
0: Beh, l'accordo di Pretoria sembrava soddisfare tutti. Il problema è che...
1: Aspetta, ricordiamo cos'è in breve, altrimenti chi vedeva protagonisti, altrimenti magari chi ci ascolta, ha acceso la radio ora, non ricorda precisamente di cosa parlavamo.
0: I protagonisti erano ovviamente il governo dell'Etiopia, di Abiy Ahmed, e il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, nella sua interezza. Il problema è che si è spaccato in 3 fazioni diverse, 2 si sono poi riunite contro la fazione minoritaria che resta fedele al governo. Infatti una parte di tigrini sta tenendo una parte della regione fedele al governo, e si sono spaccati per divergenze, ma soprattutto per la divisione, la suddivisione del potere, e in meno di 2 anni, diciamo, perché il primo anno ha funzionato, il secondo molto meno, il terzo per niente, infatti sono cominciati gli scontri, hanno deciso di riprendere le armi, questa volta in maniera definitiva. Non vogliono una secessione, lo hanno dichiarato più volte i politici del Tigray, come non vogliono una secessione Amara, ma vogliono un cambio di governo. Parlano addirittura di una coalizione di salvezza nazionale, sarebbe un ombrello politico, perché sono tutte entità politiche, in cui sarebbero pronti ad essere tutti insieme, creando un unico governo, diciamo, di unità nazionale, per defenestrare Abiy Ahmed. L'obiettivo è abbattere il governo.
1: Grazie davvero a Matteo Giusti, africanista, analista tra le altre della rivista Limes, peraltro appena tornato 4 giorni fa da una lunga tappa nella regione del Tigray di cui vi abbiamo parlato. Siamo in Etiopia, grazie davvero per la tua testimonianza e per l'analisi che hai condiviso con noi qui in studio a Palazzo Pio e con i nostri ascoltatori della Radio Vaticana. Grazie Matteo Giusti, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci prendiamo un respiro musicale, ma dall'altra parte del vetro c'è già pronto il collega Fabio Colagrande, che oggi ha un super podcast da raccontarci.

0: I Simply Red con Holding Back the Years. Sono le 9:46 minuti e noi abbiamo il piacere di ospitare, come spesso accade il venerdì, Fabio Colagrande. Benvenuto Fabio.
1: Bentrovati, è un piacere rincontrarvi dopo un po' di tempo. Ciao Francesco, ciao Stefania, e sono venuto a portarvi la notizia di un podcast, perché come redazione podcast, come sapete, abbiamo sul sito Vatican News la nostra nicchia dove pubblichiamo questi podcast, che poi sono degli audio ascoltabili online, che spesso vanno anche in radio. Però e qualche giorno fa, mi pare una settimana fa, proprio il giorno prima che iniziasse il bel viaggio di Papa Leone in Francia, abbiamo pubblicato un podcast che si intitola Pier Santi, un uomo, ed è un altro podcast creato per noi da Ugo De Vita, che è questo attore, regista e scrittore che con la voce fa delle cose straordinarie.
0: Allora, in particolare ce la vuoi presentare? Andiamo ad ascoltare, credo, un estratto.
1: Allora, vero? Sì, per darvi proprio un'idea del sapore di questo podcast, ho scelto uno dei quattro momenti, forse quello che a me ha emozionato di più, perché Ugo De Vita, con la collaborazione tra l'altro di un magistrato siciliano che lo ha aiutato per la pronuncia, ha scritto questa poesia in cui l'assassinio di Pier Santi Mattarella, che come molti degli ascoltatori sanno è il fratello del Presidente della Repubblica, Presidente della Regione siciliana, scusate, ucciso da Cosa Nostra, dalla mafia, il 6 gennaio del 1980. E dunque De Vita ha scelto di scrivere una poesia in cui il fratello di Pier Santi, quindi nella sua immaginazione proprio Sergio Mattarella, in qualche modo in dialetto siciliano racconta il dolore, la sofferenza, e descrive proprio come un quadro la morte di Pier Santi, avvenuta appunto per mano della mafia.
2: Madre Vergine, figlia di tuo figlio,

su, sangue, sopra sangue, sopra la camicia bianca, sangue, lo cielo ammottato iettava lo mare, che si asciuga in tall'odio. Frate mio amato, me frate, alza la tua anima verso i cieli, non lampo le lacrime si trasformaron diamanti, lo spirito si votao verso lo sole, tu mucchieri e tu figlia chiancino.

0: Fabio, una voce davvero che ti entra come un pugno nello stomaco e ti riporta a quegli anni duri, e dunque avete scelto di costruire così questo podcast. Entriamo davvero ancora di più dentro, perché voglio già ascoltarlo integralmente, e ti dico che sono andato già sul nostro sito vaticanews.va a leggere quello che è un po' la sinossi, potremmo definire così, di questo podcast.
1: Si trova anche su Spotify. Piersanti un uomo, appunto Piersanti Mattarella voleva cambiare il modo di amministrare la Sicilia: più trasparenza negli appalti, più legalità, una politica libera dai condizionamenti, dagli interessi mafiosi, e proprio questa azione di rinnovamento lo portò a scontrarsi con Cosa Nostra. De Vita ha fatto una scelta molto interessante, un viaggio in quattro tempi. C'è un'introduzione in cui lui racconta proprio, sintetizza la vicenda di Piersanti Mattarella, il suo omicidio e anche lo stato della giustizia, perché proprio il caso in qualche modo è stato riaperto recentemente. E poi c'è il Critone di Platone, questo dialogo sul dovere, la giustizia e il rispetto delle leggi. E poi ci sono le parole dello stesso Mattarella. Tra l'altro ringrazio il tecnico Gabriele Di Domenico, qui del nostro staff, che ci ha aiutato a registrare la voce di Ugo De Vita. Parole pronunciate da Mattarella pochi mesi prima di morire, il discorso che secondo molti gli è costata la vita. E poi c'è questa poesia in siciliano che abbiamo ascoltato, e alla fine, mi piaceva farvelo ascoltare oggi ma non c'è tempo, Ugo De Vita fa una citazione bellissima del discorso di San Giovanni Paolo II ad Agrigento il 9 maggio del 93, quando Papa Wojtyła chiese ai mafiosi di convertirsi. È bellissimo perché lo cita, non imita ovviamente la voce del Papa polacco, però in qualche modo mette la stessa intensità. E ascoltate questo podcast, De Vita riesce in mezz'ora a fare quattro voci completamente diverse. Una curiosità: quando ha dovuto leggere la parte del Critone di Platone, ha fatto una voce da saggio anziano e mi ha spiegato: questa è la stessa voce che un mio grande collega doppiatore usa per doppiare il mago di Harry Potter, Albus Silente, quelle voci calde, un po' da saggio, insomma.
0: Fantastico, fantastico anche il tempo che avete scelto di pubblicazione, nel senso del contesto temporale, perché avete scelto di pubblicare questo podcast alla vigilia della prima nazionale dell'oratorio, in programma domenica, è stata già naturalmente celebrata il 27 settembre al Museo Giovanni Falcone Paolo Borsellino di Palermo.
1: Mi ha detto De Vita che è stato un grande successo. Ovviamente la versione live non è identica al nostro podcast, però il testo è lo stesso, e penso che De Vita lo porterà in giro per l'Italia, questo monologo.
0: Lui magari lo porterà in giro per l'Italia, e tu adesso qui oggi ci fai una promessa: ci porterai De Vita qui in studio.
1: Ah, lui viene molto volentieri, sì.
0: Lo aspettiamo. L'invito è partito, speriamo che venga anche raccolto. Intanto salutiamo lui, ringraziamo Fabio Colagrande, e lo facciamo, Fabio, oggi con un momento particolare. Perché? Perché in questi giorni abbiamo scoperto che all'interno dei media vaticani tanti hanno compiuto gli anni, a partire proprio da te. E visto che tu hai compiuto gli anni,
1: no,
0: come d'altronde anche
1: è,
0: no,
1: è uso
0: fa,
1: privato
0: si
1: del
0: fa,
1: mezzo
0: si fa, si fa, si fa, si fa, perché ci piace anche stare bene tra amici.
1: Allora, auguri a Francesco,
0: eh? Auguri a Fabio. Stefania, hai anche altri colleghi da salutare, Marco, Giovanni, insomma
1: siamo tanti. C'è anche la mia collega Benedetta Capelli della redazione podcast, che da poco è invecchiata anche lei, quindi insomma mi viene in mente Gabriella Cerato, Alessandro De Carolis, che è nato il mio stesso giorno.
0: Ciao Alessandro, spero che tu ci stia ascoltando, tornaci a trovare anche
1: tu. Credo che ieri fosse il compleanno di Guglielmo Gallone, se non vado errato.
0: Abbiamo letto il suo articolo dell'Osservatore Romano.
1: Tutti invecchiati.
0: Ma tutti speriamo invecchiati bene. E allora su questa sigla e su questo siparietto che ci siamo voluti concedere, grazie anche al nostro tecnico Luca Rossi, oggi davvero grazie per la pazienza. Luca, l'applauso è anche per te, condiviso con i nostri ascoltatori. Salutiamo Fabio Colagrande, nostro grande collega della redazione Cultura,
1: grande
0: e portavoce, grande in tutti i sensi oggi davvero, Fabio, e che ha condiviso anche la parte, diciamo, la parte podcast di cui tu con gli altri colleghi ti occupi. Ma ti lasciamo, visto che sei anche un appassionato musicale tra altre cose, con un pezzo che ho scelto personalmente per
1: cos'è,
0: te, spero di averci azzeccato. Cardigans Erase Rewind.
1: Ah, bellissima, bella.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 10, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. In Francia almeno 40 presi di feriti e un centinaio di istituti danneggiati per le proteste degli studenti. A fornire il dato il ministro dell'istruzione francese, che in queste ore, nel tentativo di riaprire il dialogo, incontrerà sindacati e rappresentanti degli studenti. Intanto le autorità hanno imposto la chiusura di 400 licei, lezioni a distanza in diversi istituti e divieto di manifestare davanti alle scuole interessate. Il ministro della giustizia ha proposto che siano i genitori a pagare i danni provocati dai figli nel corso delle violenze. Fino ad ora si contano circa 2.000 arresti, per il 90% minorenni. In media 7 bambini al giorno sono morti nella Repubblica Democratica del Congo a causa del virus Ebola da quando il 15 maggio scorso è stata dichiarata l'epidemia. L'allarme di Save the Children, ricordando che in totale sono 961 i bimbi che hanno perso la vita nel paese. In particolare, i 2/3 delle morti infantili causate da Ebola riguardano bambini sotto i 5 anni di età. Conversazione in videochiamata del primo ministro indiano Modi con il connazionale comandante del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, accoltellato dal suo copilota 2 giorni fa durante il viaggio. L'uomo ha raccontato che, nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava precipitando e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e ai passeggeri di intervenire. Una mossa che ha consentito il salvataggio delle 170 persone che erano a bordo. Chiusura e restrizione al traffico su 2 dei principali ponti di Kiev in seguito agli attacchi russi di queste ore. L'annuncio è del sindaco della capitale ucraina per consentire le opportune verifiche. Oltre 100 i droni stanotte che hanno colpito il territorio del paese, provocando almeno un morto e 4 feriti. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: 3351243722 è il numero a cui ci state scrivendo, ringraziandoci per l'intrattenimento e l'informazione. Però permettetemi, cari amici, di ringraziare voi, ma soprattutto Luca Rossi dall'altra parte del vetro, che è stato con noi fino a questo momento, tecnici del suono senza i quali non andremo in onda, dunque il vostro ringraziamento è esteso naturalmente anche a loro. E poi vorrei anche ringraziare Stefania Ferretti, che è qui con me oggi in studio e che ha scelto questa meravigliosa canzone, un brano di Franco Battiato, che mette insieme la strumentazione elettronica, i sintetizzatori, con la sua capacità interpretativa ineguagliabile. Grazie Stefania.
1: Grazie a te. E allora adesso, come dire, voltiamo pagina e andiamo a, ad occuparci di una realtà della quale ci occupiamo, devo dire, anche lo scorso anno ce ne siamo occupati. Parliamo di Dinamo Camp, un oasi che si estende per circa 900 ettari di terreno. Siamo nei pressi di Pistoia, nella provincia di Pistoia, San Marcellino Piteglio, e in questo luogo da oltre 20 anni bambini e ragazzi affetti da gravi patologie vengono
0: offerti, programmi, sì, di terapia cosiddetta loro, ricreativa.
1: A loro e alle loro famiglie. Questo è bello, perché sono le famiglie insieme ai ragazzi che possono appunto stare in questo Dinamo Camp. E il prossimo 4 ottobre, quindi domenica prossima, la Fondazione Dinamo offre la possibilità anche di con un open day dalle 10 alle 18 di presentare le attività e quindi dare la possibilità a chi vuole di diventare volontario, perché sul lavoro volontario di tante donne e uomini, ragazze e ragazzi, proprio si basa questo
0: open day, cosiddetto, dalle 10 alle ore 18, ingresso gratuito. Dalla stessa giornata sarà possibile anche candidarsi, come ricordavi, per diventare volontari. Non siamo e non sono mai abbastanza volontari, insomma, figure di primo piano che poi andranno ad affiancare lo staff e ad accompagnare i bimbi durante il loro periodo di soggiorno. Vi abbiamo presentato, o meglio ripresentato, Dinamo Camp, ma per capire cosa accadrà questo prossimo 4 ottobre ascoltiamo la testimonianza della referente bambini e famiglie di Dinamo Camp, Giovanna Santella, al microfono di Silvia Giovanrosa.
2: È la festa dell'anno, quindi è proprio quella data che sul calendario viene segnata da chiunque conosce Dinamo, ma anche da chi ha voglia di venire a conoscere per la prima volta la struttura e la nostra fondazione. Quindi ospiteremo nella giornata di domenica 4 ottobre centinaia di famiglie che si ritrovano qui al camp per un abbraccio collettivo, per ritrovare la rete di famiglia che magari nell'esperienza che hanno fatto hanno avuto modo di vivere. Ci sono anche tante famiglie che invece saranno qui per la prima volta, perché di sicuro sentir parlare all'esterno di Dinamo inizialmente può far paura. La fondazione è grande, la struttura è grande, e rispetto anche a quello che la società ad oggi ci permette di vivere, e venire a conoscere invece un posto che sembra essere un pochino una bolla, inizialmente può far può dar timore, sì.
3: Perché può dar timore?
2: Può dar timore perché, cioè, io ricordo sempre le parole di una mamma, che facemmo fatica inizialmente a far comprendere alla mamma che questa esperienza era un'esperienza adatta per suo figlio, che al tempo aveva 16 anni fa. E la mamma fu proprio secca nel dirmi: guarda Giovanna, che noi questo fuori non potremo viverlo, quindi io questo posto non lo conosco, perché devo lasciarvi mio figlio per 7 giorni? Che cos'è che da questo posto mio figlio si riporta a casa? Quelle parole mi spezzarono. È l'unico modo che avevo per coinvolgere anche la mamma in questa esperienza fu: vienici a trovare il giorno dell'open day, vedi questo posto cos'è, e poi tutto il tempo per scegliere scegliere se poter fare o meno questa esperienza. Ad oggi il figlio è un nostro volontario, quindi probabilmente l'esperienza all'Open Day fece cambiare idea alla mamma. Il ragazzo viene a fare un'esperienza incredibile, oggi è un nostro volontario Dinamo che partecipa sia alle esperienze qui al camp che ai nostri progetti off camp.
3: Voi ospitate bambini che sono bambini e ragazzi che sono affetti da gravi patologie, e forse nella nostra società diamo più spazio all'aspetto della cura intesa come medicina, no?
2: Esatto.
3: Consideriamo la possibilità di divertirsi nel senso più pieno della parola un qualcosa di superfluo?
2: Allora, considerate che qui al camp noi ospitiamo bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o disabilità fisiche, quindi comunque ospitiamo una vasta gamma di patologie, disabilità e o disturbi del neurosviluppo. Spesso è un po' superficializzato il concetto del divertimento, nel senso che ci mancherebbe, è necessaria tutta la cura, l'aspetto di clinica, tutto l'aspetto di cura medica, però c'è anche un'altra, diciamo, un'altra fetta di torta, l'altro lato della medaglia, che spesso si fatica, diciamo, ad accettare, che tutto un aspetto legato al divertimento, e quello è essenziale, nel senso che senza quello difficilmente si riesce poi a guardare al giorno successivo e che cosa ci aspetta il giorno dopo. Noi siamo un camp qui dove il fulcro principale, proprio il cuore principale del nostro lavoro è assolutamente il divertimento. In sicurezza ci mancherebbe, ma è il divertimento, è necessario, è obbligatorio ed è un diritto ed un dovere che tutti hanno la possibilità di divertirsi in modo sicuro, ma soprattutto di farlo nella stessa modalità con cui tutte le altre persone comuni lo fanno.
3: Torniamo alla giornata di domenica, ci dicevi sì. Che ci saranno tanti bambini con le loro famiglie che vi raggiungeranno dalle diverse parti d'Italia.
2: Sì, loro aspettano un anno. Loro ci sono famiglie che sono affezionate da tantissimi anni, famiglie cui figli hanno partecipato ad esperienze nei lontani 2008-2009, che a distanza di ora Dinamo compie 20 anni, a distanza di 18 anni queste famiglie tornano con figli cresciuti. Ora aspettiamo la giornata di domenica perché arriverà un ragazzo che al tempo aveva 7 anni e ora è da noi che ne ha 25. E ci ha scritto un'email meravigliosa, ha detto: finalmente torno però con tutta la mia famiglia. Quindi vengono da tutta Italia, ma vengono perché sanno che quello è il giorno anche per potersi ritrovare tra di loro, per poter rivedere volontari e per poter, diciamo, fare magari un abbraccio collettivo.
3: Una volta finita l'esperienza al camp, che cosa ti riportano gli ospiti, sia bambini e sia le loro famiglie?
2: Che ci siano più Dinamo qui in tutta Italia.
3: Che cos'è il diritto alla felicità?
2: Per me?
3: Sì.
2: Per me il diritto alla felicità è da raccontare in due parole: tutti hanno il diritto di poter essere felici, ma di poterlo essere in tutte le condizioni. È necessario che tutto il contorno, che tutte le condizioni esterne permettano alla persona di poter essere felice nella stessa modalità con cui una persona che vive una vita più in discesa lo è.

0: Bridge Over Troubled Water è naturalmente il brano celeberrimo di Paul Simon e Art Garfunkel, un acque agitate, no? Potremmo tradurre trouble, agitate. Di acqua si è parlato proprio in questi giorni.
1: Anche questa mattina,
0: perché si conclude proprio oggi il Forum Euro-Mediterraneo dell'Acqua, iniziato lo scorso 29 settembre, promosso anche dal comitato One Water, una piattaforma internazionale per parlare dei temi legati all'acqua, un luogo di dialogo anche tra 43 paesi, società civile, mondo accademico e imprese che puntano ad trasformare la conoscenza e la cooperazione concreta attraverso la diplomazia, appunto, e il dialogo. Questo ancora in corso, dicevamo, l'incontro, il nostro Francesco De Remigis, che è qui accanto a me, ha avuto l'occasione di ascoltare Emilio Ciarlo proprio durante il forum.
1: Sì, una intervista che abbiamo realizzato perché da martedì 29 settembre c'è stata ed è in corso oggi l'ultimo giorno di questo forum euromediterraneo dell'acqua, per capire anche come l'acqua non sia semplicemente una risorsa o qualcosa che manca, ma anche uno strumento che potenzialmente può mettere in dialogo, lo abbiamo detto, davvero i paesi, e diventa sempre più spesso un elemento geopolitico, non solo di conflitti, ma come dicevamo anche per poter risolvere alcuni conflitti. Allora ascoltiamo Emilio Ciarlo.
2: Vede la partecipazione di oltre 40 paesi, i paesi dell'area euro-mediterranea, quindi tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma anche la Commissione europea e gli altri paesi europei. Vede insieme istituzioni, centri di ricerca, università, esperti e soprattutto anche settore privato e società civile. Quindi abbiamo cercato di mettere veramente insieme tutti, effettivamente siamo riusciti a ottenere un risultato notevole anche come partecipazioni, visto che siamo oltre 5.000 partecipanti, 5.000 iscritti. L'idea nostra è stata quella di affrontare con 22 panel di alto livello gli 11 temi principali legati all'acqua, quindi quelli che riguardano la scarsità di acqua, quindi l'accesso all'acqua e la scarsità di acqua, quelli che riguardano l'eccesso di acqua, quindi le inondazioni, i rischi legati all'eccesso di acqua, e quelli che riguardano, diciamo, l'inquinamento, il fatto che l'acqua, oltre a essere a volte poca, a volte troppa, è anche inquinata, e i dati in questo senso sono abbastanza allarmanti sotto tutti e tre i punti di vista, sia come accesso all'acqua. Nel Mediterraneo noi abbiamo un numero altissimo, centinaia di milioni di persone sui 500 che abitano le coste del Mediterraneo che sono in una situazione di povertà idrica, il che vuol dire che non che non hanno accesso, ma che ne hanno troppo poco o troppo difficile. E consideriamo che la Banca Mondiale ha quantificato anche là in una percentuale di PIL che può arrivare al 14% il costo degli eventi atmosferici legati all'acqua, eventi naturalmente catastrofici, per dare un'altra misura di quanto è importante questo aspetto. E ricordiamoci invece che sotto il profilo dell'inquinamento e della qualità dell'acqua, che purtroppo solo il 30-40% delle acque superficiali in Europa è considerato di una qualità, diciamo, buona o eccellente. Quindi, come vedete, sono questioni, sono dati molto preoccupanti, se vogliamo. Tuttavia il nostro è un forum che dice si vuole chiamare della speranza e della fiducia nell'intelligenza dell'uomo, dei nostri popoli, delle nostre comunità. Le tecnologie possono aiutarci a risolvere gran parte delle questioni, tecnologie che già esistono, che sono anche in atto in molti paesi. Ci vuole la volontà politica, ci vuole la capacità di mobilizzare le finanze, perché c'è un grande gap, diciamo, finanziario per migliorare le infrastrutture e realizzare tutto quello che è necessario per raggiungere quegli obiettivi di sicurezza idrica nel Mediterraneo. E poi ci vuole una maggiore consapevolezza culturale da parte delle classi dirigenti, dei politici, ma anche un po' di tutti noi, su quanto è preziosa la risorsa, adesso ce ne rendiamo conto un po' di più, adesso che magari non è così scontata come era qualche anno fa.
1: Ecco, parliamo spesso di siccità e alluvioni, in questo caso si parla molto anche di diplomazia per affrontare quella che è una potenziale crisi o quantomeno una sfida sociale, quella dell'acqua, della troppa acqua o della troppo poca acqua, come diceva. In che modo la diplomazia e il dialogo tra i vari paesi concretamente riesce a intervenire per tenere a freno i fenomeni eccessivi e portare l'acqua laddove manca?
2: Sì, l'acqua è diventato un tema geopolitico di grandissima centralità sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista del mare, perché noi parliamo di acqua e spesso facciamo riferimento alle acque interne, ma naturalmente anche il mare è acqua, e quindi pensate a quanto sono ormai importanti il tema della libertà di navigazione e il tema di alcuni degli stretti che in giro per il mondo sono degli snodi per le comunicazioni e per il commercio, ma non solo questo, la scarsità di acqua determina sempre di più spostamenti di una mobilità di persone che è indotta naturalmente, non è scelta, e questo crea tensioni sociali sia nei paesi da cui le persone vanno via sia nei paesi in cui arrivano. Tutto questo quadro appunto di insicurezza anche sociale e di diplomazia, anch'esso è al centro di uno dei nostri dibattiti, proprio quello degli ultimi giorni, ed è stato molto, molto interessante vedere in un panel insieme paesi veramente molto diversi, dalla Finlandia all'Arabia Saudita, dalla Francia alla Tunisia, tutti insieme, tutti ripetevano quanto è importante la cooperazione in questo settore. Effettivamente la cooperazione tra i bacini transfrontalieri, potete immaginare che sono centinaia i bacini che sono, quindi fiumi, laghi e naturalmente anche tratti di mare, che sono condivisi da vari paesi, e la gestione di questi bacini spesso porta a conflitti. Pensiamo all'India, al Pakistan, pensiamo però anche all'Etiopia e all'Egitto, ma ce ne sono diversi. Quindi il tema della diplomazia con l'acqua è sempre più centrale. In questo noi siamo contenti di aver offerto un forum e un posto, una piazza per discutere tutti insieme, appunto dicevamo quante sono le delegazioni estere, su un argomento, l'acqua, che sapete ha una doppia faccia perché può dividere ma può anche unire. Noi cerchiamo ovviamente di promuovere l'acqua come elemento di comunione, e devo dire che qui si respira un'atmosfera molto positiva, nonostante l'area del Mediterraneo, come sappiamo, sia poi flagellata da vari eventi non positivi sul piano delle crisi internazionali.
1: Il fronte delle organizzazioni non governative, che non sempre va a braccetto con i governi, in questo caso si sta rivelando invece un asset vincente per affrontare il tema?
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo un interessantissimo documento che abbiamo discusso con le reti delle ONG italiane. È un documento che ovviamente ribadisce l'importanza dell'accesso all'acqua per tutti, di un prezzo equo, di una considerazione della risorsa naturale e acqua come un bene comune. Tutte cose su cui noi siamo totalmente d'accordo, che devono essere coniugate poi con la necessità di investimenti e di dare il giusto valore all'acqua, ma in questo caso veramente anche la società civile, che mentre noi stiamo parlando sta svolgendo una sessione proprio sull'educazione all'acqua, e avendo l'acqua e le persone come i fari, diciamo.
1: In un flash le devo chiedere, l'intelligenza artificiale come si inserisce in questa sfida che va dalla idrodiplomazia alla gestione transfrontaliera dei bacini?
2: L'intelligenza artificiale anche qui ha una doppia valenza: da una parte è indispensabile per migliorare l'efficientamento delle reti e della gestione dell'acqua, quindi l'intelligenza artificiale consente il monitoraggio, consente le previsioni e quindi migliora il modo in cui l'acqua è gestita, da una parte. Dall'altra, come tutti sanno, l'intelligenza artificiale vuol dire data center che lavorano per appunto per produrre poi le risposte di intelligenza artificiale che devono essere raffreddati. Questo comporta una grande paura sull'utilizzo eccessivo di acqua, ma anche qui, a parte il fatto che io inviterei tutti a distinguere quello che succede negli Stati Uniti, dove le regolamentazioni sono sempre un po', diciamo, larghe, mentre in Europa è molto più complicato arrivare a quegli eccessi che vediamo dall'altra parte dell'Atlantico, ma a parte questo, Microsoft, che stava qui stamattina, ci ha spiegato come loro hanno intenzione di diventare entro il 2030 water positive, quindi di non sprecare l'acqua, e di come stanno implementando i meccanismi più avanzati per ridurre al massimo l'uso dell'acqua anche nel raffreddamento dei data center, che è un tema, ma d'altra parte, ripeto, è un tema quello di raffreddarli, ma poi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci consente anche di migliorare notevolmente l'utilizzo e l'efficientamento e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua.
1: La voce era quella di Emilio Ciarlo, direttore generale del Forum Euro-Mediterraneo sull'acqua 2026, che si conclude questa mattina a Roma, un evento iniziato martedì che io riassumerei, Stefania, se sei d'accordo, con una frase che ci ha detto Emilio Ciarlo, che peraltro è anche direttore generale del comitato One Water che promuove questa iniziativa a Roma. L'acqua può dividere, ma può anche unire. E ci ha detto anche una cosa interessante sulla coda dell'intervista, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche sul problema, perché di questo parliamo, dei data center.
0: Esatto, quindi insomma siamo entrati su vari temi. Allora, 10:30 minuti, il tempo di ascoltare un brano e poi di nuovo insomma avremo ancora tante cose da raccontarvi fino alle 11. Salutiamo anche ancora chi ci scrive, in particolare Rita, che dice: oggi è la festa dei nonni e io sono felicemente nonna già dal 2018. Auguri a te, Rita, e auguri a tutti i nonni in ascolto. 10:30 minuti, dicevamo, la musica Rod Stewart.

0: 10:33 Radio Vaticana con voi, con noi qui in studio Federico Piana dell'Osservatore Romano, ben trovato caro
1: ben
0: collega.
1: Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, grazie per essere ospite, sono contentissimo di essere qui con voi questa mattina.
0: Vienici a trovare più spesso perché
1: Ma come capiterà ogni venerdì, lo faremo capitare
0: non mancherà, sicuramente.
1: Non mancherà di salire al quarto piano.
0: Anche perché come sapete i colleghi dell'Osservatore Romano sono molto attenti anche alle pagine internazionali, naturalmente oltre a tutto ciò che accade attorno all'attività del Papa e della Santa Sede. Allora, l'inserto Atlante, cosa ci riserva questa settimana? Si parla di Africa, noi abbiamo già parlato diffusamente questa mattina di ciò che accade in Etiopia, ma l'Africa è grande, c'è anche il Corno d'Africa.
1: Assolutamente sì, una polveriera l'abbiamo titolata noi questa mattina, partendo appunto dal Tigray, dall'Etiopia, che tu hai detto, ne hai parlato questa mattina con gli ascoltatori, partiamo da quello, ma in realtà poi tocchiamo tanti punti dell'Africa che sono, come dire, una sorta di polveriera, come abbiamo titolato noi. Ripeto questo perché è proprio così. Partiamo dal Sud Sudan, in questo caso Cosimo Graziani, che ci racconta un po' la situazione politica che si fa ogni giorno più incerta, più complicata, tanto da mettere in dubbio la possibilità più di organizzare delle elezioni, no? Previste per il prossimo dicembre. Quindi anche lì tensione politica, tensione militare che poi

0: anche la Somalia, con Patrizia Caiffa, che intervista il presidente della Caritas, Monsignor Giorgio Bettin, vescovo emerito di Gibuti, presidente di Caritas di Medio Oriente e Nord Africa e vicepresidente anche della Commissione Internazionale Cattolica per i Migranti. Ebbene, lui ci racconta il forte appello per continuare a tenere nel nostro cuore, nelle nostre preghiere e anche nelle nostre tasche le popolazioni di Yemen e Somalia che soffrono di guerre violente anche in questo caso. E poi ci spostiamo sostanzialmente in Gibuti, dove anche la situazione lì dello stretto di El Mareb divide lo Yemen da Gibuti, sono 23 chilometri, circa 15 miglia nautiche, ne parla Luca Attanasio, su questo fazzoletto di Oceano Indiano nel Golfo di Aden, che dove si sta consumando una tensione politica tra le più preoccupanti, addirittura dice Luca Attanasio, del pianeta. E poi c'è un'altra questione che riguarda un'altra situazione che potremmo dire che è fondamentale: oltre 14 milioni le persone fuggite dalle violenze, stiamo parlando in questo caso della guerra appunto senza confini che si sta ovviamente materializzando proprio in Somalia. Quindi anche Giada Guidi non ne parla strettamente anche in questo caso, una guerra civile dopo oltre 3 anni di violenti e sanguinosi scontri dall'esercito guidato in Sud Sudan, insomma ci sono tante questioni che io invito a leggere i nostri radioascoltatori questo pomeriggio quando uscirà l'Osservatore Romano, insomma, ecco.
1: Federico, grazie mille e grazie anche per il lavoro incessante e instancabile che fate voi in redazione, ma anche quando si va inviati all'estero. Abbiamo letto questa mattina in rassegna anche un articolo del collega Guglielmo Gallone per quanto riguarda un reportage da Nairobi, una storia meravigliosa. L'Osservatore Romano, uscito ieri pomeriggio, aveva in prima pagina proprio una fotonotizia meravigliosa: il futuro di Emmanuel comincia da un pianoforte. Allora ci sarebbe davvero
0: bisogno. Se mi permetti una chiosa, certo. Diciamo, non voglio fare, come dire, tirare la volata al nostro quotidiano Osservatore Romano, ma credo che sia l'unico quotidiano in Italia che parli di queste cose. Sfido i nostri ascoltatori a cercare nelle pagine di tutti i quotidiani, ma si perdono in questioni politiche, questioni di partito, questioni che sono, come dire, un po' leziose, dovremmo dire, ma in realtà l'Osservatore va dove ci sono le sofferenze, dove ci sono anche le persone che non possono portare a casa i loro corpi, e questo lo abbiamo raccontato anche nel Nepal, è uscito qualche giorno fa un reportage proprio su questo, dove non possono pregare le proprie mogli, i propri mariti, i propri figli che sono dispersi nel Nepal perché nessuno li aiuta a cercare dopo le alluvioni i loro corpi tra le macerie, tra i fanghi che ci sono. E quindi raccontiamo queste sofferenze che sono celate dal 100% dell'informazione mainstream.
1: Ricordiamo anche che per chi volesse leggere sul proprio palmo della mano l'Osservatore Romano lo può fare. Perché
0: siamo,
1: c'è un abbonamento, esatto.
0: Raccontaci,
1: vi dico, c'è un sito, naturalmente osservatoreromano.va, e lì ci sono tutte le informazioni,
0: si può scaricare anche il PDF. Io vi invito a fare l'abbonamento sempre, perché è l'unica voce che vi dà questa prospettiva internazionale, sono poche le voci che lo fanno, e l'Osservatore Romano ha questa libertà di poterlo raccontare senza, come dire, padroni, senza la voce del padrone, ma siamo davvero liberi.
2: E per chi ama la carta è meravigliosa, perché l'Osservatore Romano, pochissimi giornali possono vantare una carta meravigliosa.
0: Non l'abbiamo abbandonata, io dirò un'altra cosa e poi vi rubo tre secondi e poi sparisco e scompaio. La carta non è morta, ecco, io ho visto i nostri radioascoltatori che la carta non è morta, i più grandi quotidiani internazionali stanno rivedendo anche queste posizioni, ci sono quotidiani che stanno stampando, per chi fa l'abbonamento, il cartaceo, perché un conto è leggere su uno schermo freddo, un conto è fare così.
1: Esatto. Non a caso noi la rassegna stampa la leggiamo attraverso i giornali di carta, e di questo siamo grati naturalmente al Dicastero per la comunicazione, a chi ogni giorno ce li mette a disposizione. Grazie. Federico, grazie all'Osservatore Romano. 10:39, abbiamo ancora il tempo di ringraziare dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti, che si è alternato in questa lunga mattina di Radio Vaticana con voi, con il collega Luca Rossi, senza i tecnici, questo programma, come gli altri della Radio Vaticana, non potrebbero andare in onda. Dunque grazie Alberto e bentrovato anche a te, e ringrazio ancora una volta Stefania che oggi ha stabilito, scritto, prodotto una selezione musicale fantastica. Cosa ci porta ad affrontare poi il prossimo argomento? Andremo in Spagna, ma qui per il momento ci restiamo in Italia, mi pare di capire, seppur sì, con un artista internazionale.
2: Internazionale, perché c'è

0: E su questi versi cantati in spagnolo, sì, da Eros Ramazzotti e Alicia Keys, noi andiamo in Spagna perché è uscito, non ieri ma negli ultimi tempi, un libro che si fa leggere, per così dire, che si chiama La Spagna è diversa, e abbiamo in collegamento telefonico qui alla Radio Vaticana Roberta Cavaglià, che è l'autrice. Ben trovata Roberta, ben trovata.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, tu scrivi nel tuo libro, a partire dal titolo, La Spagna è diversa, è un saggio su come la Spagna di oggi, quella del presente, sia così variegata, divisa e spesso in qualche modo, dici anche, sottovalutata, e parti di fatto da un aneddoto. Come nasce quest'opera?
1: Sì, allora, questo saggio nasce appunto per riflettere...
0: Aspetta, Roberta, ti fermo. Sei in viva voce per caso? Perché ti sentiamo un po' distante. Se sei in viva voce o hai gli auricolari, ti prego di togliere e usare la cornetta normalmente, perché ti sentiamo altrimenti poco fluidamente.
1: Meglio così?
0: Fantastico,
1: perfetto.
0: Eccoci.
1: Ottimo. Allora, l'idea di questo saggio nasce per riflettere sull'idea che ha l'Italia della Spagna, come ci viene raccontato questo paese che ci sembra così, e lo è effettivamente a livello geografico, molto vicino, ma a livello culturale, sociale e politico ha davvero preso una strada diversa. In Italia abbiamo ancora un retaggio in realtà franchista dell'idea che abbiamo della Spagna, legato al turismo, che negli ultimi anni è stato soppiantato da appunto un immaginario nuovo, che è quello della Spagna progressista. Entrambi questi due immaginari fanno riferimento al titolo. Di fatto La Spagna è diversa è stato un motto franchista per rilanciare il turismo internazionale in Spagna negli anni 50, e entrambe queste due visioni della Spagna sono sia vere che molto riduttive, e appunto il saggio è una riflessione su questi due aspetti, che tocca in realtà vari temi: l'ambiente, la crisi abitativa, i diritti della comunità LGBT+, il femminismo, eccetera, tanti aspetti su cui la Spagna ha preso dei cammini diversi nel corso della sua storia rispetto all'Italia.
0: Ecco, però oggi hai parlato appunto di affitti e di problematiche legate alle abitazioni. Ti abbiamo chiamato in particolare perché da giorni si parla di uno sfratto in Spagna, quello di Mari Carmen, che ha di fatto innescato, se abbiamo capito bene, una protesta quasi nazionale, potremmo dire, rispetto a quella che è la crisi abitativa che sta vivendo la Spagna. Chi era Mari Carmen? Chi è Mari Carmen e che cosa sta accadendo rispetto alla sua figura e al suo caso? Una signora, peraltro, se non ricordo male, anche con delle problematiche particolari, che di fatto è stata sfrattata da un appartamento di proprietà di un fondo. È andata così? Ci fai un ricapitolo di quello che è accaduto?
1: Allora sì, di base c'è da dire che l'accesso alla casa, che sia di proprietà o in affitto, è uno dei problemi principali della popolazione spagnola. Quando si fanno delle rilevazioni, la crisi abitativa è la seconda fonte di preoccupazione del paese, superata solo dalla crisi economica. E Mari Carmen Abascal è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nello stesso appartamento a Madrid, e che è stata sfrattata mercoledì scorso, dopo che appunto il suo appartamento, in realtà l'intero edificio, era stato acquisito da un fondo di investimenti che opera nel mercato immobiliare. In Spagna li conoscono come fondos buitre o fondi avvoltoi. Era stato quindi acquisito da questo fondo di investimenti, che le aveva aumentato l'affitto del 300%. E la donna riceve una pensione, era impossibile per lei sopravvivere a questo aumento dell'affitto. E in realtà questo caso di per sé era destinato a sommarsi alle migliaia di sfratti che ci sono stati nel paese da inizio anno. Solo nel primo trimestre sono stati 4.000, ovvero più o meno 44 al giorno. Questa volta le cose sono andate diversamente, un po' perché appunto la donna ha 87 anni, ha una disabilità al 50%, sono 8 anni che negozia con questo fondo di investimenti attraverso un'organizzazione molto importante in Spagna, che è quella del sindacato delle inquiline, presente in varie parti del territorio spagnolo. È proprio l'immagine di una donna costretta ad abbandonare la sua casa, tra l'altro in barella, perché poi l'hanno portata in ospedale perché lo stress dello sfratto l'ha debilitata molto. Ha spinto migliaia di persone a scendere in strada, in realtà in decine di città del paese.
0: Roberta Cavaglià, tu hai scritto anche un articolo che è pubblicato sul sito di Sky TG24 con i numeri della crisi abitativa. 44 sfratti al giorno nella Spagna di Pedro Sánchez. La politica socialista come si sta rapportando a questa crisi?
1: Allora, sta cercando di metterci un cerotto. Anche perché dalle manifestazioni che sono emerse negli ultimi giorni ci sono una serie di proposte molto concrete, proposte strutturali, ovvero vietare gli sfratti alle persone vulnerabili, limitare gli affitti brevi, prorogare i contratti degli affitti in vigore e soprattutto reintrodurre i contratti di affitto a tempo indeterminato. Il governo ha risposto con due decreti che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri martedì scorso e che devono essere confermati stamattina in Parlamento, tra l'altro tra pochissimo, tra 10 minuti inizia la sessione. Questi due decreti sono una versione un po' decaffeinata, se vogliamo dirlo, delle proposte che arrivano dai movimenti dal basso. È comunque un tentativo enorme di regolare e di limitare la crisi abitativa. Il problema è che molto probabilmente questi due decreti verranno rifiutati dal Parlamento, proprio perché ci sono tutta una serie di forze politiche, non solo diciamo gli antagonisti del governo spagnolo, che appunto è a guida socialista e quindi il centrodestra e l'estrema destra, ma anche tutta una serie di partiti, soprattutto indipendentisti e autonomisti, di cui Sánchez ha bisogno per far passare questi due decreti. E sappiamo già che il partito indipendentista catalano di centrodestra Junts si opporrà a tutti e due, quindi questi due decreti sono molto probabilmente costretti a cadere.
0: Ma cosa c'è nel dettaglio in questi decreti? Cioè sarebbero in grado di risolvere una crisi che ha portato in piazza migliaia di persone, giovani, meno giovani? Ci hai raccontato anche l'età della signora Mari Carmen, insomma è una crisi diffusa e trasversale. Cosa c'è scritto in questi decreti che rischiano di non passare, come ci dicevi?
1: Allora, i decreti sono due. Il primo, che era quello che in teoria aveva più probabilità di essere approvato, introduce il divieto di sfratto di chiunque, non solo di persone vulnerabili, fino al 2030. Introduce il divieto di acquisto di immobili da parte dei fondi avvoltoi, come quello che ha sfrattato Mari Carmen, fino al 2028, e una proroga di 2 anni dei contratti di affitto che scadono da qui al 2028. Come vediamo, sono proposte a tempo limitato, non sono proposte strutturali e a tempo indeterminato come quelle che chiedono i movimenti della strada. Ed è molto importante soffermarci su questa data di scadenza, che può essere il 2028 o il 2030 in base alle misure, perché entro agosto dell'anno prossimo in Spagna si vota. Quindi queste misure, se fossero approvate oggi, potrebbero essere comunque smantellate dal prossimo governo spagnolo.
0: Grazie davvero a Roberta Cavaglià, autrice del libro La Spagna è diversa, edito da People. Nel libro naturalmente trovate anche un quadro non solo aneddotico ma anche analitico di quella che è una Spagna non stereotipata, per così dire. Dico bene, Roberta, perché ci dicevi che tante volte si parla di paesi un po' in modo superficiale, con degli stereotipi. Capita qualche volta in Italia quando si parla di Spagna, ma capita anche in Spagna o in Francia quando si parla d'Italia. Dunque non vogliamo dire mal comune mezzo gaudio, ma per fortuna ci sono i libri degli esperti come te. In questo caso La Spagna è diversa. Grazie a Roberta Cavaglià per essere stata con noi alla Radio Vaticana.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi ci prendiamo un respiro musicale e poi chiudiamo questa puntata di Radio Vaticana con voi con la cultura. E allora, Gypsy King, a mi manera.

0: manera, come dire, my way, in versione spagnola. Le 10:52 minuti, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo, di questa trasmissione, di questo viaggio insieme a voi che avviene ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 8:11 sino alle 11, e vogliamo chiudere, come dire, in bellezza, perché vi portiamo in un luogo splendido, un luogo che da vedere se non l'avete visto, cioè se siete di Roma dovete andarci, se non siete di Roma venite a Roma apposta, appositamente anche per visitare la Domus Aurea. E la Domus Aurea sarà lo scenario naturale, in questo caso, di una rassegna teatrale che prende avvio quest'oggi per 3 fine settimana, quindi ogni venerdì, sabato e domenica per 3 settimane, una rassegna che ha il titolo di Moisai, teatro, danza, musica. Ne parliamo con la curatrice, direttrice artistica Roberta Scaglione, che è in collegamento con noi. Benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovate, bentrovati.
0: Allora, Moisai, che cos'è? Una rassegna, abbiamo detto, di teatro, danza ed altro, ma cosa in particolare? Qualcosa la lega in modo particolare anche al luogo dove viene ospitata?
1: Allora sì, assolutamente, grazie. Appunto, un ciclo di 9 appuntamenti tra il 2 e il 18 ottobre nei weekend, dal venerdì alla domenica, e siamo alla quinta edizione di questa manifestazione, appunto Moisai, voci contemporanee in Domus Aurea, quindi già nel sottotitolo sveliamo qualcosa, perché la proposta invita a fare un percorso guidato, anche questo molto interessante perché coniuga appunto la visita al museo e poi la possibilità di assistere a una performance, quindi si entra all'interno della Domus, si confluisce nella meravigliosa sala ottagona dove poi si assisterà ad una performance ogni sera, ognuna di queste serate è diversa. Iniziamo con Jacopo Veneziani, a seguire Andrea Pennacchi, il Teatro dell'Opera di Roma, i Tron, la compagnia di danza MK, Frida Bollani Magoni, la Spenbauld Contemporary Ballet, e Fili d'Arte Cuticchio e Chiara Guidi. Diciamo, è una proposta multidisciplinare che sicuramente interseca musica, danza, teatro, ma anche la letteratura. Lo scopo è costruire, lo scopo, l'obiettivo, il nostro desiderio, costruire una narrazione tra le storie antiche e contemporanee, e infatti ascolteremo storie dell'Odissea, da Dante Alighieri, ma anche a riflessioni sulle rovine e sulla meraviglia, per citare alcuni dei temi che attraverseremo. Quindi il programma è abbastanza interessante da questo punto di vista, è pensato, come avete anticipato anche voi, questo molto giusto, per il pubblico della città di Roma, che magari ha anche avuto già occasione di vederla, ma anche per incuriosire i turisti, è un'esperienza, diciamo, originale attraverso le performing arts, e vivere i meravigliosi spazi della Domus e scoprirla, o appunto, dicevamo, come anticipato prima, riscoprirla.
0: Ecco, come recita il titolo, voci contemporanee, c'è qualcosa che ha a che fare con molto il presente, che si specchia con il passato, in questo caso del luogo che le ospita, un luogo tra l'altro particolare proprio perché quando fu costruita la Domus Aurea non fu costruito un semplice palazzo, ma furono sperimentate tantissime idee architettoniche. C'è qualcosa di sperimentazione che si affaccia e che si contra, come dire, si trova anche nella parte, diciamo, dello spettacolo che andiamo a vedere.
1: Certamente, direi proprio questo. Il progetto ha a cuore la valorizzazione del patrimonio, ma anche e soprattutto, diciamo, di esplorare le possibilità di dialogo che le artiste e gli artisti contemporanei potranno avere con la magia e l'incanto di questo spazio, che è dedicato alle arti fin dalla sua creazione. E non a caso della programmazione ci siamo ispirati alle muse che ancora abitano questo luogo, quindi il dialogo è costante e continuo, quindi la contemporaneità delle voci artistiche, delle riflessioni che si possono fare, nascono e si inseriscono perfettamente all'interno di questo percorso, che non a caso è preceduto, volutamente preceduto, per questo è un progetto che è sostenuto e voluto dalla direzione del Parco Archeologico del Colosseo, quindi, diciamo, siamo all'interno del parco e siamo all'interno di un luogo che è meraviglioso e che si desidera, diciamo, connettere sempre di più con la città, con le cittadine e i cittadini, unitamente anche a percorsi turistici, diciamo.
2: Roberta Scaglione, ricordiamo anche gli orari in cui si può partecipare agli eventi. Come sai, noi, ma come tanti altri lavoratori, spesso abbiamo degli orari un po' particolari. Se ci dici quali sono, cerchiamo di organizzarci e di raggiungervi poi lì.
1: Certamente, il percorso inizia alle 17.30 con la visita guidata, poi si confluisce in questa sala ottagona e alle 18.30 ha inizio la performance. Infatti si svolge nei fini settimana, così speriamo da consentire, diciamo, a tutti i cittadini e le cittadine di riuscire a raggiungerci.
0: Possiamo aggiungere una nota così, portarsi qualcosa da mettersi sulle spalle, un maglioncino, perché è un po' freddo lì, vero?
1: Allora, è fresco, diciamo, poi venendo da questo gran caldo, secondo me in questa edizione invece troveremo un ristoro, però è consigliato un maglioncino, un giubbottino leggero, magari impermeabile per l'umidità, però diciamo sicuramente in questo periodo dell'anno la Domus poi è piacevole perché ha accumulato tutto il caldo dell'estate, quindi diciamo non è un luogo ostile.
2: E poi la musica e le arti in generale, teatro e danza, riscaldano l'anima e non soltanto. Grazie a Roberta Scaglione.
1: Grazie,
2: direttrice artistica della rassegna da oggi Moisai, rassegna la Domus Aurea. 10:58, Stefania.
0: Beh sì, c'è Zucchero, dobbiamo... ci ricorda che il mondo è meraviglioso.
2: Salutiamo anche di nuovo rientro di Luca Rossi, ormai oggi è un andirivieni, e tra poco il radiogiornale Flash con il collega Eugenio Bonanata. Radio Vaticana con voi oggi finisce qui, grazie per i tanti messaggi e un saluto anche a Silvia Giovarrosa che tornerà in settimana ai microfoni di Radio Vaticana.
0: Grazie
2: con voi.
0: Francesco, ciao. Buona giornata a tutti voi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta per ora l'Unione Europea. Intanto il Presidente americano Trump chiede all'Europa di sbloccare le scorte, altrimenti minaccia di bloccare l'esportazione di gasolio. Le raffinerie cinesi sospendono export di carburanti a ottobre. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo di carburante al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero del Made in Italy comunica il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. È in diminuzione sui 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Presidente Mattarella sarà in visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del Principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Sempre oggi il capo dello Stato, in occasione del 12° congresso, ha definito le aziende familiari un virtuoso assetto produttivo nazionale. Ucraina, una persona è morta, altri due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Nelle prime ore del mattino è stato colpito ancora il ponte sud della capitale. Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una escalation. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente una terza portaerea e ulteriori navi del corpo dei Marines. Arriveranno verso fine novembre e saranno altri 10.000 uomini, lo riferisce il Wall Street Journal. Il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Terrore sul Dubai Tel Aviv. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Le indagini confermano che il copilota ha aggredito il comandante e Israele ne chiede l'estradizione. Il pilota indiano colpito ha dichiarato in una videochiamata con il premier indiano Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio mentre era ancora a terra sotto i colpi del suo copilota. Infine Francia, violenze, 2000 fermi in tutto il paese per le proteste degli studenti. Sono stati feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi. Gli studenti sono contro i tagli all'istruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
3: Completamente guariti? Perfettamente curati.
4: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
5: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
6: Benvenuti a tutti a questo incontro che ha come titolo Economia circolare e valore sociale, contrastare lo spreco per rispondere alla povertà in Italia e in Europa. È un incontro che è nato da una, diciamo così, volontà, insomma, esigenza da parte di quelli che sono chiamati, quello chiamato il sistema banchi, banco alimentare, banco farmaceutico, banco delle cose, banco informatico, qui in quattro realtà del terzo settore che si occupano a titolo diverso di recupero di beni diversi e di ridistribuzione di questi beni verso chi ne ha bisogno, verso chi non è in condizione di accedervi in termini e in condizioni normali. Ma questo incontro nasce anche considerando, diciamo così, un elemento che ricorre quest'anno, perché sono 10 anni che la legge 166, comunemente denominata legge Gadda, dal nome appunto di chi l'ha proposta e di chi l'ha sostenuta e alla fine fatta approvare, che è la legge che in Italia nel 2016 ha fissato un punto fondamentale in termini di lotta allo spreco, in termini di attenzione, di valore, in termini di economia sociale e in termini anche evidentemente di impatto ambientale e di sostenibilità, con una, diciamo, priorità in termini di principi e di obiettivi molto chiari, ma di questo evidentemente ne parleremo. Siamo partiti da qui ed ecco questo incontro. È un incontro che dal titolo si capisce mette a fattor comune una serie di temi e di elementi, e adesso vedremo se e come questi temi e elementi stanno insieme, come si sovrappongono. Io vi do alcune parole, parliamo di economia circolare, con tutto quello che significa evidentemente in termini di sostenibilità, di attenzione, di recupero, di riciclo e quant'altro. Parliamo di spreco e quindi di come il nostro mondo, in particolare il mondo nel quale noi viviamo, è in condizioni di produrre nella maniera adeguata e in condizione poi di far utilizzare nella maniera adeguata. Parliamo di sostenibilità e io ricordo a tutti che sostenibile vuol dire che duri. Vuol dire che duri nel tempo. La sostenibilità è questo. È per questo che il tema dell'obsolescenza tecnologica o il tema dell'utilizzo delle risorse è un tema fondamentale. Parliamo di economia sociale. E quindi qui, se volete, la questione è: ma è l'economia che ha un'attribuzione sociale o è il sociale che ha una dimensione e un'attribuzione economica? O tutte e due? E qui si aprirebbe un dibattito che non possiamo esaurire oggi. E parliamo di povertà. Perché siamo in un contesto, lo sappiamo benissimo, dove purtroppo una parte importante delle persone che vivono in questo paese, ma non solo in Europa, nel mondo, vive in condizioni in qualche modo, diciamo così, non ottimali o che non consentono a queste persone di accedere ai beni e a condizioni di vita che dovrebbero essere, diciamo, garantite a tutti. Ne parliamo con un panel molto importante e molto significativo, perché abbiamo l'onorevole Maria Chiara Gadda, deputata della Repubblica Italiana, come dicevo prima, diciamo fautrice della legge 166, con Paola Garrone, che è professoressa di Business Industrial Economics al Politecnico di Milano e che collabora da tempo con enti del terzo settore a partire dal Banco Alimentare, con Jen P. Olesen, General Manager Novo Nordisk Italia, settore sanitario, Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Paolo Venturi, direttore Icon Research Center presso l'Università di Bologna, e Franco Spicciariello, direttore of Public Policy e, dicevamo prima, diciamo Central Eastern Europe, 30 paesi, diciamo, sotto la sua responsabilità in termini di politiche pubbliche, di public policy. Io comincerei dando la parola al professor Venturi, al quale chiederei se ci aiuta a definire una cornice, a inquadrare quelle parole che ho provato a mettere in fila prima e quindi capire cosa c'entra l'economia circolare con l'economia sociale e tutti questi temi.
7: Sì, non stiamo parlando soltanto di buone pratiche. Il rischio di questi temi è che vengano derubricati un po' come la ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta del modo di fare impresa, la ciliegina sulla torta della benevolenza della comunità e dell'intraprendenza del terzo settore. Temi che appunto hanno la loro rilevanza, però per certi versi, quando si va a decidere quali sono le regole del gioco, questi temi non entrano. E invece l'esperienza di oggi, il percorso che è proposto, a mio avviso è particolarmente significativo, perché non ci racconta tanto la ciliegina sulla torta, ma ci dice come dovrebbe essere fatta la torta. Voglio dire che noi oggi non stiamo parlando soltanto di efficientare, riusare, valorizzare lo spreco, ma stiamo parlando di come si genera valore, tanto nel for profit quanto nel not for profit. La sfida è a questo livello e dentro questo livello le istituzioni orientate all'interesse generale e le imprese oggi devono convincersi che sono un po' tutte sulla stessa barca. La capacità di generare valore quindi è una responsabilità di ognuno, ma che va condivisa con altri. Questa è un po' la ratio, per esempio, dell'economia circolare, che è un'economia che, per esempio, è facile dire che è legata alla relazione, perché la circolarità è possibile solo se c'è una relazione fra soggetti. Così come il dono, la donazione, è possibile se c'è una fiducia. Il dono è relazione, la donazione è l'oggetto di quella relazione. Quando uno va a portare il pacco a qualcuno, non porta un oggetto, propone sé dentro quel tipo di azione. Ecco che quindi il primo punto che vorrei mettere al centro è che non stiamo parlando di qualcosa di eccedente, ma stiamo parlando di nuove forme e ricette per fare sviluppo. La seconda cosa, qual è il valore di queste ricette che oggi l'economia circolare ci propone e anche un'opera come quella dei banchi ci suggerisce? Se noi guardiamo i numeri sono rilevantissimi. Siamo in Italia un po' i campioni d'Europa, no? Sul tema della circular economy, anche perché siamo un paese maledettamente povero di materie prime. Oltre 600 miliardi è, diciamo, la spesa che l'Italia fa, appunto, in termini di materie prime. Però siamo un paese, appunto, che è sopra la media europea, oltre l'82% è un po', diciamo, la percentuale di riuso dei rifiuti. Però questa percentuale, questo valore sono ancora poco e dopo dirò perché. La stessa cosa nel tema della donazione, quindi passo dall'economia delle imprese all'economia del terzo settore. L'economia del terzo settore è un'economia che mette a disposizione del bisogno sociale 360.000 organizzazioni, oltre, diciamo, 93 miliardi di valore aggiunto. E quindi, diciamo, si caratterizza anche qui per un valore che è economico. Qual è la partita e la sfida? E chiudo questo secondo punto. La sfida è tenere insieme queste due catene del valore. Non c'è un'utilità economica e un'utilità sociale. Prima Marco ponevi la domanda, no? Sociale, economico, cosa viene un po' come l'uovo e la gallina. Io gli risponderei come avrebbe risposto Beccattini, che è l'economista, che ha in qualche modo è stato padre dei distretti italiani, dicendo che la produzione è un fatto sociale. L'incapacità di alimentare socialità riduce la competitività. Ecco perché anche il dono non vale solo perché risponde a un bisogno, ma perché crea le condizioni affinché l'economia possa prosperare. Chiudo, l'ultimo minuto e mezzo lo dedico perché questa ricetta oggi è particolarmente efficace per la povertà, perché la povertà, amici miei, non è più un fattore solo legato alla mancanza di beni. La povertà è un fattore che ha a che fare con la mancanza di senso, di relazioni, di opportunità. In questa logica qui, l'eccedenza diventa non solo il bene finale, ma la soglia dentro cui tu entri dentro una relazione. Tutte le ricerche, non voglio tediarvi su questo, legate anche alla povertà alimentare, ci dicono che, poi Paola ne dirà molto meglio di me, ci dicono che il bene alimentare non ha un valore solo perché risponde a un bisogno reale, ma perché ti permette, appunto, di entrare in relazione con qualcuno. Tenete conto che la povertà oggi, il 40% della povertà in Italia, che negli ultimi 10 anni è passata dal 4,1 milioni a 5,7 milioni, è dovuta a fattori ascrittivi. Cosa sono i fattori ascrittivi? Sono fattori che uno si trova nella vita ancor prima di iniziare a vivere. Per dove vive, per l'educazione che... Allora, lavorare oggi sulle povertà richiede quindi un cambio di paradigma assoluto, non più divisione profit non profit, ma ridisegnare le alleanze fra questi soggetti attraverso politiche che fanno di questa armonia fra questi soggetti il punto di partenza. Senza sussidiarietà circolare queste sfide non si vincono.
8: Perfetto, grazie. È stato molto bravo anche a stare nei tempi. Ti ecco allora l'affondo che chiediamo a Paola Garrone, che tra l'altro ha una consuetudine di collaborazione col Banco Alimentare molto consolidata in termini di analisi, perché il concetto di dono e di donazione, che ha quel contenuto fondamentale di relazione che veniva ricordato adesso, è un concetto che in molti contesti, in molti ambienti, paesi, è considerato, diciamo, un elemento qualcosa che ha meno valore, qualcosa che non ha un significato pieno, perché il concetto di donazione viene associato al fatto che si compie un atto che in qualche modo interviene su una situazione d'emergenza, ma che non risolve la situazione di emergenza. Professoressa Garrone.
9: Grazie. Dunque, donazione, riprendo proprio quello che diceva il dottor Piuri, donazione come fatto strutturale dell'economia e della società. Io parlerò della donazione lungo la filiera alimentare, che parte dalle imprese dell'agricoltura, della trasformazione, della distribuzione, verso il terzo settore, organizzazioni come il Banco Alimentare e poi altre, che portano questi prodotti alimentari alle persone in condizioni e alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, di fragilità. Perché è un fatto strutturale? Da che cosa lo possiamo capire? In Italia, dalle imprese lungo la filiera, in partnership con le organizzazioni del terzo settore, si dona molto in termini di prodotto. Le eccedenze, cioè prodotti perfettamente buoni ma per qualche ragione non più commercializzabili, ma anche prodotti standard, si dona molto. E l'altra cosa di cui vorrei cercare di dare un segnale, sempre per dire che è un tema strutturale, può essere un tema strutturale, è che non donano per caso le imprese e le organizzazioni del terzo settore non recuperano e ridistribuiscono per caso. Allora, si dona molto, circa il 50% delle imprese nella trasformazione, nella distribuzione donano, il 20% nell'agricoltura, e donano un valore che da un punto di vista economico, in termini appunto prodotti alimentari diversi, a somma qualcosa come 2.500 milioni di euro in un anno, quindi una cosa importante. Tante imprese donano più di 500 tonnellate ogni anno, per avere un'idea, quindi è un fatto importante. Mi sembra che però appunto questo è un mezzo, il punto di arrivo sono le persone che possono accedere, appunto le imprese fanno una donazione per scopi sociali, che significa che conferiscono dei beni ad delle organizzazioni del terzo settore a titolo gratuito, e noi abbiamo stimato che una parte importante della popolazione in condizione di indigenza, 5 milioni e 700 mila persone in condizione di povertà assoluta, il 55% di queste persone, grazie a questa donazione, alla cooperazione tra imprese e terzo settore, può accedere a un pasto al giorno. Quindi è un fatto importante. Chiaramente non risolve il problema, ci sono altri strumenti di aiuto alimentare ma che hanno meno impatto in termini di copertura. Quindi è un fatto che le imprese fanno, come dire, decidono di fare, e che trova dall'altra parte il terzo settore, ma non accade per caso. Questo è un altro aspetto molto importante, io credo, cioè non è che, prima di tutto, non è che si dona così ciò che avanza e che non si saprebbe dove mettere se non smaltire sostenendo un costo più alto. È comunque una componente molto piccola della produzione, meno dell'1%, quindi le imprese stanno molto attente, per ragioni di efficienza, per ragioni di controllo dei costi, alla loro produzione. In agricoltura magari è più difficile, ma comunque anche lì non si va oltre l'1,5% in media della produzione che viene donata. Ma quello che appunto, quindi prima di tutto c'è un attento controllo, non è la sovrapproduzione di cui a volte si parla, cioè c'è, come dire, da parte delle imprese una ovvia attenzione all'efficienza, ma le imprese diciamo, per donare fanno, come dire, strutturano un processo perché ne vedono il valore anche per loro. Allora, prima di tutto una partnership, un accordo, una collaborazione con soggetti come il Banco Alimentare, come i banchi sia a livello di centrale che a livello di banchi regionali, altri anche soggetti che recuperano. Quindi ci vuole una partnership, bisogna capirsi. Poi noi abbiamo visto che chi dona, in gran parte chi dona con regolarità, quindi come un fatto appunto strutturale, monitora i flussi, quindi misura quello che viene poi donato, o nel caso in cui non sia adatto al dono viene poi inserito nelle attività dell'economia circolare da parte dell'impresa. L'altro aspetto è che ci sono delle persone all'interno dell'impresa che sono dei manager responsabili di tutte queste attività per controllare la qualità del prodotto, la salubrità del prodotto, i flussi, le relazioni con l'ente del terzo settore. Quindi è un aspetto, diciamo così, strutturale, come dicevamo, fondamentale per l'impresa. Qual è la ragione? Diciamo, quello che dicevo prima, chiaramente c'è un impatto importante. Non è sostituibile oggi la donazione di prodotti alimentari come strumento anche per il, diciamo, per chi fa politiche pubbliche e si occupa della sicurezza alimentare, come strumento di contrasto all'insicurezza alimentare e nutrizionale. Ci sono altri strumenti, ma sono meno efficaci. L'altra cosa è che per le imprese, perché è un valore questo? Perché crea comunque una reputazione, cioè le imprese si fanno conoscere grazie al bilancio sociale, e l'altro delle relazioni, cioè quindi un capitale sociale fondamentale. Mi fermerei qua.
8: Grazie. Ora, credo che quello che emerge qui, almeno dal mio punto di vista, assolutamente interessante, è che c'è comunque un percorso in atto, ci sono una serie di comportamenti che già sono pratiche che possono diventare o aiutare a costruire un paradigma. C'è tanto da fare ancora, perché rispetto a quel quadro che veniva descritto di imprese, di quali sono quelle che donano, oggi non c'era tempo, ma per esempio è interessante guardare, sono le grandi imprese, sono quelle più strutturate, sono quelle strutturate, sono quelle che misurano di più il tema dello spreco. Dona di più chi misura meglio. Quindi non è che si dona perché appunto alla fine c'è qualcosa che avanza perché il processo non è organizzato adeguatamente, ma chi è organizzato meglio e chi misura di più è quello che dona di più. C'è una serie di considerazioni interessanti e un grande lavoro da fare. Per questo allora che arriva, diciamo, assolutamente nel momento giusto la parola da dare a Maria Chiara Gadda, perché lei è stata la proponente di questa legge che porta il suo nome, che ha 10 anni, tra l'altro. Mi ricordava che è stata presentata in anteprima, cioè prima che venisse approvata definitivamente, proprio al meeting di Rimini. E è una legge che alla fine cosa fa? Sistematizzando, aggiornando e semplificando anche norme esistenti, ha definito una cornice regolatoria e una serie, diciamo, di modalità e strumenti che sono finalizzati a contrastare lo spreco, ma a contrastare lo spreco con finalità solidaristica e innanzitutto con la priorità di rispondere al bisogno umano. In questo quadro, qual è un bilancio, ma soprattutto cosa c'è adesso da fare, come migliorare, come far evolvere? Perché evidentemente lo strumento funziona, ma lo strumento deve continuare a funzionare e funzionare meglio.
10: Grazie Marco. Beh, 10 anni fa abbiamo fatto la scelta giusta e guardate che dal punto di vista politico e culturale era tutt'altro che scontato non scrivere una legge fatta di obblighi e di sanzioni rispetto a un tema che tuttora indigna le persone. Sprecare, mandare a rifiuto quanto può essere ancora utilizzabile di alimenti, di farmaci e tutti i prodotti che sono nella nostra quotidianità è un peccato dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Io uso una definizione della legge 166 che ha usato un amico di banco farmaceutico. La legge 166 ha funzionato perché è una legge simpatica, perché è una legge che ha creato condivisione. È una legge che da un problema della società, le eccedenze che si generano nella filiera produttiva per diverse ragioni, può far diventare, grazie all'azione individuale e collettiva, grazie ai progetti di rete che si sono creati, un problema in una generazione di valore. La legge 166 ha un filo rosso conduttore all'interno del paniere dei beni che contiene, chiamata legge contro lo spreco alimentare. In realtà è la legge che favorisce la donazione di alimenti, farmaci, giocattoli, tessile, arredo, libri, materiali elettronici, prodotti per l'edilizia. Dal mese di agosto, di questo agosto, ci sono anche piante, fiori, bulbi, semi, materiali da propagazione. E qual è il senso? Beh, che questi beni sono per diverse ragioni in eccedenza nella filiera, perché c'è una sovrapproduzione, perché c'è carenza di domanda, perché ci sono dei lievi difetti che non rendono quel prodotto commerciabile allo stesso modo, perché c'è la libera scelta dell'impresa di donare quel bene anche se non è in eccedenza per fare la differenza nella società. E poi ci sono fatti stagionali, l'effetto moda, tante questioni che nel mercato ci sono, nelle aziende grandi così come in quelle piccole. Dall'altro lato, l'altra faccia della medaglia che va vista insieme, che la legge 166 vuole guardare insieme, è quella dei bisogni delle persone, che come già stato detto non sono soltanto bisogni legati ai beni di prima necessità. Ultimamente c'è un dibattito un po' sgradevole attorno ai beni che la legge 166 dovrebbe includere o no. Nella legge 166 ci sono gli hamburger, ci sono le torte, ci sono i dolci, ci sono i rossetti, ci sono i profumi, lo shampoo, i giocattoli. I giocattoli sono sì o no un bene di prima necessità? Secondo me sì, perché il gioco, l'educazione non convenzionale sono un modo per crescere diversamente. La bellezza, ricevere un fiore, ricevere una pianta, ricevere dei semi, è importante per le realtà di agricoltura sociale che quel seme lo possono fare crescere e fare diventare valore in un'ottica di economia sociale, ma il diritto alla bellezza, diritto all'igiene personale, diritto alla salute, sono un bene collettivo che non deve essere diverso sulla base di chi può permettersi o no quel tipo di prodotto. E quale fu l'innovazione della legge 166 10 anni fa? Innovazione fiscale, perché il fisco tutti noi lo conosciamo e lo conosciamo subito quando si mette una nuova tassa. Si fa un po' più fatica ed è la ragione per cui in questi anni ho girato l'Italia insieme alle tante realtà del terzo settore, alle imprese che attraverso la donazione e attraverso la donazione dei loro prodotti specifici raccontano che la donazione è possibile. La leva fiscale può essere utilizzata anche dal punto di vista culturale per riconoscere un comportamento, dire che il donato è equiparato al distrutto e quindi sulla base di quello costruire l'impianto fiscale, l'impianto regolatorio, il tema della responsabilità civile, tutti i temi che sono inclusi nella legge 166 e su cui per motivi di tempo non entro, ha un senso anche dal punto di vista culturale. La legge 166 non nasce dal nulla, nasce dall'esperienza quotidiana che realtà come il banco alimentare, il banco farmaceutico, le piccole realtà che ci sono nei nostri comuni che hanno un'identità legata soltanto a quel territorio, avevano già messo in campo e non a caso la legge 166 non è stata uguale a se stessa in questi anni, si è modificata tante volte per intercettare le nuove opportunità, la riforma del terzo settore. E oggi dobbiamo intercettarne delle altre perché il piano d'azione per l'economia sociale è la nuova prospettiva della legge 166, proprio secondo quel modello produttivo di terzo settore e di economia sociale che genera valore. Le eccedenze possono perdere valore commerciale, ma la legge 166 spiega molto bene che il valore di un bene, come nell'ottica in generale di economia circolare, qualcuno ha definito la legge 166 la prima norma in Italia e in Europa di economia circolare vera, in grado di mettere insieme questi elementi, il valore può essere moltiplicato perché l'azione del terzo settore, le tante attività di interesse generale che si declinano anche attraverso l'utilizzo dei prodotti che vi ho citato prima, rendono la nostra società più ricca, più bella. Il terzo settore non è soltanto risposta al bisogno, ma è anche coesione territoriale, è generazione di valore e nuova occupazione. Chiudo su questo. La legge 166 non serve soltanto per donare dei prodotti. Il banco alimentare, il banco farmaceutico non sono dei grandi distributori di beni, sono dei distributori, dei creatori di relazioni. La legge 166 funziona se si fanno dei progetti di rete tra profit, non profit, istituzioni e anche tra enti del terzo settore, perché da soli in questo mondo non si va da nessuna parte. E credo che queste occasioni, queste leggi, ci diano anche la risposta più bella. Tutti noi siamo responsabili dello spreco, perché lo facciamo, nessuno di noi è escluso. però possiamo essere parte della soluzione nei nostri comportamenti quotidiani, perché le eccedenze e le distorsioni del sistema economico spesso le facciamo noi con le nostre abitudini di acquisto e di consumo, se scartiamo banalmente i prodotti brutti, o vengono donati o vengono distrutti, non c'è alternativa, ma possiamo essere la differenza anche nei ruoli che ciascuno di noi svolge, da parlamentare italiano, da parlamentare europeo, da dirigente di impresa, da rappresentanti di enti del terzo settore. L'economia circolare, l'economia sociale non si inseguono, funzionano se si pensano, come diceva la professoressa Garrone, se si mettono a sistema in un modo strutturale. E quindi una legge da continuare ad alimentare, verso la fine dirò qualche altra idea su come continuare ad alimentarla.
8: Grazie. Allora, questo è il caso italiano che ha queste caratteristiche, si è pure riassunte. Allora, qual è la vista lato Europa e Parlamento europeo e quali sono gli snodi che vedi come cruciali in questo tipo di battaglia, in questo tipo di sfida?
11: Grazie Presidente per la tua sollecitazione che abbiamo anche dibattuto, no? Un po' e condiviso prima. Saluto tutti gli ospiti che sono qua insieme a me. Intanto innanzitutto l'Unione Europea è in ritardo di 10 anni, perché se facciamo riferimento alla legge italiana, tra l'altro con l'onorevole Gadda non più di qualche mese fa eravamo proprio nella mia città a raccontare che cosa è stato fatto, quali sono le ricadute anche territoriali e che cosa fanno i nostri enti locali, le nostre regioni a livello nazionale. Qui abbiamo il primo firmatario insieme a una collega della Regione Lazio che stanno a livello regionale recependo e scrivendo le leggi regionali che arrivano da quella legge. L'Unione Europea è esattamente in ritardo di 10 anni, perché la direttiva rifiuti, dove è incastonato per la prima volta il tema dello spreco alimentare, arriva ad essere proposta dalla Commissione nel 2023 ma essere approvata dal Parlamento nel 2025, quindi se pensate meno di un anno fa, e deve essere recepita, e siamo in piena fase di recepimento, entro il 2027, quindi siamo nel pieno della discussione anche interna. Quindi intanto un ritardo di 10 anni che vede insomma questo tema, no, in maniera per la prima volta sul dibattito europeo, e dall'altra parte in modo tardivo ma anche pregiudizievole rispetto a come può e deve essere affrontata, e chi mi ha preceduto, no, ha focalizzato questo tema. È chiaro che si è normato sulle case green, sull'automotive, sui tappi di bottiglia, su tanti temi. Lo spreco alimentare viene nominato per la prima volta come un rifiuto, quindi come uno scarto, come un qualcosa che viene trattato proprio in una direttiva rifiuti, e invece a mio avviso, a nostro avviso, il tema sociale che sottostà, e quindi la trasformazione da scarto a risorsa dello spreco alimentare cosiddetto, se parliamo di alimentare ma parliamo anche di tessile in questa direttiva, non parliamo di farmaci per esempio in questa direttiva, lo dobbiamo focalizzare in maniera importante, quindi chiaramente ribaltare la prospettiva. Seppur in ritardo e seppur diciamo incastonato in un posto non ottimale se vogliamo, però esiste, quindi finalmente introduce questa direttiva introduce 2 o 3 concetti importanti. Innanzitutto la misurabilità, quindi si danno alle aziende, si danno ai sistemi, si dà agli stati membri una misurabilità e una orizzonte temporale all'interno del quale devono essere svolte delle azioni, e dall'altra parte si inserisce proprio il tema della donazione. E quindi il concetto di dono anche dal punto di vista proprio formale, dall'altro si prevedono in maniera consultiva i banchi alimentari, quindi entrano, seppur in maniera non vincolante, ma chiaramente vengono citati e quindi già per questo entrano pienamente, no, nella struttura istituzionale. Prima i banchi alimentari o le strutture di donazione potevano di fatto partecipare, no, ai programmi europei di sostegno economico, adesso sono attori istituzionali che di fatto diventano parte di questo dibattito. Proprio nella fase di recepimento degli Stati membri, perché è stato detto prima, ma io ci tengo a ribadirlo, siete parte di una filiera, quindi dallo spreco o comunque dall'input, no, iniziale, fino al cittadino, alla persona, qua siamo in un posto che la persona la mette al centro, ecco, il banco alimentare di fatto è quel beneficiario penultimo, no, se lo vogliamo definire così, che di fatto si occupa di arrivare dallo spreco alla persona, e quindi la movimentazione del fresco e del secco, i mezzi, cioè le risorse che vengono impiegate, di cui parliamo, servono per fare questo, e cioè per portare quel prodotto, quello scarto se vogliamo, diciamo, ma quel prodotto alimentare o tessile, o come la legge italiana prevede in maniera, no, anche più approfondita, fino alla persona. E allora lì il coinvolgimento, ad esempio, delle caritas parrocchiali, degli empori solidali che in tante delle nostre realtà esistono, delle parrocchie, di tutti coloro che insieme a questo sistema di terzo settore devono poter lavorare insieme, vengono contemplate. Allora forse lo step successivo è quello di provare a cambiare paradigma, e quindi nell'affrontare questo tema non solo come diciamo, da una parte il recepimento in questo momento, e quindi lavorare all'interno degli stati membri anche sulle buone prassi che magari l'Italia può insegnare agli altri, dall'altra però provare a fare, diciamo, uno step successivo, e cioè come si qualifica da scarto a risorsa, no, lo spreco alimentare, provando nel lavoro parlamentare che ci compete a collocarlo nei prossimi programmi. Quindi

0: oneri per le aziende, per il terzo settore e quindi poi di fatto una complicazione per il cittadino finale, ma magari rendere tutto questo più snello dal punto di vista fiscale, chiaramente nei recepimenti nazionali e anche dal punto di vista delle regole che l'Europa può e deve in questi casi poter mettere in atto.
1: Grazie. Vediamo allora a una parte della rete di cui si sta parlando, perché è stato detto appunto relazione fra mondo profit e non profit, e qui abbiamo due casi assolutamente molto interessanti. Il primo è quello dell'azienda Nova Nordics, quindi stiamo parlando del settore della salute, settore sanità. Abbiamo con noi il responsabile per l'Italia, Mr. Olesen. Quello che ha ascoltato e, diciamo così, messo a raffronto, a confronto con quella che è la politica e la policy della sua azienda in termini di responsabilità sociale, di sostenibilità e di lotta allo spreco. Che cosa dice in termini di quello che fate, di quello che state facendo e di come quello che state facendo sta dentro questo contesto, diciamo, di natura culturale e di sistema e di relazioni? Prego.
2: Sì, grazie. Grazie davvero a tutti per avermi invitato e per poter intervenire in questo evento così importante. Voglio congratularmi anche con l'onorevole Gadda e con lei, dottoressa Sberna, per tutti questi lavori sulle leggi e per averlo portato poi a livello europeo, in modo da semplificare anche tutte le regole che riguardano questo tema. La Fondazione Nova Nordisk non è conosciuta da molte persone, ma è stata creata nel 1922, è basata sull'amore tra marito e moglie. La moglie era malata di diabete, all'epoca era una condanna a morte avere il diabete, e il marito aveva appena vinto il premio Nobel in fisiologia, quindi si sono impegnati per inventare e produrre l'insulina che ha potuto salvare la sua vita. E l'importanza di questa storia non è che Marie si salvò, ma era che poi decisero di poi donare la loro azienda e creare la fondazione Nova Nordisk. E la fondazione, adesso che io rappresento poi oggi, è una fondazione molto importante. Di fatto è la fondazione più grande al mondo e che offre più risorse di più di tante altre formazioni, anche della fondazione Bill Gates, che forse avete già sentito nominare. E questi principi di consapevolezza sociale, consapevolezza ambientale sono stati trasmessi dalla fondazione anche alla mia azienda che sono qui a rappresentare oggi. Ho lavorato alla Nova Nordisk per 26 anni e l'unico motivo che sono ancora qui dopo 26 anni è che i valori della mia compagnia rappresentano i valori che sento anch'io nella mia vita privata di tutti i giorni. Ovviamente devo poter guadagnare dei soldi per pagare l'affitto, però voglio anche essere un buon vicino di casa, non tiro i rifiuti in strada, cerco di occuparmi di me stesso e vado anche a fare allenamento. Ed è così che la Nova Nordisk anche si comporta, ha una triple bottom line. Certo, c'è il lato finanziario, devo guadagnare soldi, ma voglio avere anche un impatto sociale che sia sempre più grande, anno dopo anno. E voglio realizzarlo con meno risorse, con meno sprechi, anno dopo anno. La Nova Nordisk è stata la prima compagnia del pharma che 26 anni fa si è ribasata sulla triple bottom line in borsa. Quindi potete trovare 26 rapporti annuali adesso di come Nova ha prodotto di più con meno risorse e come abbiamo avuto sempre più grande un impatto sociale ogni anno, anno dopo anno, a partire da 26 anni fa. Adesso io mi trovo in Italia, ma tutte le mie decisioni vengono prese tutti i giorni, non solo a livello finanziario. Prendo decisioni a livello finanziario che sono socialmente responsabili e che minimizzano l'impatto ambientale. È importante, sì, avere una cultura aziendale di questo tipo. E voglio incoraggiare tutti voi qui nel pubblico. Dovete comprare prodotti da aziende che sostengono il banco alimentare, che sostengono progetti come questo, perché se voi con il vostro portafoglio potete comprare questi prodotti, altre aziende simili vi seguiranno, quindi dovete sostenere questi progetti e come politici dovete incoraggiarci come aziende e renderci la vita facile, diciamo, per poter supportare aziende come queste, realtà come queste, perché se voi ci sostenete, se lavoriamo tutti assieme, possiamo davvero avere un impatto sociale, possiamo anche avere un impatto ambientale. Invece Se ci

0: penalizzate se non facciamo le cose giuste, se compriamo un prodotto che non va bene in queste dimensioni, le cose possono cambiare. E sono veramente contento e onorato di essere qua. Novo Nordisk è la prima azienda di salute che partecipa al meeting di Rimini. E questo la dice lunga anche sul nostro ruolo, e questa partecipazione è veramente importante per noi. Voglio ringraziare gli organizzatori per consentirci di essere qua e di avere questo dialogo con voi al meeting. Quindi vi invito tutti ad andare al nostro stand, vedrete la scienza e l'innovazione con cui lavoriamo tutti i giorni, che viene applicata anche all'interno del nostro stand. La nostra azienda cerca di migliorare le persone con obesità, le persone con diabete. E ce ne interessiamo in maniera molto seria. Immaginatevi, ci sono tantissimi bambini adesso che soffrono di obesità. Di fatto, purtroppo, l'Italia è il paese in Europa con la prevalenza più alta di obesità tra gli adolescenti. Quindi, come politici, se pensate che ci sia un problema di obesità oggigiorno, ebbene, questo esploderà nel prossimo futuro. Ed è anche per questo che siamo qui e stiamo cercando di comunicare, fare comunicazione sulle malattie attuali. E vi voglio fare un esempio di come applichiamo tutto questo per le persone che sono qua e anche per gli altri relatori. Potete venire nel nostro stand, abbiamo una capsula dove si può entrare e si fa uno screening metabolico. Potete vedere se avete un problema, sarà tutto confidenziale, e questo è un modo per aiutare la società a lavorare sulla prevenzione di malattie che possono svilupparsi. È un modo che in cui cerchiamo di avere un impatto più positivo a livello della società. Abbiamo un progetto anche di vulnerabilità, per cui diamo medicinali gratuitamente a delle persone, e anche abbiamo dei progetti in cui noi raccogliamo tutte le penne per l'insulina per essere poi riutilizzate, per esempio per produrre prodotti scolastici come le penne oppure le sedie su cui noi siamo seduti. Quindi facciamo tantissime cose, ma si possono fare solamente grazie alle persone che sono qua in questo panel e anche con voi come consumatori.
1: Grazie Mr. Olsen. Chiudiamo con un altro grandissimo protagonista che è Amazon, in questo caso Amazon Web Services, ma parliamo di Amazon, quindi tutto spissariello, perché anche qui parliamo di una realtà enorme, no? Che credo che non ci sia necessità di dire nulla e di presentare nulla, ma che ha, diciamo così, in termini di sue risorse, capacità, potenza che può sprigionare, diciamo, un potenziale che, se messo dentro quello che stiamo discutendo, può solo generare, diciamo, un boost ulteriore in termini di sviluppo. Questo sia come soluzioni, in particolare anche soluzioni tecnologiche che possono essere sviluppate, sia come esperienza logistica, no? Perché che è una delle chiavi fondamentali sulle quali dobbiamo discutere. Prego.
2: Grazie Presidente. Abbiamo discusso prima di presenziare in questo palco, ecco, perché il Presidente parlava di quello che fa Amazon Web Services, ma il tema per me era anche molto importante dal punto di vista personale, perché poi negli ultimi anni mi sono trovato per la mia vita a fare un dottorato in economia civile, e ricordo che il maestro, il professor Luigino Bruni, mi diceva: è un po' strano che tu, che studi economia civile, lavori in una big tech. E la mia risposta è stata: professore, sono in totale disaccordo con lei, perché il punto è, non è se il mercato crea valore di per sé o per solo per l'azienda, ma è come poi la persona fa in modo di portare quel valore non solo al mercato, ma alla persona e ai soggetti con cui va a interfacciarsi. E secondo me è fondamentale il ruolo delle persone poi all'interno delle aziende per orientarle, tanto più in una multinazionale dove ogni paese ha le sue peculiarità nei rapporti, in nostro caso qui con il terzo settore. Siamo una grande azienda, multinazionale, e si potrebbe pensare che lo spreco venga visto soltanto come un'inefficienza. In realtà, anche per un'azienda, lo spreco è una risorsa che non ha incontrato chi aveva bisogno di quella risorsa lì. E quindi, come dicevo, le cose vanno guardate dal punto di vista molto più ampio. Noi, parto dalla parte tecnologica, come Amazon Web Services abbiamo un tipo di approccio esattamente mirato a questo. Non so se voi sapete che cos'è il cloud, ma partiamo dall'assunto. In queste settimane, in questi mesi si parla tantissimo dello spreco o dell'eccessivo consumo, per esempio, di energia, di territorio in relazione ai data center. Un esempio che posso farvi è che un data center di nuova generazione consuma il 98% in meno di energia di quanto ne venga consumato dai server che si tengono sotto la scrivania o da un data center di vecchia generazione. E potrei portare altri dati, ma non è questa la sede, è anche l'impostazione. Immaginate che il 99% dei server, dei rack che vengono usati, vengono riciclati per farne altri. Costruiamo oltre il 30% della plastica che viene usata, viene riciclata completamente, viene bio-based nella fase di costruzione. Quindi è tutto impostato da questo modo ed è tutto impostato ad aiutare a limitare lo spreco a 360 gradi, perché è uno spreco anche energetico, ha un impatto anche di tipo sociale, non soltanto per noi come azienda o per chiunque altro. Aggiungo un altro aspetto: c'è molto spesso nel terzo settore, sono cresciuto, ho iniziato a lavorare in conf cooperative, per dare un'idea, quindi un mondo che ho iniziato a conoscere da dentro, c'è troppo spesso una sorta di allergia, la chiamo, a parlare di tecnologia e del mondo dell'innovazione, non capendo spesso qual è il valore aggiunto che può dare a questo settore in termini di maggiori risorse, di innovazione, di possibilità di cambiamento e di ottenimento di risorse. Voglio fare anche degli esempi. Allora, stavo leggendo con interesse un lavoro fatto da parte del Politecnico. Quando si parla di donazioni, per esempio, un punto importante non è soltanto la quantità che c'è a disposizione, ma il sistema di donazioni, quando funziona bene, arrivano maggiori risorse. Che vuol dire funzionare bene? Che c'è facilità, c'è capacità di interazione, c'è anche vicinanza dal punto di vista tecnico, la logistica in questo aiuta. Ma questo cosa vuol dire? Oggi la tecnologia consente, ne stavamo parlando prima di questo meeting, consente di creare dei sistemi che aiutano terzo settore ed aziende che a volte nemmeno conoscono bene la normativa che consente il dono, per esempio ne parlavamo prima con l'onorevole Gadda e con altri, appunto a migliorare, a consentire quindi di dare di più, perché questa volontà c'è, esiste, ma a volte c'è una ritrosia da parte del mondo del terzo settore, e questo è un blocco culturale che penso tutti dobbiamo lavorare insieme per riuscire a superare. Ci sono anche alcuni aspetti che a volte mi chiamo di preoccupazione, ma secondo me anche qui è mancanza di conoscenza. C'è il tema dei dati, per esempio. Ieri leggevo un interessante articolo sull'Avvenire da parte di Toni Dalla Vecchia di Conf Cooperative, che per puro caso è il padrino della mia seconda figlia, quindi però veramente un caso, e parlava della costituzione di cooperative di dati che possono andarsi a creare come una sorta di intermediario nella gestione, nella garanzia dei dati nei confronti del mondo della tecnologia. Una cosa che me come Amazon Web Service lo riguarda direttamente, ma perché noi forniamo l'infrastruttura, che è l'infrastruttura necessaria per il terzo settore, ma come l'infrastruttura necessaria per il paese, perché ricordiamoci che se non c'è sviluppo, poi tutte le risorse non arrivano neanche alla foce del fiume. Quindi è un problema che ci dobbiamo porre dall'inizio, e quindi nell'ottica di andare a governare i dati, questa è una delle varie idee che sarebbe interessante sentire nelle prossime settimane come questo dibattito può andare a sviluppare. Un ultimo punto, visto che a moderare il Presidente del Banco Alimentare, fatemi a dire, dal 2021 abbiamo costruito un programma di donazioni di logistiche di Amazon. Questo nuovo programma, a luglio, il nuovo programma attivo dal 2025, ha raggiunto 35.000 famiglie con 600.000 prodotti per 8 milioni di euro. Quindi la stessa infrastruttura dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista logistico, è in grado di formare queste risorse e portarle fino alla foce del fiume di cui stavo facendo riferimento. Fondamentale, quello l'onorevole Gadda lo direbbe meglio di me, il dono non è solo il bene, è tutto ciò che serve perché il dono arrivi, perché le buone intenzioni purtroppo non bastano. Grazie.
1: Grazie. E direi che gli spunti qui, che non sono solo spunti, in realtà sono, diciamo, cose in essere, sono attività, sono progetti, sono iniziative che stanno crescendo, ma dice del metodo che stiamo cercando anche di rappresentare in questo dibattito. Vista anche l'ora, ora io non ci provo neanche a tirare delle conclusioni, perché rovinerei quello che è stato detto. Mi limito a dire che oggi per me questo incontro, in maniera anche plastica, dimostra che È stato fatto un percorso già molto significativo e importante. C'è un grandissimo lavoro da fare, soprattutto in termini appunto di cambio di paradigma, di eccetera, quello che è stato detto. A me pare che ci siano, diciamo, gli ingredienti e le condizioni per cui questo possa avvenire. Quindi questa è la responsabilità che ci portiamo, ciascuno per il pezzo che ha. Gli ingredienti ci sono, dobbiamo fare la torta e dobbiamo farla buona. Ed è la sfida, evidentemente, la responsabilità che ciascuno di noi si porta. Chiudo ringraziando ancora una volta tutti i nostri speaker, e quindi Franco Spicciariello, Jean P. Olesen, Paolo Venturi, Paola Garrone, Maria Chiara Gadda e Antonella Sberna. Grazie davvero.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

fortunato ad essere renato, sono fortunato ad essere così. Fortunato ad essermi salvato, fortunato infatti sono ancora qui. Ho le spalle larghe e gli occhi al cielo, così fiero e così vero io mi piaccio. Contrastando le correnti avverse, disperato a volte ma in ginocchio mai. Non ho mai perso l'orientamento, l'equilibrio, il senso della mia onestà. Ingombranti tutti quei silenzi,

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. Emerge da un'indagine del sindacato Anao Assomed. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità a causa della crescita dell'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di economia e finanza che anticipa la manovra di bilancio. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Da oggi fino al 31 ottobre si potranno acquistare gasolio e benzina al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese comunica che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale è ancora in diminuzione, 2 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto questa mattina al Palazzo dei Principi. Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale ucraina, già bersagliato più volte ieri. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai, Smit Makhkar. In una videochiamata con il premier indiano Modi racconta di aver aperto la cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Ho sentito l'aereo precipitare, in quel momento ho trovato la forza di aprire la porta, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
3: Completamente guariti? Perfettamente curati.
4: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Mi conforti il tuo amore, o Dio, secondo la tua promessa.
1: Le tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire, imparerò i tuoi comandi. I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, perché ho sperato nella tua parola. Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi, e con ragione mi hai umiliato. Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo. Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita, poiché la tua legge è la mia gioia. Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono. Io mediterò la tua legge. Si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi precetti, perché non resti confuso.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Mi conforti il tuo amore, o Dio, secondo la tua promessa.
2: Liberami dai miei nemici, o Dio, quando insorgono contro di me.
3: Liberami dai nemici, mio Dio. Proteggimi dagli aggressori. Liberami da chi fa il male. Salvami da chi sparge sangue. Ecco, insidiano la mia vita. Contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano. Svegliati, vienimi incontro e guarda. A te, mia forza, io mi rivolgo. Sei tu, o Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto. Dio mi farà sfidare i miei nemici. Ma io canterò la tua potenza. Al mattino esalterò la tua grazia, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa. Mio Dio, tu sei la mia misericordia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Liberami dai miei nemici, o Dio, quando insorgono contro di me.
4: Beato l'uomo che è provato da Dio. Il Signore ferisce e risana.
0: Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi. Ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai scosso la terra, l'hai squarciata. Risana le sue fratture, poiché sta crollando. Hai inflitto al tuo popolo dure prove. Ci hai fatto bere il vino da vertigini. Hai dato un segnale ai tuoi fedeli, perché fuggissero lontano dagli archi, perché i tuoi amici siano liberati. Salvaci con la destra e a noi rispondi. Dio ha parlato nel suo tempio, esulto e divido Sichem. Misuro la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, Efraim è la difesa del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando. Moab è il bacino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino all'Idumea? Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti? E più non esci, o Dio, con le nostre schiere. Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi. Egli calpesterà i nostri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato l'uomo che è provato da Dio. Il Signore ferisce e risana.
5: Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani.
4: Il Signore ha mandato il suo angelo
1: e mi ha liberato dalla mano di Erode.
6: Preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 2 ottobre.
2: Sono le 12:22.

Io troncelo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram, tran il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera, la vita è come una bimba su un bus e passa.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:33.
2: È venerdì 2 ottobre.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 2 ottobre.
2: Sono le 12:54.

0: In Blu 2000 News.
1: Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità ai conti a causa della crescita dell'inflazione. Cauta l'Unione Europea, oggi Consiglio dei Ministri. Caro carburanti, l'ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. Il Ministero comunica prezzi dei carburanti anche oggi in calo. Medici in fuga dalla sanità pubblica. Nel 2025 le dimissioni salgono al 150%. Lo denuncia il sindacato Assomed. Dopo 10 anni si rinnovano i livelli essenziali di assistenza. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La Premier Meloni scrive a von der Leyen e le propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Cauta l'Unione Europea. Oggi alle 18 Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica. Il punto in diretta con il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Eccoci Franco, buongiorno. L'allarme inflazione diventa teatro di scontro o di dialogo tra Roma e Bruxelles, finora soltanto a colpi di missive, come la lettera che Meloni ha inviato alla Commissione con la richiesta di maggiore flessibilità per contenere l'impatto dei conti su famiglie e imprese. La reazione della Commissione è un po' fredda, abbiamo già dato, ma fonti interne fanno sapere che quello legato all'inflazione e alle conseguenze politiche su diversi paesi, si pensi anche a Francia e Germania, resta tema centrale, così come per la stesura della prossima legge di bilancio. Stasera nel Consiglio dei Ministri verrà approvato il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'eco bonus al 65% per le prime case, poi interventi sull'IRPEF, verrà dato il via libera anche alla clausola di salvaguardia e la richiesta al Parlamento dello scostamento di bilancio. Si parla di circa 7 miliardi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per l'aggiornamento. ENI annuncia l'estensione della riduzione del prezzo del carburante al mondo agricolo e della pesca. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Cade il prezzo del carburante lungo la penisola dopo che ENI, Qet e Tamoil hanno deciso di applicare un tetto ai costi della benzina e del diesel. Secondo la nota di Staffetta Quotidiana, in 5 giorni si è registrato meno 10 centesimi sulla benzina e meno 12 centesimi sul diesel. Una discesa dei prezzi confermata oggi anche dall'Osservatorio dei Carburanti del Ministero delle Imprese. Le maggiori difficoltà le continuano a vivere gli autotrasportatori e gli agricoltori con una serie di presidi lungo la penisola. Proprio stamane l'annuncio dell'ENI che dopo il taglio alle bollette di luce e gas ha deciso di estendere la riduzione del prezzo dei carburanti già applicato per i veicoli anche al mondo agricolo e della pesca. Gasolio e benzina ad uso agricolo e per motopesca si potranno acquistare al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. La riduzione, spiega ENI, sarà applicata fino al 31 ottobre e potrà essere estesa fino a fine anno sulla base dell'andamento del mercato e della disponibilità del prodotto. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Intanto la Cina sospende la vendita all'estero di carburanti ed anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Europa non sbloccherà le sue riserve. Decisioni determinate da motivi interni che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali. Chiara Placenti.
4: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi al di fuori di Hong Kong e Macao in attesa di nuove indicazioni. La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella è a Monte Carlo per la visita di Stato nel Principato di Monaco oggi e domani su invito del principe Alberto II. Si tratta della prima visita di Stato di un capo dello Stato italiano nel Principato. Il presidente è accompagnato dalla figlia Laura. Ed ora parliamo della vicenda dell'aereo dirottato da Dubai. Le autorità saudite hanno trasferito ad Abu Dhabi i due piloti coinvolti. Israele chiede l'estradizione del copilota. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Il copilota agli arresti trasferito negli Emirati Arabi Uniti avrebbe chiesto di essere ucciso una volta immobilizzato dai passeggeri dell'equipaggio del volo Dubai-Tel Aviv. Lo ha raccontato l'idraulico israeliano intervenuto per primo nella cabina di pilotaggio al primo ministro israeliano, che ieri ha incontrato tutti e quattro gli israeliani che hanno contribuito ad evitare una strage. Significa che aveva fallito la sua missione suicida e preferiva morire, ha detto Ayun. Netanyahu ha aggiunto che, secondo le prime informazioni, il copilota sarebbe stato sottoposto a un indottrinamento radicale islamista e ha affermato di aspettarsi a breve risultati più definitivi per capire se sia stata l'azione di un lupo solitario o se sia stato aiutato da qualcun altro. L'inchiesta è condotta dall'autorità degli Emirati Arabi Uniti, dove è stato trasferito anche il capitano accoltellato di nazionalità indiana. Le sue condizioni sono in miglioramento. In una videochiamata col primo ministro indiano Modi ha raccontato che, sebbene a terra ferito, è riuscito a fare un ultimo sforzo per aprire dall'interno la cabina di pilotaggio. Stavo lottando per la vita, ha detto, ma allo stesso tempo sapevo che non avrei permesso che morissero altri. Una missione riuscita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ucraina, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev, colpito nuovamente il ponte sud della capitale. Marco Burini.
6: Scuole, ospedali, ponti, condomini, centrali energetiche. In Ucraina i russi prendono di mira obiettivi civili quotidianamente. La notte scorsa ha colpito di nuovo il ponte sud a Kiev, dove si conta almeno una vittima. Ma è solo un assaggio, il peggio deve ancora venire. Pare che Mosca abbia preparato un piano per lasciare le città principali, la capitale, Kharkiv, Odessa, senza luce, acqua, gas. Putin ha detto ai suoi che non ci sono più regole, accusa Zelensky, per il quale gli alleati dell'Ucraina non stanno facendo abbastanza. Nelle ultime settimane la contraerea non riesce più a intercettare i missili e i droni che i russi lanciano a ondate contro i centri abitati. Putin è frustrato perché la linea del fronte è ferma, anzi gli ucraini stanno riguadagnando terreno a est. Intanto mobilita altri 120.000 uomini. I comandi di Mosca assicurano che le reclute non saranno mandate al fronte. Invece è già successo e la Russia in questa maledetta guerra ha già perso più di 1 milione di soldati tra morti e feriti. Marco Burini, lì nello studio.
1: Ed ora in Francia ancora proteste degli studenti. Oggi 100 le scuole chiuse, bloccati anche 25 campus universitari. E solo oggi 150 sono stati i ragazzi fermati dalle forze dell'ordine. A fuoco anche i cassonetti a Parigi. Il ministro della giustizia dichiara i paghino i genitori dei danni subiti dalle scuole. Gli studenti, ricordiamo, chiedono meno tagli alle istruzioni, più insegnanti e la modernizzazione degli edifici scolastici fatiscenti. Sanità. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le novità nel servizio di Alessio Orlandi.
7: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 i nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Soddisfatto il ministro della Salute Schillaci, secondo cui si consente in questo modo al Sistema Sanitario Nazionale di tenere il passo con le innovazioni e rafforzarne la sostenibilità attraverso l'eliminazione delle prestazioni obsolete. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Aromao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. Lo rende noto l'ufficio inquirente. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. L'Europa occidentale ha registrato quest'estate l'estate più calda di sempre, lo registra l'osservatorio europeo Copernicus. Infine sport, calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Abbiamo concluso, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
8: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
9: Completamente guariti? Perfettamente curati.
10: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 2 ottobre.
2: Sono le 13:35.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: Papa Leone incontra gli artisti, la Chiesa ha bisogno di voi per custodire l'umano. I vescovi del Tennessee chiedono di commutare la condanna a morte di Christa Pike. Ogni essere umano è a immagine di Dio. Proteste studentesche in Francia, decine i feriti tra presidi, dipendenti dell'istruzione e agenti, almeno 100 gli istituti bloccati. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Rinnovare un'alleanza per custodire l'umano. E ciò che ha proposto stamani il Papa ricevendo artisti e curatori nell'ambito dell'incontro L'arte della possibilità, tessere insieme, promosso dal Dicastero per la cultura e l'educazione. Ce ne parla Antonella Palermo.
2: Un grazie per le iniziative promosse negli ultimi anni a servizio della Santa Sede, in particolare per l'allestimento del padiglione Vaticano alla Biennale di Venezia. Così ha esordito il Papa nell'accogliere il gruppo di artisti a cui ha consegnato l'invito a continuare nell'aprire strade nuove che pongano al riparo dall'appiattimento imposto dalla tecnica. Cita Sant'Agostino, che scriveva sull'arte autentica che nasce dall'inquietudine.
3: Per la Chiesa l'arte è un fondamentale luogo di ascolto, dove lasciarsi istruire sulle aspirazioni e sulle ferite dell'umanità, sulla sua sete di bellezza, di giustizia e di pace, sulla sua ricerca di senso.
2: L'arte viene paragonata ad un motore di ricerca che scansiona in profondità, fa riecheggiare il Papa le parole di San Paolo VI e quelle dette all'UNESCO pochi giorni fa.
3: La Chiesa ha bisogno di voi, in modo particolare in quest'era di intelligenza artificiale, nel quale diventa urgente distinguere l'arte umana da ciò che viene prodotto dalle macchine.
1: Il pontefice ha ricevuto in udienza questa mattina Kaja Kallas, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, con il suo seguito. I vescovi cattolici del Tennessee si sono uniti ai vescovi episcopali dello Stato americano per lanciare un appello ecumenico sulla scia della doppia esecuzione fallita di Christa Pike, condannata alla pena di morte per l'uccisione di una 19enne sopravvissuta a 2 dosi di farmaco letale. I vescovi hanno chiesto al governatore del Tennessee di risparmiare la vita della donna e di evitare un altro tentativo di esecuzione della pena di morte. I presuli hanno riconosciuto la gravità dell'omicidio e l'indicibile sofferenza della sua famiglia, sottolineando che il loro appello confermava la responsabilità dello Stato di assicurare alla giustizia gli autori di atti di violenza. Tuttavia, la responsabilità non richiede necessariamente un'altra morte. Ogni essere umano è a immagine di Dio. Ad essere usato è stato il pentobarbital, un farmaco sospeso da Biden e reintrodotto da Trump, ma che le grandi aziende non producono più. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
4: Hanno dichiarato segreta la procedura per cui ci si procura il farmaco, in Tennessee e anche in altri stati americani, e ce lo si procura attraverso quel circuito di produzione che non sono le case farmaceutiche, ma diciamo che sono galenici generici che non hanno bisogno più dell'approvazione della FDA. Quindi è molto verosimile che il farmaco utilizzato fosse addirittura anche scarsamente efficace e comunque sbagliato. Ogni esecuzione, un'esecuzione a rischio reale di tortura, unusually cruel, quindi illegale.
5: Ecco, ma questo vuol dire che in sostanza negli Stati Uniti c'è una forma di recrudescenza delle pene capitali?
4: Un clima che aiuta i governatori a usare questo strumento per far vedere che sono forti, efficaci e infallibili.
1: Cambiamo scenario. Violenze e devastazioni stanno caratterizzando le diffuse proteste studentesche in Francia per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro e di studio nelle scuole del paese. Decine i presidi, i dipendenti e gli agenti feriti, circa 100 gli istituti bloccati. Paola Simonetti.
6: La rabbia ha preso la mano agli studenti che in Francia hanno scatenato proteste sull'onda del malcontento nel contesto di un settore scolastico a loro dire carente. Chiedono classi meno affollate, più insegnanti, manutenzione di strutture degradate, a pesare anche il rincaro di spese di settore. Le proteste infiammano tutto il paese a pochi mesi dalle presidenziali. Almeno 100 gli istituti bloccati sui quali si contano ingenti danni. Oltre 100 i feriti fra presidi e dipendenti, oltre al ferimento di 62 agenti. A Marsiglia un dirigente scolastico plastico è stato cosparso di benzina. A Metz erette barricate in alcune strade. In due istituti di Parigi dati alle fiamme i portoni d'entrata degli edifici. Scontri si sono registrati anche davanti all'Università di Strasburgo. Circa 600 gli arresti da questa mattina. Intanto il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto il coinvolgimento dei genitori per pagare le riparazioni dei danni.
1: Ci spostiamo in Spagna, dove secondo fonti di stampa il premier Sanchez potrebbe annunciare elezioni anticipate il 29 novembre. Oggi giorno decisivo per capire se avrà i numeri per dare risposta a una crisi abitativa che ha portato migliaia di persone in strada a Madrid dopo il caso dello sfratto della donna 87enne. Ci porta dentro una vicenda che sta scuotendo il paese Roberta Cavaglià, autrice del saggio La Spagna è diversa, intervistata da Francesco De Remigis.
7: Mari Carmen Abascal è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nello stesso appartamento a Madrid e che è stata sfrattata mercoledì scorso, dopo che appunto il suo appartamento, in realtà l'intero edificio, era stato acquisito da un fondo di investimenti che opera nel mercato immobiliare. In Spagna li conoscono come fondos buitre, fondi avvoltoi, fondo di investimenti che le aveva aumentato l'affitto del 300%. Era impossibile per lei sopravvivere a questo aumento dell'affitto. Solo nel primo trimestre sono stati 4.000, ovvero più o meno 44 al giorno. È proprio l'immagine di una donna costretta ad abbandonare la sua casa, tra l'altro in barella, ha spinto migliaia di persone a scendere in strada, in realtà in decine di città del paese.
8: La politica socialista come si sta rapportando a questa crisi?
7: Sta cercando di metterci un cerotto. I decreti sono due. Il primo introduce il divieto di sfratto di chiunque, non solo di persone vulnerabili, fino al 2030. Divieto di acquisto di immobili da parte dei fondi avvoltoi fino al 2028 e una proroga di 2 anni dei contratti di affitto che scadono da qui al 2028.
1: Per la prima volta in 15 anni il nuovo dossier in difesa di Terre des Hommes Italia registra un peggioramento in quasi tutti gli indicatori sulla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo tra matrimoni forzati e violenza di genere. Non va meglio per la scuola, dove sono 6 milioni i minori che a causa del taglio ai fondi umanitari rischiano l'abbandono scolastico. Al microfono di Cecilia Seppia il commento del direttore di Terre des Hommes Paolo Ferrara.
9: Alcuni settori, quello della salute, della salute riproduttiva, della parità di genere e cambiamenti climatici sono stati colpiti in maniera maggiore di altri settori. Questo è un elemento quindi che ci fa capire che c'è una determinata volontà politica di andare in certe direzioni. Chiudono spazi per proteggere le ragazze e le bambine che hanno subito violenza, chiudono cliniche che si occupavano della prevenzione della mutilazione genitali femminili, si svuotano i banchi di scuola, 6 milioni non andranno più a scuola a causa dei tagli, significa svuotare le scuole primarie di due paesi come l'Italia e la Germania messi insieme.
10: Cosa rischia una bambina che oggi viene esclusa dalla scuola?
9: Inizia a lavorare nel lavoro meno protetto e meno sicuro, che è quello domestico, spesso non a casa propria ma a casa di qualcun altro, in condizioni che spesso sono di schiavitù. Spesso viene data in sposa precocemente a un uomo molto più grande. Questo significa anche entrare in una spirale di violenza, significa anche entrare nel giro della prostituzione, della tratta degli esseri umani.
1: E nel 2026 sono diminuiti gli arrivi di migranti nel Mediterraneo centrale, ma sono aumentate le morti, una ogni 23 persone arrivate, lo denuncia le Nazioni Unite. In chiusura, la cultura, il mio incontro con Francesco è il libro del frate francescano Éloi Leclerc, il cui ricordo della deportazione si intreccia con la figura del santo di Assisi, Lorenzo De Cesaris.
11: Godere dei propri beni senza possederli davvero. Sembra un ossimoro, eppure è stato il modus vivendi che San Francesco d'Assisi assunse, opponendosi ad ogni logica di dominio del suo tempo. Proprio quando il santo non chiese nulla più per sé, ricevette tutto dagli ultimi. Il volume di Maranesi ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dal travaglio esistenziale giovanile che lo condusse alla scelta del sine proprio, passando per la scrittura dei testi programmatici che diedero forma alla fraternità, fino all'espropriazione finale da parte dei suoi stessi fratelli. Un testo che tocca la coscienza di ciascuno in un mondo sempre più graffiato dall'esasperazione delle sperequazioni economiche e dalla logica del possesso, tipica del capitalismo consumista.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: La musica.
1: La musica che incomincia grazie, anzi continua in questo caso dopo gli AHA, con la classifica di R1, l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Iniziando dalla numero 20, risalgono questa settimana, quindi diciamo un'estate infinita anche per loro con il successo di questa canzone, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, con Partenope. Stavo per dire al mio paese, perché in realtà è un altro tormentone che ci ha accompagnato per tutta l'estate, quello di Serena Brancale, che ci torna davvero al suo paese, perché domani sera sarà al Pala Florio nella sua Bari per la tappa conclusiva del Sacro Tour, a coronamento di un'annata davvero importante tra il Festival di Sanremo, le canzoni di quest'estate e anche l'esibizione travolgente alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, e sarà un live in cui, come nelle altre tappe, ci saranno anche tanti ospiti, tra cui Clementino, ma ricordiamo anche che è stata ospite nel suo tour Alessandra Amoroso, con cui ha cantato Serenata, e Delia, cointerprete della hit estiva appunto Al mio paese dal sapore di casa. Questa invece è Partenope alla 20.

Classifica di Air One dalla numero 20. Abbiamo aperto con Partenope, con Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont ovviamente in salita. Numero 19, qui abbiamo l'unica nuova entrata della settimana per il nuovo album Mustang di Biagio Antonacci, tante le collaborazioni in questo disco, e anche il singolo in nuova entrata alla 19, Spiritual A insieme a Saif. Vi racconto un po' di quello che sta facendo Biagio Antonacci in questo periodo, che è tornato diciamo dopo 3 anni al Teatro Grande di Pompei con questi concerti sold out che andranno avanti fino al prossimo 4 ottobre e che ha già toccato altre arene storiche e archeologiche del nostro paese. In scaletta tutte le hit ovviamente della sua storia, con anticipazioni anche dal nuovo album. Per la prima volta un artista sia italiano che internazionale si è esibito per così tanti concerti consecutivi, le classiche residency, così come si chiamano adesso, in location importanti come Pompei dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico proprio nel nostro paese. Prossimi appuntamenti che sono già sold out al Teatro Grande anche per questo weekend in arrivo, sabato 3 e domenica 4 ottobre, e anche questa sera venerdì 2, ne parleremo più tardi con i concerti. Forte il legame, lo ricordiamo, di Biagio Antonacci con Napoli, anche con la musica napoletana, ma non solo, come ha raccontato anche in numerose interviste. Ce ne andiamo giusto nel suo nuovo album, nel suo nuovo progetto discografico, nuova entrata nella classifica di Air One, l'unica di questa settimana. Alla 19 c'è Spiritual A, Biagio Antonacci insieme a Saif.

tutti i fan di Biagio Antonacci, il nostro Sabino ha lanciato una perla, si ricordava di Se io se lei, quindi recuperata anche quella canzone ovviamente. Biagio Antonacci con Safe Spiritual è la nuova entrata, la numero 19. Numero 18 sono stabili Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Ci dividerà.
1: Numero di fan, non mi fate distrarre, ragazzi. Quando c'è. Vabbè, dai, si ride, si scherza, ovviamente fuori diretta. Alfa e Gigi e Alessio con Genova e Napoli. Abbiamo parlato spesso di questo duetto molto romantico, che poi è centrato anche sull'importanza di due città del nostro paese. Numero 18 stabile nella classifica di Air One rispetto a 7 giorni fa. La classifica continua, numero 17 in salita. Lui sale sempre nei cuori dei suoi fan, soprattutto quelli romani. Il 22 settembre ha fatto anche una bella sorpresa in occasione della proiezione, alla prima in assoluto del docufilm che celebra il suo raduno degli ultimi, il maxi concerto che ha tenuto davanti a 250.000 persone a Tor Vergata, entrato nella storia il 4 luglio scorso, e i fan non se l'aspettavano, quindi è arrivato lì bello bello in sala, in uno dei cinema di Porta di Roma, la pellicola di Ultimo, che è il documentario di tutta quella straordinaria serata, resterà nelle sale ancora per qualche giorno, quindi doveva essere solo per una settimana, ma visto il grande successo e la pellicola che è andata anche in vetta al box office italiano, hanno deciso di prolungare di qualche giorno anche la permanenza dei cinema. Tutto questo per parlare anche del suo nuovo singolo in salita al 17, c'è Ultimo con Tutto.

Che bella vita. Che bella vita, la canzone con Angelina Mango di Ariete, l'abbiamo trovata in posizione numero 16 in salita della chart di R1. Salutiamo la nostra amica Adriana che ci ha scritto a diretta a etradiumblu.it, apprezza molto Ultimo, è uno dei suoi cantanti preferiti e lo abbiamo ascoltato primo in posizione numero 17. Saliamo alla 15, dove è stabile rispetto a 7 giorni fa nella chart di R1, Olivia Dean, questa è Baby Steps.

Per fare giusto un confronto tra le varie classifiche, nella nostra dei più programmati, che abbiamo commentato ieri nella top 10, Olivia Dine alla numero 1 con questa canzone Baby Steps, alla 15 invece nella chart di Year One, stabile rispetto a 7 giorni fa, ritorna Saif questa volta da protagonista e da solo con Parlare d'amore, numero 14 in discesa. Che bello!

0: Beh, forse l'anno scorso, quando ha fatto questa sua collaborazione anche con Marco Mengoni, Sto bene al mare, era passato un po' in sordina Saif, ma possiamo dire che questo ragazzo è davvero bravo. Parlare d'amore, la sua nuova canzone numero 14 in discesa questa settimana, inarrestabile quest'anno dopo il successo anche di Sanremo con Tu mi piaci tanto, arrivato al secondo posto tra l'altro. Allora, numero 13 in salita, Giulia, il suo disco da produttore musicale insieme a Bresh, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sabino D'Alessandro in regia, queste sono le classifiche di oggi dedicate alla chart di Air One con l'airplay radiofonico nazionale. Al numero 13 in salita, appena ascoltati, Julie Bresh con Serenamente. Serenamente viaggiamo verso la top 10, numero 12 stabile Yugel insieme a Ultranate per Moving to the Sun, altro grande successo dell'estate 2026. La numero 11 per Animal di Ketsai, mentre al numero 10 sale Annalisa insieme a Madame con Amica. La numero 9 è stabile questa settimana Sombre con My Body's in Ready, mentre saliamo direttamente alla numero 8, dove scendono rispetto a qualche settimana fa, hanno conquistato il podio circa due settimane fa se non sbaglio, parliamo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, e Fabri Fibra sarà uno degli ospiti insieme a tanti altri protagonisti che verranno premiati al premio Tenco 2026, dove si darà spazio al rock d'autore alle nuove generazioni dal 20 al 24 ottobre prossimi a Sanremo. Tra i premi alla carriera segnaliamo anche quello ad Agnelli, After Hours, Caparezza, Carmen Consoli, Paola Turci e Frankie High Energy, e sul palco ci sarà anche come ospite Fabri Fibra, in questo caso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya alla numero 8. Cosa

Il quadro di Goya dipinto dai Fabri, Fibra e Pinguini Tattici Nucleari al numero 8 in discesa questa settimana. Chart di Arwan che vi accompagna fino alle 15 di questa giornata del 2 ottobre, al numero 7 in discesa Marrakesh con Guè, con Casini. Salutiamo la nostra amica Elisa, che è sempre un'appassionata della natura. Abbiamo parlato di questo suo progetto incredibile legato a Milano, è un parco dedicato alla musica ma soprattutto con un occhio all'ambiente, di prossima realizzazione e tanti progetti in cantiere, tra cui il nuovo album in cui è inclusa questa Kintsugi, alla numero 6 in salita. Dio.

0: romantica.
1: Siete sul Blu 2000 nella chart di R1, guadagna tante posizioni rispetto a 7 giorni fa. Questa è Kintsugi di Elisa, la numero 6. Numero 5 sale anche Miley Cyrus, nuovo album, anche soltanto il nome per questo nuovo corso discografico, il suo nome appunto Miley, che contraddistingue anche il nuovo singolo Best Persuade, che troviamo alla numero 5 in salita. Numero 4 invece stabile rispetto a 7 giorni fa, Cesare Cremonini, che ha registrato il sold out di 4 date all'Unipol Arena. Ricordiamo che il 24 novembre sarà al via questa tournée nei palazzetti, previsti concerti al Pala Prometeo di Ancona, è stata aggiunta anche una data a Bologna all'Unipol Arena, visto il grande successo, e concerti anche all'Inalpi Arena di Torino e Unipol Forum di Milano, oltre che in arrivo anche il suo nuovo album 23 ottobre, segniamoci questa data perché pubblicherà il nuovo atteso prodotto discografico che si intitola Amateur, con tante nuove canzoni inedite, tra cui questa che dà il lancio, diciamo, a tutto questo nuovo corso discografico musicale di Cesare Cremonini. Alla 4 è stabile Paparazzi.

Vedi Sabino, questa la puoi suonare soprattutto sul finale perché c'è tanta batteria. Allora, Paparazzi con Cesare Cremonini, numero 4 stabile. Numero 3 in discesa Madonna, era la numero 1 settimana scorsa con Dance Teria. Numero 2 sale ancora Peggy Gou con Aira Star, Woman, la canzone. Nuova numero 1 della settimana, raggiunge la vetta di Erwan, Ernia con Dedica. Che nome dai d'un

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In blu 2000.

regia con la sua faccia minacciosa mi dice che dobbiamo chiudere addirittura. Vabbè, dopo Ray Styles chiudiamo, tranquillo. Erano le classifiche di questo venerdì. Ci risentiamo nel weekend con questo appuntamento con le classifiche del weekend. Vi lascio per il momento con Aretha Franklin.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il problema globale sempre più grave del rincaro delle fonti energetiche legato a conflitti e tensioni in aree molto delicate del pianeta è oggi l'argomento centrale del vertice G7 in videoconferenza mondiale. L'incontro è stato aperto poco fa da Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. E sul caro carburanti la Cina ha sospeso la vendita di greggio all'estero e anche gli Stati Uniti potrebbero farlo se l'Unione Europea non sbloccherà le proprie riserve, decisioni determinate da motivi interni ma che potrebbero avere pesanti ricadute sui mercati mondiali.
2: La Cina punta a preservare le scorte domestiche in un momento in cui non è alle viste una riapertura di Hormuz. A settembre Pechino ha esportato circa 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. La Cina aveva già limitato le esportazioni a marzo, allentando poi le restrizioni. A risentirne direttamente saranno Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma ovviamente ci saranno riflessi sui mercati mondiali. E non aiutano gli ultimi annunci del presidente Trump, che ha chiesto all'Unione Europea di sbloccare le scorte strategiche di gasolio per contenere il prezzo globale dei carburanti. In alternativa, l'amministrazione americana potrebbe bloccare l'esportazione di gasolio per 90 giorni nel tentativo di ridurre il costo domestico del gallone. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Economia italiana, il nuovo piano industriale di Electrolux dovrà essere sostenibile per i lavoratori e per l'azienda e va definito entro il mese di ottobre, perché l'azienda deciderà sulla sua riorganizzazione a livello mondiale a inizio novembre. Dobbiamo salvaguardare l'Italia all'interno di questa riorganizzazione globale di Electrolux e per farlo è necessario chiudere un'intesa entro il mese di ottobre, quanto ha dichiarato oggi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'assemblea di Confindustria Marche in corso ad Ancona. Tensione Italia-Spagna sui migranti, la Commissione Europea conferma di aver ricevuto notifica da parte dell'Italia relativa alla proroga della sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Ai sensi del codice frontiere Schengen, ha spiegato il portavoce della Commissione di Bruxelles, gli Stati membri possono introdurre controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, sottolineando che si tratta di controlli temporanei che sono stati prorogati fino al prossimo 16 ottobre dall'Italia e fino al prossimo 7 ottobre da parte della Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
6: Stai ascoltando Radio Caris in Blu. FM 87.8 e 99.3.
7: È venerdì 2 ottobre.
8: Sono le 15:04.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Questa mattina Leone XIV, rivolgendosi agli artisti e ai curatori nell'ambito dell'incontro L'arte della possibilità, tessere insieme, promosso dal Dicastero per la cultura e l'educazione, ha detto:
2: mi ha colpito anche il motto ispirato a Santa Ildegarda di Bingen del padiglione veneziano di quest'anno. The ear is the eye of the soul. In effetti, l'arte come un'antenna intercetta le grandi domande del cuore umano e a volte simili a un grido, più spesso a un sussurro, e le rende udibili, visibili, condivisibili. Sant'Agostino ci ha lasciato una testimonianza immortale dell'inquietudine del cuore umano in cerca della verità. L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine. Perciò la Chiesa non ha mai considerato l'arte un accessorio. Per la Chiesa l'arte è un fondamentale luogo di ascolto, dove lasciarsi istruire sulle aspirazioni e sulle ferite dell'umanità, sulla sua sete di bellezza, di giustizia e di pace, sulla sua ricerca di senso.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi sono molto felice di accogliere ai nostri microfoni un attore, cantante, sono un artista veramente poliedrico, che è spesso stato nostro ospite, che è in scena in questi giorni a Roma al Teatro Sofia con lo spettacolo inaugurale della stagione, che si intitola Senza fine, quando i poeti cantano. L'artista di cui parlo è Gianni De Feo, benvenuto.
3: Ben ritrovato, ciao Rosario, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, io ho voluto assolutamente che tu fossi qui questa mattina, perché lo spettacolo è in scena solo fino a domenica.
3: Sì, sì.
1: Ed è un'occasione imperdibile, non perdetevi questo straordinario concerto spettacolo, perché appunto le canzoni sono evidentemente le protagoniste del tuo spettacolo, in un percorso che è anche un percorso storico, oltre che un percorso tematico diviso in capitoli, che parte da Kurt Weill, che arriva fino a Mia Martini, ma con mille ramificazioni appunto di grandi autori come Serge Lama o Luigi Tenco o Fabrizio De André,
3: Bruno Lauzi, Mia Martini,
1: tantissimi, sì. Tantissimi grandi artisti. Allora, intanto vorrei parlare proprio del fatto di veicolare uno spettacolo, quindi una serie di emozioni, una serie attraverso non soltanto la parola recitata, ma anche attraverso la parola cantata.
3: Io intanto avevo scelto proprio, e da un po' di tempo che pensavo di fare uno spettacolo di solo canzoni. Volevo fare, volevo esprimere le mie emozioni solo attraverso un percorso canoro. Poi è nata, quindi il punto di partenza è stato questo. Ovviamente cosa cantare, perché la cosa difficile poi di questi spettacoli è la costruzione della scaletta, soprattutto quando tu parti da autori come Kurt Weill, Bertolt Brecht, quindi canzoni della guerra, canzoni, arrivi alla canzone della Moldava nella versione di Giorgio Strehler e nel mezzo ci metti i poeti, appunto, quando i poeti cantano, lì era la costruzione della scaletta, non è stata facile. Poi ho voluto mettere, ho inserito le poesie, ma le poesie di Roberto Rinaldi, che comunque non è un poeta conosciuto, è un artista che si sta sperimentando con la poesia. Per me questo è tutto un lavoro, è una performance per me sperimentale, che poi questi lavori li verifichi nel momento in cui tu li porti in scena, perché è il pubblico che dà la risposta a quello che è il tuo pensiero creativo, il tuo percorso creativo. Ti dico solo che per costruire questo spettacolo ci ho messo 4 mesi. perché ci sono anche, come avrai visto, ci sono tutte le immagini proiettate, è come un film, che accompagnano lo spettatore dall'inizio alla fine, per cui lo spettatore è stimolato dalla visione delle immagini, dalla poesia che è registrata in voce off come se venisse da un'altra dimensione, e dalle canzoni. L'ho diviso necessariamente in capitoli, 7 capitoli, il numero 7 è un numero karmico, e da qui nasce. Poi sono partito con la canzone, sono partito con una data che mi ha poi dato il là a tutto, che è il 1933 a Berlino, che è il periodo, è il momento storico in cui Hitler prende, viene nominato cancelliere, insomma prende il potere, inizia il potere di Hitler, e tutti i locali, i cabaret di berlinesi dove trionfava l'ambiguità, la satira, il gioco, vengono spazzati via. Infatti io parto con le canzoni del cabaret berlinese degli anni 30, e con Marlene Dietrich, che è stata una famosa oppositrice al potere di Hitler, infatti se n'è andata in America, e c'è appunto l'immagine di Marlene Dietrich che diventa l'immagine di Hitler. Da lì sono partito da un concetto di Marlene Dietrich: sono fatta per l'amore dalla testa ai piedi, non posso farci altro, questo è il mio mondo. E da lì poi sono passati ai poeti, Tenco, Bruno Lauzi, che hanno cantato anche la sofferenza, ma una sofferenza che è crescita, che fa parte del nostro passaggio, però si chiude il cerchio con il senso che il concetto che l'amore e la bellezza è l'unica cosa che ci può salvare anche in epoche come queste, dove il 1933 sembra così lontano, ma a volte si ha la sensazione che i corsi e ricorsi storici si ripropongono.
4: E l'amore è l'unica, perché appunto questo la canzone dell'Angelo Azzurro, no?
3: Sì.
4: Ovviamente per sottolinearlo,
3: sì. Il Bin von Kofbis fuss auf Liebe Angestellt,
4: esatto, del grande film del 1930.
3: Poi ci sono i francesi, perché c'è È il mio mondo, perché tutto questo io l'ho appreso nel mio periodo di studio a Parigi, sì. Studiavo il mimo, il canto.
4: Certo, io appunto a questo volevo far riferimento, perché tu a un certo punto hai citato Berlino, e io in effetti spettacoli di questo genere vado a vedere a Parigi o a Berlino. Questo è uno spettacolo che ha decisamente un taglio e un respiro europeo, intanto perché canti in più lingue, in tedesco, francese, italiano naturalmente.
3: Certo. C'è quella siciliana.
4: E anche, esatto,
3: la ballata siciliana.
4: E volevo fare riferimento appunto a questo tuo periodo francese. Quando hai vissuto a Parigi e che cosa?
3: Ma io lì ho studiato negli anni '80, ma sono andato a studiare a Parigi il mimo quando già io a Roma e comunque in Italia ero scritturato dalle grandi compagnie. Erano già 10 anni che lavoravo nelle compagnie. In quel periodo facevo Leopardi con Renzo Giovanpietro, l'avevamo fatta all'Argentina. Insomma, era un periodo già di. Avevo lavorato con Paola Borboni, era un periodo in cui stavo lavorando teatralmente, sì. Però mi stava stretto il mondo teatrale nostro, lo trovavo troppo provinciale, troppo limitato, e per cui ho sentito l'esigenza a 28 anni, dopo 10 anni di teatro ufficiale, di partire per Parigi e studiare con Jacques Lecoq in quell'occasione. Ho conosciuto Jérôme Savary e soprattutto mi sono nutrito di spettacoli che vedevo nei piccoli teatri. La cosa meravigliosa è che i francesi mi dicevano sempre: ma voi italiani siete dei veri talenti, siete voi i talenti. Effettivamente noi siamo, io credo che noi italiani abbiamo tante carte da poter con cui poter giocare, però forse abbiamo una limitazione, non so, cioè abbiamo una mentalità che non ci fa. Già per esempio a Parigi uno spettacolo così sta in cartellone tantissimo tempo, magari non tutto l'anno, ma in periodi saltuari, e anche cambiando, anche migrando da un teatro all'altro della stessa città di Parigi. qui si esaurisce subito tutto quello che fai, è come se si consumasse tutto in un attimo, è come se noi sempre di più stessimo diventando un grande supermercato, e questo mi fa venire voglia di andar via ancora una volta. Però poi sto bene qui e mi piace il pubblico che ho qui, mi piace le risposte che mi vengono date, le soddisfazioni che comunque raccolgo qui, è comunque il paese dove io sono nato, cresciuto e dove è iniziato il mio percorso artistico, e non lo voglio rinnegare.
4: Certo. Nella puntata di oggi ascolteremo alcune delle canzoni, le ascoltiamo nella loro versione originale, ovviamente, quindi interpretate dagli interpreti originali dell'incisione, però volevo appunto che questa puntata avesse un pochino questa atmosfera, no? del tuo concerto spettacolo. Allora, vorrei parlare adesso però di alcuni di questi brani. Autori e sì. Di questi brani che tu hai interpretato. Per esempio, c'è un'immagine intanto che ricorre in tutto lo spettacolo, che è quella dell'angelo, no? Anche sì. Nella scenografia ci sono sì. Delle ali. Intanto, perché hai scelto questa
3: perché
4: immagine?
3: Questo l'angelo mi accompagna in tutta la mia strada, mi ha sempre accompagnato. Ti raccontavo prima che all'asilo io c'avevo una maestra che mi vestiva da angelo, avevo questo grande armadio pieno di ali di cartone che faceva suo marito, e di cartone ma poi disegnate eccetera, me le faceva scegliere, per cui tutta l'ora le ore dell'asilo ero vestito con queste alucce, mi mettevo un po' di trucco, poi mi struccava prima che i miei genitori non apprendere, per cui l'angelo è diventato un simbolo molto importante, e in tanti miei spettacoli ritornano nella Piaffa avevo le ali bianche, nel De Vanitate, uno spettacolo sul barocco francese, avevo le ali, è un simbolo che qui ho riproposto delle ali nere, perché c'è comunque, non per la cupezza del ci sono le ali nere del cielo sopra Berlino, uh-huh. Ci sono ali nella pittura, è come se ci fosse questo angelo che preannuncia qualche cosa di... preannuncia una trasformazione, non niente di catastrofico, uh-huh. Però nel momento della trasformazione si corre il rischio che molta roba, il rischio, forse la necessità che molta roba inutile venga spazzata via, uh-huh. E l'angelo è sempre è l'annuncio di qualche cosa di nuovo che sta succedendo, no? Uh-huh. Adesso sto leggendo il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago, e appunto c'è questo angelo che passa attraverso Maria nelle spoglie del clochard. Anche un'altra figura che mi piace molto è il clochard, perché io mi chiedo sempre cosa c'è all'interno, ne vedevo tanti a Parigi, nella metropolitana, di questi clochard, mi chiedevo sempre che storia hanno, da dove vengono, cosa hanno fatto prima, perché sono in questo momento, cosa nascondono. Gesù si presentava anche in vesti un po' più dimesse, no? Cosa c'è dentro questo, che mondo c'è? Quindi non dobbiamo girare la testa e la faccia dall'altra parte. L'angelo per me è molto importante, e qui ho voluto marcare un pochino di più fino alla canzone di Mia Martini, Volesse il cielo, che è di Vinicius de Moraes, che è proprio un volo, uh-huh. Un volo ad ali spiegate.
4: Sì. Parliamo di alcuni di questi autori. Intanto hai cantato, credo, con grande... Tu hai una voce generosa, una voce importante.
3: Generoso è un bel termine, mi piace.
4: Però hai avuto delle tonalità di grande intimità e di grande delicatezza quando hai cantato Luigi Tenco, per esempio.
3: Sì.
4: No? Quando hai intonato
3: sì.
4: Capito che ti amo,
3: sì.
4: Uno dei suoi capolavori
3: sì.
4: Assoluti.
3: Sì.
4: Ecco. Raccontami un pochino come interpreti ciascuno di questi autori.
3: Ma intanto entro nelle parole prima di entrare nella musica, e Luigi Tenco per me rappresenta un dolore molto segreto, è come se tutto quello che lui dice lo dicesse nell'intimità della sua camera, e allora lì io mi sento di trasferirmi in un'intimità infatti è chiusa quella canzone in un fascio di luce molto ristretto. Poi ci sono canzoni come Yucali Tango di Kurt Weill, che sulla voce spiega, quelli devi esprimere una forza emotiva molto più, lì devi spingere il pedale, oppure quella di Serge Lama,
5: Je suis malade.
4: E quella la interpreti anche no, con un costume, diciamo,
3: con un velo, sì,
4: maschera rossa davanti agli occhi,
3: che è la stessa immagine rossa che poi è proiettata. Mm-hmm. E perché lì quel tipo di solitudine ti porta anche alla cecità. Lui dice infatti nella canzone: finirò solo come un idiota ad ascoltare la mia voce interiore, ovviamente. Uh-huh. E lì non vedi più il mondo intorno a te, quando sei in quella situazione, quando affossi in quel modo in cui ti senti abbandonato, in cui ti senti solo. E lì però l'ho scelto di farla a un tavolino, come se fosse a un tavolino di un bar, perché sempre a Parigi io vedevo tanta gente in questi caffè sui marciapiedi, tanta gente sola o con un libro o con un bicchiere di qualcosa, ma che rimaneva ore a guardare la gente che passava nei boulevard, no? Sono le cose che raccontano le canzoni di Juliette Gréco, degli esistenzialisti degli anni 60. E mi piaceva questa immagine di cantare quella canzone in cui non vedi più il mondo ma un tavolino, come se fosse un tavolino di un bar. Sono tutti mondi che io ho creato con la mia immaginazione. Poi il pubblico lo coglie, non lo coglie, coglie quello che può.
4: Certo.
3: Ognuno poi vede quello che può. Però è chiaro che nella costruzione di un... non ci può essere solo adesso metto delle canzoni in fila e le canto. Oppure metto delle poesie, delle canzoni. Non può essere una costruzione così fredda, tecnica.
4: Certo.
3: È chiaro che ci devi portare, però ogni pezzo che fai devi metterci un pensiero che ti obbliga a uno studio.
4: Il tuo è un percorso che è ovviamente un omaggio a questi grandi autori, Kurt Weill, Tenco, De André, Lama e così via. E anche, però, mi sembra un omaggio a degli interpreti, a delle interpreti. Penso a Dalida, Mia Martini, Ornella Vanoni.
3: Ornella Vanoni, certo.
4: Visto che appunto proprio quella canzone la canti nella versione ridotta diciamo,
3: della Vanoni, così come Accendi una luna nel cielo di Vinicius de Moraes, che è nella versione della Vanoni, oppure la canzone della Moldava nella versione di Milva.
4: Certo. E volevo sapere un po' il tuo, appunto, questo senso di omaggio rispetto a degli artisti che evidentemente ami, no? Perché
3: certo,
4: proponi,
3: certo,
4: ecco.
3: Certo. Ma nel mondo io mi ispiro molto al mondo femminile, perché ha più sfaccettature, ha più sfaccettature teatrali, ha diverse dimensioni, senza nulla togliere alla canzone di Bruno Lauzi, il poeta,
4: bellissima,
3: o quelle, certo, di De André. Ce ne sono due, il Blasfemo e la canzone di Marinella di, sì, De André. Ma a un certo punto però ovviamente il maschile e il femminile nei miei spettacoli, così come la prima canzone del Cabaret Berlinese, dove il maschile e il femminile era assolutamente combinato insieme, non ha nessuna... non c'è nessun giudizio, non c'è nessuna non sono sezionate, non sono separate, è il mondo interiore, dove esiste nel mondo interiore la coesione del maschile e del femminile, assolutamente non c'è più la dualità, quella dualità. Per cui cantare una canzone di un artista femminile, io cerco di portarla sempre al mio,
4: sì,
3: secondo la mia cifra.
4: E c'è un punto particolare, un punto difficile o un punto che ti emoziona particolarmente del concerto?
3: Beh, l'emozione è un filo che mi accompagna in tutte le canzoni, ma quella che mi tocca in particolare è il poeta di Bruno Lauzi. Perché questa figura di questo goffo provinciale a cui non daresti due lire, no? Che parla da solo, che però poi solo quando muore viene giudicato, ora dicono che fosse un poeta. Emerge la verità più intima, più forte di una persona quando poi non ce l'hai più. Quando ce l'hai è solo il pazzo. E quello che ti dicevo prima, nel mondo dei personaggi che vivono per strada, chissà quanta poesia c'è. Io avevo un clochard sotto casa, perché abito all'Esquilino, quindi non, dove c'è, ce ne sono tanti sotto casa mia, c'era uno, un clochard che non era italiano, ma scriveva delle poesie in inglese sui cartoni e poi li strappava e li buttava. Io cercavo di leggere delle frasi, secondo me era un poeta. E poi bisogna vedere la poesia in tutte le cose, perché se no qui non ci salviamo, ci può salvare solo la bellezza, come dice, o una risata vi sotterrerà o la bellezza, cerchiamo di recuperare quella. Poi è lo scopo del nostro lavoro, dovrebbe essere più che raccogliere i consensi, che ben vengano quando ci sono, certo. Ma è proprio quello di regalare poesia, mettendosi a rischio. Io credo, l'unica cosa che mi posso dire, io credo di essere uno di quelli che si mette ben volentieri a rischio.
4: Grazie Gianni De Feo.
3: Grazie a te.
4: Ricordo quindi ai nostri ascoltatori, fino a domenica al Teatro Sofia, che è vicinissimo a Piazza Navona, lo spettacolo Senza Fine, quando i poeti cantano.
3: Da Kurt Weill a Mia Martini.
4: Esatto, un lungo percorso.
3: Bisogna spiegare, ma non lo voglio spiegare al pubblico che verrà ad assistere ad una carrellata di canzoni, che non è un monologo, quindi è veramente una catena di canzoni con poesie retroregistrate.
4: Grazie Gianni.
3: Grazie, è sempre un piacere chiacchierare con te. Alla prossima, ciao.

0: E adesso facciamo una passeggiata in centro a Roma, in via Margutta. Andiamo al Margutta Veggie Food and Art, che ospita proprio da oggi, oggi si è aperta al pubblico, la mostra Brivido Pop, un sacco belle. Una mostra personale appunto dell'artista Brivido Pop, dedicato ad alcuni dei volti più belli del Novecento, perché davvero bellissime. Sono Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Stefania Sandrelli. L'ideazione di questa mostra è di Tina Vannini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, perché riproporre questi volti che veramente hanno accompagnato i sogni di chi come me è nato nel Novecento?
1: Ah, ecco, sì, diciamo così, ho immaginato questa mostra in questo periodo particolare perché ovviamente abbiamo il Festival del Cinema di Roma e io più che altro ho voluto raccontare anche le donne, no? Voglio dire, oltre che un sacco belle, ma anche delle donne ovviamente importanti che nell'immaginario collettivo sono state delle icone, come dicevi appunto tu, e sono state il sogno di ovviamente tantissimi italiani e sono state un riferimento per tantissime donne, diciamo. Mm-hmm. Quindi abbiamo voluto così omaggiarle e evidenziarle non solo per la loro bellezza ma anche per il loro talento, per le loro fragilità, per le loro ribellioni. Insomma, abbiamo cercato di mettere in mostra un'altra parte della parte diva, ecco.
0: Come le ha raccontate Brivido Pop?
1: Ah, con moltissima ironia, come è solito fare diciamo nella sua arte, mescolandole a dei miti storici dell'arte rinascimentale e collocandole in situazioni particolari. Diciamo che ogni quadro ci ruba parecchio tempo perché dice tantissime cose, sono degli storytelling ironici dove appunto la protagonista dialoga con tantissimi segni, immagini e personaggi, e quindi ognuno crea praticamente la sua storia davanti a un quadro. I titoli poi sono assolutamente pertinenti e ironici e ti fanno capire un pochino quello che voleva dire l'artista, insomma, con quell'opera.
0: Sì. Parliamo poi della scelta di queste figure, di questi nomi, no? che citavo prima. E perché hai scelto proprio loro?
1: Ma diciamo che la scelta è stata fatta dall'artista, ovviamente, nelle sue opere e nel progetto presentato, ovviamente, è arrivata tantissima forza visiva, tantissima energia, anche questa mescolanza appunto di dive nostrane italiane con dive mondiali internazionali, tutte completamente diverse da loro, quindi la rappresentazione della donna in tutte le sue caratteristiche, quindi ecco la scelta è dovuta un pochino a creare appunto un panorama ampio e totale.
0: Sì, perché la bellezza nasconde delle complessità e mi fa piacere appunto che questi volti siano tutti a loro modo inquietanti, non solo rassicuranti, quindi veramente c'è una scelta che...
1: Beh sì, vero? Diciamo che ecco, chi è un pochino attento e chi le guarda con profondità, non così soltanto appunto per la loro bellezza e le ricorda un pochino e le ripensa un po' nei film, nella vita, ne vede tutta appunto la complessità, le fragilità, le ribellioni, la forza, alcune veramente hanno segnato i tempi, no? Ovviamente io amo Brigitte Bardot per esempio per tutte le lotte e tutto quello che ha dato per gli animali, per la natura, quindi sì. Per me è un simbolo da questo punto di vista connesso perfettamente a quello che è il nostro spazio, il nostro lavoro e la nostra filosofia di vita, ma tante altre, cioè non tolgo niente a nessuno perché sono tutti simboli di donne che in qualche modo hanno un significato, diciamo.
0: Sì. sì. La mostra, dicevamo, si apre oggi al pubblico, ma rimane aperta fino a quando?
1: Allora, abbiamo deciso di tenerla fino a gennaio perché abbiamo altri progetti durante questa mostra, altre presentazioni, altre forme di comunicare appunto quest'arte, diciamo quest'arte pop. E quindi per realizzarli ovviamente c'era bisogno di tempo. Partiamo con un evento il 13 all'apertura del Festival del Cinema di Roma, dove tutto il tridente praticamente si aprirà a un evento totale corale proprio per festeggiare l'apertura del periodo del cinema con la partecipazione di tutte le gallerie, gli atelier, i negozi che usciranno fuori dalle proprie gallerie e botteghe per creare una sorta di red carpet, ognuno per i loro prodotti, e quindi parteciperemo anche noi appunto con questo progetto che si chiama Un Red Carpet da Brivido, e dove integreremo alcune opere, diciamo, posizionate in strada sul red carpet, proprio legate a questa mostra Un Sacco Belle. Quindi poi aspettiamo tutti i vostri ascoltatori in questa notte bianca di Via Margutta a partecipare, perché è aperta al pubblico.
0: Bene, grazie allora, grazie a Tina Vannini, che è l'ideatrice della mostra Brivido Pop Un Sacco Belle, che è appunto una mostra personale dell'artista Brivido Pop, curata da Marco Dionisi Carducci al Margutta Veggie Food and Art, e quindi abbiamo modo nei prossimi mesi appunto di visitarla sicuramente. L'occasione naturalmente principale sarà la Festa del Cinema di Roma. Grazie, grazie di essere stata con
1: noi
0: e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie molte, arrivederci.

0: Adesso parliamo di una manifestazione che è giunta quest'anno alla quarta edizione, che ha un titolo molto suggestivo, cioè Le ali della città, e che si inaugura proprio domani, 3 ottobre, fino al 30 ottobre, quindi per tutto questo mese, animerà un quartiere di cui si parla molto e spesso anche a sproposito, forse non conoscendolo veramente. Stiamo parlando del Corviale. Le ali della città torna appunto dopo le edizioni passate per in qualche modo ridare le ali a questo luogo. Ne parliamo con il direttore del festival, Luigi Cinque, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità.
0: Ecco, allora, come è cambiato in questi 4 anni?
1: Ma intanto noi siamo partiti già il primo anno sulla suggestione di, intanto su invito come avviso pubblico di un progetto che riguardava le periferie al quale abbiamo partecipato e l'abbiamo vinto, ma poi c'era, come dire, una suggestione di, suggerita da uno di noi, un poeta critico letterario, Andrea Cortellessa, è una suggestione di un articolo che aveva scritto Pier Paolo Pasolini per Vie Nuove nel 58, pensi un po', l'articolo si intitolava Il fronte della città e ragionava in maniera meno lirica ma più antropologica e fenomenologica, se volete, dell'avanzare delle borgate che si stavano trasformando anche in cemento e dell'avanzare di questa periferia verso il centro di Roma. E su questo si ragionava in modi anche contraddittori, come era Pasolini, quindi di amore e odio per queste situazioni. Contraddittoria è di fatto la realtà di Corviale. Corviale è un luogo intanto dove c'è tanta aria, nonostante il serpentone di cui si è parlato. Corviale è diventata famosa per questo serpentone, questo palazzo lungo 1,5 chilometri, che addirittura le voci dicevano, le cronache del tempo dicevano che avrebbe interrotto il ponentino su Roma. Però è una città larga e piena di contraddizioni, che sono le contraddizioni della periferia, alle quali si è aggiunta adesso anche il multiculturalismo in qualche modo anche controverso, esagerato, ma nello stesso tempo è, diciamo, un posto pieno di solidarietà e pieno di energia.
0: Sì, lei parlava appunto di questo Il fronte della città, che sarà lo spettacolo del 16 ottobre prossimo.
1: Lo spettacolo poi all'interno di questo programma che prevede, diciamo, è un programma dedicato alla parola poetica, all'ibridazione della parola con la musica, con l'immagine, con il teatro. A un certo punto ci sarà proprio con una, diciamo, concentrazione di poeti e di artisti importanti, di cui adesso vi parlerò, il 16, proprio la serata dedicata in specifico, quasi toponomastica, al fronte della città. Però noi cominciamo domani, sabato 3 ottobre, con qualcosa che ha a che vedere con tutto quello di cui sto parlando, che è una lettura delle città invisibili di Italo Calvino, liberamente tratto da Italo Calvino, e con un attore straordinario che è Maurizio Donadoni e un musicista importante come Nicola Lesini. In più c'è il fatto che ogni

0: sera noi avremo una compagnia teatrale di persone di una certa età, infatti si chiama compagnia oltre età, di Corviale, che farà dei corti teatrali. La cosa interessante è dal punto di vista artistico e dal punto di vista, diciamo, dell'idea, perché un corto teatrale che naturalmente in qualche modo, come dire, richiama il corto cinematografico, e quindi c'è tutta, e quindi è la condensazione, la citazione, quindi fare Chekhov in 12 minuti, l'orso di Chekhov in 12 minuti è una cosa anche intrigante da vedere. E secondo, perché questa compagnia alloca, è locale, cioè vive a Corviale, quindi noi abbiamo intessuto diciamo una attività proprio con le persone di Corviale, senza voler calare dall'alto giudizi o autoreferenzialità e programmi. Ci siamo consultati anche con loro per i programmi che anche non li riguardano. Quindi è molto interessante questa cosa. Avremo appunto la compagnia teatrale di anziani, che però incrocia i giovanissimi, perché fanno anche dei laboratori, dei seminari e invitano, capito, persone molto giovani del posto a frequentare e poi anche a praticare il teatro come forma anche di comprensione della presenza, dell'esistente, del presente. E poi abbiamo questa lettura delle città invisibili.
1: Sì. Un altro spettacolo che mi interessava molto è la presenza di una straordinaria scrittrice del nostro tempo, che è Maria Grazia Calandrone, che è veramente una delle voci più interessanti, no, nel panorama letterario italiano contemporaneo. Ed è tra una settimana questo Viento.
0: Sì, il 9 ottobre noi avremo questa anche combinazione di una scrittrice straordinaria, poetessa, performer, perché poi la definizione di performance è quella proprio di leggere dal vivo davanti a un microfono, uscire dal libro scritto, dalla parola nel libro. È una straordinaria, che è diventata una straordinaria scrittrice. Le sue storie, che sono storie vere, interessanti, di donne, stanno attraversando, diciamo, anche la coscienza di questo paese, non solo. Quindi noi siamo orgogliosissimi di averla con noi. Viene in duo con un altro personaggio molto intrigante, premio Tenco nel 2021-22, Caniolo Guercio. Sì. Che è un cantore, un poeta, un musicista, e una formazione di musicisti interessantissimi, tra cui mi piace citare il violoncello di Giovanna Famulari. Ecco, però anche lì noi siamo in una situazione in cui rivediamo la parola poetica, che si riflette nella musica, si riflette nella dizione, nella performance, nel dialetto sussurrato di Caniolo Guercio e nella poesia, diciamo, assolutamente straordinaria di Maria Grazia Calandrone. Sì. Avremo la giornata successiva, il 16, per raccontarvi anche, così farvi capire un po' questo intrigo che abbiamo con la parola, dedicheremo una parte del programma alla voce, alla singola voce, e avremo una lettura dell'Ulisse di Dante e dell'Ulisse di Guccini, senza la musica di Guccini, ma con altra musica in scena, dal vivo, elettronica. Avremo Stefano De Sando, che è un nome sconosciuto ai più, perché comunque noi non lo conosciamo, salvo che non riveliamo un suo segreto professionale. Egli è la voce, il doppiatore ufficiale di Robert De Niro. Quindi noi sentiremo e ne parleremo di questo, quindi l'importanza anche del suono, sentiremo l'Ulisse di Dante o di Guccini in qualche modo, no, con questa suggestione, che è una suggestione cinematografica di un personaggio, un attore importante mondiale, insomma, ecco.
1: Il 23 ottobre invece c'è la proiezione di un suo film, Transeuropa Hotel.
0: Transeuropa Hotel è un film che risale al 2012 e adesso ne abbiamo fatto una nuova edizione. È un film che ha avuto una vita molto interessante, è stato premiato al Festival di Roma, al RIF, è stato premiato a Rio de Janeiro, al Festival di Rio de Janeiro, a Salvador Bahia, Baires, Parigi, insomma ha camminato molto ed è la storia di un gruppo di musicisti che vanno alla ricerca di un mago perché un loro amico, un altro musicista, è stato fatto scomparire e questo mago ha delle capacità di fare comparire e scomparire le persone. Se non che mentre questi musicisti in maniera un po' picaresca si preparano a questa avventura, perché il mago sta in Brasile, ad andare in Brasile a parlare col mago e vedere di convincerlo, questo discorso viene ascoltato casualmente da un fisico teorico, cioè un docente di fisica teorica. Io nel film metto tra l'altro questo professore di fisica teorica a Salerno e Boston che si chiama Giuseppe Vitiello, e quindi lì si apre un capitolo, e non vi racconto altro, che riguarda la magia e la scienza, le combinazioni tra le due cose e quanto per esempio la scienza, andando avanti, non approva e non considera avere delle cose che un tempo erano relegate in forma periferica alla magia, che invece oggi con la fisica quantistica diventano cose che la scienza approva e che dice che sono così. Tra queste c'è la possibile comparizione e scomparizione della materia. Insomma, un intrigo che è tra, come dire, il saggio scientifico, l'avventura, la grande musica, perché noi suoniamo, è un gruppo di musicisti che continua a suonare e suona anche in Brasile, si incrocia con musicisti e musica brasiliana, e il saggio scientifico è forse anche un racconto alla Tex Willer.
1: Poi volevo ricordare ancora per il 30 ottobre, quindi in chiusura del festival, intanto un tema tragicamente importante, su cui appunto non si parlerà mai abbastanza, cioè la violenza sulle donne in ambito familiare, e poi un appuntamento invece letterario dedicato a Pirandello.
0: Sì, allora la violenza sulle donne fa parte sempre di questa serie di corti che la Banca del Tempo, la compagnia Banca del Tempo, oltre età, presenta tutte le sere che noi attiviamo la serata del festival. Quindi il regista si chiama Rocco Ditella, colui il quale poi, come dire, sovrintende a questi corti teatrali, e quella sarà dedicata alla violenza sulle donne, prendendo anche spunto, mi dice il regista, perché io no, ovviamente non ho visto lo spettacolo che debutterà giorno 30, prendendo spunto anche dal film di Paola Cortellesi, dove appunto sì l'ultimo, questo
1: c'è ancora domani, no? C'è ancora domani,
0: ecco, esatto. In cui c'è anche questa tonalità, sì, della violenza familiare. Pirandello viene presentato da una voce recitante, o da più voci recitanti, perché adesso è in prova, quindi non le so dire esattamente il nome esatto, anche se è con la musica di Stefano Di Battista, sommo sassofonista italiano, eccetera. Ci sarà quella sera poi tutta una parte, la anticipo a voi, di sorprese, e tra queste sorprese ci sarà Andrea Satta dei Tête de Bois, quindi è un nome anche molto conosciuto in ambito del rock, del progressivo. Andrea Satta è anche un medico, quindi combina queste due cose, l'impegno sociale e la sua, diciamo, performatività poetica. Ci sarà Giovanni Fontana, che è considerato forse è il nome più importante della poesia sonora oggi in Italia, uomo anziano che in scena, cioè riesce a essere capito, davvero formidabile, un leone, e ci sarà un coro con Barbara Eramo, insomma faremo una grande festa finale in cui racconteremo tutti i vari episodi possibili che la parola può suggerire, la parola poetica può suggerire.
1: Per i nostri ascoltatori che volessero appunto vedere il programma e quindi venire, dove è possibile trovare le informazioni relative a questo festival?
0: Guardi, le informazioni, c'è un sito dove c'è tutto ed è www.mrf5annumero.com. Sì. www.modena-roma-firenze-mrf5annumero.com. Sì. www.mrf5.com, e lì si trova tutto quanto, gli spettacoli, anche quanto la critica in attesa della cosa ci sta scrivendo generosamente, i social, altre testate giornalistiche, eccetera eccetera, e quindi alla quale aggiungeremo sicuramente questo nostro incontro che insomma Radio Vaticana ci onora di fare.
1: Bene, allora grazie di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo quindi che da domani fino al 30 ottobre Corviale sarà animato dal festival Le Ali della Città, diretto da Luigi Cinque.
0: E vuol dire che Corviale ha le ali per poter volare, esatto. Quello è, cioè le ali sono nella periferia, inserite nella periferia stessa, non hanno bisogno di noi, sì. Ci devono solo muovere, sbattere, sì. Alzare. Sì. Grazie di tutto.
1: Grazie a Luigi Cinque di essere stato in nostra compagnia, buon lavoro.
0: Grazie.

0: ore 16, Michele Raviari in studio, il congresso dei deputati.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Economia europea in difficoltà. L'inflazione nell'eurozona è balzata al 3,8% a settembre, soprattutto a causa del caro energia, rispetto al 3,2% di agosto. I prezzi energetici, fa sapere Eurostat, sono saliti al 18,8%. Intanto oggi pomeriggio il presidente francese Macron sta presiedendo da Parigi una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla complessa situazione energetica mondiale. In Italia intanto è aumentato del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto a agosto. Lo comunica l'ARERA ricordando che si tratta del valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di settembre le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, osserva l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che per i 2.300.000 clienti inseriti appunto nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 78,80 euro per megawattora. E l'Europa ha vissuto quest'anno l'estate col più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati. Lo rileva il sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus.
3: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: Irlanda del Nord, si sono conclusi senza un accordo i negoziati promossi dal governo britannico per risolvere le tensioni a Porta Down, dopo il blocco di una controversa marcia protestante in un quartiere a maggioranza cattolica. La vicenda passa ora alla Corte d'Appello di Belfast, che lunedì esaminerà il ricorso dei residenti contro l'autorizzazione al corteo protestante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
5: Completamente guariti? Perfettamente curati.
6: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
7: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
8: Negli ultimi mesi in tanti abbiamo visto con stupore le immagini nelle news del completamento dell'ultima torre della Sagrada Famiglia nel centenario 2026 dell'anniversario della morte del suo architetto, Antoni Gaudí. Ma forse pochi si immaginano che dietro alla costruzione di questa altissima torre che rende la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo, ci sia una trama di rapporti umani, incontri, circostanze apparentemente casuali, proprio come accadeva al tempo di Gaudì. E sono allora queste storie che ci piacerebbe andare a scoprire nell'incontro di oggi, aiutati dai protagonisti. Ve li presento velocemente. Marco Bersanelli, professore di fisica e astrofisica, Università degli Studi di Milano. Chiara Curti, architetto esperto della Sagrada Famiglia, docente e ricercatrice, facoltà Antoni Gaudí di Barcellona, Jordi Faulí, architetto capo della Sagrada Famiglia, e Andrea Mastrovito, scultore e autore dell'Agnus Dei per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Entriamo subito nel vivo del racconto. Jordi, come architetto capo della Sagrada, ti chiederei di introdurci al progetto architettonico della Torre Centrale, la Torre di Gesù Cristo, e alle domande che questa costruzione vi ha posto.
9: La Torre di Gesù Cristo è la più alta della Sagrada Famiglia e si trova al centro della Chiesa, sopra il transetto. È la torre più alta di un gruppo di 18 torri, ora 14, che crescono in altezza verso il centro, passando dai 98 metri ai 172,5 metri della Torre di Gesù Cristo. La Torre di Gesù Cristo è circondata dalle quattro torri degli evangelisti. Sulle tre facciate di accesso dalla strada si trovano i 12 campanili degli apostoli. Il loro perimetro racchiude le torri centrali, che le quali la Torre della Madonna, situata sopra l'abside. La Torre di Gesù Cristo è al centro perché desideriamo, come Gaudí, che Gesù sia il centro della nostra vita. Il tutto ci invita a guardare in alto, ci solleva il cuore. La Torre di Gesù Cristo ha la sua base a 85 metri. È composta da 12 paraboloidi uniti che convergono nella parte più alta verso un vertice. La sua geometria deriva dalla cupola della sacrestia che Gaudí lasciò come modello per le torri centrali. Le 6 torri centrali sono state infatti progettate attraverso una trasformazione parametrica della cupola della sacrestia. La cupola della sacrestia diventa così anche l'origine geometrica della torre. Sulle superfici dei 12 paraboloidi si aprono 396 finestre triangolari dai bordi sporgenti negli angoli, costruito in porfido rosso che evoca la sangue di Cristo. Possiamo distinguere la torre in tre parti: il corpo principale, il terminale e la croce. Le tre parti sono riconoscibili sia dall'esterno sia dall'interno. Alla sommità del terminale si possono leggere le lodi a Cristo. Tu solo Santus, tu solo Signore, tu solo Dominus, tu solo Altissimus. Il profilo delle 18 torri è continuo fino al terminale e così con continuità con il terminale. E il terminale si rivela la dedicazione di ciascuna torre. La Torre di Gesù Cristo termina invece con la croce a quattro braccia. Il terminale delle 12 torri campanarie della facciata sono una composizione geometrica degli attributi episcopali. Il pastorale con il suo nodo, l'anello episcopale, la mitra e la croce, insieme all'iniziale dell'Apostolo. Gaudí costruì il terminale della prima torre, della torre dell'Apostolo Barnabà, con una struttura interna di cemento armato, che allora era un materiale innovativo nella costruzione del momento. Seguendo il metodo di Gaudí, all'inizio del progetto esecutivo delle torri, del progetto delle torri, del torre centrale, abbiamo studiato insieme con grandi ingegneri e architetti se la tecnologia odierna permettesse di attribuire alla pietra un ruolo strutturale nella costruzione della torre. Era necessario mantenere un spessore e un peso ragionevoli per non sovraccaricare né la struttura della colonna inclinata che la sostengo e la fondamenta. Se ci chiediamo con quale soluzione strutturale si è stata realizzata la torre, vediamo che gli elementi in pietra della superficie sono precompressi mediante barre d'acciaio interna che conferiscono al sistema una grande resistenza e uniscono tra loro i diversi elementi. La struttura è quindi costituita da pietra, la pelle, acciaio e cemento armato, questi due elementi collocati solo all'angolo di unione tra i pannelli di pietra. La struttura può così resistere all'azione del vento e del sisma, secondo quanto stabilito dalla normativa attuale, e permettere inoltre di costruire la torre mediante grandi pannelli. Gaudí, al suo tempo, aveva immaginato dei piani orizzontali all'interno della torre per irrigidirne la superficie. Oggi questi piani non sono più necessari e possiamo così godere di un unico spazio verticale di circa 60 metri di altezza, come è già avvenuto nella precedente costruzione della Torre di Maria, dell'abside. All'interno della Torre di Gesù troviamo al centro dello spazio la scala e l'ascensore che conducono alla croce, inserite in una costruzione in pietra dal profilo iperbolico al cui culmine si trova con la pelle della torre. Abbiamo ritenuto che, come avviene nel resto della Sacra Famiglia, fosse opportuno dare a questo spazio un contenuto simbolico. Un giorno chiesi allo scultore Ezzurro Soto che cosa gli sembrasse giusto rappresentare sulle le pareti di questo spazio di 60 metri d'altezza. Senza pensarsi troppo, rispose: il firmamento, la creazione. Uno dei nostri architetti così propose poi che i tre spazi interni della torre potesse accogliere una espressione artistica della frase di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. La Commissione Teologica ritenne appropriato entrambi proposti e redasse un programma teologico e cristologico nel quale si proponeva di rappresentare nei diversi spazi interni, nei tre spazi interni della torre e della croce, scene del Vangelo capaci di illustrare le tre parti della frase con cui Cristo si presenta. Così, alla base del firmamento saranno collocate 12 scene della vita di Gesù che mostrano come ci chiede di amare. Per esempio, la parabola del buon samaritano, l'amore per il nemici o la lavanda del piede. Per quanto riguarda invece il firmamento, era necessario orientare l'opera artistica in una forma adeguata al nostro tempo e coerente con l'espressività architettonica dello spazio. Sul suggerimento dell'architetta Chiara Curti, invitammo l'astrofisico Marco Bersanelli affinché potesse spiegare agli architetti e all'artista che cosa sappiamo oggi del firmamento.
8: Dunque, di fronte a questa domanda, come rappresentare il firmamento all'interno della torre tenendo conto delle conoscenze ultime in materia di universo, viene invitato nel cantiere della Basilica l'astrofisico Marco Bersanelli. Marco, ci racconti come ha preso forma la tua proposta in risposta a questa domanda nel dialogo con la cosmologia contemporanea?
10: Ecco, sì, il mio coinvolgimento con questa incredibile storia è cominciato proprio così. Era il giugno del 2013, Jordi mi ha invitato a incontrare la sua equipe di architetti e di artisti, tra cui Azzurro Sotò, per discutere appunto di questa rappresentazione dell'universo nella Torre di Gesù Cristo. Era evidentemente per me un invito sorprendente a dir poco, con due antefatti. Il primo è appunto, come già detto, Chiara mi aveva già anticipato questa possibilità, avendo lei fatto da tramite per questo invito. E poi, pochi mesi prima, marzo 2013, avevamo pubblicato i primi risultati della missione Planck, missione spaziale a cui avevo lavorato da circa 20 anni a quell'epoca, che consolidavano la nostra visione dell'universo e in particolare precisavano la forma dell'espansione dell'universo. Ecco, la rappresentazione del cosmo negli edifici sacri è un fatto tradizionale. E nelle chiese medievali in particolare spesso la cupola rappresentava in modo esplicito il firmamento e la volta celeste, proprio il segno della creazione, e le cattedrali avevano di per sé una dimensione cosmica. La forma sferica della cupola delle grandi cattedrali rifletteva direttamente la visione cosmologica del tempo, dell'epoca medievale, quindi una visione di un universo geocentrico con la Terra ben fissa al centro dell'universo e immobile, secondo lo schema tolemaico dell'epoca, in cui le sfere celesti ruotano intorno a questo corpo centrale che è la nostra Terra. Quando Dante dice l'amor che muove il sole e le altre stelle, è questa immagine di universo che ha in mente, è il movimento delle sfere celesti. Ora però l'architettura delle torri di Gaudì evidentemente è del tutto diversa da questa forma sferica. Quindi anche la Torre di Gesù Cristo era completamente incompatibile con questa rappresentazione di un cosmo di quel tipo. E d'altra parte, appunto, come diceva Jordi, la nostra visione dell'universo è cambiata radicalmente dall'epoca medievale. E quindi in questi dialoghi, in questi incontri, la domanda era: qual è la forma dell'universo secondo la cosmologia di oggi? Possiamo parlare di una forma dell'universo? E questa forma può trovare una rappresentazione naturale in questa architettura? Ecco, quindi la domanda è questa, no? Qual è la visione del cosmo che noi abbiamo? Qui rivediamo il cielo stellato, lo stesso cielo di 7 secoli fa, perché è sempre quello, ma oggi sappiamo che le stelle non sono incastonate su una sfera che ci gira intorno, ma si trovano a distanze enormi, distribuite nello spazio. E nel loro insieme le stelle formano delle famiglie che contano centinaia di miliardi di stelle. Una di queste è la nostra galassia, la Via Lattea. Se noi potessimo vedere la nostra galassia dall'esterno, la vedremmo più o meno così. Questa è una galassia M101, un'altra galassia simile alla nostra, e qui vediamo nel loro insieme qualcosa come 500 miliardi di stelle, a una distanza immensa. Ma l'universo a sua volta contiene un numero immenso di galassie. E se pensate a questa immagine recentissima del James Webb Space Telescope, in questa immagine quasi ogni punto di luce è un'intera galassia. E se noi guardassimo in qualunque altra direzione del cielo, vedremmo una scena simile a questa. L'universo è un oceano di galassie pressoché uniforme. E alcune delle galassie che vediamo in questa immagine sono fra le più lontane che conosciamo, e la loro luce ha viaggiato per 12 o 13 miliardi di anni prima di arrivare a noi. E dunque le vediamo come erano nel lontano passato. Più osserviamo lontano nello spazio e più andiamo indietro nel tempo. Ma c'è una luce che ci arriva ancora da più lontano di quelle lontane galassie. Ed è quella che noi, appunto, con la missione Planck abbiamo osservato. Quel fondo nero che a noi appare nero del cielo, in realtà brilla della luce più remota dell'universo, la prima luce dell'universo che con la missione Planck abbiamo mappato su tutta quanta la sfera celeste, e qui la vediamo nel suo dettaglio. Ci parla, ci porta il messaggio di un universo di 14 miliardi di anni fa, prima ancora che iniziasse a formarsi le prime stelle, le prime galassie, i pianeti e quant'altro. E studiando quelle lievi increspature che vediamo in questa scala di colore, è stato possibile determinare con precisione i parametri che spiegano, che descrivono l'espansione dell'universo. E così possiamo raccontare una storia di miliardi di anni a partire da quell'universo quasi uniforme fino a formare appunto tutte le strutture. Un gioco tra l'espansione dell'universo e la gravità che tende appunto a coagulare la materia e a formare la ricchezza dell'universo che viviamo oggi. Ecco, noi possiamo rappresentare questa storia cosmica in una curva molto semplice e molto importante. Vedete, sull'asse orizzontale abbiamo il tempo in miliardi di anni e sull'asse verticale abbiamo lo spazio che si espande. E fra tutte le soluzioni possibili date dalla teoria della relatività di Einstein, grazie ai parametri misurati con Planck, possiamo dire che la curva effettivamente rappresenta il nostro universo è la curva arancione, la più esterna. Ecco, ci dice che il nostro universo inizia 13,8 miliardi di anni fa, il nostro presente è in quel punto rosso e la forma della curva rappresenta proprio l'espansione cosmica. Ecco, cosa c'entra tutto questo con la Sagrada Famiglia? Quando abbiamo fatto questo dialogo che mi hanno invitato lì, ho raccontato loro queste cose e qui c'è, ecco, il mio minuscolo, invisibile granellino di sabbia di contributo a questa grande cosa che è la Sagrada Famiglia, che è non una cosa che ho fatto io, un progetto che ho fatto io, ma semplicemente essermi accorto di qualcosa che avevo davanti ai miei occhi. E cioè mi è tornato in mente appunto che in questa curva in cui noi possiamo rappresentare la storia dell'universo, ripensando a questa forma della torre, mi è tornata in mente proprio quella stessa curva. Perché se noi rappresentiamo l'asse del tempo anziché in orizzontale, in verticale, e ruotiamo questa curva intorno a questo asse, abbiamo una geometria che in modo naturale ci rappresenta questa architettura. E allora in questo modo cosa succede? Che l'origine viene a essere nel vertice, il presente, il qui e ora nella base, e la forma della torre è data proprio dall'espansione dell'universo. E dunque diventa così naturale il suggerimento, no? Che è venuto quello di rappresentare l'intera storia dell'universo per simboli, per elementi artistici, dalla prima luce alla formazione delle galassie, delle strutture, fino all'universo presente. E c'è qualcosa di nuovo in questa visione, no? Perché la creazione, come in Galla Placidia, no? Le stelle sono la creazione, ma quella è la creazione solo nello spazio, perché quella era l'immagine di universo antico, greco in realtà, no? Quello che oggi è diverso, radicalmente diverso, è che noi conosciamo una creazione nello spazio e nel tempo, cioè la creazione è un divenire. E dunque qui abbiamo tutto lo spazio e tutto il tempo dell'universo. L'asse verticale rappresenta proprio il tempo. Anche il tempo, no, dice Sant'Agostino, è parte della creazione. E dunque la croce che viene a essere a questo punto nel vertice. E questo è bello, no? Perché è l'inizio del tempo. Ma potrebbe essere un po' riduttivo. L'altra cosa che ci colpisce è che, vedete, in qualche modo, nel caso della Sagrada Famiglia, la croce non è un punto attaccato a una struttura esterna, è come se fosse in continuità. E questo ci dice che il Creatore è presente in ogni istante del tempo, è il mistero che fa tutte le cose ora, come nel primo istante. Ogni istante è creato. E dunque è bello vedere questa architettura in cui la croce è unita proprio a questo divenire dell'universo. Il Creatore è presente all'inizio come in ogni istante. E alla base della torre, come diceva Jordi un attimo fa, saranno rappresentate le scene della storia di Gesù, ma anche questo è perfettamente coerente, perché su questa scala cosmica 2000 anni sono molto meno dello spessore della linea rossa che ho disegnato. Il mistero è presente in ogni istante del tempo cosmico, ma ci ha sorpreso, entrando in un punto del tempo e dello spazio, che è il presente, il tempo dell'uomo, è il nostro presente. E dunque, appunto, come la cupola delle cattedrali medievali narrava l'amor che muove il sole e le altre stelle, così la Sagrada Famiglia ci parla di quello stesso amore che muove l'universo, un universo molto più vasto, che oggi conosciamo molto più in profondità di allora. Ci parla di un amore che dà l'essere a tutte le cose in ogni istante e accompagna il cosmo nel suo dilatarsi, nel suo continuo divenire. Un divenire che ormai è definitivamente abitato dalla presenza del mistero che si è curvato sulla sua creazione diventando una presenza umana nell'avvenimento di Gesù Cristo, il Dio fatto uomo.
8: A questo punto, individuata la chiave cosmologica con la rappresentazione, abbiamo visto, non solo dello spazio ma anche di tutto il tempo dell'universo, la questione diventa come far sì che questa intuizione possa diventare colore, materia e simbolo all'interno della torre. Jordi, ci aiuti ora a ripercorrere come questa intuizione di Marco è diventata progetto artistico e architettonico.
9: Il firmamento dell'interno della Torre di Gesù Cristo è un'opera dell'artista Ciro Sotto, realizzata nel laboratorio Comella, vicino a Barcellona. Come ha spiegato Marco Bersanelli, nella parte più alta, dove si intersecano la 12 sezione parabolica con la scala, si rappresenta la prima luce e che resta attraverso colori bianco, rossi, e viola, e scendendo verso il basso, accompagnano poco a poco tonalità di blu sempre più intensa. Nei blu emergono anche altri colori, i colori della creazione, della galassia. Sotto vuole che questi colori fossero collegati all'orientamento stesso della torre. Così, nelle sezioni rivolte verso la facciata della Natività si trovano tonalità verdi. Tonalità luminosa sono invece orientate verso la facciata della Gloria. Tonalità rossastre verso la facciata della Passione, mentre stella d'oro si orienta verso la torre della Vergine Maria. A metà, importante, a metà dell'altezza dello spazio, seguendo un movimento leggermente elicoidale, macchie dorate passano da una sezione all'altra, testimoniando la presenza dello Spirito Santo nel mondo. Una molto buona idea di Soto. Tutto questo spazio rappresenta la creazione di Dio Trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'artista e gli artigiani hanno sviluppato una tecnica di ceramica smaltata dal risultato simile all'acquarello, probabilmente utilizzata per la prima volta in questa forma. Hanno ottenuto questo effetto organizzando le tessere triangolari in grande superficie parabolica lunghe 5 metri, disposti su un tavolo sulle quali il colore veniva applicato con l'aiuto di spongia e acqua, che permettevano di mescolare e diluire le diverse tonalità. Fu una collaborazione straordinaria tra artista e artigiani, insieme agli architetti e al laboratorio degli artisti della Sagrada Famiglia. Il terminale, la parte superiore, contiene una nuova scala luminosa e trasparente in acciaio e vetro che porterà al centro della croce. Questo spazio è rivestito di piastrelle bianche con tonalità bluastre e dorata, disposto secondo la linea recta generatrice dell'iperboloide dell'interiore. Lo spazio rappresenta l'essenza di Dio. Gaudí definisce la croce negli album del Tempio con questa parola: gravitando sulle le quattro colonne molto alte del transetto, il grande Tiburio sarà sollevato e sormontato a 160 e dopo 176 metri da una croce grandiosa con quattro braccia scalanati per poter osservare il panorama. Al centro ci sarà l'agnello divino. La croce sarà di cristallo e durante il giorno rifletterà la luce del sole e di notte, tramite potente fari, proietterà raggi di luce sulla città. Gaudí pensò i bracci della croce a partire dalla stessa geometria già utilizzata per le colonne della navata, risultato di doppia rotazione elicoidale. Conserviamo un piccolo calco in gesso di una croce a due braccia con questo sistema geometrico. l'estremità sia delle quattro braccia, sia del fusto della croce, hanno sezione quadrata, attraverso una doppia rotazione elicoidale il quadrato si trasforma progressivamente in ottagoni man mano che si avvicinano al nucleo della croce. Qui le diverse superfici si uniscono collegando tra loro questi ottagoni centrali. La finestra hanno il loro punto di generazione nel nucleo della croce e si allargano verso l'estremità delle quattro braccia, seguendo la curva elicoidale determinata dalla doppia rotazione. Si estendono verso le punte. Le quattro finestre che si trovano nel braccio inferiore illuminano la scala di accesso. Le otto finestre del quattro bracci orizzontali ci permettiamo, invece, di vedere il panorama. Come si legge nella descrizione della croce, Gaudí invita a guardare l'intorno della Sagrada Famiglia e della città e a considerare ciò che vediamo, a pensare alla persona che vivono intorno a noi e che Gesù ci chiede di amare. Secondo la descrizione di Gaudí, e quando mostriamo il modello originale di altri elementi come le finestre, Gaudí sulle superfici curva di linea recta venivano prodotti da diverse aziende e laboratori in Catalogna. La struttura e l'assemblaggio della croce furono realizzati in Germania come il trasporto del pesce a Barcellona. La ultima peça collocata il 20 di febbraio. La croce, testimonianza della presenza di Cristo nella città, si estende in tutte le direzioni attraverso le sue quattro braccia. Abbraccia tutti, invita tutti a seguire Gesù, comunica speranza e pace. La torre e la croce sono state benedette da Sua Santità Leone XIV il 10 giugno, 100 anni dalla morte di Gaudí. Naomelia, Sa Santità, ha detto: in questa notte, dunque, la croce di Cristo che incorona questa basilica è la croce degli ultimi che diventano primi, del peccatore che diventiamo santi, dei morti che risorgono. Raggi di luce.

0: Come previsto dal regolamento del concorso, l'agnello sarà interamente visibile dall'interno della croce, mentre all'esterno la sua presenza sarà percepita attraverso le finestre. Sono molto grato ad Andrea Mastrovito per il suo lavoro e per la grande serietà e l'entusiasmo con cui lo ha stipulato. Il rapporto con lui e con gli artigiani Reducci, eccellenti esecutori dell'opera, è stato straordinario. L'architetto Mauricio Cortés, dell'Ufficio della Sacra Famiglia, è stato direttore esecutivo della Croce. Grazie.
1: Andrea, com'è che tu, scultore bergamasco, finisci in un cantiere catalano? Ci racconti la genesi, la costruzione e il significato di questo agnello di Dio posizionato nella parte centrale della croce?
2: Salve a tutti. La cosa più bella è che io non sono neanche uno scultore, tra l'altro. Grazie Jordi, grazie per questa introduzione fantastica. Sì, io finisco lì, pur non essendo scultore. Come artista parto dal disegno, realizzo performance, realizzo installazioni, film, animazioni, qualsiasi cosa tranne le sculture. Invece è capitato che questa volta mi venisse chiesta proprio una scultura. Ma partiamo da questa bellissima architettura che è l'Winter Garden a Grassobbio, provincia di Bergamo. È esattamente davanti al mio studio. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, a Bergamo c'è l'Atalanta, come tutti sapete. E questo è solitamente l'hotel in cui vanno tutte le squadre avversarie dell'Atalanta, quindi un hotel in cui spesso noi andiamo spesso per disturbarle. Questo hotel, perché ve lo faccio vedere, non perché sia particolarmente bello rispetto alla Sagrada Famiglia, ma il fatto è che appunto in quei giorni io anche a me è successo di giugno del 2023, 10 anni dopo Marco, qualcuno mi chiamò e mi disse: guarda, c'è la possibilità che il tuo nome venga inserito fra i candidati per realizzare qualcosa all'interno della Sagrada Famiglia. Allora Jordi mi mandò un invito, andai a trovarli in Sagrada, mostrai un po' il mio lavoro, mi dissero: ok, dai, farai parte del concorso. E il concorso iniziò, penso, verso autunno del 2023. Io a fine gennaio 2024 non avevo ancora cominciato a fare niente, perché avevo parecchie mostre, avevo mia moglie incinta e i due gemelli, avevo Mattia James, che detto Gianluca Scamacca, detto appunto così, che giocava a calcio in casa, e io non riuscivo neanche a concentrarmi. Allora ho chiamato mia moglie, ho detto: vabbè, facciamo così, io a un certo punto devo mettere la testa su questo progetto, vado in hotel da solo stasera. Con chi? No, ho detto da solo. Infatti gli ho mandato una foto della camera, la camera era vuota, vabbè, poteva essersi nascosto da tutte le altre parti, che chiunque ci fosse con me. Comunque andai in hotel e mi portai dietro, proprio l'hotel esattamente davanti allo studio, mi portai dietro molti dei libri che avevo in studio, mi portai dietro un libro di Jordi, mi portai dietro tanti libri che parlavano di Gaudì. Io ho questa capacità straordinaria di non leggere i libri ma di guardare le immagini, ce l'hanno tantissimi, credo. E così, guardando queste immagini, studiando, a un certo punto mi capitò in mano uno dei libri che avevo portato con me, che era questo libro di Marco Bersanelli, Il grande spettacolo del cielo. Io Marco non lo conoscevo, è la mia ignoranza grandissima. E questo libro, e qua la bellezza di tutto questo, è che il tema di questo incontro è l'amore che muove il sole e le altre stelle. In realtà in questo caso per me è stata l'amicizia che ha mosso il sole e le altre stelle, perché questo libro mi è stato prestato da un'amica, Laura Mattioli, a New York una sera. Mi dice: guarda, mio figlio mi ha regalato questo libro, lo sto leggendo, e parla della Sagrada Famiglia. Ho detto: vabbè, lo metto tra i tanti libri che devo leggere. Quella sera comincio a sfogliarlo, lo leggo, finalmente comincio anche a leggere, imparo a leggere quella sera praticamente, e capisco tutto quello che... Tra l'altro sono contentissimo di essere qua oggi, perché Jordi e Marco hanno già raccontato tutta la questione architettonica e scientifica, quindi non devo raccontarla io, che ovviamente sono il meno in grado di farlo. E quindi leggo tutto quello che vi ha appena mostrato Marco e mi viene come un'intuizione.

cavoli, non avevo nessuna idea di come cominciare a lavorare, soprattutto su uno spazio tridimensionale, creare una scultura, e faccio un disegno bellissimo. Questo. Raggi gamma, sì, ho cominciato a avere. Tra l'altro ricordo che stavo guardando una partita anche quella sera lì, c'era Roma-Empoli, purtroppo vinse la Roma 4-0, credo. Comunque arrivavamo davanti alla Roma a fine campionato. Diciamo, io ero lì che cercavo qualcosa, qualche immagine, entro di me, leggo il libro di Marco e leggo di questo fondo cosmico di microonde, questi raggi, questa luce iniziale, e capisco che io devo mettere qualcosa che abbia a che fare con la luce, con questa energia primordiale, con qualcosa che noi non possiamo conoscere, appunto quel qualcosa che è al di là di tutto, all'inizio di tutto, e comincio a butto giù questi schizzi, sono praticamente un cerchio, leggendo un cerchio da cui partono dei raggi, e leggendo appunto il libro di Jordi mi ero reso conto che tutta la Sagrada Famiglia era creata attraverso paraboloidi e iperboloidi, e comincio a disegnare questi raggi a forma di iperboloide. Cos'è un iperboloide? Prendete un cilindro fatto di fili, lo ruotate su se stesso e ottenete una forma che sembra una curva, in pratica è creata da tante linee rette che però danno l'idea di una curva. Prendo questo iperboloide, lo taglio a metà, faccio questo schizzetto e ci metto dentro l'agnello e dico, ma chissà se funziona. Arrivo a casa, comincio ad andarci avanti, ci lavoro, faccio un po' di schizzi, rendo l'iperboloide un pochino meno duro, lo allungo dei raggi di qua e di là, e mi rendo conto che questa cosa assomiglia a qualcosa che ho già visto. Ho detto, a cosa assomiglia questa cosa? Non lo so, ci penso ancora un po'. Comincio a pensare all'agnello. L'agnello deve essere fatto di un materiale che risponde alla luce, quindi il vetro. Il vetro è oro, chiaramente, avete visto i raggi, sono dorati, ritorno indietro, e l'agnello, comincio a pensarlo come un grumo di pezzi di luce. Perché di pezzetti? Per tantissimi motivi. Uno, alcuni ve li racconterò alla fine del mio intervento, fra 7 minuti. Il primo ovviamente è un riferimento al Trencadís di Gaudí, ovvero questi mosaici fatti di tanti pezzi di ceramica, in questo caso di vetro, trovati e riutilizzati, quindi un modo per ridar vita anche al materiale. Perché è frammentato? È frammentato perché volevo far sì che questo agnello fosse anche un simbolo un po' della nostra vita, che in questo momento è continuamente frammentata in migliaia di piccole immagini che vediamo su questi maledetti schermi che abbiamo in tasca, e soprattutto una vita, la nostra, contemporanea, completamente frammentata in mille cose da fare, non sono più scandite dal sole, ma scandite dal tempo che abbiamo sempre in tasca. Ma soprattutto il motivo fondamentale era che questa frammentazione mi doveva ricordare una sorta di grumo, se i raggi erano una sorta di energia, questa frammentazione era riportare un grumo di energia originaria, qualcosa che non aveva ancora forma e che poi, come ha spiegato Marco, ha preso la forma delle galassie e dell'universo. E appunto lavoravo a questo, poi ho cominciato a fare a chi era capace degli schizzi a 3D. Ho pensato a questa immagine così bianca, luminosa, quei raggi di cui vi dicevo prima, e mi è venuto in mente effettivamente che qualcosa l'avevo già visto del genere, ed era l'estasi di Santa Teresa del Bernini, e quindi i raggi hanno cominciato a prendere quella forma dorata, e al contempo c'è dentro quest'opera, avete questa scultura, tra l'altro Santa Teresa viene chiamata la sposa dell'agnello, quindi l'agnello di Dio bianco, luminoso, che reagisce alla luce come Santa Teresa, che viene trafitta, anche l'agnello ovviamente è trafitto, infatti poi vedrete nei dettagli che anche il suo bel taglio sul collo, quindi come vedete l'agnello viene posizionato all'interno di questa struttura semi iperboloide, alla stessa maniera in cui Santa Teresa è colpita dalla luce di questi raggi. Un altro riferimento poi fondamentale per lo sviluppo di questo progetto fu la presenza di questo mosaico che raffigura proprio sopra l'altare, nella Sagrada Famiglia, Dio Padre è raffigurato con questa sorta di, lo vedete bene qui, questo triangolo dorato, realizzato anche su mosaico, e questa forma di triangolo dorato dava forma proprio a questo incrocio, come vedete il triangolo del Dio Padre è realizzato proprio attraverso l'incrocio di vari raggi dei vari iperboloidi che compongono la volta della Sagrada. Ho ripreso anche quello, e come terzo spunto mi sono rifatto proprio al baldacchino di Gesù Cristo che sta sopra l'altare, quindi voi avete l'altare nella Sagrada Famiglia, il baldacchino di Gesù Cristo, Dio Padre, e poi sopra la torre, esattamente in linea, la torre di Gesù Cristo con in cima l'agnello. Quindi quest'idea, ho detto, cominciamo a prendere qualcosa, questa sorta di cappello da cui partono delle luci, perché delle luci, qui vedete nel baldacchino le luci,
Questi raggi dorati in realtà contengono tutti quanti delle scritte che sono tratte dal Nuovo Testamento e raccontano le caratteristiche all'origine del primo progetto dell'Agnello di Dio. Questo fu il bozzetto realizzato velocemente perché i tempi poi erano brevissimi, mentre tra l'altro realizzato benissimo dai miei assistenti, con l'aiuto di mia moglie, mentre io ero in trasferta a Dublino a vedere la finale di Europa League. Subito dopo lo mandammo a Barcellona, con una grande cassa. E aspettammo un mese, due mesi, finché un giorno mi arrivò la chiamata di Jordi, mi suona il cellulare, vedo un numero spagnolo, dico mamma mia, vediamo, e Jordi mi disse: Andrea, sei stato scelto. La prima cosa che feci andai a prendere il disco, il singolo, un maxi singolo di 33 giri, Barcelona, che voi conoscerete senz'altro, cantata da Freddie Mercury, e Montserrat Caballé. La misi sul piatto, mia moglie era in America, incinta, appunto è andata in America a partorire. L'ho chiamata, era anche presto, però ho detto si sveglierà, dai. L'ho chiamata e senza dirle niente ho messo il cellulare sul piatto, vicino al piatto del disco, e è cominciata la canzone che fa "I had this perfect dream and swing your memory", così. Comincia la canzone e dopo 30 secondi sento mia moglie che comincia a urlare: ma cos'è sta roba? E io, niente, poi ho messo giù, poi va bene. Comunque andiamo avanti. Alla fine, negli anni, siamo riusciti a ovviamente a lavorare tantissimo grazie allo studio Reduzzi. Qui vedete Stefano e Lino, straordinari maestri vetrai e maestri d'oratori straordinari. Veramente un applauso, perché sono eccezionali. E siamo riusciti negli ultimi mesi a dar forma veramente a questo agnello, che poi è stato installato per la visita del Papa. Qui vedete, questi dettagli sono le patatine dorate, le chiamavamo noi, questi frammenti luminosi che univano la luce dei raggi dorati alla luce che si rifletteva sull'agnello, no? Ai vari frammenti dell'agnello. Qui vedete sempre Lino e Stefano che portano sull'agnello, l'agnello è rivestito appunto di centinaia e migliaia di pezzetti di vetro ed è stato realizzato in vetro di Murano da Lino, straordinario, che l'ha plasmato a mano a 800 gradi, a mano, con degli strumenti ovviamente, e qui finalmente forse riusciremo anche a vederlo. Ecco, adesso vedrete l'agnello installato, questo è l'agnello, il risultato finale. Grazie. È praticamente come un agnello coronato da questi raggi contengono appunto delle parole, la parola di Dio. Sarò velocissimo adesso perché abbiamo solo un minuto e 15 secondi e vi racconterò anche la parte umana e divina di questo agnello. Questo agnello non è solamente frutto della geometria, della scienza, ma ovviamente ha, come tutto il mio lavoro, ha una forte valenza umana. Io cerco sempre di partire dall'umano per arrivare al sacro, questo non solo nelle tre opere che ho fatto nelle chiese in questi anni, ma anche in tutto il mio lavoro. Vedete questo dettaglio, l'agnello che soffre, l'agnello col taglio. E adesso la prossima immagine, questo chi lo conosce? John Coffey. Avete visto il miglio verde? Bravissimo. Il miglio verde perché? Perché vi ho fatto vedere come sono partito dall'alto, dai riferimenti, da Bernini, dalla geometria, dall'architettura di Gaudì, per realizzare la New Day, ma c'era dentro di me evidentemente anche una questione più bassa, più popolare. Unire l'alto e il basso è sempre qualcosa che caratterizza il mio lavoro. E questo, sono stanco, capo, stanco di andare sempre in giro solo come un passero nella pioggia, stanco di non poter mai avere un amico con me che mi dica dove andiamo, da dove andiamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno a tutti gli altri uomini, stanco di tutto il dolore che io sento, ascolto nel mondo ogni giorno, ce n'è troppo per me, è come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre, continuamente, lo capisci questo? Questo fa parte del monologo finale di John Coffey. E mesi dopo aver realizzato la News Day mi resi conto che forse una delle idee fondamentali per realizzare questo agnello, in cui tutti i pezzi di vetro rappresentano in pratica le ferite che il Cristo, quindi il male del mondo, che il Cristo si prende sulla croce. Tutte queste migliaia e migliaia di pezzi, che sono presi da bicchieri rotti, rappresentano le ferite del Cristo. E quindi questa idea non viene solamente dalla religione, non viene solo dall'arte, ma arriva anche dalla cultura popolare. E ancora, vi dico, questo agnello è intoccabile, perché il sacro in certi è inconoscibile, è intangibile, non si può toccare. E chi lo vuole toccare ovviamente lo usa male e si fa male. Adesso uno dei riferimenti che noi abbiamo, cos'è questa? Indiana Jones, il predatore dell'arca perduta. Vi ricordate cosa succede a chi apre l'arca perduta e vuole farne un cattivo utilizzo, no? Ecco, lui non fa una bella fine, tutti i suoi compari non fanno una bella fine. E ancora, se prendiamo Indiana Jones, quando va nel terzo episodio,
beve dal Sacro Graal perché vuole usarlo e finisce male anche lui. E quindi questa idea anche dell'agnello che non poteva essere toccato, che deve essere usato bene, questa religione che deve essere utilizzata, non può essere utilizzata, nasce anche da questo. E poi in ultimo, finisco velocemente, l'agnello ha una scritta su di sé realizzata col fosforo che si attiva al momento del tramonto della notte. E questa scritta è la seguente: Ecce Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È scritta prendendo il papiro 66, l'originale di Giovanni in greco unciale antico, e questa idea di questa scritta luminosa deriva anch'essa in realtà da un film che vidi tanti anni fa, che è i 10 comandamenti. E se voi ci pensate, la parola di Dio venne incisa nella pietra all'epoca e viene incisa luminosa e risplende ancora oggi dentro l'agnello di Dio. Ciao a tutti.

Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera ad Andrea Domaschio. Rincari energetici mondiali. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti registrano oggi un forte calo, mentre i leader del G7 sono oggi riuniti in videoconferenza per coordinare le azioni che possano ridurre i prezzi dei carburanti, dopo che l'Unione Europea ha annunciato che rilascerà 100 milioni di barili di scorte nei prossimi 4 mesi. Il West Texas Intermediate cala del 4% a 89,15 dollari al barile, dopo aver toccato un ribasso anche del 5%, mentre il Brent europeo scende del 2,6% a 99,63 dollari al barile, dopo diversi giorni di scambi al di sopra della soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Sanità pubblica: sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quindi diventano operativi i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, che devono essere assicurati a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. Varie le novità e le aggiunte positive.
2: Dall'ampliamento degli screening neonatali all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei LEA, ovvero le prestazioni mediche che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini in modo gratuito o dietro il pagamento di un ticket. Circa 800 nuovi servizi e terapie. Viene inserito lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale e viene esteso a nuove malattie genetiche e metaboliche. Per il tumore della mammella e dell'ovaio viene aggiunto un programma di screening e sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare con l'allargamento di una serie di esami strumentali. L'aggiornamento dei LEA interviene anche nel campo dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con una terapia psicoeducazionale individuale e collettiva. Per quanto riguarda le malattie croniche invalidanti, rientrano nelle esenzioni, parziali o totali, la fibromialgia, idrosadenite e micobatteriosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È morta Biljana Plavšić, l'ex presidente della Repubblica Srpska, condannata per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, nota come la Lady di Ferro. Si consegnò al Tribunale Penale Internazionale delle Nazioni Unite all'Aia nel 2001 dopo aver appreso di essere oggetto di un'incriminazione segreta. Nel 2003 fu condannata a 11 anni di carcere dopo aver ammesso di aver svolto un ruolo di primo piano nella campagna di persecuzione contro croati e musulmani bosgnacchi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Biljana Plavšić è morta a Belgrado e sarà sepolta a Banja Luka, capitale della Bosnia, secondo quanto riportato oggi dall'emittente televisiva pubblica serbo-bosniaca RTRS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
6: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Attorno a quelli che temono Dio, l'angelo si accampa e li salva.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Attorno a quelli che temono Dio, l'angelo si accampa e li salva.
1: Viva il Signore! L'angelo suo mi ha custodito.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
3: Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
4: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
3: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
4: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
3: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
4: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Viva il Signore! L'angelo suo mi ha custodito.
1: Benedite Dio nei cieli, rendete grazie davanti ai viventi. Ha rivelato a voi la sua misericordia.

0: Dio nei cieli, rendete grazie davanti ai viventi, ha rivelato a voi la sua misericordia.
1: Venne un angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi.

0: Ai suoi angeli ti ha affidato, custodiranno la tua via.
1: Ai suoi angeli ti ha affidato, custodiranno la tua via.
0: Ti porteranno sulle loro mani,
1: custodiranno la tua via.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ai suoi angeli ti ha affidato, custodiranno la tua via.
2: I loro angeli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli.

0: sempre il volto del Padre mio che è nei cieli.
1: Sia benedetto Dio che nella sua provvidenza ci ha affidati ai suoi angeli perché ci custodiscano nel nostro cammino. Uniti nella lode della sera, diciamo con fede:
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: O Dio, che hai costituito gli angeli annunziatori delle tue opere meravigliose, fa che ci aiutino a proclamare con le parole e la vita le tue grandezze.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: O Signore Altissimo, che gli angeli acclamano e lodano senza posa, fa che tutti si uniscano alla lode perenne che ti innalza la Chiesa.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Tu che comandi agli angeli di custodire i tuoi fedeli, fa che i viaggiatori e gli esuli tornino felicemente alle loro case.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Tu che hai affidato agli angeli l'annunzio di pace, fa che portino la pace su tutta la terra.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Quando manderai gli angeli a riunire gli uomini dai quattro angoli della terra, fa che tutti i tuoi figli siano introdotti nell'assemblea degli eletti.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Emergenza energetica mondiale. L'Europa sblocca 100 milioni di barili di scorte dopo le minacce di Trump, ma la Cina chiude tutti i rubinetti verso l'esterno. Prezzo del petrolio in calo ovunque, ma in Italia il gas rincara per i più vulnerabili. Medio Oriente continua a scuotere governi e opinione pubblica. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai poteva essere una strage terroristica. Intanto nel Mediterraneo orientale arriva un'altra portaerei statunitense. Oggi è la giornata dei nonni, risorsa sempre più fondamentale per le famiglie. In Italia un esercito del bene che conta oltre 12 milioni di persone, determinante per nipotini e genitori, ma anche sempre più social e al passo con la tecnologia. Buonasera da Andrea Domaschio. Resta in primo piano la crisi energetica globale condizionata da guerre e tensioni nelle aree più critiche del pianeta. Prezzi del petrolio oggi in calo sui mercati americani e europei. G7 in videoconferenza che coinvolge l'Europa nel rilascio di milioni di barili di scorte. Ma la situazione resta molto problematica per cittadini e famiglie, soprattutto per i nuclei che avrebbero più bisogno di tutele contro i rincari. Beatrice Bossi.
2: L'aumento del costo del gas non risparmia neanche i più vulnerabili. A settembre l'autorità di regolazione per l'energia ha calcolato una crescita del 12,7% rispetto al mese precedente. Le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo, si legge nella nota tradotta in numeri dal Codacons. Si tratta di 201 euro in più ogni anno, dice l'Associazione dei consumatori, solo per la bolletta del gas. Sembra andare meglio leggendo i listini invece per il carburante: 2,06 euro al litro per la benzina e 2,26 per il diesel. Il governo ha prolungato le nuove agevolazioni fino al 31 ottobre con possibili estensioni fino alla fine dell'anno, ma anche le compagnie fanno la loro parte. Eni oggi ha annunciato un ulteriore sconto del 20% per agricoltori e pescatori. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E a Roma sta iniziando proprio in questi minuti un consiglio dei ministri decisamente impegnativo per il governo. In primo piano i provvedimenti appunto per arginare caro energia e inflazione, e poi l'esame del possibile scostamento nel documento di programmazione economico-finanziaria. Facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi col collega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, sì, siamo in attesa dell'inizio del Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica, primo atto della lunga corsa che porta poi alla manovra per il 2027. Tra le misure si pensa all'ecobonus al 65% per le prime case, interventi anche sull'IRPEF e, come dicevi, lo scostamento di bilancio che sarà poi approvato dal Parlamento. Si parla intorno dei 14 miliardi CDM presieduto dalla Premier Meloni, ovviamente, che nel pomeriggio ha partecipato invece al vertice del G7 in videoconferenza convocato dal Presidente Macron sulla crisi energetica. Bene, previsti fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche europee in 4 mesi, l'obiettivo sarà raggiunto, assicurano i grandi della terra, attraverso l'impegno a rendere più flessibile la produzione sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, coordinare dunque le misure per stabilizzare la fornitura di energia. Ribadito il no a restrizioni o divieti sull'esportazione di carburanti, si sarebbe raggiunta anche un'intesa per far uscire le forniture fuori dallo stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, ma intanto aumentano le pressioni sui mercati energetici mondiali dopo che Pechino ha bloccato le esportazioni di prodotti petroliferi a ottobre. Sentiamo Chiara Placenti.
4: La Cina ha sospeso a ottobre le esportazioni al di fuori di Hong Kong e Macao per preservare le scorte domestiche, visto che la crisi di Hormuz perdura. Pechino aveva già limitato le esportazioni a marzo con l'inizio della guerra nel Golfo, allentando poi le restrizioni per assumere decisioni mese a mese. A settembre la Repubblica Popolare ha esportato 1,4 milioni di tonnellate di diesel, 500.000 tonnellate di benzina e 2 milioni di tonnellate di carburante per aerei. I più colpiti sono Singapore, Malesia, Australia, Vietnam, Bangladesh e Filippine, che acquistano regolarmente regolarmente prodotti raffinati cinesi, ma le ricadute saranno globali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E torniamo in Europa, dove la guerra in Ucraina continua sempre più crudele e cruenta. Secondo il presidente Zelensky, il suo omologo russo Putin avrebbe dato ordine alle sue truppe di non rispettare nemmeno le più basilari regole di guerra. Fabio Bolzetta.
5: Gli attacchi russi martellano la capitale ucraina, secondo bombardamento in meno di 24 ore al ponte sud sul Dnipro. Resistiamo, ma il nemico sta facendo a pezzi Kiev, il grido del sindaco Klitschko. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione ucraina della Poltava. 6.000 residenti senza elettricità, e mentre si avvicina il rigido inverno ucraino, il New York Times rivela che la Russia starebbe preparando la più grande campagna di attacchi contro il settore energetico ucraino. Nel mirino elettricità, riscaldamento e approvvigionamento idrico. D'altra parte aumentano ancora le spese per la difesa della Federazione Russa, secondo la bozza di bilancio citata da BBC. Il presidente russo Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Kiev deve pagare per aver condotto gli attacchi nel Mar Nero, ma restiamo aperti ai negoziati. Intanto la Commissione Europea ha erogato altri 2,9 miliardi di euro all'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Medio Oriente, continuano ad emergere dettagli sul volo Fly Dubai e lo sventato disastro aereo di un paio di giorni fa. Gesto eroico del comandante che, mentre veniva colpito dal copilota, è riuscito a aprire la porta della cabina invocando aiuto. Elena Seno.
6: Un pericoloso atto di terrorismo. Dalla presidenza degli Emirati parlano così di quanto avvenuto sul Boeing diretto a Tel Aviv, ma atterrato in Arabia Saudita dopo l'intervento dei passeggeri che hanno bloccato il copilota omanita che stava coltellando il comandante di origine indiana. E quest'ultimo, dal letto dell'ospedale negli Emirati dove ora si trova, ha raccontato in chiamata al premier Modi quanto accaduto. Mentre era ferito e l'aereo precipitava, è riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo così l'ingresso alle persone esterne. Non potevo lasciar morire tutta quella gente, ha detto, ricostruendo gli attimi di terrore vissuti. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'attentatore aveva subito un processo di radicalizzazione islamista e ha avvertito che se c'è qualcuno dietro di lui pagherà un prezzo molto alto. Lo sventato disastro aereo alza ancora di più la tensione nel Golfo. Nell'area è in arrivo una terza portaerei statunitense con 10.000 uomini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Francia in fiamme, esplode ancora nelle strade di Parigi la protesta degli studenti degenerata in guerriglia urbana. Il bilancio provvisorio parla di almeno 7 milioni di euro di danni e oltre 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Centinaia gli arresti. Raffaella Frullone.
7: Tutto era cominciato coi cancelli chiusi e gli ingressi dei licei bloccati, formalmente una protesta studentesca come altre, contro classi sovraffollate, carenza di insegnanti, edifici degradati e condizioni di studio considerate inadeguate. Ma poco dopo la protesta è degenerata con lanci di oggetti contro le forze dell'ordine e cassonetti incendiati. Oggi oltre 500 licei risultano coinvolti dai disordini, più di 400 quelli rimasti chiusi. Solo questa mattina sono state fermate 600 persone, ieri gli arresti erano stati quasi 2000 e il 90% sono minorenni, secondo il ministro della giustizia, che chiede che siano i genitori a pagare per i danni causati dai figli. Nel bilancio si contano poi almeno 60 feriti, tra cui 40 dirigenti scolastici. Il ministro dell'istruzione rimarca che il movimento è ormai preso in ostaggio da gruppi violenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia, se i problemi sul fronte scuola e istruzione non mancano, uno dei settori pubblici che sembrano più in crisi più grave, è quello sanitario, con una vera e propria fuga di tanti medici dal Servizio Sanitario Nazionale, e non per raggiunti limiti di età. Caterina Dall'Olio.
2: Sorpasso avvenuto. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale hanno superato i pensionamenti. Uno spartiacque: in un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, toccando più del 3% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. I numeri pubblicati in un'indagine del sindacato di categoria ANAO Assomed mostrano che in 12 regioni su 20 nel 2025 i medici dimissionari sono nettamente di più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età
8: per il riposo. Per il sindacato non si tratta di una fisiologica mobilità professionale, ma di un vero e proprio esodo causato da turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, condizioni di lavoro al limite del burnout, carichi burocratici insostenibili e aggressioni nei reparti. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E a Firenze, intanto, realtà produttive, economisti ed esperti giunti da tutta Italia si confrontano in questi giorni sull'economia della felicità. A seguire i lavori c'è per noi il collega Vito De Torre.
9: 4 giorni di dibattiti e confronti a Firenze sull'economia della felicità. Come scelte apparentemente solo economiche possano incidere sulla qualità della vita di ognuno di noi. Mentre i piccoli centri si spopolano al limite della desertificazione, le grandi città diventano invivibili e con un costo della vita insostenibile. Leonardo Becchetti, economista.
10: L'opportunità di lavoro a distanza ha creato una serie di persone, soprattutto giovani, che sono migranti della felicità, perché hanno l'opportunità di fare lavoro a distanza. Questa è una delle risposte.
9: Ma lo smart working non basta a migliorare la qualità della vita se nelle aree interne mancano i servizi essenziali. Angelo Moretti, Comuni del Welcome.
11: Queste zone continuano a spopolarsi perché non trovano un asilo nido, probabilmente, o perché non trovano uno spazio per gli anziani, perché non trovano una risposta ai bisogni scolastici.
9: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Restando in tema di società, il 2 ottobre nella ricorrenza liturgica dei santi angeli custodi si celebra in Italia la festa dei nonni, un esercito del bene per famiglie e nipotini composto nel nostro paese da più di 12 milioni di persone. Ce ne parla Nicola Ferrante.
5: Come angeli custodi che proteggono, sostengono e aiutano a crescere. Sono i nonni la cui festa ricorre oggi nel giorno in cui si celebrano i puri spiriti celesti, perché come loro sono presenza discreta ma insostituibile. Se il valore affettivo dei nonni non si può misurare, quello economico è stato invece calcolato dal sindacato lavoratori domestici, pari ad almeno 12.500 euro l'anno, il costo di una babysitter pomeridiana per 5 giorni lavorativi. Solo che i nonni ci sono sempre, anche di notte nei festivi, ma il vero valore è legato alla trasmissione di tradizioni, conoscenze e non ultimo anche del deposito di fede. E poi i nonni di oggi sono anche digitali, il 70% degli over 70 sa usare internet anche grazie allo scambio di capacità e conoscenze con i loro nipoti, che li ameranno anche quando poi non ci saranno più. Perciò auguri nonni, risorse del tempo presente, radici solide del futuro. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Calcio stasera a Parigi, terzo impegno per la nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini. Gli azzurri affrontano i padroni di casa della Francia, primi nel girone a punteggio pieno, 6 punti, dopo aver vinto entrambe le prime 2 partite contro Turchia e Belgio. Al momento l'Italia è terza nel girone con 3 punti come il Belgio, che però ci ha battuto 2-0 nel primo scontro diretto del torneo. Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
13: Completamente guariti? Perfettamente curati.
14: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
15: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
16: Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Don Mario Modica, direttore dell'ufficio liturgico della Diocesi di Ragusa. Ciao Don Mario, grazie di essere qui con noi.
17: Salve Ines e un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
16: Allora Don Mario, parliamo della settimana liturgica nazionale che quest'anno si è tenuta a Catania dal 24 al 27 agosto e a cui anche la diocesi ha partecipato. Partiamo proprio dal tema. Che cosa rappresenta oggi questo appuntamento per la Chiesa italiana e perché si è scelto il tema Una Chiesa che genera con il sottotitolo Liturgia e Iniziazione Cristiana?
17: Anzitutto questo appuntamento è un appuntamento che è giunto alla 76esima edizione. È un appuntamento curato dal CAL, cioè Centro Azione Liturgica, che opera proprio dagli anni 40 in Italia per la promozione del movimento liturgico, che era nato già nei decenni scorsi, e per la promozione della liturgia nelle singole chiese. Quindi la settimana liturgica è proprio un appuntamento caratteristico di questo centro di azione liturgica. Quest'anno, come dicevi tu, la settimana liturgica ha fatto tappa nell'arcidiocesi di Catania con il tema Una Chiesa che genera alla fede. E il tema riguardava l'iniziazione cristiana e la liturgia. Un tema del tutto attuale in questi ultimi anni della vita della Chiesa e anche delle nostre chiese di Sicilia, perché sappiamo bene anzitutto a cosa ci porta un tema del genere, a una profonda riflessione di ogni singola comunità nei confronti dell'attuazione dei percorsi che riguardano l'iniziazione cristiana sia dei ragazzi sia degli adulti, ma in questo caso nella settimana liturgica si è centrato il focus soprattutto su ciò che riguarda l'aspetto liturgico appunto dell'iniziazione cristiana, la ritualità che coinvolge il percorso di iniziazione cristiana. Una Chiesa che genera la fede, perché effettivamente la Chiesa è madre e grazie a quella capacità di maternità che riceve dallo Spirito che la feconda, genera nuovi figli alla fede e questo lo fa con il battesimo e con gli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana, la confermazione e l'Eucarestia. Quindi diciamo durante la settimana le relazioni, gli interventi, i confronti tra i relatori e i partecipanti, le stesse celebrazioni hanno avuto questo sfondo. Ci hanno permesso anzitutto di avere un quadro generale forse della situazione che le nostre chiese in Italia vivono nei riguardi proprio di questo orizzonte dell'iniziazione cristiana. D'altra parte sono state lanciate molte provocazioni per attuare percorsi che possano rinnovare davvero l'iniziazione cristiana anche e direi soprattutto a partire dalla liturgia e dai riti. Una Chiesa che genera la fede è una Chiesa che ritorna sempre alla sua fonte primaria che è il mistero pasquale, che chiaramente ci raggiunge nel nostro presente proprio attraverso la liturgia.
16: Citato delle parole chiave, no? Come grembo, appunto, e generare alla fede. E proprio il Papa ha descritto l'iniziazione cristiana come appunto un grembo in cui la comunità genera alla fede. Come vive questa immagine la Chiesa locale, cioè come una parrocchia declina questo generare alla fede?
17: Credo che oggi, nel contesto attuale che viviamo, questa maternità della Chiesa debba essere rivista forse nella sua attuazione concreta. La Chiesa chiaramente è madre che accoglie anzitutto, è madre che si prende cura dei suoi figli. Nello specifico in una singola comunità, che possa essere una parrocchia, una diocesi, la Chiesa vive la sua maternità anzitutto facendosi prossima ai suoi figli. E questa è una grande sfida, già lanciataci da Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, quel famoso motto della Chiesa in uscita indicava proprio questa maternità che va incontro da parte della Chiesa ai suoi figli, ma anche in quell'accoglienza che bussa alla porta di questa comunità cristiana che è madre. E allora la Chiesa come madre feconda, come madre premurosa e madre accogliente dovrebbe vivere questa dinamica dell'abbracciare chiunque bussi alla sua porta. E spesso nella prassi attuale ci accorgiamo che chi bussa alla porta chiede qualcosa e se ci soffermiamo sull'ambito della fede chiede i sacramenti, anche se ultimamente credo che ci sia una logica anche di mercato purtroppo che è entrata in questa dinamica sacramentale. E purtroppo si bussa alla Chiesa non tanto come alla porta di una madre, quanto alla porta di un distributore di servizi quasi. Quindi forse c'è anche una percezione molto deviata da parte della gente riguardo a questa maternità della Chiesa. Quindi forse il compito oggi di ogni comunità è far riscoprire un volto di una Chiesa che è madre, e in questa maternità la Chiesa provvede anche a prendersi cura dei suoi figli anche attraverso il dono dei sacramenti che le ha consegnato nostro Signore. Nella fattispecie questa è una grande sfida, soprattutto per coloro che bussano alla nostra porta per chiedere il battesimo, ad esempio il battesimo dei bambini, di coloro che bussano alla porta delle parrocchie per far intraprendere ai ragazzi il percorso di catechesi in vista della confermazione e della prima comunione, ma anche di coloro che si affacciano alla soglia della parrocchia per chiedere il matrimonio, per chiedere gli altri sacramenti, e direi anche per chiedere qualsiasi altra via di prossimità che la Chiesa può attuare, sia quella della carità, sia quella di una vicinanza di qualsiasi tipo. Ecco, penso la sfida sia questa: mostrare il volto di una Chiesa che è madre veramente, che si prende cura dei suoi figli.
16: Il rischio è che la Chiesa diventi appunto non una madre che genera la fede, ma in qualche modo un ufficio che dispensa servizi. E forse la domanda che molti fedeli si pongono è questa: che la liturgia talvolta rischia, no, di diventare un'abitudine, qualcosa che si fa ma di cui fondamentalmente non se ne comprende il significato fino in fondo. Come si recupera quindi una partecipazione più consapevole?
17: Credo che questo possa recuperarsi nel momento in cui intanto la comunità che celebra abbia consapevolezza che diciamo è il soggetto di quella celebrazione, perché spesso al di là della gente che magari frequenta sporadicamente le nostre assemblee, anche chi vive internamente ad una comunità purtroppo non percepisce la liturgia come qualcosa di suo. Si viene a messa, si fruisce, ecco, per usare questa espressione così molto, molto semplice, si fruisce un servizio e si ritorna a casa. Spesso la liturgia si subisce, purtroppo. Ecco, allora la liturgia invece è qualcosa di appartenente in maniera intrinseca alla comunità. Il messale ci ricorda ad esempio che la celebrazione eucaristica manifesta la natura stessa della Chiesa, della comunità che celebra, e quindi diventa quella celebrazione non soltanto il luogo in cui la Chiesa si edifica a partire dall'Eucarestia, dall'altare del Signore, ma che manifesta anche esteriormente, sensibilmente il suo essere Chiesa. Ma questa prospettiva purtroppo oggi è lontana da molti dei nostri fedeli. Come recuperare? Sicuramente avviando percorsi magari di formazione alla liturgia, cercando di far comprendere ciò che la liturgia vuole trasmettere attraverso segni e simboli. E come diceva Papa Francesco nella Desiderio Desideravi, ma anche Papa Leone nelle sue recenti catechesi sulla Sacrosanctum Concilium, c'è bisogno di una rieducazione del popolo di Dio, a partire direi anche dai presbiteri fino ai laici, al linguaggio simbolico. La nostra società anche, parliamo di società civile, è anche svuotata di un linguaggio simbolico ormai. Pensiamo alla ritualità di certe tradizioni che ormai viene meno nelle famiglie, e questo è uno svuotare le nuove generazioni di questo linguaggio simbolico. Chiaramente questa dinamica purtroppo si riversa anche nella liturgia, per cui non si comprende quello che si fa, non si comprende quello che si dice, è necessario a volte spiegare fin troppo ciò che si fa e si dice, e direi che questo svuota completamente di senso la stessa ritualità liturgica.
16: Che cosa ha significato per voi la presenza del vostro pastore, e inoltre che cosa la Chiesa di Ragusa si porta da questa esperienza nazionale?
17: È stata una presenza molto bella e significativa quella del nostro vescovo alla settimana liturgica. Chiaramente lui era lì in veste di delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per la liturgia, e quindi è stato invitato dal CAL proprio in questo senso. Chiaramente per noi che siamo i suoi figli diretti della Chiesa di Ragusa, anche questo è motivo di orgoglio. Il Vescovo, tra l'altro, si è inserito nel contesto della riflessione avviata durante la settimana liturgica con un intervento molto significativo nella preghiera dei Vespri, proprio lì nella chiesa di San Benedetto, partendo dalla lettura breve che ci era proposta in quel giorno, la prima lettera di Giovanni. Vedete con quale grande amore ci ha amato il Padre per essere suoi figli e lo siamo realmente. Proprio un legame stretto con il tema della settimana liturgica, una chiesa che genera alla fede. E quindi anche lì il Vescovo si è soffermato molto su questa realtà della figliolanza divina che ci è donata nel battesimo e si va sviluppando con gli altri sacramenti, ma è una realtà che per noi, una volta che ci è donata, va continuamente riscoperta. Il Vescovo si soffermava proprio su questa dimensione della liturgia come ritornare al fondamento del nostro essere Chiesa e personalmente per ogni cristiano al fondamento del nostro essere figli.
16: Infine, che cosa vi portate da questa esperienza fatta ad agosto?
17: Anzitutto posso dire, come ufficio liturgico ci portiamo magari un arricchimento dal punto di vista della riflessione e delle piste da poter intraprendere nella nostra diocesi per quanto riguarda la prassi dell'iniziazione cristiana. Proprio quest'anno, anche con gli incontri della formazione del clero, il tema è proprio questo. Insieme all'ufficio catechistico si sta riflettendo sui percorsi di iniziazione cristiana presenti nelle nostre parrocchie e sul modo di poter attuare un rinnovamento della catechesi da questo punto di vista. L'ufficio liturgico, inoltre, in collaborazione con l'ufficio catechistico, sta cercando anche di ricreare un'equipe che possa occuparsi, ad esempio, del catecumenato, cioè di coloro che da adulti bussano alla porta delle parrocchie per chiedere di diventare cristiani attraverso il battesimo e gli altri sacramenti, in modo da avviare percorsi che siano magari più consoni al presente che viviamo, alle situazioni delle famiglie che si accostano alle nostre comunità. E allora la settimana liturgica, da questo punto di vista, ci ha dato sicuramente uno slancio per riscoprire l'identità della nostra Chiesa come madre che genera nuovi figli alla fede. E d'altra parte poi anche nella prassi ci ha dato qualche provocazione, come dicevo all'inizio, che ci permette di interrogarci seriamente sulla nostra prassi, perché un cambiamento, un rinnovamento parte dall'avere contezza della situazione attuale che viviamo, una situazione da leggere con autenticità e verità, senza aver paura anche di denunciare magari ciò che non va. E da qui poter avviare, attraverso anche la luce dello Spirito che ci viene dal Signore, nuovi percorsi di iniziazione alla fede cristiana e direi anche di riscoperta della fede cristiana, soprattutto per le comunità chiamate ad affiancarsi a uomini e donne che ancora bussano alla nostra porta.
16: Grazie Don Mario, grazie per averci dedicato il suo tempo.
17: Grazie a te Ines anche per l'opportunità di condividere queste riflessioni.
16: E salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
15: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, rientriamo nell'intimo della nostra coscienza. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Chiediamo al Signore la grazia di poter accogliere la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
2: Darà un ordine ai suoi angeli per custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli per custodirti in tutte le tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Darà ordine ai suoi angeli per custodirti in tutte le tue vie. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine in tutte le sue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà un ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite la sua volontà.

0: Il Signore sia con voi.
1: Lo Spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, in quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi

che portate il nome di Angelo o Angela, e magari fra i vostri familiari ce ne sono tanti, no? È un nome bellissimo, un nome stupendo, perché ci fa ricordare i messaggeri di Dio, tutti i messaggeri che il Signore ci manda, o il nostro angelo custode, oppure i tanti fratelli, sorelle, amici, persone care, che ci fanno tante volte da angeli custodi e ci consigliano le cose buone, le cose belle. In fondo l'angelo custode è quel messaggero del Signore che ci consiglia le cose buone, le cose belle, che ci fa ascoltare nell'intimo della nostra coscienza la vocina di Dio. Questo è l'angelo custode. E oggi celebriamo proprio questa bellissima memoria, una memoria che mi sa di delicatezza, la memoria della tenerezza di Dio, Dio che ha una tenerezza sconfinata per noi e ce la fa comprendere, ce la trasmette, ce la fa capire attraverso la delicata presenza degli angeli, che ci sono ma non si vedono. Un grande padre della Chiesa, che ha riflettuto molto e anche scritto sugli angeli custodi, è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, grande vescovo di Milano alla fine del IV secolo, è anche il patrono di Milano, no? Fu il vescovo che battezzò Sant'Agostino. Ebbene, Sant'Ambrogio ha scritto un'opera esegetica dal titolo I sei giorni della creazione. Ha riflettuto sul libro della Genesi parlando e commentando i sei giorni della creazione. Durante questo commento del libro della Genesi parla anche degli angeli e si riferisce proprio al Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato poco fa, e commenta questo versetto del Vangelo di Matteo e dice: guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio. Gli angeli vedono la faccia del Padre. Noi non vediamo il Padre. Dice il Vangelo di Giovanni: nessuno mai ha visto Dio. Solo il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Però Gesù nel Vangelo di Matteo dice che anche gli angeli vedono la faccia di Dio, vedono la faccia del Padre. E Sant'Ambrogio commenta: che significa vedere la faccia del Padre, che gli angeli vedono la faccia del Padre? Dice Sant'Ambrogio: significa che gli angeli conoscono la volontà di Dio, mentre noi non la conosciamo. E gli angeli, che sono nostri custodi, piano piano, delicatamente, sono parole del vescovo Ambrogio, gli angeli piano piano, delicatamente, ci introducono nella conoscenza della volontà di Dio. Perché la volontà di Dio, sapete, cari fratelli e care sorelle, non è una cosa che si comprende subito. Pensate quando nelle nostre famiglie, nella nostra vita, si introduce una malattia, quando sopravviene un lutto, quando sopraggiunge un problema tempestoso, noi entriamo nelle domande drammatiche e nella fede ci chiediamo: Signore, ma cosa mi vuoi dire? Che cosa significa questo problema che la mia vita sta attraversando? Sant'Ambrogio dice: piano piano gli angeli ci fanno capire la volontà di Dio, ci introducono nella volontà di Dio. E poi dice un'altra cosa che a me piace tantissimo. Dice Sant'Ambrogio: gli angeli non soltanto ci introducono nella volontà di Dio, ma sono presenti nella nostra vita, sono presenti realmente e sono presenti soprattutto quando l'Assemblea celebra l'Eucaristia. Quando siamo nella celebrazione eucaristica, dice Sant'Ambrogio, lì attorno all'altare,
attorno all'altare non ci siamo soltanto noi e la presenza sacramentale del Signore, ma tutte le potenze celesti.

Questi vengono e stanno accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, per custodirci, proteggerci, difenderci. Cari amici, non siamo soli. Ogni volta che celebriamo la messa, veramente noi entriamo in un'altra dimensione. Veramente, come diceva Papa Benedetto XVI, il Papa tedesco, quando celebriamo la messa, noi non facciamo una riunione, non siamo in un'associazione. Il nostro incontro non è un incontro a sfondo religioso. Erano parole di Papa Benedetto, se ricordate, no? Quando celebriamo la messa, noi stiamo con Cristo. Noi entriamo in un'altra dimensione, non siamo più nella dimensione del mondo. Siamo nella dimensione di Dio, nella dimensione del cielo, ma questa dimensione è anticipata nei segni. E attorno all'altare c'è il sacerdote che presiede, il popolo di Dio, e ci sono anche gli angeli. Ringraziamo il Signore per questo bello, per questa bella suggestione che stasera ci sta dando attraverso la sua parola e attraverso questa riflessione. Non sentiamoci mai soli, perché il Signore non abbandona mai nessuno, men che meno noi che siamo battezzati e che ci nutriamo continuamente del cibo eucaristico. Oltre al sacramento, il Signore ci dà anche la presenza degli angeli che ci proteggono, ci sostengono e ci suggeriscono anche la volontà del Signore.

0: fratelli e sorelle. Il Signore è sempre vicino, opera nella storia dell'umanità e accompagna il nostro cammino attraverso la singolare presenza dei Suoi angeli. Affidiamo la nostra preghiera al loro ministero di messaggeri di Dio e nostri intercessori.
1: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
0: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, con la protezione dell'Arcangelo Michele, possa mantenere intatta la sua fede, respingere gli assalti del maligno e camminare sicura lungo gli ardui sentieri del mondo e della storia, preghiamo.
0: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Per i ministri dell'altare, associati alla lode degli angeli, santificano il popolo loro affidato e orientino gli uomini all'incontro liberante con Gesù Cristo, preghiamo.
0: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Per tutti gli educatori, a imitazione dell'Arcangelo Raffaele, siano guide sagge delle nuove generazioni e contribuiscono fattivamente alla crescita della società, preghiamo.
0: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Per gli evangelizzatori e i catechisti, con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele, siano portatori del lieto annuncio e lo confermino con la vita, preghiamo.
0: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Grazie, Signore, per i nonni che ci hai messo accanto, proteggili sempre. Dona loro salute e vita, riempi il loro cuore di gioia, ascolta le loro preghiere, accompagnali con la tua benedizione, preghiamo.
0: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, per la mediazione delle schiere celesti, impariamo a offrire il nostro culto spirituale, onorando Dio nelle concrete situazioni di vita, preghiamo.
0: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli le nostre preghiere e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode gloria del suo nome per il bene nostro.
0: Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, gli angeli custodi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, in unione con tutta la Chiesa terrestre, ma anche con la Chiesa celeste, in compagnia dei santi angeli presenti in mezzo a noi, eleviamo tutti al Padre la preghiera che Gesù, nostro Maestro, ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e l'amore del Signore siano sempre con voi. Carissimi, scambiamoci il dono della pace di Cristo.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Preghiera dei nonni di Benedetto XVI. Signore Gesù, che sei nato dalla Vergine Maria, figlia di San Gioacchino e Sant'Anna, guarda con amore ai nonni di tutto il mondo, proteggili. Sono fonte di arricchimento per le famiglie, per la Chiesa e per la società. Sostienili. Anche nella vecchiaia continuino ad essere per le loro famiglie pilastri robusti di fede evangelica, custodi di nobili ideali della famiglia, tesori viventi di solide tradizioni religiose. Fa che siano maestri di sapienza e di valori e che trasmettano alle generazioni future i frutti della loro matura esperienza umana e spirituale. Signore Gesù, aiuta le famiglie e la società a valorizzare la presenza e il ruolo dei nonni. Mai siano ignorati o esclusi, ma incontrino sempre rispetto e amore. Aiutali a vivere serenamente e a sentirsi accolti per tutti gli anni che tu loro concedi. Maria, madre di tutti i viventi, proteggi sempre i nonni, accompagnali nel loro pellegrinaggio terreno e con la tua preghiera fa che tutte le famiglie si riuniscano un giorno nella patria celeste, dove tu attendi tutta l'umanità per il grande abbraccio della vita senza fine. Amen. Amen.
2: Vi ricordo e vi invito a rimanere, perché già vi siete accorti la bravura di Padre Giuseppe e la sua grande cultura anche sulla patristica, e farà un confronto interessante su Francesco, la grammatica della Chiesa. Vedremo come Francesco è innovativo nella sua figura, anche se sono trascorsi dalla sua nascita al cielo 800 anni. E vi ricordo che in questa Chiesa si può lucrare l'indulgenza plenaria secondo le condizioni che prescrive la Chiesa per l'indulgenza plenaria. Oggi si sono aperti la grande macchina di tutta la festa, c'è la Sagra del Dolce, noi siamo specializzati per i cannoli, il pane condito, la ruota della fortuna, la pesca, e questi sono il cuore della festa. Quest'anno sottolineiamo anche per l'apertura della Chiesa, perché l'anno giubilare, ma non... E poi stasera ci sono due eventi importanti. Uno è Oltre i confini del mondo, l'infinita carezza di Francesco, ciò che era Francesco, quello che ha detto il Papa sul Laudato Si, è portato in scena, è portato in danza, sulla scuola Danza per Dire della nostra Renata Guastella con la sua scuola. E poi c'è un concerto di orchestra di quattro elementi del liceo di Modica, in cui ci allieteranno con delle musiche anche importanti, tra cui si sono anche preparati con delle canzoni francescane. Poi domani ci sarà ancora Padre Giuseppe, che concluderà il triduo e presiederà il transito di San Francesco, e poi concluderemo con una voce di San Francesco, e poi la domenica, quest'anno, per chi ama gli animali, ho ottenuto che le bombe a mezzogiorno non ci sono. Bene, così noi benediciamo gli animali senza bombe. Le bombe si fanno di mattina presto e il pomeriggio, ma a mezzogiorno non ce ne sono. Tanti mi avete chiesto di togliere queste bombe a mezzogiorno, e quest'anno le abbiamo tolte. C'è la benedizione, certo, sull'Aibum ci sono magari la benedizione degli animali. E poi quest'anno c'era che Francesco lo dovevamo portare con il carrello dopo tanti anni, invece all'ultimo minuto chi l'ha sempre portato dice no, lo facciamo, abbiamo fatto le magliette nuove e via discorrendo. Quindi lo porteremo a spalla, lo porteremo a San Giovanni e via discorrendo. Bene. Vi invito a rimanere, anche per cortesia, che Padre Giuseppe viene da Catania, è ritornato, è ripartito, manco tutti i chilometri che si è fatto. Spero che rimane anche contento della nostra comunità.
0: Benissimo, intanto vi do la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti il Signore Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Non andate, il tempo di qualche minuto di prepararci e cominciamo la catechesi.

Bene. Allora, carissimi, intanto grazie ancora, vi ringrazio per questa accoglienza, per queste belle serate che sto vivendo insieme con voi e, diciamolo con chiarezza, con San Francesco d'Assisi, perché quest'anno San Francesco d'Assisi ci sta avvolgendo e trasportando, soprattutto noi, mi ci metto anch'io, che in qualche modo, in un modo o in un altro, l'abbiamo conosciuto Francesco da vicino, voi per essere parrocchiani, io per essere stato parroco per oltre 11 anni in una parrocchia di grande tradizione francescana e quindi per aver conosciuto da vicino tutto il carisma, lo spirito, il respiro francescano. E proprio questo mi ha dato anche l'occasione negli anni passati, mi ha spinto a leggere le fonti francescane, a leggere gli scritti che in qualche modo si diciamo, ruotavano attorno a Francesco d'Assisi, no? Quindi per capire bene Francesco d'Assisi e per capire bene anche il tema di questa sera, Francesco e la grammatica della Chiesa, bisogna metterci nel contesto di San Francesco, nel contesto del suo tempo. Che tempo era il tempo di Francesco? Vi dico subito perché ho scelto questo titolo, la grammatica della Chiesa. Io sono una persona molto ordinata, per natura mia, per aver studiato anche le lingue classiche, il latino, il greco, per aver studiato la filosofia, insomma, sono ordinato per natura mia. Sant'Agostino insegna che una persona ordinata vive anche di regole. Una persona ordinata dà una regola alla sua vita. Non si vive disordinati, ci vogliono delle regole. Oggi tanti giovani, tanti ragazzi, tanti bambini, perché vivono disordinati? Perché la famiglia non insegna le regole di vita. Francesco ha capito delle regole. La Chiesa vive di regole. Ecco perché l'ho intitolato la grammatica della Chiesa, perché la grammatica è un insieme di regole che ci insegna a parlare bene, ad ascoltare bene, a leggere bene, a scrivere bene. La grammatica è questa, quindi la grammatica è quel concetto che ci rimanda un po' alle regole. Vado avanti in questa premessa. Il tempo di Francesco non è come il nostro tempo. Il tempo di Francesco aveva altre regole, la Chiesa di Francesco aveva altre regole, la Chiesa del tempo di Francesco, quindi quel popolo di Dio del 1200, quei vescovi, quei preti, quella era una Chiesa che purtroppo viveva nel lusso, nella ricchezza, nell'amore per l'ostentazione, per la visibilità. Quella Chiesa del tempo di Francesco era una chiesa i cui vescovi, se ricordate dalla storia, venivano chiamati i vescovi conti, perché i vescovi conti amministravano anche le città per conto dell'imperatore, il vescovo conte. E sti vescovi conti erano ricchissimi, ricchi sfondati. Quella era la chiesa del tempo di Francesco. Se dico qualcosa che non va, padre Nicola, mi correggi, perché tu conosci San Francesco meglio di me. Quindi quella chiesa era una chiesa del lusso e della ricchezza, ma il popolo di Dio ci stava bene in questa chiesa del lusso e della ricchezza? No, il popolo di Dio di quel tempo chiedeva spiritualità, chiedeva un ritorno alle origini, chiedeva una maggiore trasparenza, non era una chiesa, era una chiesa che era un popolo di Dio che guardava con sospetto ai vescovi e ai preti di quel tempo. Quindi quella chiesa era una chiesa con una doppia dimensione. Un conto erano i vescovi, i preti, un altro conto era il popolo di Dio, che erano come due mondi a parte. E come dire, la società di quel tempo, c'erano i ricchi e i poveri, non c'era il ceto medio, quello che c'è oggi, no? Il ceto medio. Ma erano allora o troppo ricchi o troppo poveri. In questo contesto siamo alla fine del 1100, perché Francesco nasce nel 1181. Il tempo di Francesco dunque è questo. Allora,
la grammatica della Chiesa. Francesco, in questa nuova visione della Chiesa, a mio parere, a mio avviso, ha individuato 5 punti che adesso vi dirò brevemente e sinteticamente, quindi 5 punti. Il primo punto, il rapporto con Gesù. Subito dopo la conversione, che la conversione di Francesco avvenne quando lui aveva più o meno 24-25 anni, quindi verso il 1205, Francesco si converte al Signore, comincia a sentire dentro di sé questa novità, questo attaccamento per il Vangelo, questa scoperta di Cristo, e tutti lo guardavano con sospetto e dicevano: ma questo è un pazzo, questo è un folle. Qual era il segreto di Francesco? Perché lui aveva questo fascino per il Signore? Che cosa avvertiva dentro? Il segreto della sua attrattiva è questi giovani frati che lo seguivano e andavano dietro a lui. Il segreto di Francesco era proprio questo rapporto nuovo con Gesù, questa relazione nuova con Gesù. Non c'è Chiesa senza una consapevole scelta di Gesù Cristo. Cristo viene prima, la Chiesa è una conseguenza. Non c'è prima la Chiesa e poi Cristo, quasi come una persona secondaria, ma prima Cristo e poi la Chiesa. Quando entriamo in Chiesa, prima dobbiamo andare a fare la visita al Santissimo, non dobbiamo andare in sacrestia a cercare il parroco, ma prima dobbiamo salutare il padrone di casa. Il nostro primo rapporto deve essere con il Signore. Nell'ottica francescana, dunque, Cristo viene prima e Francesco ha fatto una scelta di Cristo. E questa scelta di Cristo Francesco l'ha fatta con semplicità di cuore, con umiltà di cuore. Perché una persona complicata, una persona polemica, non è semplice, non è umile. Una persona polemica, una persona complicata, non riesce a far entrare Gesù nella propria vita. Francesco dunque ha sentito questa forte attrattiva per il Signore. E gli altri non lo capivano, neanche i frati lo capivano. Pensate che nei fioretti si legge questa vicenda. Frate Masseo, che era un ragazzo complicato, un ragazzo un po' spigoloso, e parlava sempre, sto Fra Masseo, ma quanto parlava sto Fra Masseo? Era uno un po' logorroico, prolisso. Fra Masseo, un giorno, dicono i fioretti, mentre Francesco tornava dal bosco dove era stato a pregare, frate Masseo gli andò incontro e gli chiese: perché proprio a te tutto il mondo ti viene dietro? E ogni persona pare che desideri di vederti, di udirti, di ubbidirti. Tu non sei bello, non sei un uomo bello nel corpo, non sei di grande scienza, non sei nobile. Perché dunque tutto il mondo ti viene dietro? Francesco rispose: vuoi sapere perché a me, frate Masseo? Gli occhi dell'Altissimo Dio non hanno veduto tra i peccatori nessuno più vile, nessuno più insufficiente, né più grande peccatore di me. Perciò Dio ha eletto me a confondere la nobiltà e la grandigia, la bellezza e la fortezza e la sapienza di questo mondo. A questa risposta il frate Masseo fu meravigliato e spaventato, spaventato per la profonda umiltà di Francesco. Dinanzi a quest'umiltà di Francesco, frate Masseo chinò il capo e pensò sicuramente: sono davanti a un mistero. Ma veramente, sapete, Francesco è un mistero. Non si può capire al 100% Francesco d'Assisi. Il mistero di Francesco sta proprio, prima di tutto, in questa regola, il suo rapporto prioritario con il Signore. Prima di tutto il rapporto con Gesù Cristo. Questo è il segreto del suo carisma, il segreto del suo fascino, il segreto della sua spiritualità ancora oggi, il rapporto con Cristo. Ho individuato una seconda regola di questa grammatica. Ecco, quindi per dire, prima di tutto il cristiano deve curarsi del rapporto con Cristo. La Chiesa è una conseguenza. Una seconda regola. Abbiamo detto che Francesco era figlio del suo tempo.
Francesco era un giovane ambizioso. Probabilmente, da quello che si legge nella vita di Tommaso da Celano, che fu il primo biografo di Francesco, probabilmente era anche un giovane narcisista, un giovane centrato su se stesso. C'era solo Iddu prima, gli altri venivano dopo. Infatti Francesco era a capo di una comitiva di ragazzi, di amici, e lui ne era il leader. Organizzavano feste, serate, ragazze, di tutto c'era in quella comitiva, di tutto. Francesco, figlio di Pietro di Bernardone, grande e ricco mercante di stoffe, di vestiti. Francesco aspirava a diventare cavaliere, era un ragazzo che cercava prestigio e fama. Quando diventa cavaliere, va a combattere nella guerra tra Perugia e Assisi, ma nella battaglia di Collestrada cade prigioniero, lo mettono in carcere e i sogni di Francesco sono svaniti tutto un tratto. Francesco dunque viene incarcerato ed entra in una crisi profondissima. Viene raggiunto da tante domande a cui subito non riesce a dare risposta. Immerso in queste domande, abbiamo detto che Francesco è un ragazzo di 24 anni circa. Il suo primo biografo, poi dopo la sua morte, San Tommaso da Celano, riferisce che una notte, in carcere, Francesco, forse in sogno, viene incalzato da una domanda. In questo sogno una voce gli dice: chi ritieni che ti possa essere più utile, il servo o il padrone? E nel sogno Francesco risponde: il padrone. E la voce del sogno riprende: ma allora, perché cerchi il servo al posto del padrone? Tommaso da Celano sintetizza poi nella vita prima che Francesco, sempre nel sogno e poi anche l'indomani mattina, quando si svegliò di soprassalto, cominciò a chiedere al Signore nella preghiera: Signore, ma cosa mi vuoi dire? Che cosa vuoi che io faccia? Fammi capire, ma che cosa devo fare? Perché questo sogno? Insomma, da quel sogno Francesco, in carcere, comincia a entrare in un orizzonte più ampio. Non si tratta più di centrarsi su se stesso, non si tratta più delle ambizioni, del suo narcisismo, della sua ricerca di fama, di prestigio. Si tratta di aprirsi a Dio, che gli si era manifestato in sogno. E allora finalmente esce dal carcere e verso il 1206, quindi possiamo pensare che Francesco abbia 25-26 anni, Francesco, pieno di domande, parte da Assisi e si incammina verso Gubbio. Verso metà strada lo assaltano e gli rubano tutto, anche i vestiti che aveva addosso. E così, verso metà strada, si ferma all'abbazia benedettina di San Verecondo, in una contrada che si chiama Vallingegno. Tommaso da Celano, nella vita prima, racconta che Francesco bussò a questa abbazia e il monaco portinaio gli aprì e vide questo giovane mezzo nudo e non lo voleva fare entrare. E Francesco gli disse: io mi è capitato questo, questo e questo, fatemi entrare, cerco un po' di ospitalità. Il portinaio monaco andò a parlare con il priore, perché era incerto, no? Il priore, l'abate, gli disse: vabbè, facciamolo entrare, vediamo, gli diamo un po' di ospitalità. Francesco entrò in questa abbazia di padri benedettini, ma non si sentì accolto. Gli diedero sì da mangiare, ma poi gli fecero fare lo sguattero in cucina e chiese un po' di brodo in più perché aveva fame, ma non glielo diedero. Insomma, Francesco rimase deluso e amareggiato perché non si sentì accolto, e così chiese di andar via e se ne andò, proseguendo il suo cammino verso Gubbio. In un monastero Francesco non si sentì accolto.
Nella Chiesa è importantissima l'accoglienza, questa è la seconda regola della grammatica della Chiesa, l'accoglienza. Io ho parlato di Gesù al primo posto, Gesù il nostro rapporto prioritario, la seconda regola è l'accoglienza. Sentimenti e gesti di accoglienza nella Chiesa sono il nostro biglietto da visita, il sorriso è il nostro biglietto da visita. Chi non si sente accolto abbandona. Sapete a Vittoria quante persone io conosco che non si sono sentite accolte nella Chiesa, nella loro parrocchia, per un fatto, per una stupidaggine che è capitata, vanno dai protestanti e dai protestanti si sentono accolti. Li contattano i testimoni di Geova e i testimoni di Geova li accolgono e le persone si sentono accolte. E perché nella Chiesa non si sentono accolte? Cosa abbiamo che ci manca? Cosa ci manca nella Chiesa? Francesco proseguì quel cammino, arrivò a Gubbio e dice Tommaso da Celano che si ricordò di un suo vecchio amico con il quale aveva combattuto a Collestrada nella guerra tra Perugia e Assisi. E questo ragazzo era di Gubbio e Francesco andò a cercarlo. Questo ragazzo si chiamava Federico Spadalonga. Era detto dal vulgo, dalla gente, conosciuto come Giacomello. Giacomello vide Francesco e lo accolse nella sua casa. Lo fece lavare, gli diede da mangiare, lo ospitò. Lo fece dormire, gli voleva dare un vestito perché anche Giacomello era figlio di un ricco mercante di stoffe, quindi lì i vestiti nella sua casa c'erano in modo abbondante. Francesco non volle accettare quel vestito, era mezzo nudo Francesco, accettò soltanto una specie di saio grigio e Francesco mise quel saio grigio. Da Giacomello si sentì accolto Francesco perché lo fece lavare, lo fece mangiare, lo ospitò, lo fece dormire e gli diede un vestito. Questa è l'accoglienza. L'accoglienza è aprire le braccia, l'accoglienza è aprire le porte, l'accoglienza è essere pronti all'imprevisto. Questa è l'accoglienza nella Chiesa. Quando Francesco penserà all'accoglienza, poi da frate, da fondatore dell'ordine dei francescani, io credo che penserà sempre a quel suo amico che a Gubbio lo accolse e gli mise tutto a disposizione. La grammatica della Chiesa continua proprio con l'accoglienza. E poi Francesco imparerà anche lui ad accogliere, perché ci riferisce Tommaso da Celano nella Vita Prima che Francesco a un certo momento, dopo la conversione piena, andò a cercare i lebbrosi. Andò a cercare i lebbrosi e Tommaso da Celano mette in bocca a Francesco queste parole: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, ma il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia, e ciò che mi sembrava amaro, ciò che mi faceva schifo, mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. Quindi Francesco si reca nel luogo maledetto e scartato dei lebbrosi, un posto che Francesco non aveva mai voluto considerare prima, perché i lebbrosi fanno puzza per le loro piaghe. Francesco ci va di proposito, dopo la conversione, e va a trovare i lebbrosi, addirittura uno se lo abbraccia. Noi lo faremmo? Francesco ha capito che l'accoglienza è abbracciare ciò che va oltre i nostri limiti, ciò che va oltre i nostri schemi mentali, a volte anche oltre ciò che va oltre i nostri schemi ecclesiali. L'accoglienza. Accogliere il Signore non è un'idea astratta. Accogliere il Signore non è un concetto teologico. Accogliere il Signore è accogliere l'altro. Francesco si era sentito accolto da quell'amico di Gubbio, Francesco impara ad accogliere a sua volta. Imparare l'accoglienza.
E così, quando Francesco poi si troverà nella chiesetta di San Damiano di Roccata, Francesco capisce cosa significa accogliere Cristo che gli parla dal crocifisso che muove le labbra. Francesco va e ripara la mia casa. Francesco capisce che deve accogliere il Signore non soltanto riparando la chiesetta di Roccata, ma forse riparando la Chiesa, che è qualcosa di ben più grande, che va oltre i suoi pensieri. Quindi l'accoglienza di Cristo, che è sempre oltre quello che pensiamo noi. Facciamo un passettino avanti. La terza regola della grammatica della Chiesa. Nel 1208 Francesco ritorna ad Assisi, lì dove era stato leader di questa grossa, bella comunità.

Bernardo di Quintavalle, rivedendo Francesco dopo un po' di tempo, lo invita a casa e gli dice: «Vieni, ti invito a cena, vieni una sera, stiamo insieme». E passano la serata a cenare e a parlare a lungo. Poi finalmente si accorgono che si era fatto tardi. E Bernardo gli dice: «Ma guarda, io sono estasiato di quello che tu mi hai detto, delle tue idee, di questa scoperta di Cristo, del Vangelo. Rimani a dormire qua e continuiamo a parlare ancora fino a quando il sonno non vincerà il nostro tempo». E rimangono a parlare e Francesco rimane a dormire da Bernardo. Poi a un certo punto il sonno li vince e cominciano a dormire. Francesco forse si addormenta, ma Bernardo non si addormenta. Ma neanche Francesco si addormentò. Bernardo, facendo finta di dormire, vedeva che Francesco pregava, muoveva le labbra e pregava sottovoce, quasi con una voce impercettibile, e diceva: «Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, Dio mio è mio tutto, mio Dio è mio tutto». L'indomani mattina Bernardo di Quintavalle, questo giovane avvocato, dice a Francesco: «Senti Francesco, io voglio seguirti nella tua via, voglio seguirti in quello che tu vuoi fare un ordine, una fraternità, voglio essere uno dei tuoi primi compagni». E così fu uno dei primi compagni di Francesco, insieme a frate Elia, a frate Masseo, poi arrivò subito lì di Assisi un prete, un canonico, Pietro Cattani, canonico della cattedrale di Assisi, e anche lui ascoltò Francesco e gli disse: «Anch'io voglio seguirti, anche a me mi affascina il Vangelo come lo pensi tu». Entrarono in una chiesa tutti e tre e dissero: «Vediamo cosa pensa il Signore». Si rivolsero a un sacerdote e il sacerdote aprì il Vangelo. Francesco mise il dito casualmente su una frase del Vangelo e uscì questa frase: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi». Quei tre, Francesco, Bernardo e Pietro, si convinsero che quella era la strada da seguire: dare tutto ai poveri, seguire il Signore. E così composero questa prima fraternità, ma erano 3-4, poi dopo qualche settimana diventarono 12, frate Masseo, frate Angelo, frate Elia, frate Rufino, che era primo cugino di Chiara d'Assisi, frate Leone. Ecco, la relazione, la fraternità è la terza regola della grammatica della Chiesa. Rapporto con Cristo, accoglienza, fraternità. La fraternità è l'altro grande tassello per capire e per vivere la Chiesa. La fraternità: siamo fratelli, siamo sorelle, noi viviamo e accogliamo la misericordia di Dio. Diventiamo più uomini e più donne, più preti e più laici, diventiamo più fratelli e più sorelle quando accogliamo il Signore, ma lo dimostriamo perché accogliamo gli altri, accogliamo l'altro, soprattutto quello che ha più bisogno, soprattutto quello che è più solo, accogliamo l'altro. Ecco allora la Chiesa. Pensate, Francesco, in uno scritto delle fonti francescane, pensa alla fraternità anche con l'animo femminile. La fraternità, e quindi il convento, e quindi la fraternità dei frati, non deve essere fatta secondo un concetto maschile, ma anche secondo un concetto femminile. Una cosa, guardate, stranissima, perché in un tempo, quello di Francesco, in cui la donna era niente rispetto all'uomo, addirittura

0: Addirittura c'era una discussione teologica. Secondo alcuni teologi del tempo di Francesco, dunque del Medioevo, si pensava che la donna non avesse neanche un'anima. Una cosa bruttissima questo pensiero. Bruttissimo. Francesco invece pensa che la donna sia uguale all'uomo, né più né meno. Francesco è stato profetico in questo, nel pensare che la donna sia uguale all'uomo, perché uguale creata dal Signore, creata da Dio, come l'uomo, uomo e donna, maschio e femmina le creò. Perciò Francesco pensa il convento francescano e quindi le relazioni nella Chiesa anche con l'animo della tenerezza femminile, e pensa e scrive: coloro che vogliono condurre vita religiosa siano tre o quattro frati, due di essi facciano da madri e abbiano due figli, i due che fanno da madri seguano la vita di Marta e i due che fanno da figli la vita di Maria. Confronta Vangelo di Luca la storia di Marta e Maria di Betania. Io quando ho letto questa espressione che riporta Tommaso da Celano sono rimasto sbigottito. Padre Nicola, tu te la ricordavi questa espressione? No. Io sono rimasto sbigottito. Quindi quelli che vogliono condurre vita religiosa, pensate come Francesco intende le relazioni nella Chiesa, la tenerezza di una madre. Francesco si paragona a una madre e nel convento bisogna paragonarsi come a delle madri, madri e figli. E quindi per conseguenza anche nella Chiesa, lo spirito materno nella Chiesa. Chi vuole condurre vita religiosa, siano tre, quattro frati, cinque frati, due facciano da madri, Francesco non dice da padri, da madri, e gli altri da figli. Poi avanti, Tommaso da Celano dice, e poi facciano a turno, quelli che hanno fatto da figli facciano da madri, e chi ha fatto da madre faccia da figlio. Ma è una cosa meravigliosa questa. Il cuore, la tenerezza, la delicatezza, i tratti che bisogna mettere nella Chiesa nel relazionarsi con gli altri. La relazione fra noi deve essere una relazione materna. Poi, sempre Tommaso da Celano, nella Vita Seconda, ribadisce l'insistenza di Francesco che chiedeva ai frati che si amassero con lo stesso amore viscerale di una madre. Per chi è interessato a queste cose, io ho tutte le citazioni delle fonti francescane. E dice Tommaso da Celano, voleva che i frati manifestassero un affetto reciproco pienamente familiare e che ciascuno amasse e nutrisse il fratello con la tenerezza con cui la madre ama e nutre il suo figlio unico. La tenerezza di una madre. Ecco, mi sembra che questa sia la terza regola fondamentale della grammatica della Chiesa. La relazione materna, la relazione fraterna se vogliamo, ma questa relazione fraterna, che è un concetto che conosciamo, diciamo, a memoria, è nella fattezza, nella quotidianità, si declina come relazione materna. Andiamo avanti, la quarta regola, la presenza dei sacerdoti, l'importanza dei sacerdoti. La quarta regola di Francesco, l'amore per il sacerdote. Il sacerdote, secondo Francesco d'Assisi, è l'uomo alle cui mani è stato conferito il sacramento dell'ordine, dunque il potere di consacrare l'Eucaristia. Nella Vita Seconda, Tommaso da Celano riferisce che Francesco diceva spesso: se mi capitasse di incontrare insieme un santo che viene dal cielo e un sacerdote poverello e stracciato, saluterei prima il sacerdote e correrei subito a baciargli le mani, perché il sacerdote è colui che consacra l'Eucaristia e fa il sacramento. Tommaso da Celano dice che questo Francesco lo ripeteva spesso. Poi invece nel Testamentum, scritto nel 1226, quindi pochi mesi prima della morte, Francesco, questo l'ha scritto di suo pugno, Francesco dichiara la sua venerazione per i sacerdoti e dice che anche se il sacerdote fosse peccatore, il sacerdozio e l'Eucaristia che il sacerdote celebra non dipende dalla sua santità, ma semplicemente dal fatto che esso, il sacerdote, dà al mondo l'Eucaristia. E soltanto in essa è possibile vedere corporalmente Gesù in terra. E scrive così nel Testamento. Poi il Signore mi dette una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Chiesa romana, a motivo del loro ordine sacro, che se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro, e questi e tutti gli altri voglio amare e onorare come miei signori, e non voglio considerare in essi il peccato, perché in essi io discerno il Figlio di Dio. Insomma, per Francesco quello che importa è l'Eucaristia che il sacerdote celebra, l'Eucaristia che il sacerdote fa, amministra, consacra. Dice Francesco, sempre nel Testamento, guai a coloro che disprezzano i sacerdoti, quando anche infatti anch'essi fossero peccatori, tuttavia nessuno li deve giudicare o disprezzare, perché il Signore stesso in persona riserva a sé il diritto di giudicarlo. La santità del sacerdote. Anche con i sacerdoti però Francesco è esigente, perché abbiamo detto all'inizio nella premessa che cos'erano tanti preti al tempo di Francesco, tanti preti e tanti vescovi, no? Quindi Francesco chiede al popolo di Dio l'obbedienza al sacerdote, la considerazione della santità del sacerdote, però con i sacerdoti esigenti Francesco, perché poi dopo qualche tempo, fatto l'ordine dei francescani, molti francescani diventarono sacerdoti, non erano soltanto religiosi, predicatori per le strade, per i paesi, per i villaggi, diventarono anche sacerdoti, quindi l'ordine francescano si clericalizzò. Molti diventarono preti. Con questi sacerdoti francescani, Francesco vivente fu molto esigente. Gli disse, guardate che voi dovete dare però una testimonianza diversa, una testimonianza più esigente, più stringente. E li bacchettava spesso. C'è una lettera di Francesco, passata alla storia come lettera a tutto l'ordine, in cui Francesco si rivolge ai frati ordinati sacerdoti e chiede la carità, la fede, la purezza dei costumi. E scrive così. Prego poi nel Signore tutti i miei frati sacerdoti, che quando vorranno celebrare la messa, compiano con purezza e con riverenza il sacrificio del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, con intenzione santa e pura, non per motivi terreni, non per i soldi, non per timore o amore di qualcuno, come se dovessero piacere agli uomini. Quindi vedete, alla gente ribadiva e sottolineava la considerazione della santità dei sacerdoti, nonostante i preti del suo tempo fossero quello che erano, ma i sacerdoti poi ordinati sacerdoti nel contesto francescano, Francesco diventò molto molto esigente. Poi, per finire, in un'altra lettera Francesco diceva ai sacerdoti, ai frati sacerdoti, che dovevano avere grande considerazione e custodia per tutti gli oggetti di culto delle chiese, per i calici, per le pissidi, per le cose sacre, per le cose che riguardano il Signore. Chissà quanti preti del tempo di San Francesco erano disordinati, sconclusionati, perché pensavano soltanto a loro, chi lo sa? Ecco, Francesco era molto esigente con i sacerdoti francescani del suo tempo. Quindi questa è una quarta regola, la dirittura del sacerdote e la considerazione del sacerdote da parte dei fedeli. I fedeli devono considerare il sacerdote santo, nonostante le sue imperfezioni, le insufficienze, i peccati, perché il sacerdote è il sacerdote, è colui che amministra l'Eucaristia. L'ultimo punto, l'ultima regola della grammatica della Chiesa, una cosa di cui si parla poco, lo studio. Morto Francesco nel 1226, nel 1228 Papa Gregorio IX canonizzò Francesco a poco più di un anno dalla morte. Ma Papa Gregorio IX, pochi anni dopo, nel 1232, canonizzò anche Antonio di Padova a meno di un anno dalla morte. Nel frate portoghese Antonio di Lisbona, Antonio di Padova, la Chiesa riconosceva un predicatore insigne e uno studioso del Vangelo, uno studioso raffinatissimo della Bibbia. E cosa aveva di più Antonio di Padova rispetto ai francescani? Francesco non voleva che i frati studiassero, perché diceva: nel Vangelo non c'è mai scritto che Gesù abbia studiato, e nel Vangelo mai Gesù ha detto agli apostoli di studiare. Sapete, queste domande un po' mi intrigano, no? Mi fanno porre tanti quesiti, no? Eppure Antonio da Lisbona, conosciuto come Antonio di Padova, aveva una cosa diversa. Frate Antonio da Lisbona era stato prima frate agostiniano, l'ordine di Papa Leone, no? I frati agostiniani, quelli fondati da Sant'Agostino, quelli erano frati studiosi. Quindi frate Antonio da Lisbona, quando aveva fatto il noviziato, quando aveva fatto i suoi primi anni da frate agostiniano, era stato uno studioso. Poi Antonio lasciò l'ordine agostiniano, si innamorò dell'ordine francescano e quando, per una serie di eventi che non stiamo qui a raccontare, passò dalla Sicilia alcuni anni, era malato, fu curato, entrò nell'ordine francescano e lo invitarono al capitolo delle Stuoie e quindi si recò ad Assisi. Nel 1223, siamo 3 anni prima della morte di Francesco. Lì trovò oltre 3.000 frati, forse conobbe anche Francesco, forse Sant'Antonio e San Francesco si sono conosciuti soltanto in quel piccolo frangente del capitolo delle Stuoie. Francesco chiedeva ai frati preghiera assidua, pazienza, purezza, amore verso il Signore, umiltà, osservanza della povertà. Tutte queste cose ormai facevano parte della regola bullata, che Papa Onorio III, alcuni anni prima, aveva accettato e sottoscritto. Ma nell'ordine vi erano delle tensioni. L'ordine francescano dei primi anni, Francesco vivente, vi erano delle tensioni, vi erano dei dissapori, vi erano delle frizioni. Non riuscivano a mettersi d'accordo e Francesco ne ha sofferto tantissimo di questo, tantissimo. A un certo punto disse: basta, non ne voglio più sapere, perché era amareggiato e deluso, e lasciò la guida dell'ordine a frate Elia. Antonio gli propose che i frati studiassero e Francesco, sapete, non era tanto titubante di fronte a questa cosa. A un certo punto Antonio gli fece capire: guarda che se i frati non studiano, se non studiano la Bibbia, se non studiano la parola di Dio, la gente non li crede. Vanno a predicare ma la gente non li crede perché non sono autorevoli. La parola non è una parola autorevole, la predicazione non è autorevole. Allora Francesco si convinse e gli scrisse un biglietto. Fratri Antonio, Episcopo Meo, Frater Franciscus, salutem. A frate Antonio, mio vescovo. Ma Guido non era vescovo. mio vescovo, frate Francesco ti augura salute. Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché lo studio non spenga lo spirito della preghiera e della devozione, come sta scritto nella regola. Una lettera brevissima, dove Francesco comprende il valore dello studio e dà mandato a Sant'Antonio di aprire le porte allo studio dei frati. I frati possono finalmente cominciare a studiare la teologia e la Sacra Scrittura come si conviene, in modo serio. Guardate, lo studio nella Chiesa è un'altra regola della grammatica della Chiesa. Oggi i laici non studiano. Noi abbiamo aperto il corso di teologia, il corso di formazione alla vita cristiana e ci sono 20-30 iscritti. E tutto il popolo di Dio dov'è? Tutti i giovani. Non si studia perché non si conosce la parola di Dio. Poi la gente se ne va nei protestanti, nei pentecostali, negli avventisti, nei luterani. E sapete cosa mi dicono? Perché a Vittoria ce ne sono tanti, tantissimi. Sapete cosa mi dicono? Padre Pippo, ma lì ci fanno studiare la parola di Dio, lì capiamo tante cose. Lo studio della parola di Dio, lo studio della teologia, lo studio è una regola fondamentale per vivere bene la Chiesa, per capire bene la Chiesa. Non si tratta di vivere soltanto di devozioni, di tradizioni, di processioni, per carità, con tutto il rispetto, perché anche a me piacciono queste cose, va bene? Ma non possiamo vivere solo di questo, bisogna studiare. Vedete, quando c'è una catechesi, quando c'è una lezione divina che i parroci, i sacerdoti organizziamo nelle parrocchie, ci sono sempre i banchi mezzi vuoti. Perché questo è uno studio, per esempio, sapete, una catechesi è uno studio. Perché in questo caso si tratta di conoscere Francesco in alcuni punti e noi stiamo studiando la figura di Francesco. Che cos'è per Francesco la Chiesa? Abbiamo detto rapporto prioritario con il Signore, abbiamo detto l'accoglienza degli altri, la relazione fraterna come una madre, abbiamo detto poi la quarta regola, il sacerdote, l'importanza del sacerdote, l'importanza dello studio, studiare la parola di Dio. Ecco, i frati poi con Antonio di Padova e quindi con tutto quel meccanismo che si comincia ad avviare con lo studio della teologia, anche i francescani della prima ora capirono quanto era importante studiare il Vangelo, studiare la parola di Dio per poter predicare. E così i frati francescani poi, mentre ancora Francesco era vivente, ma già erano migliaia, cominciarono ad andare in lungo e largo a predicare la parola di Dio, ma preparati dallo studio, preparati dall'applicazione, dalla ricerca sulla parola di Dio. Quindi, carissimi, conoscere le scritture, studiare, questo è anche compito nostro, nel nostro piccolo, per quello che noi possiamo, con l'aiuto dei sacerdoti, ma con le cose fatte seriamente, con le cose fatte bene, in modo ordinato. Ecco, io spero così, non abbiamo detto tutto su Francesco, perché per dire tutto su Francesco, sapete, ci sono corsi, cioè non basterebbe una settimana per parlare bene di San Francesco d'Assisi, non basterebbe una settimana. In questi tre quarti d'ora abbiamo cercato di dire che cos'era per Francesco la Chiesa e come Francesco vede la Chiesa, ma anche la Chiesa di oggi, soprattutto noi che abbiamo fatto parte, che facciamo parte di un respiro francescano e questo respiro francescano lo amiamo tanto. Grazie per la vostra pazienza.
1: Mi hai stupito, bravo, veramente. La bravura, lui si occupa della nostra formazione, fra le altre cose, è il referente per farci formare, perché noi ci incontriamo, anche se siamo sacerdoti da tanti anni o da 25, lui anche di più, noi sentiamo l'esigenza che abbiamo i ritiri spirituali, abbiamo gli aggiornamenti, abbiamo di tutto, catechesi, quindi noi ci formiamo. Pensavo questo qua, quasi quasi fare una catechesi diventa un'impresa, no? Certe volte uno si scoraggia, ma io dico sempre, noi le cose le sappiamo, no? Le abbiamo studiate, li facciamo perché San Francesco ha capito l'importanza, così come tutto quello che ha detto padre Don Pippo, perché lo chiamano Pippo, no? Ti ringraziamo, tante cose anche io mi sono stupito, vi accorgete che c'è tanto, no, da riflettere. Domani ci farà meditare ancora sul transito di Francesco, celebrerà e lo ringrazieremo. E chi si è perso questa catechesi si è perso tanto, veramente. Anche io mi sono scoperto in tante cose che riflettendo, no? L'essere madre, la fraternità, un po' tutti i cinque punti, no? L'accoglienza, delle cose che tante volte nelle nostre comunità mancano, padre, mancano. Tante volte una parola detta male, perdiamo una persona per sempre. O un'accoglienza di un sorriso, te lo trovi sempre. Perché noi abbiamo, come ha detto padre Giuseppe, una grande responsabilità, portare Cristo, no? Tante volte il sacerdote si vede sempre l'errore, invece la grazia di Dio che scende, non parlo di padre Nicolo, di padre Pippo, ma in generale, non vi prolungo più, grazie padre Giuseppe, di più di quello non grazie posso dirti per ora, grazie, grazie, grazie.
2: Grazie. Sì, te la posso dare.
1: Sì. Chi la volesse c'è anche. Ma puoi dare?
2: Oppure ti mando il file, che preferisci? Ti mando il file.
1: Sì, ma lo mandi.
2: Ti mando il file così tu lo puoi anche.
1: Bello, bello, ci sono, fatto bene.
2: Ci sono anche le citazioni, tutte le fonti francescane della vita prima, della vita seconda, del testamento.
1: Una bella catechesi, complimenti.
2: Sì, sì. Qui ci sono le cose.
3: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 2 ottobre.
2: Sono le 20:41.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: San la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: In Tigray nuovi scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba. Il valore dell'acqua al Forum Euro-Mediterraneo. I bambini e lo sport quando l'inclusione diventa divertimento. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando della settimana di preghiera per la pace. Si è elevata dai giardini vaticani ieri sera la richiesta a Gesù di oltre 700 bambini riuniti con il Papa intorno alla grotta di Lourdes. Molti di più insieme a loro in tutto il mondo hanno pregato perché cessino guerre e conflitti. Grazie all'iniziativa un milione di bambini recita il rosario che la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre promuove da oltre 20 anni. Nata nel 2005 a Caracas in Venezuela, l'iniziativa è stata ispirata dalle parole di Padre Pio: se un milione di bambini pregheranno insieme il rosario, il mondo cambierà. Per parlarne abbiamo in studio Massimiliano Tubani, direttore di ACS Italia. Benvenuto, direttore.
9: Buon pomeriggio a voi radioascoltatori.
8: Partendo proprio da qui, direttore, l'iniziativa un milione di bambini prega il rosario, nello specifico partendo dalla serata di ieri, il momento di ieri che ha visto centinaia di bambini riuniti nei giardini vaticani insieme a Papa Leone per pregare il rosario. Innanzitutto, ecco, che momento è stato ieri?
9: Il momento di ieri, a mio avviso, è stato un'occasione per riflettere su una realtà. Io ho visto tanti bambini naturalmente propensi a abbracciare il Papa, a stringersi attorno a lui, ascoltarne la parola. E la cosa che mi è venuta in mente è che mentre ieri festeggiavamo questo momento di gioia e di libertà della fede,

0: fede. In molte nazioni del mondo, bambini della stessa età non possono avvicinarsi alla Chiesa, non possono avvicinarsi ai rappresentanti della Chiesa che dovrebbero invece nutrire la loro fede, e quindi hanno tutta una serie di ostacoli attorno a loro, e questi ostacoli impediscono appunto la libertà della fede di questi bambini. Quindi questa iniziativa è un'iniziativa certamente di preghiera. Tuttavia, come ha detto giustamente Leone XIV, la preghiera non è fine a se stessa, la preghiera è il motore della carità. Quindi se c'è preghiera autentica, questa preghiera sfocia naturalmente nella carità. E tutte queste preghiere che si sono elevate, che si eleveranno durante questa settimana, io le considero una forma di energia spirituale che stiamo immagazzinando, perché poi affinché questa energia poi si trasformi in carità organizzata. E per carità organizzata intendo delle cose ben precise. Cioè, noi abbiamo parlato ieri, per esempio, abbiamo citato varie aree in cui ci sono situazioni molto critiche. E in questi giorni, proprio prima dell'evento, mi sono rivisto, tanto per avere un'idea anche personale, mi sono rivisto un po' i progetti che noi stiamo realizzando specificamente per i bambini nel mondo. E siccome questi progetti non sono decisi da noi a tavolino, sono una risposta alle richieste che provengono dalle diocesi, sono anche una cartina di tornasole delle sofferenze di questi bambini. E questi progetti ci parlano di assenza, difficoltà di scolarità, difficoltà di alimentazione, difficoltà di accesso alla fede, difficoltà di avere una vita psicologica normale. Noi per esempio in Ucraina, penso uno degli esempi, anche in Libano e in altre aree del Medio Oriente, stiamo curando dei summer camp, cioè degli incontri estivi per bambini, per garantire loro delle oasi di normalità, perché questi bambini che vivono in situazioni di conflitto stanno immagazzinando una negatività che non sono assolutamente in grado di gestire. Neanche noi adulti siamo in grado di gestire questa negatività. Quindi loro hanno bisogno di queste oasi protette in cui possono ritrovare un minimo di normalità.
1: Noi intanto vediamo anche, grazie alla regia, alcune immagini proprio della serata di ieri che ha dato il via proprio alla settimana di preghiera dal 1 al 7 di ottobre, che coincide la conclusione con la festa della Madonna del Rosario, una settimana intera di preghiera proprio per permettere alle diocesi, alle parrocchie, alle scuole, alle comunità, alle famiglie di tutto il mondo di scegliere un momento più adatto in questa settimana per poter pregare insieme, riunirsi come hanno fatto questi bambini ieri insieme a Papa Leone.
0: Sì, abbiamo deciso di estendere di qualche giorno. Di solito gli anni scorsi abbiamo limitato l'iniziativa a un giorno, però era opportuno dare una maggiore libertà a chiunque, sia singoli sia gruppi parrocchiali, istituti, di coinvolgere i bambini in questa iniziativa. Come diceva giustamente lei all'inizio, questa iniziativa è nata a Caracas nel 2005 ed è nata dal basso. Anche in quel caso non c'è stato un istituto o un'organizzazione che si è messa a tavolino e ha deciso di far partire questa iniziativa. È un'iniziativa che è partita da un gruppo di bambini. E poi ovviamente c'è stata un sostegno di questa iniziativa. Però è importante ed è bello notare che queste iniziative nascono proprio nella realtà, nel tessuto ecclesiale, e quindi era giusto che noi ci impegnassimo al massimo per favorire la diffusione di questa iniziativa.
1: Come ha descritto prima direttore, alcuni momenti sono stati dedicati proprio a paesi in particolare, sono stati trasmessi durante la preghiera dei brevi filmati, dei video in cui si mostravano anche le difficoltà dei bambini in queste aree. Mi viene in mente ad esempio l'Ucraina, ma sono stati vari i momenti, e i momenti anche di preghiera con alcune parti dell'Ave Maria recitate anche proprio nella lingua di quei paesi. Questo per trasmettere il messaggio che dal Vaticano, dalla grotta di Lourdes in Vaticano, l'abbraccio era a tutti i bambini del mondo.
0: Sì, io penso che questo sia come dire, un elemento essenziale di questa iniziativa, cioè è necessario che vi sia un'unione fra la preghiera dei bambini e quindi anche delle comunità, in particolare quelle occidentali, e la preghiera, ma anche le forti difficoltà che incontrano i bambini nelle aree in cui c'è persecuzione e discriminazione. Tra l'altro vorrei far notare che non dobbiamo, come dire, lasciarci trarre in inganno dalla apparenza, diciamo, della situazione. Perché è vero che nelle aree in cui c'è persecuzione e discriminazione i bambini sono più evidentemente attaccati da fenomeni di persecuzione, di conflitto, quindi è anche, come dire, semplice identificare il problema. Ma dobbiamo anche considerare che in Occidente c'è un fenomeno che, per esempio, l'allora Cardinale Ratzinger, prima di salire al soglio pontificio, ha sempre denunciato costantemente, quello del relativismo, che corrode la radice della fede cattolica. E i bambini, e poi quando diventeranno adolescenti, i ragazzi, continueranno a vivere immersi in un contesto in cui questo relativismo incide, erode la loro fede. Quindi, se c'è difficoltà nelle aree in cui noi realizziamo progetti, ci sono difficoltà diverse, ma altrettanto insidiose anche in Occidente. Quindi questi due polmoni, per così dire, della Chiesa, cioè la Chiesa che evangelizza nei contesti extra-occidentali e quella che evangelizza in Occidente, devono pregare l'uno per l'altro, devono agire concordemente. Per esempio le donazioni che arrivano dai nostri benefattori occidentali e che aiutano, anche, in particolare in questo caso parliamo dei bambini in queste aree extra-occidentali, non sono un trasferimento unilaterale di risorse, perché, e io questo lo sottolineo sempre quando parlo delle nostre realtà, noi è vero che trasferiamo dei fondi, ma riceviamo degli esempi che per noi sono straordinari, cioè vedere per esempio una nazione che mi viene in mente adesso, Nigeria, una situazione che è veramente grave sotto molteplici punti di vista, vedere una comunità di cattolica che cresce nonostante la persecuzione, nonostante diversi livelli e diversi fattori persecutori, anche fattori che non sono, diciamo, specificamente di persecuzione, ma sono per esempio rappresentati dalla criminalità organizzata, dall'industria dei sequestri. Tutti questi fattori non ostacolano la crescita della comunità cristiana, e questo per noi è prezioso, cioè per noi occidentali è prezioso, perché ci dimostra che gli ostacoli, questi ostacoli non hanno l'ultima parola sull'azione evangelizzatrice della Chiesa.
1: Direttore, vogliamo anche spiegare a chi ci sta seguendo quali sono le aree coinvolte anche dalle attività, insomma, di ACS e come interviene aiuto alla Chiesa che soffre in queste aree?
0: Allora, limitandoci al, ho parlato per esempio all'inizio dei progetti per i bambini, la prima area che mi viene in mente è il Sahel africano, che è una realtà di cui purtroppo si parla veramente pochissimo in Occidente, ma è come se ci fosse un cancro in quel contesto, e il principale fattore di preoccupazione è l'estremismo islamico. Tra l'altro ne ha parlato anche giustamente Leone XIV nella sua prima enciclica, ha parlato di questi gruppi che anche se hanno una ideologia, diciamo, poco sviluppata, ma comunque è un'ideologia che fa da collante e che consente loro di perpetuare un'attività di conflitto, perché ovviamente loro traggono beneficio da questo conflitto. In queste aree i bambini ovviamente sono i primi ad essere diciamo colpiti, quindi in queste aree per esempio noi ci occupiamo della scolarità, di garantire l'istruzione ai bambini, e un altro area, diciamo, in cui ovviamente concentriamo massicciamente le nostre risorse è il supporto agli sfollati interni, ovviamente le famiglie con i bambini. In Medio Oriente, prima ho citato il Libano, ma anche in Siria, noi garantiamo supporto alle, in particolare agli istituti scolastici cattolici. E ho parlato anche dei summer camp, queste iniziative che sono una, diciamo, una tipologia di intervento che realizziamo anche in Ucraina. In Pakistan c'è un forte supporto, anche in particolare all'istruzione dei bambini. La situazione è molto complessa, quindi è opportuno che ci sia, come dire, un sostegno a queste comunità. Penso anche per esempio al Bengala occidentale, attualmente abbiamo dei progetti aperti anche in quell'area. Tutti questi, questa tipologia di progetti che possono essere sintetizzati in progetti di carattere pastorale e di emergenza, a seconda, diciamo, delle necessità, hanno lo scopo di rafforzare le comunità cristiane. In alcuni casi, diciamo realisticamente, nella maggior parte dei casi purtroppo realisticamente non possiamo attendere che ci sia, come dire, un intervento dall'alto o apparati statali che possano in qualche modo supportare, diciamo, queste comunità, perché molto spesso le istituzioni si dibattono in problemi veramente gravi, cioè comprendo che per loro sia difficile veramente gestire alcune situazioni, e quindi è necessario che la società civile, in particolare le comunità cattoliche occidentali, tendano la mano a queste comunità per far sì che si rafforzino. Rafforzarle significa gettare le basi per una pace futura. Ovviamente noi non siamo, come cattolici, non siamo dei pacifisti in senso ideologico. Per noi la pace è un frutto della giustizia. Quindi se noi riusciamo a realizzare la giustizia proprio a livello micro, a livello concreto delle singole comunità che sono coinvolte da questi problemi, getteremo le basi per la pace futura, che non sarà solamente una parola talismano che viene evocata ogni tanto perché è di moda, ma sarà una realtà che noi avremo costruito nel tempo.
1: In chiusura, direttore, leggo un passaggio del discorso, del saluto di ieri di Papa Leone, che in qualche modo riassume proprio il messaggio di questa iniziativa. Stasera, in questi giorni, non siamo solo noi a pregare, in tutto il mondo 1 milione di bambini prega con noi. Pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti, in tutte le lingue della terra, chiedendo la pace. Ecco, in qualche modo anche numericamente Papa Leone ha fatto capire la grandezza di questa iniziativa, chiaramente, come ha spiegato, direttore, dall'invocazione, ecco, dalla preghiera di ieri, di questi giorni. 50 milioni di Ave Maria, ha detto Papa Leone, poi il messaggio deve arrivare anche agli adulti, insomma, dai, esatto, bambini, in questo caso ai più grandi.
0: Sì, gli adulti, io penso che noi dobbiamo prendere esempio dai bambini. Non voglio idealizzare i bambini, perché ovviamente i bambini hanno bisogno di essere educati, però una cosa che ho notato la serietà con la quale i bambini fanno determinate cose, in particolare la preghiera, ma anche dei gesti simbolici per aiutare i loro coetanei. La serietà con cui fanno questi piccoli gesti è mediamente superiore alla serietà con la quale molti adulti fanno quello che possono fare. Questo perché i bambini hanno ancora la capacità di porsi delle domande e chiedersi perché succede quella cosa, perché c'è quella persona che soffre, perché non si fa qualcosa per... Poi noi cresciamo e cominciamo a creare tutta una serie di giustificazioni per lo status quo. I bambini invece hanno quella logica naturale che li induce a porsi delle domande di fronte alla realtà. E noi dobbiamo, a mio avviso, prendere esempio da questi piccoli e tradurre con i nostri strumenti da adulti questo esempio in una carità organizzata che possa raggiungere queste comunità e dare loro quell'aiuto di cui hanno bisogno e che meritano.
1: Grazie Massimiliano, grazie a voi. Tubani, direttore di ACS Italia, grazie per essere stato qui con noi, per averci descritto e raccontato l'iniziativa, soprattutto l'importanza, ecco, di questa iniziativa e delle attività di ACS. Grazie.
0: Grazie per l'attenzione.
1: E ora per un focus sulla Francia diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
2: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con il blocco delle scuole superiori. Secondo quanto appreso dalle Figaro, da una fonte di polizia, alle 11 di questa mattina erano già 600 le persone arrestate, 564 i licei interessati. A Parigi gli ingressi di due istituti sono stati danneggiati dagli incendi. I vigili del fuoco sono intervenuti presso il liceo Leonardo da Vinci, nel 15° arrondissement, a sud della capitale, per spegnere le fiamme davanti al cancello d'ingresso. Nel sud-est di Parigi, nel 13° arrondissement, invece l'ingresso di un istituto tecnico superiore è stato annerito dalle fiamme dopo che un incendio che ha coinvolto biciclette e bidoni della spazzatura si è propagato fino ai cancelli della scuola. Intanto si registra un altro atto di violenza contro i dirigenti scolastici. Il preside del liceo del Mediterraneo di La Chaux-de-Fonds è stato cosparso di benzina e picchiato mentre cercava di calmare la situazione molto tesa sul posto, secondo quanto appreso dalle Figaro, da una fonte della polizia. Il ministro della giustizia francese, Darmanin, ha ribadito che le famiglie dovranno rispondere economicamente ai danni provocati dai figli durante le proteste e disordini legati ai blocchi dei licei, chiedendo alla magistratura una risposta rapida e ferma.

0: Grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti a distanza di 4 anni dall'accordo di pace che aveva tentato una distensione. Il Tigray in Etiopia vede una nuova fiammata di scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba, con il coinvolgimento anche di regioni vicine. Ostilità mai sopite che devastano il paese, per la fine delle quali si è elevato di recente anche un forte appello di Papa Leone. Drammatica la situazione umanitaria che strangola la popolazione, privata dei più elementari servizi e beni di sussistenza. Traccia un quadro sulle motivazioni del conflitto interno e sulla situazione attuale l'africanista Enrico Casale al microfono di Paola Simonetti.
1: Il conflitto di fatto non è mai venuto meno. Scontri c'erano già stati in primavera, ma soprattutto in estate. Le tensioni tra il governo centrale di Addis Abeba e il DPLF, cioè il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, che è il partito di raccolta dei tigrini, ci sono sempre state. Le motivazioni le riassumerei in questo. Quando è arrivato al potere il premier Abiy Ahmed, ha tentato un'operazione di rafforzamento del potere centrale ai danni chiaramente delle forti autonomie locali. Questo ha portato a delle tensioni molto forti con innanzitutto i tigrini, che è l'etnia forse meglio organizzata, più forte, che ha governato il paese per decenni, ma anche con gli Amara, altra popolazione storica che governò per secoli sull'Etiopia, e con gli Oromo, che è la popolazione maggioritaria dell'Etiopia. Non è un caso che prima dell'esplosione della nuova fiammata di scontri, questi partiti locali si sono uniti in una alleanza, e non è un caso che gli scontri, oltre che al Tigray, hanno interessato sia in parte la regione Amara e in parte la regione Afar.
2: C'è la possibilità che il conflitto si allarghi ulteriormente?
1: Credo che al di là dei confini etiopi non si allargherà. Può essere che ci siano delle forti tensioni in tutti gli stati regionali. Perché? Perché ci sono delle tensioni forti tra le etnie di questi stati federali e il governo centrale guidato dal premier Abiy. Teniamo presente anche, è vero, che ci sono degli interessi internazionali. Ormai è chiaro che dietro l'Etiopia c'è questa forte alleanza con gli Emirati Arabi Uniti. Dall'altra parte il PLF ha forti legami con l'Eritrea, con il Sudan, ma soprattutto con l'Egitto, che potrebbe anche fornire armi al TPLF.
2: Le notizie che giungono parlano di una situazione naturalmente umanitaria critica, anche per la politica dura da parte del governo, che sembra limitare addirittura l'afflusso di carburante, i beni di prima necessità, le forniture mediche, ma anche c'è il blocco addirittura dei canali di pagamento, quindi quello che riguarda l'economia. L'intento sembra quello proprio di paralizzare un intero territorio.
1: Ho parlato con delle fonti locali che mi hanno chiesto chiaramente di mantenere l'anonimato. Queste fonti locali mi hanno detto che la situazione economica, ma soprattutto la situazione sociale del Tigray è disastrosa. I contadini, paura delle azioni dei militari, dei miliziani, non vanno più nei campi. Molti dei campi sono minati e quindi l'agricoltura sta perdendo peso nell'economia del Tigray. Quelle poche attività industriali e artigianali sono state in parte distrutte. Le strutture sanitarie sono state saccheggiate, non ci sono farmaci, non è possibile fare esami diagnostici, difficili sono i ricoveri, anche le scuole, i ragazzini fanno fatica ad andare a scuola e poi molti degli edifici scolastici sono distrutti. La cosa che più mi ha toccato di questa testimonianza che ho raccolto è stato il problema della salute mentale. Questo testimone mi ha raccontato che molta gente di fronte a questa guerra ha iniziato ad accusare grossi problemi di carattere psichiatrico che non possono essere curati perché non esistono strutture e non esistono medici. Molti sono scappati, molti fanno fatica a lavorare.
2: Quali sono le mosse a livello internazionale che potrebbero contenere questo conflitto?
1: Difficile dirlo, certamente dovrebbe intervenire con molta più forza le Nazioni Unite, questo di sicuro, ma anche potrebbero fare grosse pressioni sul governo centrale, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che però hanno grossi interessi economici in campo, quindi devono muoversi forzatamente in modo molto delicato per evitare di compromettere i rapporti economici, anche perché perché alle spalle c'è la Cina, che è diventata uno dei protagonisti maggiori sulla scena economica etiope. C'è una concorrenza anche cinese, ma la Cina ha uno scarso intervento in campo politico. Gli attori che forse possono intervenire maggiormente sono questi. Importante potrebbe anche essere un intervento da parte della Turchia, che è un attore che ha buoni rapporti con tutte le parti, potrebbe riuscire a intervenire, potrebbe avere un peso, un riavvicinamento tra le parti.

0: Cambiamo argomento. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi, lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. Lo stress termico, un indicatore di come i diversi ambienti termici influenzino il corpo umano, esponendo le persone a gravi rischi per la salute, tra cui il colpo di calore, è stato diffuso in tutta Europa, poiché il 52% del continente ha subito condizioni di intensità pari o superiori a molto forti entro la fine della stagione, corrispondenti a temperature percepite di 38 gradi centigradi o superiori. Ed emerge che il Mediterraneo si sta riscaldando a un ritmo circa il 20% più rapido rispetto alla media globale, trasformando la gestione delle risorse idriche in un punto critico e al contempo in una leva strategica per la stabilità. Se ne è parlato al Forum Euro-Mediterraneo che si chiude oggi a Roma. Alessandro Guarasci ha sentito Francesco Petracchini, direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra del CNR.
1: I fenomeni sono in forte accelerazione, come abbiamo visto quest'estate. Il Mediterraneo è uno degli hotspot climatici. Il clima cambia e cambia in modo differente, però stiamo vedendo che il nostro spazio, appunto, vitale mediterraneo si sta trasformando. A questo punto tutti dobbiamo sicuramente intervenire ancora, ed è fondamentale, sul tema delle emissioni, quindi non rinunciare alle emissioni, ma chiaramente dobbiamo adattare le nostre società e i nostri contesti in cui viviamo a questi fenomeni che prima non erano così conosciuti e così impattanti. Quindi sicuramente le città dovranno andare verso sistemi di, diciamo, di controllo e di allerta più spinti da questo punto di vista, però è importante anche l'utilizzo, oltre che dell'ingegneria e quindi di tutto quello che sappiamo come conoscenza, anche spingere sulla biodiversità, spingere sugli ecosistemi, chiudere e dare continuità al massimo sui sistemi, perché finora abbiamo pensato che le città potessero essere di ambienti in cui il cemento, comunque le costruzioni, potevano bastare a se stesse, ma sappiamo che l'energia non è finita e non è infinita, quindi ci stiamo rendendo conto degli impatti che stiamo avendo a livello di estrazione e quindi dobbiamo accompagnare a una finitezza delle nostre risorse anche una connessione col sistema. Quindi una riscoperta delle connessioni naturali, e perché laddove c'è natura e biodiversità c'è anche resilienza, e quindi ecco i nostri contesti in cui viviamo, le città devono essere trasformate con un occhio anche verso e soprattutto verso le periferie.
2: Ecco, mi permette, le città costiere sono in questo momento molto più a rischio?
1: Beh, certo, sicuramente il tema dell'innalzamento è un tema importante. Il clima cambia, lo fa in modo discontinuo, quindi quei cosiddetti tipping point che potremmo avere nel futuro potranno portare a incrementi non ancora previsti. Pertanto le città costiere, sicuramente lo abbiamo visto, l'uragano Harry in Sicilia, che danni ha fatto e ancora stanno ripagando, quindi tutta la tutela va ripensata con grandi investimenti che non si vedono in termini immediati, ma che devono tutelare il paesaggio e le vite, che sono chiaramente sempre più soggette a rischio visto che aumenta l'impatto di questi eventi.
2: Ecco, in questo momento il CNR che cosa sta facendo? Quali consulenze anche sta dando ai vari enti locali per evitare che appunto i fattori climatici estremi poi abbiano, come lei ha detto, ma anche magari anche delle ricadute umane importanti?
1: Il CNR è da molti anni impegnato insieme alla protezione civile, quindi i nostri ricercatori con i cosiddetti centri di competenza dei nostri istituti lavorano in condizioni, si dice, di pace e di guerra, ovvero in condizioni di studio, laddove non ci sono delle calamità, e anche in condizioni di emergenza. Quindi noi lavoriamo mettendo a sistema e a disposizione del decisore pubblico i dati, l'interpretazione degli stessi, le tecnologie, e quindi questo è fondamentale per il futuro, che la scienza non rimanga chiusa nel cassetto nella ricerca, ma che sia utilizzata, oltre che chiaramente per il progresso, anche a beneficio dei cittadini, ovviamente, tanto più che utilizziamo finanziamenti pubblici nazionali e internazionali per le nostre attività. Quindi è importante che i nostri dati siano forniti a disposizione civile, in questo caso, ma regioni, città, quindi facciamo accordi quadro, siamo dentro i ministeri, una unità nostra ad esempio di 40 persone dentro il Ministero dell'Ambiente, e questo deve continuare. Credo che sia una modalità corretta perché la scienza abbia una ricaduta vera a tutela del futuro delle persone.

0: Lo sport è molto più di un semplice gioco, di un'attività fisica. È uno spazio in cui i bambini possono imparare a stare insieme, a rispettare gli altri, a superare le proprie difficoltà. Attraverso lo sport ogni bambino può sentirsi parte di un gruppo, indipendentemente dalle proprie capacità, dalla propria origine, dalle proprie caratteristiche. Per questo motivo lo sport può avere un ruolo importante per favorire l'inclusione, creando occasioni di incontro, collaborazione e condivisione. Quando tutti hanno la possibilità di partecipare, di sentirsi accolti, il campo da gioco diventa un luogo in cui le differenze non sono un ostacolo, ma una ricchezza.
1: Il mondo alla radio.
0: Questa mattina, presso la sede di Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, si è tenuta una giornata dedicata allo sport adattato, organizzata dall'unità operativa complessa dei Hospital Neuroriabilitazione e Attività Sportiva Adattata dell'ospedale. Bambini e ragazzi hanno potuto sperimentare calcio a 5, basking, tennis tavolo, tiro con l'arco e calcio balilla, affiancati dagli operatori del Bambino Gesù e dai tecnici del Comitato Italiano Paralimpico. Alla giornata, insieme ad altri sportivi, ha partecipato anche Daniele Garozzo, campione olimpico di fioretto a Rio 2016, oggi medico in formazione presso la medicina dello sport del Bambino Gesù. Sentiamo cosa ci ha raccontato sull'iniziativa.
2: È stato un bellissimo evento, io devo dire che faccio dei grandissimi complimenti alla dottoressa Della Bella e a tutto il Bambino Gesù per la fantastica iniziativa e per il concetto sempre più moderno, se così possiamo definirlo, di sport. Oggi lo sport non è solo agonismo, è riuscire a vedere che il Bambino Gesù si tiene così al passo coi tempi, portando avanti un sistema di attività fisica adattata per i bambini con disturbi motori, sensoriali e quant'altro, credo sia qualcosa di veramente avanguardistico. E lo sport deve guardare in questa direzione, lo sport è sì agonismo e sì grandi campioni, le grandi emozioni delle il tricolore che sventola, ma oggi deve essere anche questo un momento sociale per far crescere la nostra cultura verso le persone che hanno meno fortuna e attraverso lo sport dare qualcosa.
0: Ecco, in merito a questo, Daniele, come dicevi, lo sport è sicuramente agonismo, possiamo dire che lo sport è anche divertimento, in questo caso però lo sport è responsabilità.
2: Assolutamente, è responsabilità sociale che poi si esprime e si estrinse in vari modi. È quella dell'atleta di alto livello che deve capire che oggigiorno, con tutta l'attenzione che c'è addosso, con i social, con i media sempre più diffusi, è estremamente facile per loro diventare degli esempi. Sta a loro scegliere se diventare un buono o un cattivo esempio. Allo stesso modo però per noi medici lo sport è responsabilità, perché può diventare un momento di, come dicevo prima, crescita professionale per noi, ma soprattutto di crescita per i ragazzi che sono meno fortunati. Attraverso lo sport, nella sua forma più nobile, può diventare sia un momento sociale che un momento di inclusione e in alcuni casi anche una forma di terapia.
0: Nel corso di questa mattinata c'è stato un momento particolare che hai vissuto, ecco, qualcosa che vuoi raccontarci?
2: Ma più di uno, devo dire che è stato molto, molto bello e emozionante vedere gli atleti paralimpici che spiegavano ai ragazzi, ai bambini disabili quali sport potessero fare, come svolgerli, come poter trovare, diciamo, nuovi stimoli, se così vogliamo definirli, nuove opportunità, forse meglio, in una situazione complessa e difficile come quella che stavano vivendo. Ma anche la cerimonia in cui ci hanno consegnato dei disegni, dei diplomi, se così vogliamo, dove c'erano disegnati degli atleti paralimpici, anche quello è stato molto toccante.
0: Chiaramente sport è salute, tu sei un po' un esempio di questo, Daniele, nel senso che da campione olimpico di scherma oggi stai seguendo un percorso proprio all'interno della medicina.
2: Assolutamente sì, lavoro al Bambino Gesù, lavoro tra la ritmologia, la medicina e lo sport, la mia passione è proprio questa, cercare di dare il mio contributo anche a tante persone che sono state meno fortunate di me, nel poter superare certe difficoltà, nel poter essere inclusi nell'attività sportiva e allo stesso tempo però fare diciamo della prevenzione cardiologica, che poi è la mission della medicina nello sport, uno dei compiti principali della mia professione.
0: Chiaramente questa di questa mattina, ecco, all'ospedale Bambino Gesù, la sede di Palidoro, è un evento particolare dedicato allo sport, dedicato ai bambini. Quanto è importante da questo punto di vista portare fuori stavolta lo sport, anziché portare all'interno dello sport, stavolta portare fuori lo sport dai campi sportivi, insomma, dalle strutture sportive, e portarle al di fuori a far conoscere anche lo sport come oggi a questi bambini?
2: È fondamentale, come abbiamo già detto, mi ripeterò, è sempre più importante oggi portarsi in relazione a delle difficoltà che molte persone possono attraversare. Come federazione sportiva, io mi fregio di rappresentare anche la federazione della Scherma in quanto vicepresidente vicario, abbiamo sempre più progetti come il Nastro Rosa, ad esempio, che porta le donne operate di tumore al seno a fare attività fisica, i bambini con disabilità intellettiva a fare, quindi principalmente autistici, a fare delle gare di scherma integrate, o ancora dei progetti per non vedenti. Lo sport è questo, dobbiamo andare in questa direzione, dobbiamo proseguire passo passo seguendo questo genere di progetti.
0: E poi a livello sportivo, Daniele, ecco, da questo punto di vista, da vicepresidente vicario della Federazione Scherma, ecco, un movimento della scherma in Italia che, lo sappiamo, insomma, tante soddisfazioni a livello agonistico, che prosegue su questo percorso e magari allargando appunto con tanti progetti.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. La scherma è uno sport in crescita, dobbiamo ancora farlo crescere. Possiamo fare tanto, stiamo già facendo bene, è un, diciamo, uno sport che ha dato tantissimo al nostro paese. Io sono fiducioso che in questi anni, con la guida del presidente Massone, con la mia vicinanza da vicepresidente, potremo fare ancora meglio di quello che è stato fatto in passato.
0: Dal 19 settembre al 18 ottobre ha luogo a Roma la Festa dello Sport, manifestazione organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Roma per offrire a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni un percorso itinerante di gioco, socializzazione e orientamento motorio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno del dropout sportivo, come ci ha raccontato il presidente del CSI di Roma, Daniele Pasquini.
3: Si tratta di vari appuntamenti che si svolgeranno in varie parrocchie e oratori e impianti sportivi di Roma. Abbiamo iniziato con il primo appuntamento sabato 19 settembre e per un mese avremo ogni settimana varie tappe di questi villaggi dello sport all'interno di impianti sportivi o parrocchie. L'obiettivo è quello di, come dire, far ripartire l'attività sportiva con l'inizio dell'anno sportivo, però in un'ottica un po' particolare, che è quella di far scoprire ai giovani, ai ragazzi, ai bambini nuove e varie discipline sportive. Questo è un po' l'obiettivo. Perché? Perché questo? Perché in Italia abbiamo un sistema sportivo che molto specializzato, ha un'alta specializzazione sportiva, monosportiva, e quindi i bambini già in tenera età iniziano a praticare uno sport e difficilmente hanno la possibilità magari di provarne altri, magari poi scoprendo in adolescenza che quello non era il loro sport preferito, non era la loro vocazione sportiva, ed ecco qui che andiamo incontro a quel fenomeno che si chiama dropout sportivo, per cui dai 14 anni in poi abbiamo un crollo del numero dei praticanti dell'attività sportiva. Una delle ragioni è proprio questa: se non facciamo sperimentare, provare più sport ai ragazzi e ai bambini, probabilmente rischiamo che lo sport che stanno facendo non è esattamente quello per cui sono appassionati o più portati, e quindi poi va a finire che cadiamo nell'abbandono.
0: E quindi da una parte, Presidente, come ha spiegato, la possibilità di permettere a questi ragazzi e a questi bambini di provare discipline diverse, trovare quella anche più vicina alle proprie passioni, alle proprie attitudini. Dall'altra c'è anche un po' il contrasto a quella che diventa forse troppo spesso una specializzazione agonistica, ecco, troppo precoce, cioè la ricerca, ecco, dell'agonismo, della vittoria in questo senso.
3: E assolutamente sì, e qui si spiega anche perché scegliamo gli oratori e le parrocchie come luoghi in cui fare queste feste, perché c'è un significato profondo. Il sistema sportivo italiano per storicamente si è sviluppato con l'associazionismo sportivo dilettantistico, con le società sportive, che per loro natura sono interessate chiaramente alla dimensione agonistica e competitiva. Questo va benissimo quando si arriva nell'adolescenza e nella giovinezza, che l'agonismo è una delle componenti di un progetto educativo sportivo, ma è una delle componenti importanti e fondamentali quando cominciano a diventare adolescenti. Se introduciamo agonismo esasperato, competizione, ricerca della prestazione quando sono ancora nella fascia dell'infanzia, rischiamo, come dire, di fare degli errori enormi che poi paghiamo appunto con l'abbandono della pratica sportiva in età adolescenziale. L'oratorio e la parrocchia hanno da sempre una peculiarità, che è quella del gioco, che è una dimensione fondante. Lo sport è gioco, prima di tutto è un gioco. In parrocchia e negli oratori la scoperta dello sport è sempre avvenuta giocando liberamente, senza necessariamente una strutturazione, come dire, in allenamenti, orari, eccetera. Sono rimasti tra i pochissimi posti, probabilmente insieme a parchi pubblici, dove è possibile andare a giocare liberamente, senza necessariamente dover essere, come dire, dover essere organizzato da qualche educatore sportivo un allenamento o una partita, si va e si gioca. Questa è una dimensione che oggi in Italia purtroppo abbiamo perso. Prima si giocava per strada, si giocava tantissimo appunto nei parchi, negli oratori. Oggi dobbiamo recuperare questa dimensione ludica della pratica sportiva, del gioco, senza la pressione della competizione, dell'agonismo, in particolare, ripeto, nella fascia dell'infanzia, e scommettere che questa passione per il gioco poi diventerà anche una passione per la competizione sportiva. Quindi gioco e polisportività sono due, diciamo, gambe di una stessa progettualità sportiva.
0: Sport principalmente, soprattutto gioco, soprattutto divertimento, è tra le discipline che i bambini, i ragazzi potranno sperimentare, possono sperimentare. Ci sono anche in effetti delle discipline tanto divertenti, mi viene in mente, leggo, il calcio balilla umano, per cui anche cose particolari, diverse dal solito, per creare però quel divertimento sano, ma anche quel senso di unione, di partecipazione, che serve anche poi nella crescita dei bambini.
3: Assolutamente, un bambino deve prima di tutto divertirsi, si avvicina allo sport non perché, diciamo, sia un'esperienza educativa, questo lo sappiamo noi adulti, ma un bambino si avvicina allo sport perché gli piace, perché si vuole divertire, appunto perché vuole giocare. E allora facciamolo giocare anche a delle attività che magari, come il calcio balilla umano, non sono magari degli sport codificati, ma sono dei giochi che aiutano a costruire quella base motoria e di coordinamento motorio che è fondamentale, che si acquisisce solo quando sono dei bambini. Oggi noi ci ritroviamo dei ragazzi e delle ragazze che non sanno nemmeno fare le capriole, e questo è un problema dal punto di vista anche poi dell'insegnamento delle tecniche sportive più evolute. Abbiamo un po' dimenticato, come dire, le basi motorie su cui poi si costruivano la tecnica e la tattica.
0: A San Marcellino Piteglio, in provincia di Pistoia, si trova il Dynamo Camp, un'oasi naturale che si estende su oltre 900 ettari di terreno. Da oltre 20 anni offre a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie e alle loro famiglie programmi di terapia ricreativa. Il prossimo 4 ottobre la Fondazione Dynamo Camp offre la possibilità di conoscere il progetto e le attività del camp con un open day dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche candidarsi per diventare volontari, figura di primo piano che affianca lo staff e accompagna i bambini durante il loro periodo di soggiorno. Cerchiamo allora di capire cos'è la terapia ricreativa da Dynamo grazie al direttore programmi Dynamo Camp Vito Nigro, intervistato da Silvia Giovarrosa.
4: La terapia ricreativa innanzitutto è un metodo che viene dagli Stati Uniti, ci sono dei veri e propri corsi universitari dedicati alla terapia ricreativa che viene esportato in Italia per la prima volta con Dynamo Camp e offre quello che è un divertimento controllato, mi spiego meglio, che in un normale percorso di terapia o rispetto a una disabilità anche grave o rispetto a una condizione anche di neurodivergenza, sono pensati delle cose ad hoc per guarire, per essere riabilitati, per essere gestiti meglio. Non esiste di fatto una disciplina che in maniera scientifica studia come far divertire le persone in maniera totalmente inclusiva. La terapia ricreativa fa questo. Di fatto noi offriamo delle attività che sono attività ludico-ricreative, ma hanno dietro un lavoro e una ricerca volta a far sì che tutte le esperienze che offriamo possano essere inclusive. E in questo non proponiamo cose che di per sé possono sembrare inclusive. Cerchiamo dei modi per proporre delle cose che normalmente non farebbero. Cioè, nella normalità delle cose, tanti dei nostri ragazzi non potrebbero fare usufruire di un parco avventura in altezza, un'arrampicata. Nel nostro caso non sono loro che arrivano e vedono il parco avventura e dicono adesso come faccio, ma siamo noi che mesi prima, coscienti di quelle che sono le loro caratteristiche specifiche, bambino per bambino, troviamo dei modi per far sì che quell'esperienza possa essere usufruita da loro e loro possano effettivamente decidere se affrontarla, se non affrontarla, come affrontarla e possano avere un'esperienza soprattutto positiva e divertente.
5: Quali sono le attività che proponete ai ragazzi e anche alle famiglie?
4: Le attività di fatto sono divisibili in due categorie, diciamo quelle sportive outdoor, anche se poi non sono proprio tutte fuori, che c'è la piscina, l'arrampicata, il tiro con l'arco, l'attività con i cani, l'attività con i cavalli in fattoria, e invece le attività un pochino più espressive, che sono la Factory, che è un laboratorio art and craft con degli artisti che vengono a proporre il proprio lavoro ai bambini e alle famiglie, gli studios, che sono laboratori di foto e video in cui abbiamo l'analogo regista che viene a proporre un progetto ai nostri ragazzi, creano un vero e proprio cortometraggio che poi godono alla fine della sessione, il teatro, il circo, la radio, sono tutte attività comunque con l'intento di farli divertire, farli stare bene e magari anche trovare delle competenze che in tanti non pensavano di avere, quindi magari qualcuno se le porta anche fuori di qui.
5: Che cosa sono i programmi dedicati al siblings? Che cosa vuol dire?
4: I programmi dedicati ai siblings, allora i siblings sono i fratelli dei bimbi che normalmente ospitiamo d'estate e i bambini, i sibling sono i fratelli di questi bambini, vengono dedicate a loro delle attività sia nelle sessioni famiglie sia nelle sessioni specifiche per loro. Cosa accade? Che quando un bambino in una famiglia si ammala o nasce con una condizione particolare, l'attenzione dei genitori tendenzialmente, e mi viene da dire anche giustamente, si sposta sul bambino malato. E in questo cosa succede ai sibling? Succede che in qualche maniera viene meno un po' di attenzione, purtroppo, e trovi bambini arrabbiati, trovi bambini molto responsabili e si sentono responsabili del fratello, e in qualche maniera la malattia del fratello toglie qualcosa anche a loro. Quello che cerchiamo di fare in queste sessioni è dedicargli del tempo, lo stesso tempo che dedichiamo ai fratelli, e quindi farli divertire. Per noi sono sessioni in cui anche noi ci liberiamo un po' dei limiti che magari possiamo avere con i bimbi malati. Quello che facciamo con loro è esattamente quello che facciamo con i fratelli, quindi dedicare loro del tempo.
5: Infine ti vorrei chiedere, per te che cos'è il diritto alla felicità?
4: Solitamente quando si parla di diritti si parla di argomenti basici, no? La libertà è un diritto per tutti, l'istruzione deve essere un diritto per tutti, è una roba di base. La felicità e il divertimento sono cose che sono sottovalutate, è meglio stare bene piuttosto che essere che divertirsi, è meglio essere istruito piuttosto che divertirsi. Questo paradigma nelle nostre teste purtroppo c'è, invece le cose che proponiamo io ritengo che siano un percorso, una continuazione del percorso di tutto il resto. Se un bambino ha avuto un periodo di cure intenso, ci vuole anche il periodo in cui gli viene ridato ciò che in quel periodo purtroppo ha perso, che sono i rapporti con gli altri bambini, il poter vivere momenti di leggerezza. Ai genitori bisogna dare la possibilità di avere momenti di leggerezza, di riviversi la coppia, di fare delle cose che siano dedicate a loro. Quindi secondo me il diritto alla felicità è questo, cioè dare la possibilità alle persone di vivere dei momenti di leggerezza.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Grazie anche a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro. Abbiamo tre ospiti che vogliamo, come dire, valorizzare al massimo per far sì che la nostra relazione, la relazione dei nostri figli e nipoti con questi nuovi strumenti sia correttamente impostata e correttamente attuata. I nostri relatori, abbiamo il dottor Antonio Affinita, che è fondatore e direttore generale del Movimento Italiano Genitori, e è conosciuto al meeting perché c'è un centro mobile che è posto in A4 dove si fa consulenza per problematiche che emergono nei genitori nei riguardi di questi strumenti e quando sono usati dai loro figli. Poi abbiamo la professoressa Stefania Garassini, che è docente di Content Management e Digital Journalist all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Anche lei è molto nota, è membro del CDA della Fondazione Patti Digitali, di cui parleremo in questo incontro, ed è autrice svariate pubblicazioni, ma la più nota al grande pubblico è intitolata Smartphone, 12 ragioni per non regalarlo ai figli alla prima comunione e molto probabilmente anche alla cresima. Quindi abbiamo già un suggerimento che il titolo ci vuole dare. La terza relatrice è la professoressa Giada Aragone, professoressa di diritto costituzionale e pubblico all'Università degli Studi di Milano, che è un'esperta in libertà di opinione e libertà accademica, libertà di opinione, che ci farà un quadro normativo delle iniziative che sono legislativamente in costruzione ed alcune anche già attuate in alcuni paesi, delle regole che si vogliono imporre per un uso corretto di questi strumenti. Allora, io comincerei con una prima domanda a Stefania Garassini, che cominci a introdurci al tema dei danni, di cosa vuol dire, cosa sappiamo, già scientificamente provato, dei danni di un uso scorretto degli strumenti digitali. Stefania, a te la parola.
2: Grazie di essere qua presenti, insomma, di questa possibilità di scambiarci esperienze e riflessioni su questo tema così importante. E io comincerei da un fatto che sta succedendo proprio in questi giorni negli Stati Uniti. Come saprete, c'è un processo al Tribunale di Oakland in California dove è a giudizio Meta, la proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, accusata di aver continuato a proporre i suoi prodotti sul mercato sapendo benissimo quali fossero i rischi e i danni provocati da questi prodotti. La cosa interessante è che davanti a questo tribunale di Oakland ci sono due categorie di persone. Ci sono i genitori di ragazzi, adolescenti, che sono stati in qualche modo danneggiati dall'uso scorretto dei social, in alcuni casi fino a morire. Quindi ci sono questi genitori con i nomi e le foto di questi ragazzi, come a ricordare qual è la posta in gioco di questo processo. E ci sono poi anche dei ragazzi sui 20-25 anni, che hanno da poco concluso, insomma sono alla fine della loro adolescenza, e a me ha molto colpito quello che ha dichiarato uno di questi ragazzi, che è membro di un gruppo che cerca proprio di promuovere un uso migliore del digitale. Lui ha fatto questa dichiarazione: da bambino sono stato la cavia inconsapevole di un enorme esperimento sociale in cui l'azienda, ora in questo tribunale, Meta, ha ridotto la mia infanzia a mero tempo di visione e l'ha venduta a degli inserzionisti, in cui progettisti hanno sfruttato le insicurezze e le difficoltà della crescita a fini commerciali. Per questa azienda noi non eravamo bambini, eravamo dati. Ecco, a me sembra che questa sia l'espressione di un disagio profondo che la generazione dei ventenni e venticinquenni oggi sta attraversando e che ci dice come in realtà forse quando noi contrapponiamo i divieti alla libertà stiamo sbagliando un po' mira, no? È proprio il titolo di questo incontro, mi sembra molto interessante, limitare per liberare. Che cosa ci sta dicendo questo ragazzo? Che c'è bisogno di un limite proprio per riscoprire la libertà. La libertà di fare cosa? Per esempio di non essere sui social media, che è una libertà che un ragazzo oggi nella sua adolescenza non ha nei fatti, perché ci sono tutti, perché la vita sociale si svolge lì, perché se non si è presenti si ha paura di perdersi qualcosa e quindi c'è un po' come un obbligo a essere presenti sui social, solo che l'essere presenti è percepito come un problema. L'anno scorso il New York Times ha fatto un sondaggio chiedendo a dei teenager se sarebbero stati d'accordo sulla chiusura di TikTok, Instagram e altri social. Ebbene, il 47% ha risposto di sì, che sarebbe stato d'accordo sulla chiusura di TikTok. Quindi il problema è che questi mondi vengono percepiti come mondi in cui non è sempre così facile stare, ma è difficile uscirne da soli. Allora, una regola, un limite d'età potrebbe aiutare proprio a dare una possibilità di uscire tutti insieme, non per sempre, non perché i social sono cattivi, ma per riuscire a decidere quando e come esserci, che poi è quello che ci chiede anche Papa Leone quando parla di intelligenza artificiale. Educare all'uso dell'intelligenza artificiale implica educare a decidere quando non usarla. Ecco, la stessa cosa, questa libertà dovremmo recuperarla anche sull'uso dei social media e soprattutto aiutare i ragazzi a recuperarla, cioè fare in modo che ci sia una consapevolezza, una possibilità di usare questi strumenti, di essere presenti in questi mondi quando veramente si vuole esserci e nel modo in cui si vuole esserci. Cosa che oggi è molto difficile, viene percepita una grossa pressione sociale, sono mondi nei quali si è giudicati costantemente. Si tratta di un giudizio quantificato nella forma di like, commenti, visualizzazioni, amici, follower. I mondi social sono mondi pieni di numeri, numeri che vengono paragonati e che sono collegati all'autostima di un ragazzo, di un adolescente. C'è difficoltà perché si è sempre come su un palcoscenico, cioè si deve curare la propria immagine, quindi un ragazzo non è difficile essere spontanei sui social, bisogna essere in qualche modo attenti alla propria immagine. C'è difficoltà a gestire il proprio tempo con le derive che vanno nella direzione della dipendenza. Quindi c'è una percezione di una situazione di disagio, di difficoltà. Tanto è vero che un libro bestseller che probabilmente avete sentito nominare si intitola proprio La generazione ansiosa, quindi quest'ansia che è cresciuta. Si tratta proprio di recuperare invece una libertà di uso secondo un criterio di gradualità, cioè riuscire ad arrivare a utilizzare questi strumenti quando si è pronti, quando c'è la possibilità di usarli meglio, di riuscire a essere più consapevoli. E appunto i ragazzi sono molto consapevoli, in questo caso spesso più degli adulti, di aver già pagato un prezzo molto alto nella loro adolescenza, come ci ha ricordato questo giovane attivista di fronte al tribunale di Oakland. Dicevamo la gradualità. Allora, ecco, questo recupero della gradualità è difficile da fare in un mondo in cui sono fortissime le pressioni esterne. Reintrodurre la possibilità di arrivare a usare gli schermi e i social media, quindi lo smartphone e i social, secondo una progressione, no? Quindi favorire, come dire, un avvicinamento al mondo digitale. Questa è una raccomandazione che ci arriva ormai da ricerche che confermano che l'uso precoce dello smartphone e degli schermi in generale è dannoso. Ce lo hanno ricordato i pediatri italiani, la Società Italiana di Pediatria, che nel novembre dell'anno scorso ha messo in fila tutte le ricerche che confermano questi danni e che vari aspetti. sono danni che compromettono per esempio l'acquisizione del linguaggio. Guardare uno schermo anziché guardare e parlare con un adulto, sentire un adulto che parla, diminuisce la possibilità di imparare parole nuove, quindi i bambini fanno più fatica a imparare parole nuove se guardano lo schermo. Da uno schermo non imparano le parole, lo imparano dalla persona che parla con loro, che gli si rivolge a loro. L'acquisizione dell'attenzione, il dominio dell'attenzione, arrivare con uno strumento come uno smartphone pieno di stimoli in un cervello che sta ancora acquisendo la capacità di concentrarsi, di gestire la sua attenzione troppo presto, vuol dire compromettere la sua capacità di prestare un'attenzione continuativa. Il sonno, l'impatto sul sonno dell'uso degli schermi è confermato da moltissime ricerche, e poi sono anche molto evidenti adesso, proprio sono ricerche uscite più di recente, i danni sulla vista. Quindi l'idea che guardare troppo uno schermo da vicino favorisca l'aumento di miopia. Si è verificato un aumento di casi di miopia tra gli adolescenti, e una delle cause è proprio guardare per troppo tempo gli schermi da vicino, quindi schermi piccoli. E un altro problema è quello della difficoltà a gestire le proprie emozioni, che è quello che succede quando noi diamo uno smartphone per calmare un bambino molto piccolo, e che è qualcosa che obiettivamente è molto efficace, no? Perché abbiamo un bambino, dobbiamo placarlo in una situazione in cui ci è richiesto di farlo, e lo schermo lo calma. Però cosa succede? Lo calma, ma quel bambino non ha la possibilità di elaborare il suo sentimento di noia, di frustrazione, di mettere in atto delle strategie per riuscire a gestire quel momento di difficoltà. Quindi lo stiamo rendendo più debole, meno capace di gestire questa frustrazione. E inoltre gli stiamo dando in mano uno strumento che è saturo di stimoli, lo satura, lo continua a stimolare, e quindi poi sarà molto difficile che si possa adattare a qualcos'altro, cioè a fare dei disegni al ristorante, per esempio, o semplicemente a usare dei pupazzetti. Sarà molto difficile che si possa intrattenere con quello. Quindi lo stiamo in realtà... stiamo creandogli delle difficoltà. Cioè, quello che i pediatri dicono è di non usare mai lo smartphone come ciuccio, come calmante, perché favoriamo una sua difficoltà di gestione delle emozioni. E poi c'è anche un altro tema, che forse è un po' più ampio, però quando noi diamo uno smartphone a un bambino e lo inseriamo in un mondo che è quello della rete, di internet, è un mondo fatto da adulti e per adulti. Quindi noi favoriamo, amplifichiamo un po' questo processo di corrosione dell'infanzia, cioè lo facciamo crescere un po' troppo in fretta, lo mettiamo in contatto con un mondo per il quale non ha gli strumenti adatti, che non sa interpretare, che fa riferimento a categorie adulte. E questo avviene molto spesso. Pensiamo a un fenomeno di cui si è parlato recentemente, che è quello delle Sephora Kids, le bambine che chiedono come regalo di Natale non la bambola, ma le maschere di bellezza, i trucchi, i prodotti per la skin care. Ecco. Ma che problema ha una bambina di 4 anni di skin care? Ovviamente nessuno, non ha bisogno di curare la propria pelle in quel senso, no? È un bisogno indotto da questo mondo, che è un mondo, ricordiamocelo, che risponde a logiche commerciali prevalentemente, dove appunto viene stimolata, viene abituata a pensare, ad avere dei riferimenti che sono adulti. In un incontro con genitori e insegnanti, una volta mi ha molto colpito un intervento di una maestra di scuola materna, che riscontrava come i bambini fossero molto meno interessati, molto meno curiosi di sapere cos'era successo, per esempio, nel fine settimana. Lei diceva che negli anni precedenti era un rituale che si faceva tutti i lunedì mattina, ci si raccontava cos'era successo nel fine settimana, i bambini si stupivano delle cose che avevano fatto gli altri, e c'era questo scambio molto bello, che negli ultimi anni invece era un po', si stava un po' perdendo, perché i bambini non erano affatto stupiti di quello che era successo nel fine settimana, lo sapevano già, avevano visto le foto di quello che gli altri loro compagni avevano fatto. Ecco, io credo che se noi accettiamo che questi strumenti provochino una sorta di disincanto nei bambini, cioè che comprimano quel periodo sacro che deve essere l'infanzia, no? In cui ci sono problemi da bambini che si risolvono in modi da bambini, ecco, stiamo lasciando veramente troppo spazio a questi strumenti, stiamo creando dei bambini che si hanno delle risposte a domande che non neanche si erano posti, e quindi questo è un altro aspetto, cioè questa corrosione, questa diminuzione del tempo dell'infanzia è favorita anche e amplificata proprio dall'uso precoce degli strumenti. Ecco, come fare, come reagire? Allora, poi lo vedremo anche negli interventi successivi. La proposta che noi facciamo è quella di essere insieme, quindi di riunirci come genitori insieme in questa proposta dei patti digitali per cercare di recuperare questa gradualità e questa condivisione del compito educativo.
1: Questo abbrivio, grazie a Stefania Garassini di questo abbrivio che mi sembra che ci dia un quadro già abbastanza problematico, di cui siamo tutti più o meno coscienti, ma proprio volevamo in questo momento d'incontro capire fin nei dettagli di qual è lo stato dell'arte, quali sono i rischi e quali sono i pericoli a cui vanno incontro i nostri figli con un uso scorretto, illimitato, problematico di questi strumenti. Però abbiamo poi invece tutto un altro elemento limitativo, che non è solo la nostra consapevolezza dei danni. Gli elementi limitativi vengono direttamente dalla legislazione. In questo momento sono sul tappeto tante proposte, tante idee che possono aiutare anche i genitori, ponendo dei limiti legislativi, a gestire meglio questi strumenti. Ce ne parlerà Giada Ragone, facendoci uno schizzo del panorama normativo di quello che sta succedendo. E poi, siccome la professoressa Ragone è anche direttamente coinvolta in quanto madre di famiglia, farà un po' un mix della scienza giuridica ma anche della scienza pratica che riguarda la vita familiare nel rapporto con questi strumenti. A te la parola, Giada.
3: Grazie mille. Devo dire, sono molto grata agli organizzatori del meeting per avermi offerto la possibilità di riflettere, di dialogare su un tema che appunto è davvero sfidante, importante e delicato. Lo dico appunto da studiosa del diritto, da studiosa dei rapporti fra diritto, innovazione scientifica e tecnologica, ma appunto lo dico anche da mamma e da cittadina. Come è del tutto evidente, non esistono soluzioni semplici alla sfida davvero epocale di conciliare l'opportunità di garantire una fruizione che sia quanto più possibile inclusiva dei benefici che pur ci sono, che derivano dalla rivoluzione digitale, una rivoluzione da cui tutti noi siamo stati investiti, soprattutto a seguito dell'avvento degli smartphone e che ha avuto una grande accelerazione con la pandemia. Ecco, però conciliare questa esigenza con quella assolutamente fondamentale di tutelare coloro che tra noi possono essere più vulnerabili ai rischi e alle dipendenze che dietro gli schermi si celano, cioè appunto i bambini e gli adolescenti. Ecco, vorrei però partire da una nota positiva, nel senso che appunto mi sembra si possano rilevare più indici del fatto che in tempi recenti si tratti di una sfida che a vari livelli è stata messa a fuoco e che si sta iniziando a intraprendere. Parto da un elemento biografico. Io ho 3 bambini, la più grande ha 8 anni, il più piccolo ne ha 2 e devo dire che mi pare che la sensibilità verso questa tematica negli ambienti educativi, nelle scuole, presso i pediatri di libera scelta, presso le parrocchie, sia un po' aumentata. Appunto, penso alle linee guida dei custodi digitali che la pediatra ha iniziato a darmi alle visite di controllo, penso agli incontri di sensibilizzazione promossi nelle scuole paritarie statali, dalle parrocchie, penso appunto al diffondersi dei patti digitali di cui si parlerà dopo e così via. Tra l'altro, recentemente mi ha colpito una pubblicità di una nota casa di smartphone che in qualche modo tranquillizza sull'utilizzo del device da parte dei bambini. Mi sono chiesta se questa pubblicità in qualche modo non nasca dal fatto che forse una maggiore attenzione da parte anche dei genitori abbia iniziato a svilupparsi. E devo dire che lo stesso fermento, ancora un grande cantiere, però l'ho osservato a livello legislativo e giurisprudenziale. Infatti negli ultimi mesi non è passata settimana senza che si avesse notizia di progetti di legge tesi ad arginare rischi connessi all'utilizzo di smartphone e social. Dopo l'Australia, che come è noto nel 2024, alla fine del 2024, ha fatto da apripista, introducendo per legge una soglia minima di 16 anni per avere un account su determinate piattaforme, anche in Europa diversi parlamenti, tra cui la Francia, il Regno Unito, l'Austria, la Danimarca, la Grecia e anche l'Italia, hanno iniziato quantomeno ad interrogarsi sull'opportunità di regolamentare l'accesso alle piattaforme online. Inoltre, appunto, come si ricordava prima facendo menzione della questione in corso in California, diverse corti sono state interpellate di diverse giurisdizioni e in alcuni casi hanno sanzionato o condannato a risarcimenti piattaforme considerate incuranti degli effetti negativi dei loro effetti, appunto, del loro utilizzo da parte dei più vulnerabili. Ecco. Tutto questo mi fa pensare che forse in qualche misura, timidamente, si sia incominciato a fare quello che Papa Leone ha energicamente indicato nella sua Magnifica Humanitas, quando dice: ora tocca a noi assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. È necessario adottare strumenti normativi adeguati, capaci di tutelare la giustizia e di contenere gli effetti distorsivi del potere tecnologico. Certo, l'intrapresa, come accennavo, è di quelle complesse. Primo, perché come lo stesso Papa aggiunge, la questione non si esaurisce nella regolamentazione, perché se un tempo erano soprattutto gli Stati a guidare e indirizzare l'innovazione, oggi i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelli di molti governi. In secondo luogo, la sfida è problematica perché l'accesso dei minori a smartphone, social media e social network impone di conciliare tra loro tanti beni fondamentali talvolta divergenti, come appunto da un lato l'esigenza di proteggerli, tutelarli, dall'altro la loro autodeterminazione, libertà di espressione. E ancora altre questioni in gioco, come il diritto alla privacy, la responsabilità genitoriale, gli obblighi delle piattaforme e poi il nodo, di cui se riuscirò parlerò più a fondo, dei sistemi di verifica dell'età degli utenti, che da un lato devono essere efficaci, ma dall'altro non devono trasformarsi in strumenti generalizzati di identificazione e sorveglianza. Inoltre, in letteratura, devo dire ora c'è una certa attenzione da parte della dottrina anche giuridica a questi temi, è stato sottolineato come la disciplina dell'accesso dei minori ai social non possa consistere soltanto, esclusivamente, legislazione a tutela della sicurezza e della salute, certo, assolutamente, ma anche debba guardare al modo in cui i futuri cittadini delle nostre democrazie abitano uno spazio che appunto è lo spazio digitale. Questo problema, tra l'altro, è stato ben inquadrato in un documento che è stato licenziato nel marzo del 2026 dalla Commissione Teologica Internazionale, che si intitola Quo Vadis Humanitas, che appunto sottolinea come le nuove forme di comunicazione sociale hanno un forte impatto sul dibattito politico, perché se da un lato si possono sperimentare modalità di democrazia diretta, in cui ogni cittadino può esprimere e fare conoscere la sua opinione, d'altro lato si possono generare forti polarizzazioni tra gruppi che pensano diversamente e si confrontano in modo conflittuale, violento, trattandosi da nemici solo perché pensano in maniera differente. Lo stesso scambio sociale subisce così una tribalizzazione che frammenta la società in gruppi di opinione omologati dai like. Ecco, la consapevolezza di questa complessità ha condotto taluni appunto a suggerire che gli sforzi regolatori debbano, oltre che andare nella direzione di individuare delle soglie anagrafiche per accedere a device, a social, anche nella direzione di bilanciare, diciamo così, protection rights and participation rights, perché il minore possa essere progressivamente messo nella condizione di partecipare alla vita sociale digitale. In sintesi, diciamo che da questo emerge la consapevolezza che quando ci si accinge a lavorare su questo tema bisogna, ecco, avere presente che l'accesso ai minori ha a che fare anche con l'accesso a un ambiente nel quale si formano i cittadini delle democrazie future. E quindi il problema costituzionale non è soltanto quello di proteggere il minore dai social, certo anche fondamentale, ma altresì di prepararlo progressivamente ad abitare questo spazio.
1: Sentite? Ah sì, adesso sì, perfetto. Allora, grazie anche alla professoressa Aragone che ci ha dato anche lei un altro elemento per costruire il nostro puzzle. Chiederei adesso al dottor Affinita, ho detto giusto, sì, ne parlavamo prima nel nostro incontro che precede il seminario di oggi, ma siamo veramente coscienti di cosa stanno facendo queste imprese nei riguardi dei cervelli nostri e dei nostri figli? Non hanno forse degli elementi veramente problematici e difficili da individuare che rendono lo strumento estremamente pericoloso per la società civile, oltre a quanto ci è stato detto fin qui? A te la parola, Antonio.
4: Sì, Lorenza, grazie a voi. Come nasce questa esigenza? Questa esigenza di dire basta dinanzi ad un sistema che sta avvelenando i nostri figli. Negli interventi precedenti sono emersi quelli che sono i gravi danni dell'utilizzo che purtroppo le piattaforme social fanno sui nostri figli. E allora, tramite la nostra rete ci sono arrivate tantissime segnalazioni di disagio da parte dei genitori, dove emergevano le problematiche, raccontavano le storie dei loro figli, la drammaticità della dipendenza, di questa dipendenza da cui non riescono a liberarsi. Abbiamo analizzato un po' tutto questo tramite appunto i nostri servizi, ci abbiamo approfondito questo tema, poi c'è stata anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che era la storia di una mamma e di un papà che hanno perso la loro figlia di 12 anni per tutta una situazione in cui i social hanno la loro responsabilità, 12 anni perseguitata per il suo sorriso, aveva un sorriso meraviglioso, non so come gli hater e come anche le piattaforme social che dicono di essere attente, tra virgolette, ai minori, in realtà non l'hanno tutelata. E allora abbiamo cambiato registro, abbiamo detto cambiamo modalità, se le piattaforme non cambiano ci rivolgiamo alla magistratura, ci rivolgiamo al tribunale. C'è uno strumento, è uno strumento inibitorio, class action inibitoria, abbiamo avviato con un team di legali abbastanza forte, perché ricordiamoci che le piattaforme social hanno tantissima capacità di arruolare avvocati di incredibile statura. Noi siamo riusciti a trovare uno studio importante, Ambrosio e Commodo di Torino, molto esperto su questi temi. Abbiamo coinvolto anche altre realtà associative che ci hanno dato la loro solidarietà, penso al Forum delle Associazioni Familiari, all'Associazione All'Age, penso all'Associazione Famiglie Numerose, e tanti si stanno aggregando, e abbiamo avviato la prima class action inibitoria in Europa contro Meta e TikTok. Meta per quanto riguarda Facebook e Instagram e TikTok. Il 19 novembre, grazie, questo vostro applauso ci incoraggia e nello stesso tempo ci dà ulteriore forza. C'è un aspetto importante, dinanzi a tutto quello che stiamo puntando, stiamo ricordando alcuni elementi, alcuni principi fondamentali che stiamo chiedendo per la class action inibitoria, di cui avremo una risposta da parte del Tribunale di Milano il 19 novembre. In questo momento c'è un forte confronto e contrasto in merito alle modalità, però sappiamo che il vento sta soffiando dalla nostra parte e le cause che stiamo vedendo, che si sono avviate anche negli Stati Uniti, i risultati nel New Mexico, Oakland, dove oltre 25, credo 29 stati americani su 51, 52 quanti sono, stanno iniziando a mettere i puntini sulle i, a dire che non è accettabile che quando si lavora con i minori non si controlla, non si verificano cose. E stanno emergendo anche dei file da mail che sono stati diffusi, che le piattaforme lo sapevano. Quindi voi capite che ci troviamo davanti a un qualcosa di nuovo e di storico. Siamo i primi in Europa, ci hanno promesso altre associazioni europee di genitori di seguirci in questo percorso e nei prossimi giorni si attiveranno già a partire la Romania, Cipro e stiamo vedendo anche per altre realtà. Il nostro obiettivo è di fermarli su tre punti, molto chiari, netti, precisi, sono delle frecce precise, perché sappiate che le normative europee, che le abbiamo studiate abbastanza, e la normativa che si incrocia con quella italiana, il Digital Service Act, il GDPR, sono di una tale complessità, ma soprattutto sono così arzigogolate, di cui sai come inizia, ma non riesci ad arrivare ad una conclusione. È un po' come raccogliere l'acqua con le mani. Immaginatevi come hanno fatto queste normative. Abbiamo dovuto studiare 3 anni su questi temi per riuscire a trovare 3 punti forti su cui si attiva l'inibitoria. E se i giudici milanesi il 19 novembre saranno, come ci auguriamo, perché i dati sono inoppugnabili, riusciremo a dare veramente un segnale molto molto forte. Il primo: se l'attuale norma dice che 14 anni è l'età minima per aderire, tu piattaforma non puoi tenere 3 milioni e mezzo di bambini sotto i 14 anni nella tua piattaforma social. Primo punto. Ce ne sono 3 milioni e mezzo solo in Italia. Secondo, devi eliminare gli algoritmi predatori, che sono degli algoritmi strutturati e fatti per creare dipendenza nei nostri ragazzi. Utilizzano avanzatissime tecniche neurologiche miranti a creare attaccamento, dipendenza dopaminergica. È una parola che si sta usando abbastanza. La dopamina, l'ormone del piacere, praticamente sono fatti per scatenarla. E quindi voi capite che già è difficile, mi dicono tanti, per gli adulti, ma figuratevi per i bambini, per i minori in una fase di cervello in crescita. E quindi quello è il secondo punto: devono fermarsi da utilizzare questi algoritmi. Si chiamano algoritmi predatori, la tecnologia che utilizzano si chiama la captologia, cioè la disciplina di utilizzare tutte le modalità tecniche per tenerti attaccato al visore, al social. Il terzo, più marginale ma non meno importante, è quello di dire, quando si utilizza un social, di dire che crea dipendenza e quindi che ci siano degli avvisi, degli alert, che quello è uno strumento che crea dipendenza. Ecco, queste sono le 3 macro aree su cui ci stiamo sviluppando. Sono strutturalmente abbastanza incontestabili perché partono da alcuni presupposti molto molto concreti che sono legati a studi inconfutabili da parte di meta-analisi di natura psicologica e neurologica, quindi che confermano i dati che ci sono. Il secondo elemento che bisogna tenere presente in tutto questo scenario, quello dell'età. Dici no, ma noi non sappiamo, ma mettono in l'età falsa. basta un'ora di navigazione di un minorenne, ma di ognuno di noi, per sapere più cose di quelle che sa praticamente nostra madre. Gli algoritmi sono talmente poderosi che potrebbero in un momento cambiare gioco. Peraltro questo è successo in Australia, dove la legge australiana, che poi di fatti è la prima e per ora unica legge rigorosa, dove sono arrivate anche alcune narrazioni in Italia della serie ma la legge non funziona, non sta funzionando, e non funzionava perché le piattaforme non la rispettavano. Poi cosa hanno fatto i legislatori australiani? Ha raddoppiato o triplicato la sanzione, ne è scaturito un po' tutto un nuovo dibattito e le piattaforme hanno iniziato a mettere fuori gioco milioni di ragazzini che stavano a grande pericolo sulla loro piattaforma, giusto anche per raccontare una narrazione che è diversa da come c'è arrivata qui in Italia, perché ricordiamoci che purtroppo queste realtà hanno una capacità significativa, il loro fatturato è superiore al PIL di interi stati europei.
1: Bene, allora, buona fortuna. Allora, buona fortuna per la Class Action, tra l'altro l'associazione dei genitori di cui Antonio è direttore generale e fondatore, fanno anche dell'appoggio psicologico, quindi insomma ci sono tante cose importanti. Il tempo purtroppo è un po' tiranno, forse dobbiamo un po' restringere i nostri interventi, ma ricomincerei, se non vi avevo fatto un certo ordine, ma magari ricomincio dalla professoressa Garazzini. Ci racconti un po' anche lei come si può difendersi, ecco, perché limitare per liberare, ma non so, quando voi provate a dire ai vostri figli spegni il computer, non sempre c'è l'energia morale per arrivare a una soluzione soddisfacente per tutti. Quindi torniamo agli strumenti. Uno strumento importante, l'abbiamo visto, questa Class Action, che permette a gruppi di genitori di farsi valere in tribunale per vedersi riconosciuti dei danni, anche se questo poi per adesso è inibitoria, l'azione attivata, poi l'azione risarcitoria seguirà. Professoressa Garazzini, ci dica qualcosa delle vostre armi che possiamo offrire al nostro pubblico.
2: Sì, grazie. Dunque, limitare da soli è difficile, perché ci sono delle fortissime pressioni sociali, come sui ragazzi, la pressione a essere presenti sui social media, sui genitori c'è una pressione ad anticipare, a dare prima lo smartphone perché ce l'hanno tutti. È stata fatta una ricerca su genitori di Milano, circa 6.000 genitori di scuole primarie e secondarie, nel corso di un progetto del comune proprio su questi temi, ed è stato chiesto a questi genitori: qual è secondo voi l'età ideale perché vostro figlio abbia uno smartphone? E la maggior parte di questi genitori hanno risposto dopo i 13 o anche dopo i 14 anni. Quindi l'ideale, quello che questi genitori pensavano fosse il meglio per i propri figli, era dopo i 13, dopo i 14 anni, anche oltre. Però poi è stata fatta una seconda domanda: ma i vostri figli a che età hanno avuto lo smartphone? E a questa domanda la risposta è stata, nella stragrande maggioranza dei casi, 11 anni. Quindi c'è questo delta di 3-4 anni tra quello che i genitori dicono di voler fare, sanno che è il bene per i loro figli, ma che però poi non riescono a fare. Cioè un po' questa sfiducia, questa non sentirsi in grado di far rispettare appunto questo limite, anche se si percepisce come una cosa buona. Allora, una risposta può essere quella di farlo insieme, di riunirsi, di recuperare la dimensione della comunità che educa. Dicevamo, le regole non sono in opposizione all'educazione, le regole possono essere un aiuto, perché il ruolo dei genitori è comunque fondamentale. Allora, noi abbiamo lanciato questa iniziativa dei patti digitali negli anni tra il 21 e il 22 come progetto dell'Università Bicocca insieme ad alcune associazioni, tra cui IART, che è quella con cui collaboro io, poi MEC, Slow Working, tre associazioni diciamo, di varie regioni italiane, e dall'anno scorso siamo diventati una fondazione per promuovere queste allenamenti alleanze tra genitori. Come nascono i patti digitali? Sono proprio la risposta di un gruppo di genitori che vuole cercare di fare quella cosa che dicevamo all'inizio, cioè mettere questi limiti, ma di farlo insieme, proprio perché una delle, insomma, delle difficoltà principali è proprio questa. Ce l'hanno tutti, quindi nessuno vuole che suo figlio, che il proprio figlio rimanga escluso da una comunità, da una socialità. Allora, ecco, l'idea di, per esempio, all'interno di una classe, di una scuola, cominciare a parlarsi fra genitori, recuperare anche questa dimensione della condivisione del compito educativo, che è un compito educativo che parte dal digitale, ma poi si amplia su tanti altri aspetti. E quindi tipicamente una delle prime, dei primi problemi che si pone è quello dell'età a cui consegnare lo smartphone. Allora, molti gruppi di genitori di patti digitali nascono proprio su questo, su ricominciare a condividere un'età desiderata, per esempio i 13 anni, che è il consiglio che diamo e che danno anche i pediatri in quel documento di cui vi parlavo. Quindi recuperare una gradualità, aspettare almeno fino a 13 anni. Però non è che aspettare è la soluzione e basta. Quel tempo che si apre, quel no che si dice, deve aprire tanti sì, tante alternative da proporre ai propri figli all'uso del digitale, tanti momenti di preparazione a, come si diceva giustamente, all'uso del digitale quando saranno pronti, quindi l'utilizzo insieme, l'utilizzo di altri strumenti che non siano lo smartphone e che si possano più facilmente condividere, come un PC, anche una console per i videogiochi, cioè tutte quelle occasioni che in una famiglia possono aiutare a avvicinare i figli all'uso dello smartphone. Il primo punto poi è il lavoro dei genitori, di noi genitori su noi stessi, cioè la messa in discussione del nostro uso dello smartphone, che dobbiamo dircelo, spesso non è esemplare. Quindi un punto su cui abbiamo lavorato come patti digitali è proprio quello di genitori disponibili a cambiare il proprio comportamento, cioè il patto non è una firma di una petizione, per cui sono d'accordo, firmo, benissimo. È l'inizio di un percorso, di un impegno che ci si assume insieme, come gruppo, che può essere appunto il gruppo di una classe, il gruppo di una scuola, un gruppo territoriale. Qua in Emilia-Romagna abbiamo un grosso progetto con i centri per la famiglia di varie città emiliane che promuovono proprio il modello dei patti digitali. Quindi dalla famiglia, dai genitori, poi questa alleanza si estende anche

0: L'idea di fondo è proprio quella che la sfida del digitale è una sfida bella, positiva, in cui possiamo ingaggiarci, impegnarci come genitori, non dobbiamo partire rassegnati a essere travolti, potremmo dire, da questo tsunami di tecnologia di fronte al quale ci sentiamo un po' impotenti, ma invece possiamo recuperare questa possibilità di educare anche al digitale proprio partendo da noi stessi e da quelli che sono per noi dei valori che cerchiamo di aggiornare, come dire, di adattare anche alla dimensione digitale. Per questo le regole non sono in opposizione all'educazione, ma possono essere un grande aiuto proprio perché ci danno un quadro all'interno del quale riprenderci un po' questa libertà di educare. Io volevo dare anche uno spunto positivo, cioè il digitale non è un mondo soltanto da cui guardarsi. Ovviamente fate salve tutte le informazioni che abbiamo avuto e che sono giustissime, cioè cercare di proteggere i nostri figli da un mondo aggressivo con logiche commerciali che cerca di avere la loro attenzione a ogni costo, ma valorizzare anche il positivo che c'è nel digitale, quindi cercare di accompagnare i nostri figli e di condividere questo compito educativo con altri, ricordandoci che questo accompagnamento può essere anche accompagnato da una sana curiosità. Curiosità non nel senso di curiosità morbosa, cioè capire soltanto cosa fanno i nostri figli per diciamo evitare che si mettano nei guai, che facciano cose pericolose, questo sicuramente è un aspetto, però una curiosità che nasce dall'avere a cuore, dal prenderci cura dei nostri figli, dall'avere veramente interesse per quello che a loro piace. E nel mondo digitale ci sono tantissimi contenuti e personaggi per cui loro hanno una vera passione. Ecco, essere un po' aperti su questo, proprio perché in questo modo li possiamo accompagnare, possiamo aiutarli poi a discernere meglio che cosa può essere per loro positivo in questo mondo e che cosa invece possono e devono rifiutare. A me piace molto a questo proposito una frase di Don Bosco che diceva: vorrei che gli educatori amassero ciò che piace ai ragazzi, allora i ragazzi ameranno ciò che piace agli educatori. Ecco, credo che se noi riusciamo, con l'aiuto appunto anche di questo strumento dei patti digitali, ad attivare questo circuito virtuoso di scambio di esperienze e di condivisione della vita nel digitale, abbiamo vinto già buona parte della battaglia. Grazie.
1: Grazie anche per questo suggerimento pratico, perché una delle nostre preoccupazioni in questi incontri era appunto di farvi vedere che ci sono delle difese, che ci sono dei limiti, ma che è una battaglia che si può vincere, insomma, oltre che in tribunale, anche poi nelle nostre famiglie. Solo per darvi un breve flash, io quest'estate ho portato dei miei nipoti a vedere un po' di musei, di cose artistiche, e siccome il mio nipotino di 9 anni si rifiutava ostinatamente di interessarsi ai quadri, a un certo punto gli ho detto in un museo: ma perché non ti piacciono i quadri? E lui mi ha detto: perché stanno fermi. Ecco, questo, guardate, mi ha illuminato proprio su questo mismatch tra un'educazione che apre, che fa vedere la bellezza di tutto, compresi eventualmente anche le cose che si vedono sulla rete, e invece la nostra chiusura di pregiudizio, che tante volte questo mondo di grandi animazioni, di grandi sentimenti, di grandi colori produce nei nostri ragazzi. I quadri stanno fermi, e quindi Van Gogh francamente a me non mi interessa, non vorrei, ecco, che questa idea si diffondesse neanche nell'ambito delle nostre famiglie. Giada Ragone, flash, perché stiamo andando abbastanza male come tempi, perché poi vorrei lasciar chiudere al nostro illustre ospite di Moige. Che si fa? Come si interviene?
2: Beh, diciamo che gli sforzi per sporcarci le mani nel cartiere del nostro tempo possono andare in tante direzioni, e anche a livello regolatorio hanno iniziato ad essere posti in essere diversi strumenti, diverse misure. In un primo momento, se guardiamo al panorama europeo, una grossa attenzione è stata posta alla questione della privacy, penso al GDPR, che ha già citato appunto, al Digital Service Act. E più recentemente invece sembra essere emersa una maggiore attenzione ad una tutela più integrale del minore e delle insidie legate appunto a questi strumenti, e anzi ci sono degli stati membri che hanno parlato di un problema.

0: problema di salute pubblica a questo riguardo. E quindi ci sono prescrizioni normative che richiedono alle principali piattaforme di svolgere un costante monitoraggio di quelli che sono i rischi di cui sono portatrici e individuare le opportune misure a contrasto. Altri interventi sono andati nella direzione di limitare l'uso dei device negli istituti scolastici. Altre ancora si muovono nella direzione di trovare delle soglie di età sotto le quali vietare l'utilizzo degli schermi oppure l'accesso ai social. Quest'ultima è la direzione che è stata intrapresa da un disegno di legge attualmente pendente al Senato, il DDL 1136, che appunto richiede alle piattaforme che operano nel nostro paese di verificare l'età degli utenti. Le modalità tecniche di verifica appunto dell'età dovranno, nel caso in cui questo DDL entrasse in vigore, essere determinate dalla GCOM, sentito il parere del garante della privacy, e i contratti stipulati con i minori di 15 anni diventerebbero nulli a meno che non siano stati conclusi da parte dei genitori. Questo progetto indica delle sanzioni amministrative e pecuniarie, delle diffide e delle sospensioni e inoltre nella parte finale dedica attenzione al fenomeno dei baby influencer e dei gamer e quindi introduce delle tutele in favore appunto dei minori che contribuiscono diciamo al guadagno insomma di importi superiori a 10.000 euro l'anno. Mi sembra un tentativo positivo, interessante, ma come accennavo non privo di insidie. La prima difficoltà appunto è nel bilanciamento tra protezione e partecipazione digitale del minore, che è un problema emerso in maniera davvero molto netta, non pensavo sarebbe stato sottolineato in questa misura, dalla recentissima decisione del Conseil Constitutionnel francese, che forse avrete letto, il 14 di agosto ha dichiarato parzialmente illegittima la legge francese che era stata appunto licenziata lo scorso luglio a protezione appunto dei minori dai rischi a cui li espone l'utilizzo dei social network. La novella francese prevedeva il divieto di accesso ai social network per tutti i minori di 15 anni, ma appunto il Conseil ha ritenuto che una proibizione generalizzata, indipendente dalle caratteristiche della piattaforma, dai rischi effettivi e dall'età e maturità del minore, senza possibilità di intervento dei genitori, costituisse una restrizione non necessaria e sproporzionata alla libertà di espressione e comunicazione. È chiaro che quindi il legislatore che voglia proseguire in questa direzione, in Francia o in altri paesi, deve in qualche modo fare i conti anche con questo tipo di indicazione. La seconda sfida regolatoria, francamente molto significativa, è il paradosso della privacy, perché se per proteggere la privacy e la sicurezza dei minori si rischia di dover raccogliere ancora più dati personali, naturalmente ecco, questo è un grosso paradosso. Un sistema che richieda a ogni utente un documento di identità, una fotografia o altri dati potrebbe essere efficace nel verificare l'età, ma estremamente invasivo. Rispetto a ciò, appunto, il caso francese è ancora una volta interessante perché su questo punto il Conseil Constitutionnel ha osservato che appunto vietare l'accesso ai minori, a tutti i minori di 15 anni, implica necessariamente che anche agli adulti si chieda di dimostrare l'età e questo appunto dell'age verification è un nodo ancora un po' irrisolto. Esistono almeno tre famiglie di sistemi di age verification che vanno diciamo dai meno invasivi, l'autodichiarazione, che però chiaramente è il meno efficace, ad altri più elaborati, però si tratta di sistemi che presentano pro e contro e che richiedono forse ancora attenta riflessione. Quello che mi pare certo e che mi pare emerga anche dagli interventi e dei miei correlatori è che qualsiasi sia l'opzione normativa che si intenda perseguire in Italia o altrove, che appunto deve essere il più equilibrato possibile, qui proprio il legislatore deve lavorare con il bilancino in mano, ecco, è che non si possa cedere all'illusione che la sola legge possa essere risolutiva di questa appunto sfida epocale. Se è vero che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, questo è tanto più vero quando bisogna crescerlo preparandolo ad abitare lo spazio digitale. insomma, tra le parti della legge francese sul cui non si è scagliata la scure del Consiglio Costituzionale, vi sono ad esempio disposizioni che intervengono sul codice dell'istruzione invitando gli istituti scolastici a promuovere un coordinamento con le famiglie, con gli educatori, e questo sicuramente è una parte fondamentale del lavoro. Come sempre il Santo Padre ha scritto nella sua enciclica, è indispensabile un'alleanza tra politica, istituzioni educative e famiglie. Questa alleanza deve essere capace di sostenere concretamente gli adulti nel loro compito, e se ai legislatori spetta adottare opportuni interventi legislativi che fissino limiti di età, responsabilizzino i fornitori senza scaricare tutto l'onere delle limitazioni sulle famiglie, ecco, a ciascuno di noi qui presenti, che siamo adulti, abitanti del nostro tempo, tocca un po' il compito di appunto educare bambini, ragazzi e giovani perché imparino a riconoscere le manipolazioni, a difendere la propria dignità e a rispettare quella degli altri anche negli ambienti digitali.
1: Grazie, grazie. Uno spirito che condividiamo totalmente. Grazie a tutti, buon lavoro e ci vedremo poi al prossimo meeting.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

You know, I don't really like to socialize with them.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro dell'Esodo al capitolo 23. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari, il mio angelo camminerà davanti alla tua testa. È parola di Dio.

Care sorelle e cari fratelli, oggi la Chiesa celebra la memoria degli angeli custodi, che sono la presenza del Signore in mezzo al suo popolo, nella vita delle persone. E sin dalle prime pagine della Bibbia, il Signore afferma con forza: non è buono che l'uomo sia solo, e non solo gli fa un aiuto e un sostegno, ma lo accompagna con il suo messaggero, che porta la sua voce, il suo nome, che è la sua stessa presenza. E a questa presenza reale e invisibile, che sin da bambini, sin da piccoli, ci hanno insegnato a rivolgersi con la preghiera dell'angelo custode, che recita così: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Sì, affidati, non abbandonati nelle tempeste della vita e della storia. Affidati per essere custodi gli uni degli altri. La preghiera, come ogni sera, ci fa uscire dalla solitudine per ritrovarsi insieme davanti al Signore, per stare alla sua presenza e custodire la sua voce. E siamo contenti di accogliere quanti si uniscono a noi nella preghiera, studenti ecumenici da vari paesi, con l'Istituto Ecumenico Moeller di Paderborn, e studenti universitari da Monaco, e insieme a quanti si seguono. Siamo accompagnati e custoditi dal Signore, che non lascia solo nessuno, che non lascia solo il suo popolo, come abbiamo ascoltato nel libro dell'Esodo. Il brano dell'Esodo che abbiamo letto parla dell'angelo che il Signore manda davanti al suo popolo, come protettore, come guida. Dio dice al suo popolo:

trovava all'inizio del lungo cammino dell'Esodo, che lo condurrà alla terra promessa, lo condurrà a stare alla presenza di Dio. E l'angelo è il messaggero che fa camminare il popolo verso Dio e in un certo senso lo protegge dalla terribile presenza di Dio finché non sarà in grado di stare davanti alla sua maestà divina. Ma soprattutto il popolo non può ancora stabilire una relazione immediata perché è un popolo peccatore e ribelle, perciò ha bisogno della mediazione dell'angelo. L'angelo fa ascoltare la voce di Dio, è accanto a noi per metterci in relazione con Lui, con Dio, e il Signore ci dice: dà ascolto alla sua voce, non ribellarti a Lui. Egli infatti non perdonerebbe le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in Lui. Se siamo docili a questa voce interiore, che è la voce stessa di Dio, saremo condotti anche noi progressivamente a quella unione profonda con il Signore. L'angelo ci invita a custodire la parola, ci invita a custodire l'amore che si è ricevuti dal Signore, ed è custode del cammino perché è colui che guida verso il luogo che il Signore ha preparato. È una presenza nella vita del popolo, è una voce che fa risuonare la voce del Signore. Ed è significativo che in questo capitolo 23 dell'Esodo l'angelo è mandato non a una persona, ma a un popolo che cammina nel deserto in mezzo a tante difficoltà. Sì, sorelle e fratelli, perché nel cammino della vita di ogni giorno ci sono tante incertezze, tante paure, tante confusioni. C'è anche la tentazione di fermarsi, di voltarsi indietro, di dire che il cammino è troppo arduo e troppo complicato. Ci si può anche convincere che non valga la pena e così invece di andare avanti si ferma. Ma l'angelo ci prende per mano per riprendere il cammino, come guida il cammino di quel popolo. E questo ci dice che nella vita di ciascuno di noi non siamo soli. L'angelo ci dice che non siamo soli, siamo amati, siamo a qualcuno interessa di noi, fino al punto da dare la sua vita stessa per la nostra salvezza. E così quel popolo può camminare nonostante le paure, le insicurezze, i tradimenti, può camminare perché quella presenza dà energia, dà forza, che aiuta a camminare sicuri nonostante tutto. Nella memoria dell'angelo custode possiamo dire che c'è molto bisogno di angeli, di riconoscerli nel cammino di ogni giorno. Sì, cari fratelli e care sorelle, in questo nostro tempo c'è bisogno dell'angelo della pace accanto ai tanti popoli, ai tanti paesi in guerra. C'è bisogno del messaggero di buone notizie che possa indicare la via del dialogo, la strada della pace disarmata. C'è bisogno dell'angelo accanto alla vita di chi soffre, di chi si sente solo nella solitudine. E quanti angeli si sono fatti vicini a noi attraverso le figure dei poveri, dei fratelli e delle sorelle, dei poveri che ci benedicono, che ci dicono: sei come un angelo per me, che ci dicono: siamo importanti, che ci amano, dei poveri che ci proteggono dal male, che pregano per noi, che ci consolano. Sorelle e fratelli, dobbiamo sempre sapere che non siamo soli e scoprirlo ogni giorno ascoltando la voce di Dio nella sua parola, insieme ai fratelli, ascoltando la voce del custode che parla nel segreto del cuore di ciascuno di noi e che è capace di cambiare la nostra vita e la storia. Siamo anche noi confortati, sorretti a prendere decisioni buone, a seguire la via della pace, la via del dialogo, la strada della pace disarmata.
per fare scelte che possono fare di noi angeli.

0: Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio e la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sugli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace di questa comunità, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per quelli che portano frutti di giustizia, per i poveri, le vedove, gli orfani, gli stranieri, i miseri, per coloro che si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per gli anziani, gli infermi, i malati, gli infelici, i soli, i tristi, per chi è afflitto, perché venga concessa a tutti pronta guarigione e salvezza, preghiamo il Signore. Per i viaggiatori, gli emigranti, per chi è lontano da casa, in carcere, in esilio, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per il suo felice ritorno a casa nella gioia, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, la guarigione dei malati, la liberazione, la libertà dei prigionieri, il riposo nella pace di chi dorme il sonno senza fine, preghiamo il Signore. Per i piccoli, i giovani, perché crescano non nell'oppressione alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dann das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen. Amen.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

0: L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Ho i piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sogni.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le pape qui a
6: in Pantheon,
7: in semblance do
8: Santo, la maniera restita.
1: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: In Tigray nuovi scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba. Il valore dell'acqua al Forum Euro-Mediterraneo. I bambini e lo sport quando l'inclusione diventa divertimento. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Gabriele Di Domenico. Come sempre il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando della settimana di preghiera per la pace. Si è elevata dai giardini vaticani ieri sera la richiesta a Gesù di oltre 700 bambini riuniti con il Papa intorno alla grotta di Lourdes. Molti di più insieme a loro in tutto il mondo hanno pregato perché cessino guerre e conflitti. Grazie all'iniziativa un milione di bambini recita il Rosario che la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre promuove da oltre 20 anni. Nata nel 2005 a Caracas in Venezuela, l'iniziativa è stata ispirata da le parole di Padre Pio: se un milione di bambini pregheranno insieme il Rosario, il mondo cambierà. Per parlarne abbiamo in studio Massimiliano Tubani, direttore di ACS Italia. Benvenuto, direttore.
10: Buon pomeriggio a voi radioascoltatori.
9: Partendo proprio da qui, direttore, l'iniziativa Un milione di bambini prega il Rosario, nello specifico partendo dalla serata di ieri, il momento di ieri che ha visto centinaia di bambini riuniti nei giardini vaticani insieme a Papa Leone per pregare il Rosario. Innanzitutto, ecco, che momento è stato ieri?
10: Il momento di ieri, a mio avviso, è stato un'occasione per riflettere su una realtà. Io ho visto tanti bambini naturalmente propensi a abbracciare il Papa, a stringersi attorno a lui, ascoltarne la parola. E la cosa che mi è venuta in mente è che mentre ieri festeggiavamo questo momento di gioia, di libertà della fede, in molte nazioni del mondo bambini della stessa età non possono avvicinarsi alla Chiesa, non possono avvicinarsi ai rappresentanti della Chiesa che dovrebbero invece nutrire la loro fede, e quindi hanno tutta una serie di ostacoli attorno a loro, e questi ostacoli impediscono appunto la libertà della fede di questi bambini. Quindi questa iniziativa è un'iniziativa certamente di preghiera. Tuttavia, come ha detto giustamente Leone XIV, la preghiera non è fine a se stessa, la preghiera è il motore della carità. Quindi se c'è preghiera autentica, questa preghiera sfocia naturalmente nella carità. E tutte queste preghiere che si sono elevate, che si eleveranno durante questa settimana, io le considero una forma di energia spirituale che stiamo immagazzinando, perché poi affinché questa energia poi si trasformi in carità organizzata. E per carità organizzata intendo delle cose ben precise. Cioè, noi abbiamo parlato ieri, per esempio, abbiamo citato varie aree in cui ci sono situazioni molto critiche. E in questi giorni, proprio prima dell'evento, mi sono rivisto, tanto per avere un'idea anche personale, mi sono rivisto un po' i progetti che noi stiamo realizzando specificamente per i bambini nel mondo. E siccome questi progetti non sono decisi da noi a tavolino, sono una risposta alle richieste che provengono dalle diocesi, sono anche una cartina di tornasole delle sofferenze di questi bambini. E questi progetti ci parlano di assenza, difficoltà di scolarità, difficoltà di alimentazione, difficoltà di accesso alla fede, difficoltà di avere una vita psicologica normale. Noi per esempio in Ucraina, penso uno degli esempi, anche in Libano e in altre aree del Medio Oriente, stiamo curando dei summer camp, cioè degli incontri estivi per bambini, per garantire loro delle oasi di normalità, perché questi bambini che vivono in situazioni di conflitto stanno immagazzinando una negatività che non sono assolutamente in grado di gestire. Neanche noi adulti siamo in grado di gestire questa negatività. Quindi loro hanno bisogno di queste oasi protette in cui possono ritrovare un minimo di normalità.
9: Noi intanto vediamo anche, grazie alla regia, alcune immagini proprio della serata di ieri che ha dato il via proprio alla settimana di preghiera dal 1 al 7 di ottobre, che coincide la conclusione con la festa della Madonna del Rosario, una settimana intera di preghiera proprio per permettere alle diocesi, alle parrocchie, alle scuole, alle comunità, alle famiglie di tutto il mondo di scegliere, ecco, un momento più adatto in questa settimana per poter pregare insieme, riunirsi come hanno fatto, ecco, questi bambini ieri insieme a Papa Leone.
10: Sì, abbiamo deciso di estendere, diciamo, di qualche giorno. Di solito gli anni scorsi abbiamo limitato l'iniziativa a un giorno, però era opportuno, diciamo, dare una maggiore libertà a chiunque, diciamo, sia singoli sia gruppi parrocchiali, istituti, di coinvolgere, diciamo, i bambini in questa iniziativa. Come diceva giustamente lei all'inizio, questa iniziativa è nata a Caracas nel 2005 ed è nata dal basso. Anche in quel caso non c'è stato un istituto o un'organizzazione che si è messa a tavolino e ha deciso di far partire questa iniziativa. È un'iniziativa che è partita da un gruppo di bambini. E poi ovviamente c'è stata, come dire, un sostegno di questa iniziativa. Però è importante ed è bello notare che queste iniziative nascono proprio nella realtà, nel tessuto ecclesiale, e quindi era giusto che noi, come dire, ci impegnassimo al massimo per favorire la diffusione di questa iniziativa.
9: Come ha descritto prima, direttore, alcuni momenti sono stati dedicati proprio a paesi in particolare, sono stati trasmessi durante la preghiera dei brevi filmati, dei video in cui si mostravano anche le difficoltà dei bambini in queste aree. Mi viene in mente ad esempio l'Ucraina, ma sono stati vari, ecco, i momenti anche di preghiera con alcune parti, ecco, dell'Ave Maria recitate anche proprio nella lingua di quei paesi. Questo per trasmettere il messaggio che dal Vaticano, ecco, dalla grotta di Lourdes in Vaticano, l'abbraccio era a tutti i bambini del mondo.
10: Sì, io penso che questo sia, come dire, un elemento essenziale di questa iniziativa, cioè è necessario che vi sia un'unione fra la preghiera dei bambini e quindi anche delle comunità, in particolare quelle occidentali, e la preghiera, ma anche le forti difficoltà che incontrano i bambini nelle aree in cui c'è persecuzione e discriminazione. Tra l'altro vorrei far notare che non dobbiamo, come dire, lasciarci trarre in inganno dall'apparenza, diciamo, della situazione, perché è vero che nelle aree in cui c'è persecuzione e discriminazione i bambini sono più evidentemente attaccati da fenomeni di persecuzione, di conflitto, quindi è anche, come dire, semplice identificare il problema. Ma dobbiamo anche considerare che in Occidente c'è un fenomeno che, per esempio, l'allora Cardinale Ratzinger, prima di salire al soglio pontificio, ha sempre denunciato costantemente, quello del relativismo, che corrode la radice della fede cattolica. E i bambini, e poi quando diventeranno adolescenti, i ragazzi, continueranno a vivere immersi in un contesto in cui questo relativismo incide, erode la loro fede. Quindi se c'è difficoltà nelle aree in cui noi realizziamo progetti, ci sono difficoltà diverse, ma altrettanto insidiose anche in Occidente. Quindi questi due polmoni, per così dire, della Chiesa, cioè la Chiesa che evangelizza nei contesti extra-occidentali e quella che evangelizza in Occidente, devono pregare l'uno per l'altro, devono agire concordemente. Per esempio le donazioni che arrivano dai nostri benefattori occidentali e che aiutano, anche, in particolare in questo caso parliamo dei bambini in queste aree extra-occidentali, non sono un trasferimento unilaterale di risorse, perché, e io questo lo sottolineo sempre quando parlo delle nostre realtà, noi è vero che trasferiamo dei fondi, ma riceviamo degli esempi che per noi sono straordinari. Cioè vedere, per esempio, una nazione che mi viene in mente adesso, Nigeria, una situazione che è veramente grave sotto molteplici punti di vista, vedere una comunità di cattolica che cresce nonostante la persecuzione, nonostante diversi livelli e diversi fattori persecutori, anche fattori che non sono, diciamo, specificamente di persecuzione, ma sono per esempio rappresentati dalla criminalità organizzata, dall'industria dei sequestri. Tutti questi fattori non ostacolano la crescita della comunità cristiana, e questo per noi è prezioso, cioè per noi occidentali è prezioso, perché ci dimostra che gli ostacoli, questi ostacoli non hanno l'ultima parola sull'azione evangelizzatrice della Chiesa.
9: Direttore, vogliamo anche spiegare a chi ci sta seguendo quali sono le aree coinvolte anche dalle attività, insomma, di ACS e come interviene aiuto alla Chiesa che soffre in queste aree?
10: Allora, limitandoci al, ho parlato per esempio all'inizio dei progetti per i bambini, la prima area che mi viene in mente è il Sahel africano, che è una realtà di cui purtroppo si parla veramente pochissimo in Occidente, ma è come se ci fosse un cancro in quel contesto, e il principale fattore di preoccupazione è l'estremismo islamico. Tra l'altro ne ha parlato anche giustamente Leone XIV nella sua prima enciclica, ha parlato di questi gruppi che anche se hanno una ideologia, diciamo, poco sviluppata, ma comunque è un'ideologia che fa da collante e che consente loro di perpetuare un'attività di conflitto, perché ovviamente loro traggono beneficio da questo conflitto. In queste aree i bambini ovviamente sono i primi ad essere diciamo colpiti, quindi in queste aree per esempio noi ci occupiamo della scolarità, di garantire l'istruzione ai bambini, e un'altra area, diciamo, in cui ovviamente concentriamo massicciamente le nostre risorse è il supporto agli sfollati interni, ovviamente le famiglie con i bambini. In Medio Oriente, prima ho citato il Libano, ma anche in Siria, noi garantiamo supporto alle, in particolare agli istituti scolastici cattolici, e ho parlato anche dei summer camp, queste iniziative che sono una, diciamo, una tipologia di intervento che realizziamo anche in Ucraina. In Pakistan c'è un forte supporto, anche in particolare all'istruzione dei bambini. La situazione è molto complessa, quindi è opportuno che ci sia, come dire, un sostegno a queste comunità. Penso anche per esempio al Bengala occidentale, attualmente abbiamo dei progetti aperti anche in quell'area. Tutti questi, cioè, come dire, questa tipologia di progetti che possono essere sintetizzati in progetti di carattere pastorale e di emergenza, a seconda, diciamo, delle necessità, hanno lo scopo di rafforzare le comunità cristiane. In alcuni casi, diciamo realisticamente, nella maggior parte dei casi purtroppo realisticamente non possiamo attendere che ci sia, come dire, un intervento dall'alto o apparati statali che, diciamo, che possano in qualche modo supportare, diciamo, queste comunità, perché molto spesso le istituzioni si dibattono in problemi veramente gravi, cioè comprendo che per loro sia difficile veramente gestire alcune situazioni, e quindi è necessario che la società civile, in particolare le comunità cattoliche occidentali, tendano la mano a queste comunità per far sì che si rafforzino. Rafforzarle significa gettare le basi per una pace futura. Ovviamente noi non siamo, come cattolici, non siamo dei pacifisti in senso ideologico. Per noi la pace è un frutto della giustizia. Quindi se noi riusciamo a realizzare la giustizia proprio a livello micro, a livello concreto delle singole comunità che sono coinvolte da questi problemi, getteremo le basi per la pace futura, che non sarà solamente una parola talismano che viene evocata ogni tanto perché è di moda, ma sarà una realtà che noi avremo costruito nel tempo.
9: In chiusura, direttore, leggo un passaggio del discorso, del saluto di ieri di Papa Leone, che in qualche modo riassume proprio il messaggio di questa iniziativa. Stasera e in questi giorni non siamo solo noi a pregare, in tutto il mondo 1 milione di bambini prega con noi. Pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti, in tutte le lingue della terra, chiedendo la pace. Ecco, in qualche modo anche numericamente Papa Leone ha fatto capire la grandezza di questa iniziativa, chiaramente, come ha spiegato, direttore, dall'invocazione, ecco, dalla preghiera di ieri, di questi giorni, 50 milioni di Ave Maria, ha detto Papa Leone, poi il messaggio deve arrivare anche agli adulti, insomma, dai bambini, in questo caso, ai più grandi.
10: Sì, gli adulti, io penso che noi dobbiamo prendere esempio dai bambini. Non voglio idealizzare i bambini, perché ovviamente i bambini hanno bisogno di essere educati, però una cosa che ho notato la serietà con la quale i bambini fanno determinate cose, in particolare la preghiera, ma anche dei gesti simbolici per aiutare i loro coetanei. La serietà con cui fanno questi piccoli gesti è mediamente superiore alla serietà con la quale molti adulti fanno quello che possono fare. Questo perché i bambini hanno ancora la capacità di porsi delle domande e chiedersi perché succede quella cosa, perché c'è quella persona che soffre, perché non si fa qualcosa per... Poi noi cresciamo e cominciamo a creare tutta una serie di giustificazioni per lo status quo. I bambini invece hanno quella logica naturale che li induce a porsi delle domande di fronte alla realtà. E noi dobbiamo, a mio avviso, prendere esempio da questi piccoli e tradurre con i nostri strumenti da adulti questo esempio in una carità organizzata che possa raggiungere queste comunità e dare loro quell'aiuto di cui hanno bisogno e che meritano.
9: Grazie Massimiliano Tubani, direttore di ACS Italia, grazie per essere stato qui con noi, per averci descritto e raccontato l'iniziativa, soprattutto l'importanza, ecco, di questa iniziativa e delle attività di ACS. Grazie.
10: Grazie per l'attenzione.
9: E ora, per un focus sulla Francia, diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con il blocco delle scuole superiori. Secondo quanto appreso dalle Figaro, da una fonte di polizia, alle 11 di questa mattina erano già 600 le persone arrestate, 564 i licei interessati. A Parigi gli ingressi di due istituti sono stati danneggiati dagli incendi. I vigili del fuoco sono intervenuti presso il liceo Leonardo da Vinci, nel 15° arrondissement, a sud della capitale, per spegnere le fiamme davanti al cancello d'ingresso. Nel sud-est di Parigi, nel 13° arrondissement, invece l'ingresso di un istituto tecnico superiore è stato annerito dalle fiamme dopo che un incendio che ha coinvolto biciclette e bidoni della spazzatura si è propagato fino ai cancelli della scuola. Intanto si registra un altro atto di violenza contro i dirigenti scolastici. Il preside del liceo del Mediterraneo di La Chaux-de-Fonds è stato cosparso di benzina e picchiato mentre cercava di calmare la situazione molto tesa sul posto, secondo quanto appreso dalle Figaro, da una fonte della polizia. Il ministro della giustizia francese, Darmanin, ha ribadito che le famiglie dovranno rispondere economicamente ai danni provocati dai figli durante le proteste e disordini legati ai blocchi dei licei, chiedendo la magistratura una risposta rapida e ferma.

0: Grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti a distanza di 4 anni dall'accordo di pace che aveva tentato una distensione. Il Tigray in Etiopia vede una nuova fiammata di scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba, con il coinvolgimento anche di regioni vicine. Ostilità mai sopite che devastano il paese, per la fine delle quali si è elevato di recente anche un forte appello di Papa Leone. Drammatica la situazione umanitaria che strangola la popolazione, privata dei più elementari servizi e beni di sussistenza. Traccia un quadro sulle motivazioni del conflitto interno e sulla situazione attuale l'africanista Enrico Casale, al microfono di Paola Simonetti.
1: Il conflitto di fatto non è mai venuto meno. Scontri c'erano già stati in primavera, ma soprattutto in estate. Le tensioni tra il governo centrale di Addis Abeba e il TPLF, cioè il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, che è il partito di raccolta dei tigreini, ci sono sempre state. Le motivazioni le riassumerei in questo. Quando è arrivato al potere il premier Abiy Ahmed, ha tentato un'operazione di rafforzamento del potere centrale ai danni chiaramente delle forti autonomie locali. Questo ha portato a delle tensioni molto forti con innanzitutto i tigrini, che è l'etnia forse meglio organizzata, più forte, che ha governato il paese per decenni, ma anche con gli Amara, altra popolazione storica che governò per secoli sull'Etiopia, e con gli Oromo, che è la popolazione maggioritaria dell'Etiopia. Non è un caso che prima dell'esplosione della nuova fiammata di scontri, questi partiti locali si sono uniti in una alleanza, e non è un caso che gli scontri, oltre che al Tigray, hanno interessato sia in parte la regione Amara e in parte la regione Afar.
2: C'è la possibilità che il conflitto si allarghi ulteriormente?
1: Credo che al di là dei confini etiopi non si allargherà. Può essere che ci siano delle forti tensioni in tutti gli stati regionali. Perché? Perché ci sono delle tensioni forti tra le etnie di questi stati federali e il governo centrale guidato dal premier Abiy. Teniamo presente anche, è vero, che ci sono degli interessi internazionali. Ormai è chiaro che dietro l'Etiopia c'è questa forte alleanza con gli Emirati Arabi Uniti. Dall'altra parte il TPLF ha forti legami con l'Eritrea, con il Sudan, ma soprattutto con l'Egitto, che potrebbe anche fornire armi al TPLF.
2: Le notizie che giungono parlano di una situazione naturalmente umanitaria critica, anche per la politica dura da parte del governo, che sembra limitare addirittura l'afflusso di carburante, i beni di prima necessità, le forniture mediche, ma anche c'è il blocco addirittura dei canali di pagamento, quindi quello che riguarda l'economia. L'intento sembra quello proprio di paralizzare un intero territorio.
1: Ho parlato con delle fonti locali che mi hanno chiesto chiaramente di mantenere l'anonimato. Queste fonti locali mi hanno detto che la situazione economica, ma soprattutto la situazione sociale del Tigray è disastrosa. I contadini, paura delle azioni dei militari, dei miliziani, non vanno più nei campi. Molti dei campi sono minati e quindi l'agricoltura sta perdendo peso nell'economia del Tigray. Quelle poche attività industriali e artigianali sono state in parte distrutte. Le strutture sanitarie sono state saccheggiate, non ci sono farmaci, non è possibile fare esami diagnostici, difficili sono i ricoveri, anche le scuole. I ragazzini fanno fatica ad andare a scuola e poi molti degli edifici scolastici sono distrutti. La cosa che più mi ha toccato di questa testimonianza che ho raccolto è stato il problema della salute mentale. Questo testimone mi ha raccontato che molta gente di fronte a questa guerra ha iniziato ad accusare grossi problemi di carattere psichiatrico che non possono essere curati perché non esistono strutture e non esistono medici. Molti sono scappati, molti fanno fatica a lavorare.
2: Quali sono le mosse a livello internazionale che potrebbero contenere questo conflitto?
1: Difficile dirlo, certamente dovrebbe intervenire con molta più forza le Nazioni Unite, questo di sicuro, ma anche potrebbero fare grosse pressioni sul governo centrale, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che però hanno grossi interessi economici in campo, quindi devono muoversi forzatamente in modo molto delicato per evitare di compromettere i rapporti economici, anche perché che alle spalle c'è la Cina, che è diventata uno dei protagonisti maggiori sulla scena economica etiope. C'è una concorrenza anche cinese, ma la Cina ha uno scarso intervento in campo politico. Gli attori che forse possono intervenire maggiormente sono questi. Importante potrebbe anche essere un intervento da parte della Turchia, che è un attore che ha buoni rapporti con tutte le parti, potrebbe riuscire a intervenire, potrebbe avere un peso, un riavvicinamento tra le parti.

0: Cambiamo argomento. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi, lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. Lo stress termico, un indicatore di come i diversi ambienti termici influenzino il corpo umano, esponendo le persone a gravi rischi per la salute, tra cui il colpo di calore, è stato diffuso in tutta Europa, poiché il 52% del continente ha subito condizioni di intensità pari o superiori a molto forti entro la fine della stagione, corrispondenti a temperature percepite di 38 gradi centigradi o superiori. Ed emerge che il Mediterraneo si sta riscaldando a un ritmo circa il 20% più rapido rispetto alla media globale, trasformando la gestione delle risorse idriche in un punto critico e al contempo in una leva strategica per la stabilità. Se ne parlato al Forum Euro-Mediterraneo che si chiude oggi a Roma. Alessandro Guarasci ha sentito Francesco Petracchini, direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra del CNR.
1: I fenomeni sono in forte accelerazione, come abbiamo visto quest'estate. Il Mediterraneo è uno degli hotspot climatici. Il clima cambia e cambia in modo differente, però stiamo vedendo che il nostro spazio, appunto, vitale mediterraneo si sta trasformando. A questo punto tutti dobbiamo sicuramente intervenire ancora, ed è fondamentale, sul tema delle emissioni, quindi non rinunciare alle emissioni, ma chiaramente dobbiamo adattare le nostre società e i nostri contesti in cui viviamo a questi fenomeni che prima non erano così conosciuti e così impattanti. Quindi sicuramente le città dovranno andare verso sistemi di, diciamo, di controllo e di allerta più spinti da questo punto di vista, però è importante anche l'utilizzo, oltre che dell'ingegneria e quindi di tutto quello che sappiamo come conoscenza, anche spingere sulla biodiversità, spingere sugli ecosistemi, chiudere e dare continuità al massimo sui sistemi, perché finora abbiamo pensato che le città potessero essere degli ambienti in cui il cemento, comunque le costruzioni, potevano bastare a se stesse, ma sappiamo che l'energia non è finita e non è infinita, quindi ci stiamo rendendo conto degli impatti che stiamo avendo a livello di estrazione e quindi dobbiamo accompagnare a una finitezza delle nostre risorse anche una connessione col sistema. Quindi una riscoperta delle connessioni naturali, e perché laddove c'è natura e biodiversità c'è anche resilienza, e quindi ecco i nostri contesti in cui viviamo, le città devono essere trasformate con un occhio anche verso e soprattutto verso le periferie.
2: Ecco, mi permette, le città costiere sono in questo momento molto più a rischio?
1: Beh, certo, sicuramente il tema dell'innalzamento è un tema importante. Il clima cambia, lo fa in modo discontinuo, quindi quei cosiddetti tipping point che potremmo avere nel futuro potranno portare a incrementi non ancora previsti. Pertanto le città costiere, sicuramente lo abbiamo visto, l'uragano Harry in Sicilia che danni ha fatto e ancora stanno ripagando, quindi tutta la tutela va ripensata con grandi investimenti che non si vedono in termini immediati, ma che devono tutelare il paesaggio e le vite, che sono chiaramente sempre più soggette a rischio visto che aumenta l'impatto di questi eventi.
2: Ecco, in questo momento il CNR che cosa sta facendo? Quali consulenze anche sta dando ai vari enti locali per evitare che appunto i fattori climatici estremi poi abbiano, come lei ha detto, ma anche magari anche delle ricadute umane importanti?
1: Il CNR è da molti anni impegnato insieme alla protezione civile, quindi i nostri ricercatori con i cosiddetti centri di competenza dei nostri istituti lavorano in condizioni che si dice di pace e di guerra, ovvero in condizioni di studio, laddove non ci sono delle calamità, e anche in condizioni di emergenza. Quindi noi lavoriamo mettendo a sistema e a disposizione del decisore pubblico i dati, l'interpretazione degli stessi, le tecnologie, e quindi questo è fondamentale per il futuro, che la scienza non rimanga chiusa nel cassetto nella ricerca, ma che sia utilizzata, oltre che chiaramente per il progresso, anche a beneficio dei cittadini, ovviamente, tanto più che utilizziamo finanziamenti pubblici nazionali e internazionali per le nostre attività. Quindi è importante che i nostri dati siano forniti alla disposizione civile in questo caso, ma regioni, città, quindi facciamo accordi quadro, siamo dentro i ministeri, una unità nostra ad esempio di 40 persone dentro il Ministero dell'Ambiente, e questo deve continuare. Credo che sia una modalità corretta perché la scienza abbia una ricaduta vera a tutela del futuro delle persone.

0: Lo sport è molto più di un semplice gioco, di un'attività fisica. È uno spazio in cui i bambini possono imparare a stare insieme, a rispettare gli altri, a superare le proprie difficoltà. Attraverso lo sport ogni bambino può sentirsi parte di un gruppo, indipendentemente dalle proprie capacità, dalla propria origine, dalle proprie caratteristiche. Per questo motivo lo sport può avere un ruolo importante per favorire l'inclusione, creando occasioni di incontro, collaborazione e condivisione. Quando tutti hanno la possibilità di partecipare, di sentirsi accolti, il campo da gioco diventa un luogo in cui le differenze non sono un ostacolo, ma una ricchezza.
1: Il mondo alla radio.
0: Questa mattina, presso la sede di Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, si è tenuta una giornata dedicata allo sport adattato, organizzata dall'unità operativa complessa Day Hospital Neuroriabilitazione e Attività Sportiva Adattata dell'ospedale. Bambini e ragazzi hanno potuto sperimentare calcio a 5, baskin, tennis tavolo, tiro con l'arco e calcio balilla, affiancati dagli operatori del Bambino Gesù e dai tecnici del Comitato Italiano Paralimpico. Alla giornata, insieme ad altri sportivi, ha partecipato anche Daniele Garozzo, campione olimpico di fioretto a Rio 2016, oggi medico in formazione presso la medicina dello sport del Bambino Gesù. Sentiamo cosa ci ha raccontato sull'iniziativa.
2: È stato un bellissimo evento, io devo dire che faccio dei grandissimi complimenti alla dottoressa Della Bella e a tutto il Bambino Gesù per la fantastica iniziativa e per il concetto sempre più moderno, se così possiamo definirlo, di sport. Oggi lo sport non è solo agonismo, è riuscire a vedere che il Bambino Gesù si tiene così al passo coi tempi, portando avanti un sistema di attività fisica adattata per i bambini con disturbi motori, sensoriali e quant'altro, credo sia qualcosa di veramente avanguardistico. E lo sport deve guardare in questa direzione, lo sport è sì agonismo e sì grandi campioni, le grandi emozioni delle il tricolore che sventola, ma oggi deve essere anche questo, un momento sociale per far crescere la nostra cultura verso le persone che hanno meno fortuna e attraverso lo sport dare qualcosa.
0: Ecco, in merito a questo, Daniele, come dicevi, lo sport è sicuramente agonismo, possiamo dire che lo sport è anche divertimento, in questo caso però lo sport è responsabilità.
2: Assolutamente, assolutamente è responsabilità sociale. Che poi si esprime e si estrinseca in vari modi, è quella dell'atleta di alto livello che deve capire che oggigiorno, con tutta l'attenzione che c'è addosso, con i social, i media sempre più diffusi, è estremamente facile per loro diventare degli esempi, sta a loro scegliere se diventare un buono o un cattivo esempio. Allo stesso modo però per noi medici lo sport è responsabilità, perché può diventare un momento di, come dicevo prima, crescita professionale per noi, ma soprattutto di crescita per i ragazzi che sono meno fortunati. Attraverso lo sport, nella sua forma più nobile, può diventare sia un momento sociale che un momento di conclusione e in alcuni casi anche una forma di terapia.
0: Nel corso di questa mattinata c'è stato un momento particolare che hai vissuto, ecco, qualcosa che vuoi raccontarci?
2: Ma più di uno, devo dire che è stato molto, molto bello e emozionante vedere gli atleti paralimpici che spiegavano ai ragazzi, ai bambini disabili, quali sport potessero fare, come svolgerli, come poter trovare, diciamo, nuovi stimoli, se così vogliamo definirli, nuove opportunità, forse meglio, in una situazione complessa e difficile come quella che stavano vivendo. Ma anche la cerimonia in cui ci hanno consegnato dei disegni, dei diplomi, se così vogliamo, dove c'erano disegnati degli atleti paralimpici, anche quello è stato molto toccante.
0: Chiaramente sport è salute, tu sei un po' un esempio di questo, Daniele, nel senso che da campione olimpico di scherma oggi stai seguendo un percorso proprio all'interno della medicina.
2: Assolutamente sì, lavoro al Bambino Gesù, lavoro tra la ritmologia, la medicina e lo sport, la mia passione è proprio questa, cercare di dare il mio contributo anche a tante persone che sono state meno fortunate di me, nel poter superare certe difficoltà, nel poter essere inclusi nell'attività sportiva e allo stesso tempo però fare diciamo della prevenzione cardiologica, che poi è la mission della medicina nello sport, uno dei compiti principali della mia professione.
0: Chiaramente questa di questa mattina, ecco, all'ospedale Bambino Gesù, la sede di Palidoro, è un evento particolare dedicato allo sport, dedicato ai bambini. Quanto è importante da questo punto di vista portare fuori stavolta lo sport, anziché portare all'interno dello sport, stavolta portare fuori lo sport dai campi sportivi, insomma, dalle strutture sportive, e portarle al di fuori a far conoscere anche lo sport come oggi a questi bambini?
2: È fondamentale, come abbiamo già detto. Mi ripeterò, è sempre più importante oggi portarsi in relazione a delle difficoltà che molte persone possono attraversare. Come federazione sportiva io mi fregio di rappresentare anche la federazione della Scherma in quanto vicepresidente vicario. Abbiamo sempre più progetti come il Nastro Rosa, ad esempio, che porta le donne operate di tumore al seno a fare attività fisica, i bambini con disabilità intellettiva a fare, quindi principalmente autistici, a fare delle gare di scherma integrate, o ancora dei progetti per non vedenti. Lo sport è questo, dobbiamo andare in questa direzione, dobbiamo proseguire passo passo seguendo questo genere di progetti.
0: E poi a livello sportivo, Daniele, ecco, da questo punto di vista, da vicepresidente vicario della Federazione Scherma, ecco, un movimento della scherma in Italia che, lo sappiamo, insomma, tante soddisfazioni a livello agonistico, che prosegue su questo percorso e magari allargando appunto con tanti progetti.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. La scherma è uno sport in crescita e dobbiamo ancora farlo crescere. Possiamo fare tanto, stiamo già facendo bene, è un, diciamo, uno sport che ha dato tantissimo al nostro paese. Io sono fiducioso che in questi anni, con la guida del presidente Massone, con la mia vicinanza da vicepresidente, potremo fare ancora meglio di quello che è stato fatto in passato.
0: Dal 19 settembre al 18 ottobre ha luogo a Roma la Festa dello Sport, manifestazione organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Roma per offrire a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni un percorso itinerante di gioco, socializzazione e orientamento motorio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno del dropout sportivo, come ci ha raccontato il presidente del CSI di Roma, Daniele Pasquini.
3: Si tratta di vari appuntamenti che si svolgeranno in varie parrocchie e oratori e impianti sportivi di Roma. Abbiamo iniziato con il primo appuntamento sabato 19 settembre e per un mese avremo ogni settimana varie tappe di questi villaggi dello sport all'interno di impianti sportivi o parrocchie. L'obiettivo è quello di, come dire, far ripartire l'attività sportiva con l'inizio dell'anno sportivo, però in un'ottica un po' particolare, che è quella di far scoprire ai giovani, ai ragazzi, ai bambini nuove e varie discipline sportive. Questo è un po' l'obiettivo. Perché? Perché questo? Perché in Italia abbiamo un sistema sportivo che è molto specializzato, ha un'alta specializzazione sportiva, monosportiva, e quindi i bambini già in tenera età iniziano a praticare uno sport e difficilmente hanno la possibilità magari di provarne altri, magari poi scoprendo in adolescenza che quello non era il loro sport preferito, non era la loro vocazione sportiva, ed ecco qui che andiamo incontro a quel fenomeno che si chiama dropout sportivo, per cui dai 14 anni in poi abbiamo un crollo del numero dei praticanti dell'attività sportiva. Una delle ragioni è proprio questa: se non facciamo sperimentare, provare più sport ai ragazzi e ai bambini, probabilmente rischiamo che lo sport che stanno facendo non è esattamente quello per cui sono appassionati o più portati, e quindi poi va a finire che cadiamo nell'abbandono.
0: E quindi da una parte, Presidente, come ha spiegato, la possibilità di permettere a questi ragazzi, a questi bambini, di provare discipline diverse, trovare quella anche più vicina alle proprie passioni, alle proprie attitudini. Dall'altra c'è anche un po' il contrasto a quella che diventa forse troppo spesso una specializzazione agonistica, ecco, troppo precoce, cioè la ricerca, ecco, dell'agonismo, della vittoria in questo senso.
3: E assolutamente sì, e qui si spiega anche perché scegliamo gli oratori e le parrocchie come luoghi in cui fare queste feste, perché c'è un significato profondo. Il sistema sportivo italiano storicamente si è sviluppato con l'associazionismo sportivo dilettantistico, con le società sportive, che per loro natura sono interessate chiaramente alla dimensione agonistica e competitiva. Questo va benissimo quando si arriva nell'adolescenza e nella giovinezza, che l'agonismo è una delle componenti di un progetto educativo sportivo.

0: peculiarità, che è quella del gioco, che è una dimensione fondante. Lo sport è gioco, prima di tutto è un gioco. E in parrocchia, negli oratori, la scoperta dello sport è sempre avvenuta giocando, giocando liberamente, senza necessariamente una strutturazione, come dire, in allenamenti, orari, eccetera. Sono rimasti tra i pochissimi posti, probabilmente insieme a parchi pubblici, dove è possibile andare a giocare liberamente, senza necessariamente dover essere, come dire, dover essere organizzato da qualche educatore sportivo un allenamento o una partita, si va e si gioca. Questa è una dimensione che oggi in Italia purtroppo abbiamo perso. Prima si giocava per strada, si giocava tantissimo appunto nei parchi, negli oratori. Oggi dobbiamo recuperare questa dimensione ludica della pratica sportiva, del gioco, senza la pressione della competizione, dell'agonismo, in particolare, ripeto, nella fascia dell'infanzia, e scommettere che questa passione per il gioco poi diventerà anche una passione per la competizione sportiva. Quindi gioco e polisportività sono due, diciamo, gambe di una stessa progettualità sportiva.
1: Sport principalmente, soprattutto gioco, soprattutto divertimento, è tra le discipline che i bambini, i ragazzi potranno sperimentare, possono sperimentare. Ci sono anche in effetti delle discipline tanto divertenti, mi viene in mente, leggo, il calcio balilla umano, per cui anche cose particolari, diverse dal solito, per creare però quel divertimento sano, ma anche quel senso di unione, di partecipazione, che serve anche poi nella crescita dei bambini.
0: Assolutamente, un bambino deve prima di tutto divertirsi, si avvicina allo sport non perché, diciamo, sia un'esperienza educativa, questo lo sappiamo noi adulti, ma un bambino si avvicina allo sport perché gli piace, perché si vuole divertire, appunto perché vuole giocare. E allora facciamolo giocare anche a delle attività che magari, come il calcio balilla umano, non sono magari degli sport codificati, ma sono dei giochi che aiutano a costruire quella base motoria e di coordinamento motorio che è fondamentale, che si acquisisce solo quando sono dei bambini. Oggi noi ci ritroviamo dei ragazzi e delle ragazze che non sanno nemmeno fare le capriole, e questo è un problema dal punto di vista anche poi dell'insegnamento delle tecniche sportive più evolute. Abbiamo un po' dimenticato, come dire, le basi motorie su cui poi si costruivano la tecnica e la tattica.
1: A San Marcellino Piteglio, in provincia di Pistoia, si trova il Dynamo Camp, un'oasi naturale che si estende su oltre 900 ettari di terreno. Da oltre 20 anni offre a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie e alle loro famiglie programmi di terapia ricreativa. Il prossimo 4 ottobre la Fondazione Dynamo Camp offre la possibilità di conoscere il progetto e le attività del camp con un open day dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche candidarsi per diventare volontari, figura di primo piano che affianca lo staff e accompagna i bambini durante il loro periodo di soggiorno. Cerchiamo allora di capire cos'è la terapia ricreativa da Dynamo grazie al direttore programmi Dynamo Camp Vito Nigro, intervistato da Silvia Giovarrosa.
2: La terapia ricreativa innanzitutto è un metodo che viene dagli Stati Uniti, ci sono dei veri e propri corsi universitari dedicati alla terapia ricreativa che viene esportato in Italia per la prima volta con Dynamo Camp, e offre quello che è un divertimento controllato. Mi spiego meglio: se in un normale percorso di terapia o rispetto a una disabilità anche grave o rispetto a una condizione anche di neurodivergenza sono pensati delle cose ad hoc per guarire, per essere riabilitati, per essere gestiti meglio, non esiste di fatto una disciplina che in maniera scientifica studia come far divertire le persone in maniera totalmente inclusiva. La terapia ricreativa fa questo. Di fatto noi offriamo delle attività che sono attività ludico-ricreative, ma hanno dietro un lavoro e una ricerca volta a far sì che tutte le esperienze che offriamo possano essere inclusive. E in questo non proponiamo cose che di per sé possono sembrare inclusive. Cerchiamo dei modi per proporre delle cose che normalmente non farebbero. Cioè, nella normalità

0: realtà delle cose, tanti dei nostri ragazzi non potrebbero fare usufruire di un parco avventura in altezza, un'arrampicata. Nel nostro caso non sono loro che arrivano e vedono il parco avventura e dicono adesso come faccio, ma siamo noi che mesi prima, coscienti di quelle che sono le loro caratteristiche specifiche, bambino per bambino, troviamo dei modi per far sì che quell'esperienza possa essere usufruita da loro e loro possano effettivamente decidere se affrontarla, se non affrontarla, come affrontarla, e possano avere un'esperienza soprattutto positiva e divertente.
1: Quali sono le attività che proponete ai ragazzi e anche alle famiglie?
0: Le attività di fatto sono divisibili in due categorie, diciamo quelle sportive outdoor, anche se poi non sono proprio tutte fuori, che sono la piscina, l'arrampicata, il tiro con l'arco, l'attività con i cani, l'attività con i cavalli in fattoria, e invece le attività un pochino più espressive, che sono la Factory, che è un laboratorio art and craft con degli artisti che vengono a proporre il proprio lavoro ai bambini e alle famiglie, gli Studios, che sono un laboratorio di foto e video in cui abbiamo l'analogo regista che viene a proporre un progetto ai nostri ragazzi, creano un vero e proprio cortometraggio che poi godono alla fine della sessione, il teatro, il circo, la radio, sono tutte attività comunque con l'intento di farli divertire, farli stare bene e magari anche trovare delle competenze che in tanti non pensavano di avere, quindi magari qualcuno se le porta anche fuori di qui.
1: Che cosa sono i programmi dedicati al siblings? Che cosa vuol dire?
0: I programmi dedicati ai siblings, allora i siblings sono i fratelli dei bimbi che normalmente ospitiamo d'estate e i bambini, i sibling sono i fratelli di questi bambini, vengono dedicate a loro delle attività sia nelle sessioni famiglie sia nelle sessioni specifiche per loro. Cosa accade? Che quando un bambino in una famiglia si ammala o nasce con una condizione particolare, l'attenzione dei genitori tendenzialmente, e mi viene da dire anche giustamente, si sposta sul bambino malato. E in questo cosa succede ai sibling? Succede che in qualche maniera viene meno un po' di attenzione, purtroppo, e trovi i bambini arrabbiati, trovi bambini molto responsabili e si sentono responsabili del fratello, e in qualche maniera la malattia del fratello toglie qualcosa anche a loro. Quello che cerchiamo di fare in queste sessioni è dedicargli del tempo, lo stesso tempo che dedichiamo ai fratelli, e quindi farli divertire. Per noi sono sessioni in cui anche noi ci liberiamo un po' dei limiti che magari possiamo avere con i bimbi malati. Quello che facciamo con loro è esattamente quello che facciamo con i fratelli, quindi dedicare loro del tempo.
1: Infine ti vorrei chiedere, per te che cos'è il diritto alla felicità?
0: Solitamente quando si parla di diritti si parla di argomenti basici, no? La libertà è un diritto per tutti, l'istruzione deve essere un diritto per tutti, è una roba di base. La felicità e il divertimento sono cose che sono sottovalutate. È meglio stare bene piuttosto che essere che divertirsi, è meglio essere istruito piuttosto che divertirsi. Questo paradigma nelle nostre teste purtroppo c'è. Invece le cose che proponiamo io ritengo che siano un percorso, una continuazione del percorso di tutto il resto. Se un bambino ha avuto un periodo di cure intenso, ci vuole anche il periodo in cui gli viene ridato ciò che in quel periodo purtroppo ha perso, che sono i rapporti con gli altri bambini, il poter vivere momenti di leggerezza. Ai genitori bisogna dare la possibilità di avere momenti di leggerezza, di riviversi la coppia, di fare delle cose che siano dedicate a loro. Quindi secondo me il diritto alla felicità è questo, cioè dare la possibilità alle persone di vivere dei momenti di leggerezza.
2: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Grazie anche a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Un saluto da Gianmarco Murroni.

manca il cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta, cammino e la cerco, ma

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Sono Matteo Lessi, faccio parte della redazione culturale del meeting e ho l'onore di moderare questo incontro. Che non è facile trattare il tema di oggi, una vita che brucia, il cristianesimo e l'attrattiva dei testimoni, ma ci proviamo soprattutto grazie alla presenza dei nostri ospiti che vi presenterei sin da subito. Don Luciano Luppi, docente di teologia spirituale, Gerolamo Fazzini, giornalista, anche lui curatore della mostra su Madeleine Debrel. Poi è con noi Suor Kristen Gardner, delle Serve del Focolare della Madre, Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Mi permetto di introdurre il tema partendo da una provocazione che lo scrittore Ionesco, ormai tanti anni fa, lanciò proprio qui al meeting. In una conferenza stampa gli chiesero che cosa l'avesse spinto a scrivere un libretto d'opera su Massimiliano Kolbe. E lui rispose che sentiva il dovere di ricordare assolutamente al mondo che la carità resiste comunque, che continua a esistere la santità e lo spirito di sacrificio. Addirittura Ionesco polemizzò con una società che dà spazio solo a temi futili. Oggi la chiameremo, qualcuno la chiama la società della distrazione di massa, dimenticando che un mondo senza santi è un mondo crudelmente disperato. Oggi proviamo a prendere sul serio questa sfida, perché la santità appare, perturba e, come vedremo dal racconto dei nostri ospiti, è per tutti, anche solo per quello che porta nel mondo come testimonianza e quanto il nostro tempo ha bisogno di vite che bruciano. Esploreremo appunto la vita di due donne. La prima è Madeleine, la mistica delle periferie operaie parigine, e l'altra è Suor Clare, la ragazza irlandese che ha lasciato i sogni di Hollywood per una missione radicale, arrivando fino in Ecuador. Incominciamo da Madeleine a esplorare questa figura. E inizierei da Don Luciano Luppi, perché ci sono vite che sembrano appartenere a un'altra epoca, mentre invece Madeleine è veramente attuale, per come proprio risponde alle domande che anche noi ci poniamo oggi. Questa donna era scrittrice, poetessa, assistente sociale, donna di fede, e ha scelto di vivere la fede nel posto più difficile, cioè nella vita di tutti i giorni. Quindi chiederei a Don Luciano, che ha incontrato Madeleine innamorandosi dei suoi testi, a conoscere questa grande donna.
2: Inizio con due note personali. Il mio primo incontro con Madeleine Debrel risale al lontano 1982. Madeleine era morta da appena 18 anni. Rimasi folgorato dalla profondità e bellezza dei suoi testi, che trasmettevano la gioia di credere. Cercando di conoscerla meglio, provenendo io da Bologna, mi aveva incuriosito la sua capacità di tenere insieme coerenza cristiana e amicizia fraterna e collaborativa con tanti militanti